0: Major Lazer, Justin Bieber con Cold Waters, l'acqua fresca, capito? Acqua fresca.
1: Ci vuole, ci vuole.
0: Mi è venuto in mente un disco house degli anni 90.
1: Sì? Degli acqua,
0: acqua fresca. Ma non lo posso dire.
1: Ah no, non si può dire.
0: No,
1: va bene.
0: Era molto spinta.
1: Ok, amici, ascoltiamo però dei vocali.
2: Tanti saluti da Tonnarella in provincia di Messina. Forza Catania.
1: Oh, oh. Messina, Forza Catania. Va bene.
0: Infatti è strano questa cosa qua, no? Sarà un catanese che vive lì.
1: Che cioè. Vive a Messina, che si è sposato.
0: Però è bello, cioè, senso, io sì. Che non sono di parte, nel senso, mi piace sia Catania che Messina. Messina. Mi piacerebbe che andassero d'accordo, ma in realtà sì, non c'è. Questo c'è,
1: però
0: non c'è odio, voglio dire.
1: Un po' come cioè, a Roma, no? Se dicono, cioè, ciao, sono romano, forza Lazio.
0: Aiuto, cosa ha detto? Sentiamone un altro, va.
3: Ciao, siamo Stefania, Stefano, Sofia, Isabella e il piccolo Iato che è un gattino nero. Stiamo ritornando a Treviso. Ogni anno vi scriviamo. Quest'anno siamo di nuovo con voi. Vi ascoltiamo ogni volta che siamo in viaggio. Buon lavoro a tutti.
0: Ah, grazie.
1: Bello.
0: Allora ci auguriamo, visto che ci ascoltate quando siete in viaggio, ci auguriamo che facciate tantissimi viaggi.
1: Tanti, tanti viaggi. Chiamateci anche, così ci raccontate il viaggio. 02 25 15 15. Un altro vocale.
4: Buonanotte ragazzi, ultima corsa della settimana e dopo si rientra.
1: Io lo
4: buon
1: so,
4: fine settimana a tutti quanti e ti raccomando l'appuntamento di domenica, Vanessa, alla Fiumarella, Gianni Pole Position.
1: Oramai lo so, la Fiumarella in the world forever.
0: Un giorno ci spiegherai cos'è sta Fiumarella.

0: Io no.
1: Tu no, tu sì.
0: Vasco Rossi, io no.
1: Siamo sicuri? Alcune volte bisogna dire anche sì. Ma alcune volte il no è fondamentale. Io no, Vasco Rossi, qui su RTL 105.
0: Allora, stiamo per contattare un Allegro o Allegra.
1: No, adesso innanzitutto credo che manderemo anche dei vocali, okay. E capiamo se c'è Alessia al telefono, okay. Sì, che ha inviato un messaggio vocale molto lungo,
0: sì.
1: Lunghissimo.
0: Buonasera.
1: Vabbè, insomma, non è
0: quindi
1: che tutti...
0: scommetto che è siciliana.
1: Potrebbe
0: essere calabrese.
1: Secondo me è calabrese, però adesso capiremo.
0: Perché buona sala quando aprono tanto le vocali.
1: E io sono originaria calabrese, volevo dirti.
0: Ma voi aprite così tanto le vocali?
1: Buonasera. Ci sta.
0: Ma non si fa fatica a dire buona sala.
1: Però ognuno ha il proprio accento, no? Ognuno ha il proprio modo. Quindi quando cresci in quel modo pensi che sia giusto.
0: Beh, non che al nord non si sbagli, anche al nord sbagliamo certi accenti e chiudiamo tutto noi invece.
1: Giusto. Andiamo da Alessia, ma ci dici buonasera Alessia?
2: Buonasera.
0: Ciao Alessia! Alessia, di dove sei?
2: Calabria.
1: Vedi, te l'ho detto io che calabrese.
0: Cosentina. No.
2: Sì.
0: Ok.
1: Proprio di Cosenza?
2: Corigliano.
1: Ah, Corigliano Calabro, in provincia di Cosenza.
0: A parte che la provincia di Cosenza è esagerata, è enorme.
1: Cosa fai nella vita, Ale?
2: Estetista.
1: Ah.

0: E adesso a quest'ora stai lavorando?
1: Sto tornando a casa.
2: Ma scusa. Ah, è appena finito, quindi.
0: Ma da lavoro?
2: No.
1: No, da serata.
2: Ah, ok, ok.
0: Ah, bene.
2: Cos'hai fatto di bello? Sei andata. Sei uscita con un amico?
1: Ho ballato.
2: Ah.
1: Sì, sì.
2: Cosa ti piace ballare?
1: Twerk, tipo reggaeton.
0: Ah, quindi sei da reggaeton, ma soprattutto hai cuccato questa sera?
1: Ancora no.
0: No? Ma sei single?
1: No. Sì.
0: Ma la domanda è, eri con amiche, amici, eravate una bella comitiva?
1: Amiche.
0: Tutte donne? Ma perché? Signora, i limoni! Tutte donne, Alessia?
2: Tutte donne?
1: Sì.
2: Sì, ok.
0: Ah, va bene.
2: Perché il reggaeton piace alle donne, tantissimo.
0: Alle donne, vabbè. Ma nessuna delle amiche ha cuccato?
2: Eh?
1: Una.
2: Una.
0: Una, ma si è scambiato il numero?
1: No, no.
0: Nada.
1: Sono solo limonati e basta.
0: Signora, scusa!
3: Signora! I limoni!
0: Ale, un abbraccio, buona serata.
2: Ciao, buonasera.
1: Grazie, ciao,
2: ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Mettila.
2: Ah, va bene. Ma mi piace. Per esempio a Catania, no, e a Messina dicevano quando c'era un posto dove si andava a ballare e c'era insomma, era bella la serata, dicevano c'è la situazione.
0: C'è la situazione. Però è vero.
2: C'è la situazione.
0: Si fa capire. Cioè.
2: Quando eravamo al Caparena a Taormina, facevamo la discoteca nazionale, la gente diceva: a me piace qua perché c'è la situazione.
0: Evviva la situazione.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
6: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
7: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: sei tu la mia città.
1: Negramaro, sei tu la mia città, su RTL 125, Andrea De Sabato, Vanessa Gray e tutti voi. Grazie per tutti i messaggi che arrivano, anche per le foto, ed è bello in qualche modo entrare a casa vostra, nei vostri posti dove lavorate.
2: Oh, per esempio c'era prima Vincenzo La Rosa,
1: sì,
2: che io prima per scherzare ho detto La Rosetta, perché, visto che lavoro in un panificio,
1: certo,
2: e ci ha mandato una foto, adesso la stiamo preparando, magari ve la facciamo vedere
1: per gli amici della radiovisione.
2: Eh sì, perché siccome ho detto La Rosetta giocando, no?
1: Eh sì, sì, poi giustamente.
2: Vabbè, comunque non riusciamo, però ci ha mandato questa foto dove c'è lui sempre, però con una cesta piena di rosette, che okay, poi l'amichetta, no?
1: L'amichetta. Ascoltiamo però un vocale.
3: Ciao ragazzi, sono Manuel da Genova. Allora, volevo fare una considerazione. Non capisco perché, se io dico anni fa ho preso il caffè insieme a Vialli, Mancini e Bersellini, dicono ah, Belin, beato a te, che fortuna. Però se dico che ho avuto un rapporto, una cantante, attrice, non so, ditemi voi, non ci crede nessuno. Non capisco perché.
1: È vero, perché scusami, cioè, beh, perché insomma, non ci devono credere?
2: Beh, però insomma non è paragonabile, no?
1: No, secondo me è paragonabile, cioè nel senso, se io dico che ho fatto una cosa, mi credi, se dico che ne ho fatto un'altra, no.
2: Ho perché? Capito, ma se io ti dico che ho incontrato Terence Trent D'Arby,
1: ho preso
2: un caffè con Terence,
1: ci
2: se
1: sta.
2: Ti dico che sono stato con Alicia Keys, è un po' più difficile da credere, no? Se c'è, cioè, per come sono io, capito? Che non so, certo, Brad Pitt, voglio dire.
1: Ma
2: dipende,
1: dai,
2: cosa ha millantato.
1: Su, adesso
2: amico
1: fa così perché vuole i complimenti, per Andrea De Sabato.
2: No!
1: Dai, dai!
2: Sto dicendo, capito, voglio dire, ma
1: no, non
2: bisogna vedere com'è. Vabbè, ti faccio un disegnino. Intanto ci ascoltiamo una bella canzone nuova, fresca.

0: back, beautiful freaks, amici. E adesso sapete che cosa facciamo?
1: Che cosa facciamo?
0: Mandiamo un vocale.
1: Ma dai.
2: Buongiorno, nottamboli. Sebastiano da Monaco di Baviera.
1: Addirittura.
2: Un abbraccio a tutti voi e grazie per la compagnia che ci fate. Siete unici e siete la radio migliore di tutte le radio.
0: Che carino, grazie, bellissimo questo messaggio, noi ti teniamo compagnia.
1: Ecco, salutiamo i tanti italiani che sono a Monaco di Baviera, state con noi, torniamo tra pochissimo.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Ufficio, cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Incombono i mondiali di calcio,
3: yes.
2: E quindi questa sera saluteremo un pochino prima, e quindi ci spariamo adesso un manifesto, non è una canzone, è proprio molto di più, cioè
3: è Born.
2: Ragazzi, se avete bisogno di un po' di energia, questa è la canzone giusta.
3: Lo dico io?
2: Dai.
3: Born to be wild, l'ho detta bene?
2: Vai.
3: Ti è piaciuta?
2: Salta in sella.
3: Vai, vado anch'io. Steppenwolf.
2: Yeah.

0: Time to be wild! Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare tra poco.
1: Sì.
0: Cominceranno i padroni di casa, gli Stati Uniti contro il Paraguay.
1: Va bene, noi l'ascolteremo, la seguiremo in macchina, perché vedo sì. un certo Andrea.
0: Sì, c'è un altro Andrea, Andrea
1: un
0: Tuzio,
1: altro Andrea.
0: Andrea Salvati.
2: Sì,
1: Andrea
2: perché lavorano
1: sabato,
2: solo
1: quanti...
2: gli Andrea. Ecco. Questa giornata è l'Andrea Day.
1: Ah, ecco, meno male, sì. E io che
0: tranne
1: c'entro?
0: Uno.
1: Scusami,
2: infatti, assolutamente
1: Vanessa
2: niente.
1: Infatti io me ne vado.
2: Salutiamo Vanessa Gray, arrivederci.
1: Grazie, è stato
0: però,
1: bello.
0: Andrea, aspetta, invece. Però vedi, fa rima con... Eh?
2: Eh?
1: Eh?
0: No, niente.
2: No, mi ero perduto.
0: Niente, dai, ci risentiamo domani, sempre con Andrea Salvati, ci sarà la Discoteca Nazionale speciale Noi Dire Mondiali.
1: Benissimo, ciao. È stato bello, ciao!

0: Vanessa Gray, ciao.
1: Anche dal PET in provincia di Torino mancano 10 minuti alle 3.
0: Sicura?
1: Buonanotte. Sì.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Subito ai mondiali di calcio perché è tutto pronto allo stadio di Los Angeles per la sfida tra Stati Uniti e Paraguay. Allora subito la linea ad Andrea Salvati.
4: Buonasera, l'esordio dei padroni di casa, gli Stati Uniti contro il Paraguay allo stadio SoFi Stadium di Inglewood in California per l'esordio della nazionale americana guidata dal milanista Pulisic in campo dall'inizio. Questa è la formazione dei padroni di casa: Freeze in porta, Freeman, Richards, Rim, Robinson in difesa, Adams, Tillman, Des, McKennie, Pulisic con Balogun in attacco. Di fronte il Paraguay che manca la qualificazione ai mondiali dal 2010, in porta con Gil, in difesa Alonso, Alderete, Gomez, Caceres, Gomez, Cubas, Bobadilla, Almirón, Enciso e Sanabria in attacco. Nell'altro match invece giocato in serata è finita 1-1 la partita fra Canada e Bosnia.
3: La crisi in Medio Oriente: non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato ed annunciato. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, precisando che in un primo tempo la firma, che avverrà nei prossimi giorni, sarà a distanza e sarà digitale. Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Un morto e 3 feriti gravi sono il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato in serata sull'autostrada 5 Torino Aosta all'altezza di Bolpiano nel Torinese. È tutto per questa edizione, ora gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
5: Buona nottata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 7 Serravalle Genova, per lavori alle barriere antirumore, fino alle ore 6 è chiuso il tratto Bolzaneto Bivia 12 in direzione di Genova, e sulla 26 dei Trafori, per lavori in galleria, fino alle 6 è chiuso il tratto Borgo Manero Gemme in direzione di Genova. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5.
2: Noi dire mondiali.
7: Buonanotte amici, questa è una notte speciale. Io sono Andrea Tuzio, come al solito a quest'ora di sabato mattina. Oggi è sabato 13 giugno, sono le 2.53. Non sono solo, di solito non sono solo, perché con me ci sono sempre il buon Leo Di Mauro e il buon Manuel Bella, come stanotte. Ma stanotte gli Andrea si raddoppiano.
4: Si raddoppiano,
7: hai
4: caro
7: capito?
4: Andrea.
7: Hai
4: caro
7: capito?
4: Andrea Tuzio.
7: Ciao Andrea Salvati, buonanotte.
4: Ma buonanotte a te, buonanotte a tutti, ma soprattutto a tutte, caro Andrea, perché
7: certo,
4: insomma,
7: per
4: è sempre bene ricordare, perché sono tante le donne appassionate al calcio. E questa sera, insomma, per seguire una delle squadre principi di questo World Cup.
7: Esatto.
4: 2026.
7: Perché fa il suo esordio una delle tre nazionali che ospita il mondiale, gli Stati Uniti contro il Paraguay al SoFi Stadium di Inglewood a Los Angeles.
4: Sì, sì.
7: Sì, non è un bel posto, no, Inglewood, non so se conoscete, se siete stati.
4: Sì, devo dire che tutta la città degli angeli non
7: fa impazzire.
4: No, si ha un'idea diversa da quella che realmente è. Ma noi in questo non importa,
7: non ce ne frega
4: assolutamente niente, perché insomma, stasera vi raccontiamo l'esordio contro il Paraguay, lo stadio meraviglioso, va detto, già tutto pronto per gli inni nazionali. Questa sera, come sempre, via del tutto eccezionale, ve li faremo ascoltare,
7: certo, per forza,
4: ovviamente.
7: Ma no, ci mancherebbe altro,
4: tutti integrali,
7: ma no,
4: in maniera integrale
7: li possiamo anche cantare nel caso li conoscessimo, direi tendenzialmente di no. Lo stadio, dicevi, bellissimo, è costato 5 miliardi e mezzo di dollari ed è lo stadio dove giocano a football i Los Angeles Rams e i Los Angeles Charger. Chiedimi quanto so di NFL.
4: Credo
7: quello
4: nulla,
7: che ti ho detto, quello che ti ho detto,
4: che è comunque più di quanto so io, ma questo poco importa.
7: Allora,
4: impera la scritta mega galattica FIFA,
7: sì,
4: che
7: esatto,
4: vuol dire anche paura, perché insomma con quello che costano i biglietti in questi mondiali ci vuole veramente paura. Fra poco gli inni nazionali, che il nostro fidelo Di Mauro, permettimi solo un secondo di salutare affettuosamente
7: altro,
4: perché abbiamo dei trascorsi molto intensi.
7: Aspetta, fermi, come avete dei trascorsi intensi?
4: Sì, molto, molto
7: Leo,
4: intensi.
7: Non mi hai detto niente.

0: solito buonanotte, Leo.
1: Ma
0: ciao.
1: Buonanotte, Andrea. Buonanotte. Ciao, Andrea. Ciao. Andrea Tuzio. Oggi Andrea Salvati.
2: Allora, fra pochi convenevoli, che abbiamo già fatto anche troppo per quanto mi riguarda. Tutto pronto per gli inni nazionali da quest'anno, da questa edizione, con tutta la squadra, non solo gli 11 in campo, tutte le squadre, ma anche gli altri giocatori in panchina, schierati, pronti. Allora, direi che manca un pochi secondi all'inizio. Allora, contribuiamo con l'audio. Vediamo quale sarà il primo inno eseguito dentro lo SoFi o SoFi.
0: SoFi.
2: Vediamo se si sentono questi inni. Partono, è partito?
0: Sì. Sta per partire, immagino.
2: Dobbiamo sentire.
0: Grazie.
2: Mi date l'audio dal...
0: Cerchiamo l'audio, altrimenti lo cantiamo noi, no, ripeto. Allora, cioè, Andre, se tu conosci l'inno paraguayano, lo puoi
2: intonare. L'avevo studiato a scuola, ma sono passati tanti anni.
0: Eccolo.

0: Oh, bello, eh. Io non lo ricordavo, devo dire che comunque molto insomma bello. È un inno forse poco conosciuto, poco suonato, però insomma molto
1: adesso
0: musicale.
1: Arriva quello,
0: adesso arriva quello.
1: Adesso arriva quello dei padroni di casa.
0: Fai attenzione, Andrea, perché visti i tempi qui.
1: Sì,
0: non,
1: no.
0: Cioè, tutti
1: no,
0: sull'attenti,
1: no, no.
0: Leo, sentiamo, tutti sull'attenti. Pronti?
2: Adesso l'inno americano.

0: Wow,
1: bellissimo.
0: Mi sento di dire wow, Calandrò, perché è veramente bellissimo. Poi con questi due cantanti che ignoro,
1: no,
0: chi siano,
1: anche io non so assolutamente
0: poco importa,
1: siano,
0: però cantata veramente bene. Bellissimo. In tribuna hai visto, c'erano i nostri due sosia.
1: Sì, sì, Tom Cruise e David Beckham. Ecco, chi vuoi essere?
0: Esatto.
1: Io per la capigliatura David Beckham, se me lo concedi.
0: Guarda, io te lo concedo anche.
1: Grazie,
0: perché Tom Cruise, insomma, è il protagonista di un film, il mio film preferito.
1: Quale?
0: In assoluto.
1: Quale?
0: Top Gun. Sono sincero.
1: È il primo, non Maverick.
0: Ma anche il secondo non è male. Comunque, tutto pronto.
1: Tra poco si inizia, intanto partiamo come al solito con il nostro Power It.

0: L'inno dei mondiali del 2026, quelli che stiamo seguendo in diretta, Shakira con Dai Dai, tra l'altro Andre al volo perché si sta per battere il calcio d'inizio.
1: Sì, esatto.
0: Shakira è più presente dell'Italia negli ultimi 16 anni ai mondiali. Prego,
1: è
0: a
1: vero,
0: te.
1: È vero, è vero. Ma andiamo col fischio d'inizio che si parte. Fischia? Sì. Fischio io, fischi tu?
0: Chi fischia?
1: Fischia
2: partiti!
1: Eccolo,
2: partiti! Ecco, partiti!
1: È iniziata, è l'esordio!
0: Eccolo.
3: Paris Saint-Germain.
1: Ma chi è che
0: no,
1: parla?
0: No, c'abbiamo l'audio.
1: Ma
0: non
1: chi
0: va
1: è che
0: bene.
1: Paris Saint-Germain? Questa è un'altra partita? Non lo so. Allora, a Paris Saint-Germain hanno giocato il mese scorso. Vabbè, fai un fischio. Ecco, sono partiti, si gioca,
0: esatto.
1: Stati Uniti, Paraguay, 0-0, l'esordio dei padroni di casa. Tra l'altro, caro Andrea...
0: Sì.
1: Mi fa impressione dire caro Andrea.
0: Perché Andrea, stanotte va un po' così, amici, ci dovete comprendere.
1: Dobbiamo salutare la nostra direttrice Ivana Faccioli.
0: Ciao,
1: che
0: Ivana.
1: È all'ascolto alle 3 di notte di... che giorno è? Vero, non perso senso. Venerdì.
0: Sì, oggi è sabato 13 giugno. Dica. E sono le 3.03.
1: Vedi, guarda, 3 per 3.
0: A posto siamo.
1: Allora,
0: comunque, Andrea,
1: sì.
0: Ti volevo dire, partita valevole per il gruppo.
1: Per il gruppo dei mondiali. Il gruppo. Momento, sono troppi gruppi. Come che ti frega del gruppo?
0: No, credo che
1: ma cosa importa il gruppo? Aspetto 65 fogli. Attenzione al Paraguay, subito grande a fondo sulla sinistra, palla dentro, resta lì ancora dentro.
0: Oh.
1: È la parata del portiere, giustamente se il portiere para freeze sul tiro dalla destra, ancora palla dentro per il Paraguay, partiti aggressivi paraguagi.
0: Gli Stati Uniti hanno insomma rilasciato delle interviste, hanno detto delle cose che forse potrebbero alla lunga essere un po' contro il loro andare avanti nel mondiale. Hanno detto che loro ci credono tantissimo e vogliono arrivare almeno ai quarti. Io credo che stasera debbano stare molto attenti, tra l'altro.
1: Molto attenti. Comunque, allora...
4: Cioè, hanno detto che vogliono arrivare ai quarti?
0: No, ai quarti.
1: Ah. Sai tra cosa le prime otto.
4: Esatto. Ma voi per chi ti fate?
0: Questa è lunga.
4: Io tiferò per chiunque fa gol, cioè, quindi
0: bene.
4: Se segnano gli uni gli altri io tifo per tutti.
1: Esatto. Allora ieri sera, caro Andrea, abbiamo fatto uno sfacciato tifo, diciamo, per la Corea. Non mi chiedere perché.
0: Ero sveglio a casa a guardare la partita.
1: Ha giocato meglio, è stata divertente, quindi ogni sera noi insomma non è che tifiamo ma simpatizzeremo con una squadra. Al momento ancora non abbiamo deciso.
0: No, io ce l'ho. Se poi volete ve la dico, ve la condivido, la mia è il Paraguay.
1: Non avevo dubbi. Non avevo dubbi perché tu hai questo stile un po' così paraguagio.
0: Sì, sono un po' paraguagio dentro.
1: È un po'
0: anche un po' fuori.
1: È un po' azteco. Attenzione intanto con Balogun.

0: proprio lui che si intromette in area, prova questo tiro, ma non si fa sorprendere Gil, il portiere. Hai un po', insomma, questa città azteca.
1: È vero?
0: Sì, ti vedo, sì, un po', ce l'hai azteca. È vero che il Paraguay poco ha con gli aztechi, però uno sei scappato.
1: Un po' sudamericano.
0: Ti volevano sacrificare lì sull'altare, sei scappato, sì, sì, hai trovato asilo in Paraguay.
1: Esatto.
0: Paraguay invece con la divisa, la trasferta, che
1: sì,
0: è quella completamente blu, molto bella. Perché
1: la maglia degli Stati Uniti è molto
0: la
1: bella.
0: La maglia degli Stati Uniti,
1: anche,
0: sì,
1: dai,
0: con questa sorta. Sì, sì, c'è stato uno studio molto importante, perché praticamente l'effetto delle strisce che sono ondulate, maglia bianca con queste strisce
1: ondulate,
0: rosse, esatto, e quindi ovviamente il Paraguay che ha la divisa, sappiamo tutti, caro Manuel, la divisa è il Paraguay,
1: esatto,
0: Manuel Bella.
1: Di che colore è? Com'è di solito la maglia del Paraguay? Beh, no, no, questa non è quella solita.
2: A strisce.
0: Bravo, strisce.
1: Esatto.
0: Bianco-rosso, quindi giustamente gioco con la maglia.
1: E non ha risposto lui però. Beh, doveva rispondere strisce. Lui.
0: Beh, ma sai.
1: Adesso,
0: loro
1: grazie,
0: sono come
1: però
0: i carabinieri, vanno sempre in coppia.
1: Vabbè, io non vedo a quanto siamo.
0: Siamo sullo 0-0, sempre si gioca da 4 minuti 10 secondi.
1: Va bene.
0: Dobbiamo dare le formazioni, anche se la serata è lunga, però è importante darle, secondo me.
1: Vai, vuoi andare adesso o dopo Irama?
0: Cosa facciamo?
1: Scegli tu, Leo.
0: No,
1: Leo.
0: Decido io, decido il regista.
1: Esatto.
2: Al volo, adesso.
0: Al volo.
2: Adesso.
0: Allora,
2: adesso,
0: Stati Uniti, vai, con Freeze, Fry Pali, Freeman, Richards, Reem, Robinson, Adams, Tillman, Dest, McKennie, Pulisic e Balogun. Tanti giocatori conosciuti che giocano, militano, esatto, hanno militato nel campionato italiano. Paraguay, vero, con Gil, Fry Pali, Alonso, che poi credo che verso il pomeriggio sarà a Barcellona,
1: sì,
0: per le qualifiche.
1: Impegnato, esatto.
0: Esatto. Alderete, Gomez, Caceres, un altro Gomez, Cubas, Bobadilla, noto anche per essere il proprietario di un locale, la famosa discoteca in provincia di Bergamo.
1: Ma Bobadilla c'era anche nel 1998, non sarà lo stesso,
0: sarà
1: immagino.
0: Il padre,
1: molto probabilmente
0: Almiron,
1: sì.
0: Enciso e Sanabria. Arbitro del match è il signor McKelly, olandese, Sophie Stadio di Inglewood, 70.240 spettatori.
1: Non male, no, beh, non meglio male oggi di ieri, perché non era pieno lo stadio ieri.
0: Comunque
1: ieri sera,
0: alla
1: steca. Sì, sì, infatti, non
0: senti,
1: male.
0: A proposito, vabbè, di suoni, che cosa arriva?
1: Sud America, Irama,
2: Cabana.

0: Cabana, Irama, mandiamo
1: attenzione,
0: subito.
1: Attenzione, si è sbloccata subito. Stati Uniti in vantaggio 1-0 sul Paraguay, minuto 7. Calma. Con la prima autorete di questa edizione mondiale, dico, Bobadilla. Insomma, questo
0: l'ho citato, gli ho portato bene, mi pare, no?
1: Pensa, il numero 16 è il Paraguay, Bobadilla, lui che ha un nome che per gli amici lombardi, insomma, Drede Sabato, che sei ancora qua. Che stai giocando a scacchio a Tetris, vieni qua. Il Bobadilla, ma capisco che piuttosto che tornare a casa,
0: ma poi ci siamo noi, figurati.
1: Comunque, raccontiamo questa azione.

0: vero,
1: che cosa è successo secondo te? Non c'era una bell'aria al Milan?
0: No, ma era la famosa e la saudade degli Stati Uniti,
1: famosissima,
0: di stare in Lombardia perché, per tutto questo tempo.
1: Sì, non mi è sembrato molto felice, soprattutto nell'ultima parte di campionato tra infortuni che non.
0: Però vedi, insomma, la sconquernata, si dice sconquernata.
1: Inventiamo.
0: De Sabato, nonostante sia stato chiamato, è imperterrito. Sta giocando con chi sta giocando? Con Kasparov.
2: Delle mostre da fare.
0: Allora, voi lo sapete, lui è un grande appassionato di scacchi online. Ma
1: non lo sapevo.
0: Da anni.
2: Dovrebbe, ed è anche bravo.
0: Secondo me, vedi? Adesso sta giocando contro Kasparov, il famoso campione. Che adesso ovviamente si è ritirato, ma si dedica alle sfide online.
1: Esatto, si sollazza con
0: la guarda che ci ha proprio ignorato completamente. Nonostante gli abbia citato Bobadilla, che era questo locale della provincia di Bergamo, che insomma ha regalato grandi gioie a tanti.
1: La voi. Cosa?
0: Esiste ancora. Stati Uniti in vantaggio sul Paraguay 1-0, autorete di Bobadilla al settimo.

0: Purple Disco Machine, 14 minuti dopo le 3 del mattino. Questa è RTL 102.5. Noi dire mondiali, Andrea Tuzio, Andrea Salvati. Stiamo seguendo l'esordio di una delle nazionali che ospita il campionato del mondo, gli Stati Uniti. Stati Uniti-Paraguay allo SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles. Andrea,
1: è già in vantaggio gli Stati Uniti, però sei d'accordo, meritatamente, perché al di là dell'autorete di Bobadilla, insomma, gli Stati Uniti hanno in questi primi 12 minuti, insomma, sono costantemente nella metà campo paraguagia. Tra l'altro, sì, Bobadilla è giocatore del San Paolo, squadra brasiliana.
2: Cioè, è stato come una carambola da biliardo.
1: Era anche un bel autogol. Esatto, è stato un bel tiro proprio.
0: L'azione è stata bella. Pulisic ha fatto
1: Veramente una serpentina.
0: Tanta roba, poi palla al centro.
1: Quanti ricordano che il Paraguay, questi pochi si ricordano, era stato allenato da Cesare Maldini.
0: Maldini, Francia 98. Era Francia 98.
1: Non sono sicuro.
0: Io credo di sì.
1: No, perché Francia 98 Cesare Maldini allenava l'Italia.
0: Allora quella dopo.
1: Quella dopo.
0: Non lo so, ma lo scopriremo solo vivendo. Andre, comunque di sicuro Francia 98 c'era lui, è vero. Cesare Maldini
1: che sarebbe stato bello, con figlio capitano in campo, quel famoso lì, usciti ai rigori.
0: Rigori contro la Francia di Biagio. Esatto.
1: Sta ancora tremando la
0: Mamma
1: traversa.
0: Mamma mia, che dolore. Ma lui ultimamente ha anche detto che, vabbè, immagino l'abbia detto tante volte, ma gli è pesato tantissimo.

0: dice che si è ripreso poco fa, nel senso per tutta l'estate lui dice è stato devastato dal ricordo del rigore sbagliato,
1: solo per quell'estate
0: non
1: lì
0: ti... no,
1: finita
0: no,
1: dopo
0: no.
1: Se l'hai dimenticato,
0: e invece Baggio ha detto niente,
1: ancora sogni. Ma credo che tanti ancora sognino quel rigore lì,
0: sì, io ero davanti,
1: io no,
0: alla TV,
1: sinceramente no, sogno altre cose.
0: Vabbè, beato
1: più,
0: te, beato te,
1: mica farmi credere che tu sogni il rigore di Baggio del 94.
0: Però ti dico una cosa, Chelsea-Napoli, quando ci buttò fuori Drogba agli ottavi,
1: sei rimasto malissimo.
0: L'ho sognato.
1: Prima?
0: E sono stato sognato poi. E la sofferenza mi ha accompagnato per una settimana intera. No, è dolorosissimo.
1: Come la botta sul ginocchio, una
0: certo,
1: roba così.
0: Come no, indimenticabile.
1: Allora, intanto scoccato il quindicesimo, dove lì all'Inglewood Stadium, SoFi Stadium. Che SoFi è l'acronimo di?
0: Che cacchio ne so, a me lo chiedi.
1: SoFi. Stati Uniti in vantaggio 1-0 grazie ad un'autorete del proprietario del Bobadiglia, che salutiamo.
0: Ciao,
1: se una sera dopo la partita ci vuole ospitare, che qua a due passi
0: noi
1: ci possiamo
0: andremo
1: andare.
0: Volentieri, ma che facciamo, brioche cornetto o l'ultimo bicchiere?
1: Brioche cornetto.

0: 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Yippie, yeah, yo, però anche no, J-Ax, questa è RTL 105, noi dire mondiali, stiamo seguendo Stati Uniti-Paraguay, Andrea Salvati.
1: Sì, con gli Stati Uniti
0: buonanotte.
1: Sempre in vantaggio, 1-0, è autorete di Bobadilla, non abbiamo la sigla di Bobadilla.
0: Che dovremmo cioè costruirla, dovremmo cantarla.
1: Dovremmo collegarci, cos'è, venerdì sera ci sarà qualcuno che sta entrando al Bobadilla o che è uscito al Bobadilla.
0: No,
1: se
0: io
1: all'ascolto e ci vuole chiamare, noi lo mandiamo in onda.
0: No,
1: così
0: io eviterei, immagino.
1: Comunque Stati Uniti... arrembanti all'attacco, si può dire Stati Uniti all'attacco, ma, perché ultimamente insomma direi... sai che un po'
0: No, forse eviterei. Non è il massimo
1: Stati
0: forse.
1: Uniti all'arrembaggio no,
0: beh no, nemmeno
1: gli stretti di Hormuz, Stati Uniti
0: stare.
1: Alla ricerca della seconda rete,
0: beh forse sì,
1: anche
0: beh,
1: questo no è meglio
0: partita.
1: Di no, perché poi reti, internet, queste cose, insomma, Stati Uniti che cercano il secondo gol ancora con Adams poco fa colpo di testa di poco sopra,
0: e poi c'è stato il cooling break, che è una cosa che ovviamente attenzione agli Stati Uniti.
1: Ancora con Adams in bambole il Paraguay,
0: niente
1: bambola,
0: da fare. Il Paraguay, io ho visto, cioè almeno ho letto che nelle qualificazioni ha subito soltanto 10 gol, quindi un'ottima difesa.
1: Aspetta
0: che dopo 4 minuti ha preso
1: un attimo,
0: gol.
1: Scusate un attimo, regia, maestro.
0: Cosa?
1: Un attimo, bisogna, ti do qualche informazione su che mi sono preparato da mesi sul Paraguay. Allora, abbiamo una. Togli un attimo il pianista sotto, grazie. Allora, il Paraguay ha vinto 3 delle ultime 4 partite,
0: bene,
1: una sola sconfitta, e torna ai mondiali per la prima volta dal 2010.
0: Oh, tanta roba.
1: Ok,
0: meno loro.
1: Dopo che essersi qualificato, chiusa a pari punti con Colombia, Uruguay e Brasile, con la seconda miglior difesa.
0: Hai visto? Vabbè,
1: fino a ieri. La squadra di Gustavo Alfaro ha però faticato in attacco. Incredibilmente, perché per quanto abbiamo visto, senti qua.
0: Non sembrerebbe.
1: Segnando una media di 0,78 gol a partita,
0: neanche con le mani si diceva una volta,
1: il dato più basso tra le squadre qualificate a questi mondiali.
0: Bene,
1: questo ti fa capire che insomma
0: che noi siamo a casa a dispetto di
1: 0,78, ecco. Ma tu pensa allo statista, no? Che si è messo lì, ha raccolto tutti anni di studi, che l'università paga, i genitori,
0: ormai,
1: sacrifici,
0: ma...
1: il padre voleva cambiare la macchina, no, devo pagare i libri per mio figlio, poi questo fa la statistica,
0: ma
1: che fa 0,78 gol,
0: ma ormai non più butti dentro alla I, fa tutto la I.
1: Dici che ha fatto la I.
0: Ma sì. Va bene, sì. Musica, maestro,
1: maestro, vai
0: col disco. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Quella.
1: Ka-ching!
2: Mo ricordavo il Ching Fiamo,
1: io me lo ricordavo. Grace Kelly, mica su RTL 102.5.
2: Mica niente. Allora, no, siamo al 25esimo. Il vero cooling break è adesso. Prima c'era stato un momento con gli Stati Uniti in vantaggio 1-0 sul Paraguay. Autorete di Bobadilla, minuto 7. Tra l'altro, caro Mauro.
1: No, è Mauro è l'altro. Tu sei abituato a andarci in onda.
2: Ma no, io sto parlando con te. Caro Mauro, perché lui so che ci stava ascoltando. Caro Mauro, volevo dire questa cosa.
3: Ce l'abbiamo, un Di Mauro.
2: Mauro Corvino.
3: Di Mauro,
2: mi ha detto guarda che stasera vi sento a caro Mauro
1: certo.
2: Comunque Andrea anche a te perché poi fatica se uno si chiama Andrea a chiamare l'altro che
1: lo
2: si chiama
1: mi rendo Andrea, roba, vai col cognome se vuoi io li risolvo
2: perché sono ricordo mi ricordo sai il Paraguay piccolo stato no? Sud America con due grandi città che si chiamano
1: quella e quell'altra
2: Asunción e Concepción
1: hai visto
2: tu ti ricordi che sei un altro ragazzo come me degli anni
1: 80
2: chi erano Asunción e Concepción?
1: Ma guarda,
2: le domestiche del film Vacanze di Natale.
1: E allora
2: che arrivava Asunción e Concepción. Lo ricordate?
1: Andre, te lo ricordi?
2: Arrivavano lì a Cortina. No, non ho trovato grande entusiasmo.
1: No, ce l'hai l'entusiasmo, solo che.
3: Mai visto Vacanze di Natale?
2: Si vede.
1: E c'è un posto all'inferno dedicato a te e a tutti quelli.
3: Sì, pagherò.
2: Però, come mai secondo te Asunción, Concepción e la
1: perché,
2: terza?
1: Perché sono onomatopeici.
2: Questo quando devi dire
1: piaciuto?
2: Dove vado Asunción, come quelli che prenotano le sono convinti di andare a Capri e finiscono a Carpi.
1: A Ischia. No, è successo invece Carpi e Capri,
2: esatto,
1: immagino.
2: Appunto.
1: Tante volte. Sì.
2: Wow, finisce sto cooling break?
1: Sì, è finito. È finito. Dai, se ricomincia.
2: Allora se mettiamo ricomincia. Un po' di music.
1: Dai. New Hit, Leo? New Hit.
2: New Hit.

0: lo canterai.
1: Quella. Che voce, eh? Bravissima.
2: Angelina, insieme a Margo Mengoni, la nuova Canto d'amore su RTL 102.5. Salvati, che cosa sta succedendo in quel di Los Angeles?
1: Come militare, li chiami per cognome?
2: Sì, sì, sì, mi piace troppo.
1: È successo che gli Stati Uniti avevano raddoppiato con un gol meraviglioso di Balogun. Grande esultanza, gli Stati Uniti, c'era Trump che aveva già detto da domani il Paraguay. Da domani il Paraguay, già da domani, la stasera il Paraguay è nostro, ma poi annullata
2: attenzione,
1: la
2: attenzione.
1: Rete. No, non succede niente qua, te lo dico io. Invece sì. Gol! Il gol, questo è buono! Questo è buono, il 2-0! E chi ha segnato proprio lui? Balogun! Balogun! Palla di Pulisic, un bel cross raso terra dalla sinistra. Balogun, direi solo, solissimo.
2: Sì, sì, mi posso come permettere cantare, che questa azione l'hanno fatta almeno 180 volte in quanti minuti, scusami?
1: Sì, siamo al 31esimo.
2: Ecco, l'hanno fatta 180 volte.
1: Tra l'altro azione fotocopia di quella che vi stavo raccontando poc'anzi, poi annullata per fuori gioco con Trump che era lì sul suo fuoco, che stava già ritirando le carte. Adesso con questo 2-0
3: della
1: amici,
3: serie,
1: amici del
3: più
1: Paraguay, se avete una casa al mare in
2: andateci
1: in, come si chiama lì vicino, in aiutami, in Uruguay, tanti, andate perché
2: la cosa
1: con questo 2-0 lui secondo me già lo considera suo,
2: fai il bravo,
1: è roba sua, è roba sua,
2: ti prego fai il bravo, che si è presentato, non so, ci sono le NBA Finals,
1: sì,
2: non so se lo sai, tra i New York Knicks e i San Antonio Spurs. Tra l'altro l'ultima volta che si giocavano i mondiali in America era il 94. Chi c'era in finale NBA?
1: Chi c'era?
2: Proprio i New York Knicks.
1: E chi vinse gli altri però.
2: Esatto, esatto. Giusto, Rockets. Ma in questo momento sono avanti 3-1 su San Antonio. Domani seguiremo tra l'altro insieme Andrea Haiti Scozia, una partita meravigliosa,
1: bellissima,
2: e anche gara 5. Su quello ci penserò io a tenere tutti aggiornati.
1: Bene, quindi perché, insomma, allora qua siamo al 32esimo. Partita
2: che
1: ha senso unico.
2: Totalmente.
1: Anche secondo, non solo
2: totalmente.
1: È un senso unico con la strada senza uscita in fondo, secondo me.
2: Sì, stanno facendo un po' il cavolo che gli pare.
3: Secondo me nel secondo tempo il Paraguay ne fa tre.
2: Ecco qua.
1: Di cooling break, ne fa tre di cooling break
2: quello,
1: perché
2: immagino.
1: Se fanno fatica a arrivare. Si sta giocando ragazzi. In 40 metri, quelli del tre quarti del Paraguay. Stati Uniti, insomma, stanno veramente lezioseggiando. Conducono 2-0, il minuto è il 33esimo.
2: Possono fare quello che vogliono in questo momento.
1: Sì. Anche invadere il Paraguay, secondo
2: ecco,
1: me.
2: Questo magari eviterei, dato che sono già impegnati su tanti fronti da quel punto di vista e non fa piacere a nessuno. Facciamo una cosa, Leo, mettiamo Lil Boothang.
1: Sì, Lil Boothang.
2: Lil Boothang!

0: Lil Boothang, Paul Russell, 37 minuti dopo le 3 del mattino, noi dire mondiali, Andrea Tuzio, Andrea Salvati, per dirvi che...
1: Per dirvi che sembra la canzone, chiaramente. Se comunque stiamo seguendo Stati Uniti Paraguay 2-0, sì, Bobadilla, sì. Salutiamo gli amici Bobadilla e il gol di Balogun, giocatore del Monaco.
0: Esatto.
1: Gol bello.
0: Attenzione
1: subito,
0: perché
1: attenzione,
0: ancora gli
1: ancora,
0: Stati Uniti.
1: Cross dalla destra, sempre Pulisic scatenato per la testa di chi era quello lì? Adams, ancora lui. E insomma, beh, Paraguay non sta giocando. Ma l'ha capito il Paraguay che devono giocare?
0: Non credo,
1: cioè, che pensano,
0: Andre,
1: che
0: sai,
1: sia un torello.
0: Sì. Un peccato. Tra l'altro, mi viene da dire che il Paraguay, se continua così, la vedo difficile poi il proseguimento.
1: Il proseguio,
0: grazie. All'interno del nostro mondiale che stiamo seguendo, perché c'è Turchia, cioè il gruppo D, Stati Uniti, Turchia, Paraguay e Australia. La Turchia
1: del
0: io
1: nostro
0: la Vincenzino vedo,
1: Montella,
0: esatto, io la vedo bella spedita.
1: Turchia, che sai che è la squadra che tifa, non essendoci in Italia, il nostro Armando Piccolillo.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Sì, Armando Piccolillo, se non credo sia l'ascolto, però sì, Armando Piccolillo, sai che lui va spesso in Turchia.
0: No, per che cosa? Non voglio saperlo, sono affari vostri.
1: Lui va spesso in Turchia, mentre... si sta organizzando.
2: Sì, per un motivo ben valido.
0: Sì. Ma sono fatti suoi.
2: Oh, tornerà come il grande Gullit dei vecchi tempi.
0: Ragazzi, non si parla delle persone assenti.
3: Lui lo dice in onda.
1: Ma tra l'altro, perché lui non solo per la chioma, ma anche per il petto
0: villoso,
1: si verrà proprio
3: diventerà un capellone,
1: sta mettendo via i soldi. Vabbè, perché ragazzi, è una cosa impegnativa, no? Nonostante
2: per il momento si sta facendo fare dei preventivi,
0: mi raccomando, esatto. Piccolillo, per le querele ricorda chi ha parlato. Attenzione agli Stati Uniti, che ci provano,
1: ecco, qui sono un corner tiro.
0: Concludo dicendoti che non so se sapevi che l'Australia, l'unico degno di nota all'interno della rosa convocata, è Volpato.
1: Non so se mi spiego,
0: il livello è abbastanza.
3: Comunque Piccolillo non può denunciarci per body shaming, perché basta guardarci, cioè te sei pelato, io pure,
1: io no,
3: alla fine posso darti del pelato, perché anch'io sono pelato, quindi non è un'offesa.
0: Pelato sono i pomodori.
3: Esatto.
0: Partiamo da questo presupposto.
1: Lui è caldo.
3: In Sicilia dice di news.
0: Non lo so.
1: Comunque ragazzi, voi scusate adesso, vogliamo un attimo la base sotto su questo corner. Per chi ci guarda Radiovisione, possiamo fare un primo piano sul nostro Tuzio?
0: Perché
1: veramente
0: perché
1: un
0: sono particolarmente
1: attenzione,
0: bello.
1: Colpo di testa intanto di Tillman, palla fuori di poco, di nulla. Perché proprio veramente sembra un dio azteco.
0: Devo andare con
1: lucido.
0: Te in onda tutte le notti.
1: Secondo me devi trovare un nome. Perché non puoi arrivare con io sono Andrea Tuzio. Tu devi trovare un nome azteco. Gavor.
0: Mio padre voleva chiamarmi grammofono, quindi va bene Andrea. Non sto scherzando, sono stato estremamente fortunato.
1: Poi perché non ti ha chiamato così? Poi cosa è successo?
0: Non lo so, assolutamente.
1: È stata la signorina dell'anagrafe.
0: No, evidentemente ha compreso che avrebbe fatto la più grande stupidaggine della sua vita, e non soltanto dopo quella di avermi messo al mondo. Mettiamo musica,
1: Saif,
0: buona domenica.
1: Quella.

0: buona domenica.
1: Caro Saif, ce lo prendiamo lo stesso il tuo buona domenica, anche se sabato noi dire mondiali Andre Tuzio e Andrea Salvati, almeno fino alle 5, perché la partita insomma finirà intorno alle 5, corretto?
2: Sì, a meno che non arrivi un temporale sulla zona.
1: No,
2: sai
1: è vero, è vera sta roba, no?
2: Ormai negli Stati Uniti c'è questa, insomma, se arriva un temporale coi fulmini si ferma tutto.
1: Se c'è un fulmine entro i 30 km nel raggio attorno allo stadio si ferma tutto e si aspetta mezz'ora.
2: Ma infatti i bambini americani una volta chiamavi dalla cabina telefono, c'è una bomba, there is a bomb in closet. Adesso invece chiamano, capito? E attenzione, sta arrivando una tempesta sulla cittadina, chiudono subito la scuola tutti. È facilissimo, Bigiano. Sì, ogni sì, volta proprio... che un po' nuvolo, certo, sta tutti a casa. Certo, i bar della zona entusiasti, infatti.
1: Io invece volevo parlare con te di Gianni Infantino, l'imperatore della FIFA, che in America chiamano FIFA.
2: FIFA.
1: No,
2: però lui in un'intervista, quando fa l'intervista, lui dice FIFA.
1: No, certo, perché così gli americani sono abituati a dire NFL, NBA, no? Gli acronimi. Sì, sì. Vabbè, comunque ha rilasciato un'intervista. Non è stato carino nei nostri confronti. Ha detto che sta già pensando di allargare il prossimo mondiale a 64 squadre. Il prossimo mondiale si sta pensando.
2: Speriamo di morire prima.
1: E ha detto così almeno magari anche voi, perché evidentemente lo stava intervistando un giornalista italiano, ha detto così anche voi parteciperete. Ah no, forse dovremmo allargarlo a 208.
2: Vabbè. Beh, simpatico.
1: Ci ha preso per il naso Gianni Infantino.
2: Vabbè, poverino, pensa uno che si chiama Infantino da piccolo, quando è stato bullizzato a scuola ai tempi d'oro.
1: Tu dici, finita qui? No, perché la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha risposto, e te la leggo, è stata un'uscita infelice, ma dai, che ha ferito il sentimento dell'intera comunità sportiva italiana. Il calcio insegna i valori a cominciare dal rispetto.
2: Vabbè, guarda, è più pesante la risposta che la, secondo me, che la roba di Infantino.
1: Esatto. Gianni, però anche meno. Per carità, tutta sta prosopopea della federazione è un po' troppo. Però anche tu, Gianni, ci pigli pure in giro.
3: 12 anni che non ti qualifica, quindi poi un minimo
1: ho capito, e può succedere, stiamo inguaiati.
2: Guarda, io trovo che sia stata molto, anche se vogliamo, divertente l'idea di Putin. Dato che stasera siamo un po' su filo rasoio.
1: Senti, dimmi una cosa, perché ti vuoi far arrestare?
2: Ma no, perché comunque voi sottovalutate l'arresto, perché in carcere comunque non paghi l'affitto, vitto, alloggio, fai anche amicizie che una volta che esci potrebbero sempre comunque tornare.
3: Basta che non parli male di Putin, perché se no va a finire.
2: Fatemi finire. Lui ha detto: sai che la Russia, ovviamente, per noti motivi, non può partecipare come tante altre squadre. E lui sta pensando di organizzare il mondiale delle escluse.
1: Ma che sei serio?
2: No, girano queste voci. Lui vuole fare un mondiale parallelo a cui possono partecipare le escluse.
1: Sì, sì, gli stati canaglia. Bello, il mondiale degli stati canaglia.
2: Però, ragazzi, a questo punto tu ti qualifichi di lì, puoi andare a giocare l'altro.
4: Ragazzi, come idea non è male.
1: No, figurati, ma va.
3: Il contromondiale.
1: Sì, come si dice, lo sport deve unire. Fate, bravi.
2: Unisce, insomma, chi per un motivo o per l'altro.
1: Il maestro chiede tempo. Quindi musica, giusto?
2: Sì, un momento, siamo al 45esimo che scocca ora.
1: Vedi?
2: Prendiamoci ancora qualche secondo, per sapere l'entità del recupero. Con gli Stati Uniti che conducono 2-0 sul Paraguay in totale dominio, autorete di Bobadilla al settimo, raddoppio di Balogun con Pulisic, che è un altro ex Milan, ovvero Serginho Dest, che sulla fascia destra sta anche... battuto ogni tanto, purtroppo io mi capita il pomeriggio di sentire Fredella e vengo un po' influenzato, poi insomma...
1: Diamo la colpa a Fredella per questa freddura orribile, va bene. Niente,
2: 5 minuti di recupero, ora musica?
1: Sì, Madonna, Bang
2: Up! Bella!

0: Madonna, hang up su RTL 102.5. Noi hey. Diremo mondiale, è finito il primo tempo.
1: Ancora no,
0: tra
1: siamo
0: USA
1: in
0: e Paraguay.
1: Pieno recupero, un paio di minuti alla fine dei 5. Stati Uniti 2, Paraguay 0. Vedi, caro Andrea.
0: Sì, sì, sì, lo so, sei abituato.
1: Senti,
0: a Mauro.
1: Anche se ti chiamo Mauro, che ti fai? Tanto
0: beh,
1: tu grande amico.
0: Mi è successo tutta fai, la vita.
2: Chiamalo, grammofano.
0: Un amico. Ma io mi dovevo
1: meglio
0: stare
1: Mauro,
0: zitto.
1: Meglio Mauro, secondo me, grammofano. Comunque, un amico ci ha scritto il numero di messaggi.
0: 378-378-1025.
1: Vedi, dice Cesare Madini ha allenato la nazionale del Paraguay per circa 7 mesi, dal dicembre 2001 a luglio 2002.
0: Ah,
1: infatti
0: vedi.
1: Era allenatore dei Paraguay nei mondiali del 2002.
0: Esatto, vedi, quelli dopo, allora ci avevo preso.
1: Sì, bravo,
0: preso.
1: Bravo, certo,
0: sì, sì, sì, sì. Ti volevo segnalare, Andy, sì. Non so se hai visto lo spot. Sì.
1: Ah, no, pensavo.
0: No, lo spot televisivo con il quale è stato presentato il mondiale dal canale televisivo statunitense che li trasmetterà.
1: Quello che dura 7 minuti.
0: È una cosa lunga.
1: Ho visto
0: dove
1: i primi
0: c'è
1: 30 secondi, poi mi sono
0: dove c'è in finale Pulisic che segna il gol olimpico contro il Brasile. Secondo me sono andati un po' lunghi. Non so te. Però per adesso contro il Paraguay 2-0. Ricordiamo che il Paraguay aveva 2-0. un'ottima difesa.
1: Attenzione, perché no, attenzione, un brivido sulla schiena come ieri. Colloca, attenzione agli Stati Uniti. Palla dentro per Balogun. Balogun scavalca il giocatore sinistro. Gol!
0: 3-0,
1: ed è 3-0. Il 3-0 degli Stati Uniti. Doppietta di Balogun. Doppietta di Balogun. Bel lancio in verticale per l'attaccante del Monaco. Pensa
0: tanta
1: che vita
0: roba
1: che fa Balogun.
0: Sì.
1: Gioca
0: sì,
1: il Monaco,
0: sì.
1: Via Monte Carlo.
0: Brutto,
1: va
0: negli
1: Stati Uniti, doppietta l'esordio in casa.
0: Capito.
1: Lancio lungo per Balogun che arriva all'interno dell'area di rigore con una mezza finta, neanche tanto faticosa.
0: Molto bello.
1: Manda
0: a
1: spasso il difensore e poi con il sinistro insacca il 3.
3: Io non esulto più per l'America, adesso aspetto il Paraguay.
1: Allora, se siete d'accordo potremmo finire qua, perché sì. 3-0 vista
0: ragazzi,
1: la partita.
0: No, vabbè, abbiamo il secondo tempo.
2: Non so se ci avete fatto caso, ma il primo piano più bello di questo match
0: sì.
2: è stato quello di Katy Perry.
1: Sì,
0: beh, certo,
1: d'accordo.
0: Hanno inquadrato Katy Perry con accanto il suo compagno Justin Trudeau. Ciò significa che uno tifa per il Canada perché è l'ex premier canadese e l'altra per gli Stati Uniti. Lui ha accompagnato lei a vedere gli Stati Uniti.
1: Sì.
0: Lei avrà accompagnato lui a vedere il Canada?
1: Beh, non credo, era a Toronto poco
0: infatti,
1: fa, non credo. Allora, però
0: no.
1: Non è bello.
0: No, non
1: che
0: è carino. Non
1: cioè
0: è,
1: io
0: non
1: lo apprezzo
0: carino.
1: Perché ha preferito la, cioè, al calcio.
0: Chiaro.
1: Cioè alla patria, capisci? Cioè ha preferito alla patria.
0: L'ex premier.
1: Ho capito, però cazzo, che ti perri, voglio dire. L'esordio del Canada.
0: Io l'ho vista dal vivo qua. È una cosa incredibile.
1: Sì,
0: senza senso. Va bene, ci fermiamo
1: no,
0: qui.
1: No, aspetta,
0: vedo gli
1: ma lo puoi, no, adesso mi interessa questa cosa.
0: Mi rendo conto.
1: Fine primo tempo.
0: Sì, finito il primo tempo, amici, a tra poco. Anche ad Alpette, in provincia di Torino, sono le 3:54 minuti.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: Buona nottata da Sergio Gadda. Alberto Stasi si appresta ad uscire dal carcere per essere affidato in prova ai servizi sociali. Parere positivo è arrivato dalla Procura Generale all'istanza della difesa. Ora si attende il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Stasi, unico condannato per il delitto di Garlasco, era in regime di semilibertà. C'è molto ottimismo sulla firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran. Nelle scorse ore il ministro degli esteri iraniano Araghchi, una volta finalizzato l'accordo, ha detto la firma sarà da remoto. Gli Emirati intanto hanno accettato di sbloccare milioni di dollari per Teheran. Primo vertice bilaterale Meloni-Macron il 25 giugno ad Antibes, lo annuncia l'Eliseo. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. E siamo al calcio adesso con un aggiornamento di Stati Uniti-Paraguay, naturalmente partita del mondiale. Ci racconta tutto Andrea Salvati.
1: Ben ritrovati all'intervallo, gli Stati Uniti in pieno dominio, conducono 3-0 sul Paraguay. Stati Uniti in vantaggio subito al 7° minuto grazie ad un'autorete sfortunata anche di Bobadilla. Poi sale in cattedra Balogun al 28° segna, ma la rete viene annullata per fuorigioco dello stesso Balogun. Poco importa perché 3 minuti dopo Balogun, su assist perfetto del milanista Pulisic, trova la rete delle 2-0 e poi in pieno recupero al 50°, all'ultimo dei 5 minuti recupero della prima frazione di gioco, in contropiede servito da Tillman, trova anche la rete delle 3-0. All'intervallo Stati Uniti 3, Paraguay 0. A te.
5: Grazie ad Andrea Salvati. Ora le notizie sul traffico.
4: Via radio.
6: Buona notata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane scorrevole su tutti i nostri tratti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale fino alle ore 6 è chiuso il tratto Imola-Castel San Pietro per chi viaggia verso Bologna. Di chiusura vi ricordiamo di prestare la massima attenzione alla guida e non utilizzare lo smartphone. È tutto per il momento da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon ascolto ed un buon viaggio.
4: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Amici della notte, siamo tornati. Noi dire mondiali, RTL 102.5, Andrea Tuzio, Andrea Salvati. Stiamo seguendo l'esordio della nazionale statunitense, una delle tre padrone di casa, contro il Paraguay. Diciamo
1: quello che resta del Paraguay. Sì,
0: esatto, tra l'altro, Andrea, devi sapere.
1: Se apriamo Google Maps, secondo me già non c'è più.
0: Mi sa di sì. Devi sapere che tra le cose che mi ero appuntato, avevo scritto, il Paraguay ha un'ottima tradizione difensiva, no? Ha preso tre palloni dopo 45 minuti. Avevo anche segnato una cosa curiosa: il Paraguay, cioè i giocatori paraguayani, tra di loro parlano il guaraní. Sì. Perché per non farsi capire, tra l'altro, lo spagnolo, gli statunitensi lo capiscono. Evidentemente non si stanno capendo tra di loro.
1: Sì, perché veramente in mano. Hai queste partite qua, è difficile a volte capire se stai giocando male perché è molto forte gli Stati Uniti, o se gli Stati Uniti sembrano forti perché gli altri
0: secondo
1: sono
0: te?
1: Veramente, secondo me è la seconda.
0: Per
1: quello che stiamo vedendo, insomma, Paraguay questa sera poca roba. Però va detto che gli Stati Uniti sono passati tanti anni, ci sono un sacco di giocatori che giocano in Europa, e la differenza si vede, perché Balogun sta facendo Pulisic a sinistra, destra a destra, Serginho destra ha giocato al Milan, McKennie,
0: c'è una differenza,
1: la differenza veramente
0: tecnica in campo clamorosa. Quindi in questo momento, fine primo tempo, tra quanto inizia? Quanto è? Un quarto d'ora?
1: Sì, un quarto d'ora. Però,
0: va bene. Non è che io sapevo addirittura che l'intervallo dovesse durare di più, ma in realtà no.
1: No. Ci sarà poi nell'intervallo di più, forse durante la finale.
0: A proposito di quella roba lì, la BBC si è rifiutata di trasmettere l'halftime show.
1: Sì.
0: In realtà lei trasmetterà, organizzerà un approfondimento
1: con
0: sul
1: David
0: primo tempo. Un approfondimento sul primo tempo della partita.
1: Un servizio di David Attenborough sul camaleonte albino.
0: Sull'ippopotamo. Si sono rifiutati di mandare la baracconata dell'halftime show. Io sono con loro, grandi compagni della BBC. Bravi.
1: Hai alzato il pugno?
0: Non l'ho fatto. Non compagni in quel senso. Ricomincia la seconda ora, come al solito, con il nostro Power It.

0: Da Dio Brescia, è stata da Dio la nazionale statunitense, molto meno quella paraguayana, giusto Andrea Salvati?
1: È giusto, caro Andrea Tuzio.
0: Esatto.
1: Guarda che stai imparando, vedi?
0: Hai visto, è facile.
1: Un primo tempo dominato, non solo il risultato 3-0 netto, ma anche nel gioco. Insomma, Paraguay, guarda, non lo faccio mai, perché io
0: non farlo.
1: Ti do una guardata rapida alle statistiche.
0: Va bene, fallo allora.
1: Al di là del possesso palla, 72% a 28, 7 tiri totali degli Stati Uniti, 2 del Paraguay, ma insomma niente di che, 2 calci d'angolo, 4 grandi occasioni per gli Stati Uniti, 3 realizzate, insomma partita indirizzata. Paraguay credo che sia a questo punto già... Insomma, la vedo dura, poi viste anche le altre due avversarie.
0: Non sottovaluterei l'Australia, che può fare peggio del Paraguay.
1: Però si può fare peggio, però sai, se passano le prime due.
0: Aspetta, no, e poi c'è anche la migliore terza.
1: La migliore terza.
0: Andrea, devo dire una cosa. Sono tutte partite in
1: comprate,
0: realtà.
1: Già
0: giudicate. Totalmente inutili. Vengono eliminate tipo 8 squadre.
1: Sì,
0: cioè, giusto. Prima di vedere qualcosa, dobbiamo aspettare i 16esimi di finale.
1: Sì, vabbè, allora andiamo a casa, chi se ne frega, chiudiamo tutto.
0: A noi ci piace il pallone, quindi guarderemo.
1: Io preferisco qualcos'altro ancora, nonostante gli anni che
0: vanno. Scusatemi,
1: credo che qua tutti e quattro.
0: No, io preferisco il pallone, tant'è che oggi, anzi ieri, sono andato a fare la spesa al supermercato, mi hanno regalato il pallone ufficiale dei mondiali. Sapete come si chiama?
1: Trionda.
0: Bravo, mamma mia.
1: E l'hai subito scambiato per un...
0: l'ho tenuto, ce l'ho a casa.
2: Hai preso uno o due?
0: Sì, uno soltanto. È in regalo, non è che l'ho comprato.
1: Allora, scusa, domani portalo.
0: Domani lo porto?
1: Porti, facciamo due tiri.
0: Lo volevo portare, ma poi ho pensato, ci sono gli sponsor sopra.
3: Ma io eviterei di fare due tiri qua in studio, che ci sono cose costose.
0: Va bene,
1: cosa c'è di costoso? Dimmi che porto a casa.
0: Io credo qualunque cosa. Ma non è iniziato ancora il...
1: Allora
0: facciamo una cosa, mettiamo un altro po' di musica e il tempo di Michael Jackson con Bad.
1: Allora in questo caso sì, musica maestro.
0: Vada.

0: Michael Jackson, Bad, 10 minuti dopo le 4 del mattino di sabato 13 giugno, questa è RTL 102.5, noi dire mondiali, Andrea Tuzio e Andrea Salvati, è iniziato il secondo tempo tra Stati Uniti e Paraguay.
1: Scusami, è iniziato finalmente il secondo tempo, perché sono 4:10.
0: Avevo detto che
1: Stati Uniti 3, Paraguay 0, e c'è il primo colpo di scena, caro Mauro, perché...
0: Andrea!
1: Scusate, rifacciamo. Ed c'è il primo colpo di scena, caro Andrea, perché sono usciti i due protagonisti da una parte e dall'altra, fuori Pulisic, gran primo tempo giocatore del Milan al suo posto, Berhalter, e fuori anche Bobadilla, l'uomo che aveva sbloccato il match con un autogol che secondo me è bello, di grande fattura, al suo posto Maurizio.
0: Sì, però domanda, sostituire il giocatore all'intervallo che ha fatto autogol,
1: magari il poverino non si è ripreso,
0: vi ricordate nel 2006 chi lo fece? Lippi con Zaccardo, se non sbaglio. Vi ricordate l'1-1? 1-1, autogol di Zaccardo. Zaccardo viene sostituito e chi entra alla fine, che ci cambierà il mondiale, Fabio Grosso. Però ti

0: fatto specifico di cronaca nera terribile, perché lui riesce insomma a spiegare molto bene chi era Andrés Escobar e soprattutto il contesto in cui purtroppo è stato assassinato Andrés Escobar, sì, numero due della Colombia, esatto, che poi nessuno più ha voluto indossare fino a quando Ivan Ramiro Córdoba disse: datela a me, la tengo io.
1: Allora,
0: tanta roba.
1: Allora attenzione, io sono sorpreso piacevolmente, perché pensavo di non volevo, cioè pensavo che se lo ricordassi vagamente, invece lui si ricorda molto meglio di me la roba, ha detto proprio nomi, cose.
0: Sì, sì, sì. Cose. Devi sapere, Andre, non apriamo il vaso di Pandora, perché sono un nerd senza senso
1: su queste cose,
0: su questa roba,
1: sulle
0: qua,
1: robe che riguardano fuori. Gli Escobar in generale,
0: sulle storie dietro lo sport, bello, le amo, bello. Ho sempre lavorato in questo mondo anche tanti anni fa in varie redazioni giornalistiche, anche se giornalista non sono.
1: Che attenzione, succede qua? Il primo tiro, occhio, del Paraguay, che però insomma viene rimpallato dalla difesa. Ti dico anche chi ha tirato: Almirón.
0: Almirón,
1: bel sinistro che però si stampa sulle gambe dei difensori americani. Tra l'altro,
0: sì,
1: tra l'altra curiosità, hai visto che insomma, tanto si può dire, voglio dire, è inutile fare queste robe.
0: Cosa?
1: C'è la Nike, insomma,
0: sì, la Nike, sì,
1: le Nike, c'è questa short gate, come si
0: che
1: dice,
0: succede?
1: Questa questione delle magliette, che ci sono queste nuove magliette fatte per i mondiali, tutte quelle della Nike, sì, hanno un problema sulle spalle, vedi che sei preparatissimo.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Esatto. E insomma, avevano cercato, la Nike aveva detto adesso
0: risolviamo,
1: invece
0: risolviamo,
1: niente, perché hanno inquadrato poco fa un
0: però,
1: giocatore, attenzione ancora, con
0: occhio,
1: un sinistro del giocatore paraguaggio, è proprio lui, Gomez. Gomez, un tiro deviato da Reum, palla che finisce in corner, insomma Stati Uniti che avevano forse un po', non dico tirato i remi in barca, ma insomma hanno un pochino abbassato il ritmo, perché visto il primo tempo un 3-0 veramente dominato, sì, ora forse stanno un pochino già cercando di risparmiare, tenere le energie. No, non andiamo, seguiamo il corner del Paraguay,
0: esatto,
1: perché questi magari ne fanno uno in tutta la partita
0: e cambia tutto.
1: Tanti amici paraguaggi all'ascolto,
0: sì,
1: che ci stanno seguendo vogliono...
0: Io ti ricordo che questo di solito è il programma in cui noi diciamo che esiste un very normal people in ogni città del mondo, quindi evidentemente ci sarà anche un very normal people in Paraguay ad
1: Concepción
0: o a Concepción. Esatto, sì,
1: possiamo,
0: sì,
1: andare,
0: sì,
1: non è successo niente. Cinquantesimo,
0: esatto.
1: 3-0 Stati Uniti,
0: 3-0, sì. Red Hot Chili Peppers, 14 minuti dopo le 4 del mattino, godetevela, questa è The Adventures of Rain Dance Maggie.

0: gruppo Los Angelino, proprio come la partita che si sta giocando in questo momento, la partita Los Angelina, SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles, Stati Uniti Paraguay.
1: 54esimo, Stati Uniti 3, Paraguay 0. Poco fa l'arbitro McKelly, che aveva ammonito Rim per un fallo su Almirón, è stato richiamato al VAR, è andato a vedere, simulazione imbarazzante di Almirón, quindi revocato, sì, il giallo, esatto, a Rim, e dato invece il giallo ad Almirón, che fa rima con...
0: Sì, esatto, che esatto, è stato proprio un gran, sì, un gran Almirón. Bene, ci fermiamo, ma torniamo tra pochissimo.
1: Forse.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
6: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.

0: Dato che Stati Uniti Paraguay non è che ci dia molto da parlare, dato che gli Stati Uniti stanno distruggendo il Paraguay 3-0, siamo, Andrea, salvati al
1: 60esimo, l'ora di gioco, poco fa, altra grande incursione di Balogun steso in ara, l'arbitro McKennie ha detto no, non è rigore.
0: Ok, io approfitterei delle sonorità brasiliane, o brasileire, come preferite, di Gaia con Bossa Nostra.
1: Approfitterei anch'io.
0: Esatto, per parlare dell'esordio del Brasile domani, se non sbaglio, a mezzanotte contro il Marocco. Non so se hai visto, io parlerei di cose a latere, non tanto di calcio, perché ancora non l'abbiamo vista la nazionale brasiliana, e secondo me, guarda, non benissimo.
1: Anche secondo me.
0: Nonostante Carletto, il più grande allenatore del mondo.
1: Il Brasile ha un po'... Occhio al Marocco, che invece il Marocco è messo bene.
0: Sì, però sai che il Senegal lo vedo meglio. Non so perché.
1: Rispetto a chi?
0: Al Marocco, in generale. Però staremo a vedere, staremo a vedere, perché il Sudafrica, la squadra africana, non è che ha fatto proprio sta gran bella figura all'esordio. E non so se lo sapete, ma Paolo Sorrentino è nel ritiro del Brasile.
1: Per fare un film su Ancelotti.
0: Esatto, sta girando un documentario su Ancelotti. Io non so voi, ma non vedo l'ora di vedere un documentario girato da Paolo Sorrentino su Carlo Ancelotti. Sarà una figata incredibile. Ho visto anche delle immagini di lui a bordo campo durante gli allenamenti, che riprende tutto.
2: Cioè, pensa se dovesse vincere il Brasile.
0: Sarebbe incredibile. Sarebbe pazzesco. Incredibile. Sì. Cosa che non credo. Al volo possiamo dare i nostri favoriti. Chi vince, Andrea Salvati, il mondiale?
1: Io, allora, prima di dire, non abbiamo ancora visto giocare tutte, però, sono tante, io ti direi la Francia.
0: La Francia, beh, la Francia va in finale.
1: Per organico ti direi la Francia.
0: Di sicuro. Leo, chi vince il mondiale?
2: Io non lo so chi vince, però tifo, ho 2-3 squadre.
0: No, mi devi dire chi vince, no, chi tifi, chi vince? Oh, sbilanciati.
2: La Spagna,
0: bella. Manuel. Tu non ne sai nulla.
3: Io tifo per tutti quelli che segnano gol.
0: E allora, viva lo sport! Per Manuel, per me vince. Vorrei dire qualcosa di diverso, però alla fine se la giocheranno Francia e Spagna. E ti dico Spagna anch'io. Sai? A me se. Non ho, oh,

0: la Francia c'ha tre squadre,
1: cioè, quello, è una roba, cioè, la Spagna dei gran bei giocatori, Nico Williams, Lamine Yamal, capito? Cioè, altri.
2: E comunque, capito? Però, sì. E comunque alla fine sarò un grande tifoso del vincitore dei mondiali, cioè, io ti farò per chi vince il mondiale.
0: Sì, sì, per il che no,
1: Volta Gabbana, Manuel Berg.
0: Viva lo sport.
2: No, diciamo che il calcio mi annoia brutalmente, quindi cerco di inventare una cosa per renderlo un po' bello.
1: Noi non stiamo seguendo il calcio, ma ti annoia, anche la radio ti annoia molto, vero? Questo continuo suono sotto la musica, non sopporta la musica, la radio, il calcio e la gente che parla.
0: No, ma lui da sempre, dato che io sono appassionato da sempre, insomma, non apprezza, però almeno attenzione. No,
1: insomma, gli Stati Uniti che avevano iniziato il secondo tempo un po' in sordina, un po', insomma, col freno a mano tirato, nonostante il vantaggio 3-0, partita indirizzata, Paraguay ci ha provato in un paio di occasioni, ora insomma,
2: tra l'altro oggi i portieri
1: stai zitto,
2: ieri erano gialli.
0: Ragazzi, questi siamo, come dico spesso durante Malanotte No, ma come potete ascoltare e vedere, soprattutto anche noi dire mondiali siamo messi nello stesso modo. Two people.

0: Two People è il titolo di questa canzone di Tina Turner, 31 minuti dopo le 4 del mattino di sabato 13 giugno. Noi dire mondiali, come siamo messi, Salvati?
1: Siamo messi come prima, partita che ormai secondo me ha poco da dire, sicuramente nell'esito, con gli Stati Uniti in conduzione totale 3-0 sul Paraguay. Paraguay che insomma non riesce veramente a trovare spunti per provare, non dico a riaprire la partita, però magari insomma trovare un po' più di consapevolezza anche per i prossimi impegni, che non saranno facili.

0: uno contro la Turchia di Vincenzo Montella e uno contro l'Australia.
1: Sì, sì, sì. Io ho visto che il Paraguay per un attimo la stava buttando in caciara.
0: Sì,
1: ho visto dei calcioni. Spero
0: forse
1: non vada
0: un po' di nervosismo.
1: Spero non vada lì, perché altrimenti, come il Sudafrica nella partita inaugurale l'ha messa un po' su quel piano.
0: Sì, sì, sì. Sudafrica sì. Veramente poca cosa,
1: esatto.
0: Poca roba. Leo, intanto c'è il cooling break.
1: Cooling break.
2: Ragazzi,
1: qui, dimmi.
2: Siete entusiasti?
1: Di
2: siete,
1: che cosa?
2: Siete rimasti scioccati?
1: Da perché cosa?
2: Sono andati in bagno? Non l'avete visto? In meno di 10 secondi sono qua. Come i cambi che si fanno al mondiale.
1: Cioè?
2: In
1: ci vogliono 10
2: secondi? 10 secondi, il nuovo regolamento.
1: Dice che la sostituzione deve avvenire in 10 secondi.
2: E io sono andato
0: anche la minzione ai 10 secondi.
1: Esatto.
0: Ma da quando parto i 10 secondi? Cioè, fammi capire, da quando chiudi la porta del bagno?
2: No, l'ho lasciata aperta, sono scappato.
0: Devo guadagnare tempo.
3: Okay. Le mani le lavi prima, dopo o le lavi?
0: Durante.
2: No, allora, una volta ascoltai due alla radio, e a un certo punto uno dei due disse una cosa bellissima. Secondo me è anche giusta. Che disse: ragazzi, io le mani le lavo prima.
1: E anche dopo, magari.
2: Dice, dopo non me ne frega niente. Perché? Prima devo comunque toccare qualcosa. Poi
1: no,
2: dopo,
1: ma in realtà,
2: a chi do la mano, non me ne frega niente.
1: Posso consigliare una soluzione molto semplice al problema? Fatela seduti. Fatto.
3: Sì, sì, ovvio, ma la faccio a casa mia seduto.
1: Io la faccio seduto.
0: La fai seduto.
1: Ma certo, mi sono pigro, Andri.
0: Guarda,
1: in piedi, io tutto quel
0: dico,
1: tempo.
0: Credo l'amico fraterno Leo Di Mauro, facciamo parte del vecchio modello. Io
1: vecchi modelli. Si vede che siete vecchi modelli, vi devono cambiare un po', scusatemi.
0: No, ma ci sono determinate cose.
2: Però facciamo tutto in fretta.
3: Stavo notando il colorito, siete bronzati, cioè Leo un po' meno, ma Andrea Salvati e Leo Di Mauro siete scuri, belli scuri,
0: sì,
3: prendete il sole?
2: Andrea proprio come carnagione è così.
0: Alla Carlo Conti, diciamo, non sai che esatto.
1: Beh, però quella di Carlo Conti non mi sembra proprio naturalissima.
0: Esatto, però cioè, ricordo, esatto, io ho una tonalità un po' più nature, diciamo.
1: Questo vi fa capire, cari veri normal people, che la partita è proprio sul pezzo. Cooling break, 3-0 per gli Stati Uniti.
0: Pochettino che va a salutare i giocatori. Balogun, grande protagonista, match con due gol, uno annullato. Che devo fare?
1: Senti una cosa, ricordiamo anche che domani saremo insieme per Haiti-Scozia, giusto?
0: Haiti-Scozia. Haiti ai mondiali.
1: E noi no. Ricordiamo che la partita di ieri alle 21 sarebbe dovuta essere il nostro esordio al mondiale contro il Canada e ho pianto per i primi 5 minuti
0: di
1: della
0: gioia,
1: partita.
0: Hai pianto di gioia, perché hai detto meno male che non ci siamo.
1: No, e ti dico che avremmo fatto anche bella figura in quel girone.
0: Dici,
1: 100%, nonostante la Bosnia ci abbia fatto.
0: Con l'Italia di Baldini però, con l'ultima Italia, quella di Baldini.
1: Con quella di Gattuso giovani. Forse.
0: Ma senza togliere a Gattuso.
1: No, io dicevo proprio la squadra che era
0: va bene,
1: ma ne parleremo nel 2030.
0: Allora, forse. Speriamo di no. Allora,
1: va bene.
0: Intanto qua è ricominciata, il minuto è il 71esimo, quindi una ventina ancora più spicci di recupero. Mettiamo un disco, mi
1: va bene, New Hit, amici.
4: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando por el mundo, Carol G, Manu, ciao, Andrea Salvati.
1: È incredibile perché il gol del Paraguay con Mauricio, bel assist di Enciso su lancio del portiere, lancio lungo del portiere a scavalcare tutta la tre quarti, palla che insomma rimane un po' lì in mezzo ai giocatori degli Stati Uniti. Enciso trova sulla sinistra la corrente Mauricio che con un bel sinistro trafigge il portiere degli Stati Uniti, cambia quindi il risultato, in gol anche il Paraguay. Questa è una grandissima sorpresa perché veramente, mamma per mia, quanto visto finora sembrava sì. Però va anche detto, insomma dobbiamo dirlo caro Andrea, che gli Stati Uniti era diversi minuti che avevano veramente rallentato il ritmo. Siamo al 73esimo, Stati Uniti 3 Paraguay 1, dentro anche Weah e Pepi per Balogun e Dest, due grandi protagonisti del gioco degli Stati Uniti.
2: Guarda,
1: fino ad ora
2: io ti dico che c'è tutto il tempo per lo psicodramma statunitense,
1: lo psicodramma statunitense a quel punto diventa lo... Perché poi vedi qui, visti i tempi che corrono, sarebbe lo psicodramma
2: statunitense.
1: Attenzione
2: occhio,
1: però gli Stati Uniti ancora dentro e sinistro,
2: non ci credo.
1: Cosa ha sbagliato ragazzi? Tillman da due passi la mette nelle mani di Gill. Dico attenzione perché poi lo psicodramma degli Stati Uniti in caso di rimonta del Paraguay potrebbe diventare una gioia effimera per gli amici del Paraguay, perché direi poi insomma gli amici americani si sa che in questo momento al minimo torto sa che gli entrano dentro,
2: favore,
1: e via. Cos'è
2: stare
1: il Paraguay? Cioè perché in Paraguay ci sarà petrolio anche lì,
2: ma
1: no?
2: Non lo so,
1: ci
2: Andre,
1: sarà,
2: guarda,
1: cosa c'è? Cioè Venezuela se l'è preso,
2: io spero soltanto che Trump sia impegnato a twittare e non a seguire la partita.
1: Tillman parla dentro, finisce nelle mani di
2: ieri pomeriggio ho anche visto il messaggio al telefono che Donald Trump ha voluto dare, no, alla nostri... squadra statunitense.
1: Ah, no,
2: a Pochettino, ha parlato con Pochettino, ha detto complimenti per i risultati, adesso andate a vincere.
1: Ecco
2: posto.
1: Ecco. Vabbè,
2: dai, speriamo, spero nello psicodramma. Non ho nulla contro gli Stati Uniti, ma è sempre bello vedere
1: un quarto d'ora alla fine, il famoso quarto d'ora di fuoco.
2: Sì,
1: farà
2: ma...
1: anche un film poi postumo di Sergio Leone.
2: Sì, esatto.
1: Il quarto d'ora di fuoco, esatto. Sì. No, adesso gli Stati Uniti si sono già risvegliati perché la sberla presa non se l'aspettavano, non la volevano, volevano fare questo esordio 3-0, già i titoli. Pensa a quelle del New York Times che avevano già preparato tutto, clean sheet. Hanno tolto clean, è diventato shit.
2: Solo shit
1: perché hanno dovuto riscrivere tutto l'articolo capito, quasi finito. Quindi
2: però
1: è
2: comunque per far capire un pochino, nonostante il gol preso gli Stati Uniti stanno
1: casuale
2: proprio...
1: gol casuale dai.
2: Poi se dovesse arrivare il 3-2 anche casuale lì cambia tutto.
1: E intanto attenzione però perché dalle immagini che ci giungono vedo gente che sta già abbandonando lo stadio, secondo me lo abbandonano perché sono delusi che hanno subito gol e quindi in segno di protesta come a San Siro Cardinale devi vendere
2: Andre.
1: E via, prendono, se ne vanno o perché pure il traffico?
2: No, non credo. Io ti dico che gli statunitensi non sono abituati a una roba del genere. Si annoiano, 45 minuti consecutivi sono troppo lunghi per loro.
1: Ah, dici?
2: Sì, si sono già annoiati. Non sono proprio super appassionati perché per loro lo sport tendenzialmente è intrattenimento.
1: I biglietti costano... Come si dice dalle tue parti?
2: Un po' troppo.
1: No, dillo come si dice dalle tue parti.
2: Non lo so.
1: Lo sai come si dice, dai.
2: Non lo so,
1: dai,
2: costano...
1: Dai, sono le 4:42, dillo come si dice dalle tue parti.
2: Un poco troppo.
1: No, non si dice così.
2: Che cosa suggeriscimelo?
1: Non devo suggerire io
2: a te, perché
1: dai.
2: Non riesco ad arrivarci.
1: Fai l'uomo.

0: a me, hai sbagliato palazzo. Ah, boh,
1: tira fuori, tira no, fuori. No, non c'è. Fai, fai, vai, tira fuori. Cosa si dice due palazzo? Costano
0: un occhio della testa.
1: Ecco, sì. Va bene, ragazzi, cioè, però dai, lo aspettavo.
2: Oh, che parata, l'avete vista?
1: È parata, beh, io ho visto la paraculata. Dicevo, già con quello che costano, poi chissà questi con l'esordio degli Stati Uniti, ancora te ne vai?
0: Lo so. Ti dico solo che Jimmy Fallon è riuscito a, con un suo inviato, a tenere uno che stava assistendo alle finali NBA, che aveva pagato il biglietto 1000 euro, dall'inizio del terzo quarto fino a quando è finita la partita, facendogli credere che dovesse girare uno spot per una nota azienda, e gli ha fatto perdere tutta la partita. Nonostante avesse pagato 1000 euro, c'era la faccia del tipo quando ha capito che aveva perso la partita, straordinaria di essere
2: con
0: caduto
2: con la vena pulsante.
0: Esatto, no, e di essere caduto con tutte le scarpe in uno scherzone.
1: No, scusa, tu lo vedi come sta sviando? Cioè, io sempre come si dice, quanto se fossimo a Caserta, non ti dico.
0: Hai visto quando ci facciamo costa?
1: Brutto! Bravo, bravo,
0: brutto, grande! Andre. Non si dice.

0: sai chi ha detto la frase "Why not us"? Andrea Salvati?
1: Adesso così.
0: Lo so, ti colgo un po'
2: sì,
0: impreparato.
2: No, molto, molto impreparato.
0: No, ti dico, Pochettino nell'ultima intervista rilasciata ha detto "Why not us?" Perché noi no, perché noi non possiamo...
2: nessuno ci cita come vincitore.
0: Esatto,
2: di
0: dice
2: questo.
0: Noi faremo del nostro meglio e arriveremo fino alla fine. In bocca al lupo a Pochettino che intanto
2: vabbè, insomma, stasera
0: 3-1, molto bene.
2: 3-1, una bella partita, ha giocato bene, gli Stati Uniti ci hanno fatto vedere un bel gioco anche. Certo, l'avversario è quello che è. Tra l'altro, posizione ranking: Stati Uniti 17esimi, Paraguay 41esimi.
0: Vabbè. E noi eravamo decimi e non ci siamo andati.
2: Vabbè, ma anche sti ranking, voglio dire.
0: Ci tengo sempre a sottolineare.
2: Sì,

0: che non ci siamo andati.
1: Ma io...
0: perché? Ma sai perché? Perché è un dolore costante che sì, è iniziato ieri. È iniziato quando c'è il mondiale, naturalmente. Perché tu sei lì, sei contento, sei felice. Io immagino in questo momento i bambini in tutto il mondo felicissimi.
1: Quelli paraguayani iniziato... un po' meno.
0: No, lo so, no, invece no, anche loro sono contenti che il Paraguay sta partecipando al mondiale e possono
1: che da lunedì prossimo si pagherà in dollari anche lì, sono contenti.
0: Possono sentirsi parte di qualcosa di grande, perché i mondiali di calcio, a parte che scandiscono il tempo delle nostre vite, tutti ci ricordiamo dove eravamo durante i mondiali, e poi soprattutto è l'ultimo evento collettivo globale, no? Dove in tutto il mondo tutti stanno guardando una roba.
2: È una ferita che rimarrà aperta col sale sopra.
0: Cacchio, è così, sono tre mondiali che così sto cominciando veramente
1: ad abituartici.
0: Dovresti
1: essere abituato, cioè dovresti stare male se si qualifica la prossima. Cioè,
0: oddio, tu ti sei abituato al fatto che l'Italia non è al mondiale?
1: Io mi sono abituato a tutto nella vita, caro Andrea, guarda.
0: Signori e signori, benvenuti a Radio Positività. Conduce Andrea Salvati.
1: Intanto siamo all'84esimo partita che si avvia alla conclusione con gli Stati Uniti che conducono sempre 3-1. Sì. Ci prova il Paraguay, però ultimamente trova questo gol fatto da signor Maurizio.
0: Il famoso signor Maurizio.
1: Perché si vede che ha qualcosa da nascondere e quindi capisci lui quando gli hanno detto lei è il Maurizio. Ma il cognome Maurizio.
0: Senti una cosa, allora,
2: cioè, secondo me questo atteggiamento il Paraguay avrebbe dovuto tirarlo fuori prima, al primo tempo,
1: Ma secondo voi, il Sal Da Vinci paraguayano, no? Ci sarà. Cioè, chi sarà il...
0: Mamma santa. No, non lo so. Come facciamo a saperlo?
2: Come fa?
0: Tu conosci...
2: Anche lui così fa?
0: Come fa? Ragazzi, se state guardando sul canale 36 del Digitale Terrestre questa trasmissione, mi dispiace per voi dopo il balletto di Leo Di Mauro. Mi dispiace che abbiate dovuto sopportarlo.
1: Ma quello era Pulcino Pio, che balletto è quella roba?
2: Più o meno, così.
0: Leo, sei tronco e teso, non riesci a ballare.
2: Mannaggia, non ho il... Sì, quello sì, ma più o meno come lui. Non ho il ciuffo però come...
0: Nemmeno io. Mi dispiace. Nemmeno io.
1: Giuliani potrebbe, secondo me. Sì. Giuliani è il Sal Da Vinci di RTL. Anche come proprio come...
0: Leo, per il balletto che hai fatto... devi chiedere sorry, scusa e lo sento. Ecco, bravo. Vedi? Sembra fatto apposta? E invece no.
2: Quasi ragazzi. Quasi ci ho preso il gusto, lo rifaccio.
0: Pinguini tattici nucleari.

0: Beh, la testa ha girato ai giocatori paraguayani, no? Salvati.
1: Stasera sì, si sono girati verso il proprio portiere tre volte, perché siamo al primo dei sette minuti di recupero, 91esimo, Stati Uniti 3, Paraguay 1, partita quindi insomma che si avvia alla conclusione, matura così la prima vittoria all'esordio degli Stati Uniti in questo mondiale che ospitano insieme a Stati Uniti e Canada. Grande protagonista è stato Balogun, poi uscito alla metà del secondo tempo. Buona prestazione anche di Pulisic, di Dest, insomma una bella squadra questi Stati Uniti, insomma finalmente, perché una volta erano abbastanza una squadra
0: relativamente sì, preoccupante per chi l'affrontava.
1: Abbiamo visto il 94, insomma, con Alexi Lalas. Attenzione intanto a questo affondo degli Stati Uniti che ci provano.
0: Mamma mia.
1: Palla che resta lì, un
0: che
1: carambola.
0: Tornara in area di rigore.
1: Ma gli Stati Uniti ancora insistono, vogliono il quarto gol, vogliono chiudere la gara. Quel gol subito un po' così da Maurizio. Passava lì per caso,
0: attenzione
1: ancora, sempre questo cross e ancora
0: niente
1: un colpo
0: fare.
1: Di testa, niente, palla che resta interno dell'area di rigore, tre colpi di testa dei paraguayi, poi in qualche modo liberano, vabbè, insomma
0: comunque dai, la partita è finita, poi voglio dire 7 minuti di recupero, ma perché siamo 3-1 per gli Stati Uniti.

0: Uniti. Che c'è stato? C'è stato, ah beh, i due cooling break che devono recuperare, poi le sostituzioni, però
1: il VAR.
0: Sì, ho capito, ma è una partita fiscalità finita, dai, non ha senso. Sì, vabbè, c'è gente che si lancia e si tuffa intanto.
1: Ammonito,
2: giallo,
1: no,
2: giallo,
1: no, giallo, sì, giallo, sì, attenzione, sì, sì, che piglia multa Luiso.
0: Va bene, ultimo pezzo dell'ora e poi vi diciamo come è finita la partita, ma ormai manca davvero poco. Barry White, I'm qualified to satisfy you. I know how to love you. I know how to do it to you. I know how to make you feel like you wanna feel. Shit, I can't lose with what I use.

0: E io come al solito vi sfido sempre a trovare un'altra radio che alle 5 del mattino mi mette Barry White, I'm Qualified to Satisfy You, ultima canzone della seconda ora. Perché abbiamo finito quasi. La partita è quasi terminata, Andre.
1: Un minuto alla fine dei set di recupero, ormai è Melina degli Stati Uniti che stanno conducendo 3-1 sul Paraguay, ve l'abbiamo raccontata, insomma una partita in scioltezza per gli Stati Uniti, chiusa già nel primo tempo sul risultato di 3-0, Stati Uniti che poi nella ripresa hanno un po' controllato, insomma hanno giochicchiato, ci sono stati anche diversi cambi proprio per preservare le forze. Paraguay ha trovato questo gol con Mauricio, abbastanza casuale, poi da lì in poi è risalito in cattedra. Sono risaliti in cattedra gli Stati Uniti senza però trovare la quarta rete. Vediamo, mancano 30 secondi alla fine del lungo recupero, perché tra l'altro insomma il cooling break sono 3 minuti e vanno recuperati, quindi parti dal presupposto che anche se non succede altro, nulla, 3 minuti di recupero ci sono sempre. Poi diverse finestre di sostituzioni, 3 finestre di sostituzioni, quindi insomma ci sta, probabilmente senza cooling break sarebbero stati 3 minuti di recupero,
0: esatto,
1: mettiamola
0: esatto.
1: Così si continua a giocare anche 97esimo dopo... che
0: basta,
1: scocca
0: dai.
1: Proprio in questi istanti alle 5
0: l'arbitro?
1: Un minuto, l'arbitro è il signor McKelly, l'olandese grande arbitro che ha diretto anche tante partite in Champions League, sono uno degli arbitri più titolati, ma d'altronde insomma i mondiali non è che va a arbitrare,
0: no, anche se ci vanno quelli forti poi li mandano a casa dietro, perché non li fanno entrare, come è successo all'arbitro Somalo, tra l'altro uno dei migliori arbitri del mondo.
1: Ma per una questione di omonimia.
0: Sì, ma tu ti rendi conto? Sì. Ma una volta

0: volta che hai capito che non è lui.
1: Ma io sai perché ha sbagliato? Cioè, gli dico perché lui doveva arrivare vestito da arbitro.
0: Certo.
1: È stato questo il problema. Lui invece è arrivato lì vestito normale.
0: Tra l'altro, la UEFA gli farà arbitrare la finale di Supercoppa Europea.
1: Ho capito,
0: lo so, sì, sembra il contentino, e infatti lui ha detto: ma io sogniamo di arbitrare.
1: Attenzione,
0: il mondiale.
1: Seguiamo l'ultima azione della partita, perché potrebbe ancora succedere qualcosa di veramente interessante. Vedo gli Stati Uniti spingere. Ho brivido sulla schiena, Andrea. Ho brivido sulla schiena. Non no, stai attento. Al limite attenzione. Dell'area, attenzione, il destro è il gol! E io ve l'avevo detto, e voi mi sottovalutate. Arriva il 4-1 degli Stati Uniti con Reina. Delizioso esterno destro. Insomma,
0: bellissimo.
1: Che si infila meritato, perché sì, insomma, gli Stati Uniti hanno dominato 4-1. Io quando sento qua dietro, no?
0: Se lo senti dietro, Andre, chi siamo noi per dirti che non devi? L'hai detto tu.
1: No, sì, ho detto
2: Leo,
1: fammi finire la frase.
3: L'hai detto tu, Andre.
1: Sì, l'ho detto io, ma voi state fraintendendo. Poi siete un brivido. Io sempre qua tra la settima e l'ottava vertebra. Comunque, entra in area destro, esterno destro, bellissimo. Il portiere, però, anche qui, amico Gil, voglio dire, svegliati.
0: Mamma, che bello!
1: Bellissimo
0: trivella.
1: Gol, ma Gil si è tuffato con un colpevolissimo ritardo. Arriva anche alla fine, finisce il match. Stati Uniti 4, Paraguay 1, caro Andrea.
0: E abbiamo finito allora.
1: Abbiamo finito un esordio mio e tuo.
0: Esatto.
1: Tuo e mio, direi,
0: sì,
1: glorioso. 5 gol.
0: Io mi sono divertito tantissimo.
1: Anche io tantissimo. E la cosa bella, sai qual è?
0: Che, lo
1: che domani,
0: domani
1: si replica. Domani
0: sì,
1: con
0: sì.
1: La partita
0: sì,
1: che gli amanti del calcio aspettavano da almeno 40 anni.
0: Che non è Brasile-Marocco.
1: Ma va, chi se ne frega di Brasile-Marocco. Haiti-Scozia. La partita domani, signori, se avete impegni cancellati.
0: Alle 3,
1: sveglia,
0: alle 3 ci siamo.
1: È
0: noi.
1: La partita che verrà altro che Brasile, Italia-Germania, ma per piacere. Ma di cosa stiamo parlando?
2: Andrea Tuzio, ma ci sarà il nostro McTominay?
0: Certo, ma ho letto che c'erano possibilità che non scendesse in campo.
1: Perché ha paura, perché è una partita. Certo. Perché comunque, ragazzi, ci voglio degli attributi importanti.
3: Dress code di domani, il kilt.
0: Va bene.
1: Potremmo farlo.
0: Io ce l'ho, quindi io sì. Io occhio che lo metto.
1: Potrei fare l'unico che non viene in kilt, che così insomma ci sta.
0: No, ha senso. Grazie, Andre.
2: Ma perché
0: domani,
2: non ti fidi?
0: Allora?
2: Perché,
1: no,
2: non ti fidi?
1: Beh, perché non mi fido? Perché la vita mi ha insegnato a non fidarmi.
0: Ecco,
1: grazie, Elo Di Mauro. Grazie, un po' meno a Manuel Bella.
0: Grazie a te,
1: Andrea Tuzio. Grazie, io chiudo sempre. Viva RTL 102.5. Viva il calcio, viva i mondiali. Via,
0: ciao. Anche a Ripi, in provincia di Frosinone, sono le 5:04.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Sergio Gadda. 3 alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, 2 delle vittime sarebbero italiane. L'allarme è scattato poco dopo le 19:30 per il mancato rientro dei 3 alpinisti. Ad individuare i corpi a quota 3.600 metri è stato un elicottero del soccorso alpino valdostano. Sarebbe molto vicino un accordo tra Stati Uniti e Iran. Le parti si dicono fiduciose. Teheran precisa che una volta finalizzata la bozza sarà firmata da remoto. Gli Emirati avrebbero accettato di sbloccare milioni di fondi iraniani. Il delitto di Garlasco, Alberto Stasi verso l'uscita dal carcere, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha detto sì all'affidamento in prova. L'ex bocconiano è stato condannato a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi. E non dovrà scontare la pena invece Nicole Minetti. I giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano hanno preso atto della grazia concessa dal capo dello Stato. E adesso siamo al calcio e ai mondiali. Linea ad Andrea Salvati.
1: Buona giornata con gli Stati Uniti che bagnano l'esordio in casa del loro mondiale vincendo con un sonoro 4-1 contro il Paraguay. Partita a senso unico che si sblocca subito dopo 7 minuti con un autogol di Bobadilla. Poi sale in cattedra Balogun che al 28esimo sigla il 2-0, ma la rete gli viene annullata per fuorigioco. 3 minuti dopo però sigla il 2-0 su un perfetto assist di Pulisic. Questa volta il gol è valido. Balogun trova anche poi la doppietta personale in pieno recupero della prima frazione di gioco al 50esimo. Sul 3-0 si chiude il primo tempo. Nella ripresa gli Stati Uniti abbassano un po' il ritmo, anche perché il Paraguay fino a quel momento non si era mai fatto vedere nella tre quarti statunitense. Arriva il gol del Paraguay con Mauricio al 73esimo e poi all'ultimo secondo al settimo minuto di recupero Reina con un esterno destro trova la rete del 4-1. Finale Stati Uniti 4 Paraguay 1. A te.
5: Grazie Andrea, è tutto per questa edizione. Ora il traffico.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico sui nostri tratti. Andiamo in Lombardia sulla 8 Milano-Varese tra Castellanza e Bussarsizio in direzione di Varese. Coda per un incidente che vede coinvolti un camion e due auto. Il traffico transita su una corsia. Per il momento è tutto. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Amici, buongiorno, questa è RTL 102.5, noi dire mondiali è finito, ultima ora quindi, ma la notte no, torniamo per quello che può sembrare a casa, ma comunque una casa un po' in disordine, perché c'è stato Andrea Salvati fino ad adesso, abbiamo commentato la vittoria degli Stati Uniti contro il Paraguay all'esordio al mondiale in casa, 4-1, tanta roba. Ma per la prossima oretta torniamo nella normalità. Domani, come avete sentito, poi torneremo naturalmente a seguire il mondiale, ma RTL 102.5, lo sapete, è sul pezzo su tutto. Seguiremo anche gara 5 delle finali NBA, mi sono portato l'iPad, lo seguo da lì. Poi c'è il Gran Premio a Barcellona in Catalogna. Stiamo pieni di roba.
3: Nottata pregna, come si dice, no?
2: Stiamo pieni, proprio pieni di roba. Amici,
4: io preferisco la musica comunque.
2: Ma c'è anche quella. L'abbiamo messa, te ne sei accorto?
4: Certo, sì, ma infatti sto benissimo, mi sto divertendo.
2: Nonostante il calcio si sta divertendo Manuel, vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro.
3: Io ieri quando ho visto quei reel dove Manuel Bella saltava come un grillo.
2: Sì, anch'io.
3: Ho detto, ma scusa, gli hanno dato un aumento per farlo saltare così?
2: Credo di sì.
3: Perché di solito lui, sai, il calcio è un po', no? Col calcio.
2: Chiederemo ai piani alti se Manuel è stato pagato lautamente per reagire così.
3: L'ho scoperto. L'ho scoperto, mi ha detto: oh Leo, io mi sono divertito.
2: No, ma infatti quindi, io ci credo.
4: Sì, ma io ho venuto per qualsiasi gol ormai.
2: Domani ci divertiremo
4: qualsiasi gol,
2: di
4: chiunque segna.
2: Vedrai. Amici, 378-378-1025, preferiamo i vocali, lo sapete, oppure 02-25-15-15 per quest'ultima ora insieme. Power It, Drop Dead.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RTL 102.5. Sono le 5:13 minuti. Buon sabato a tutti, buongiorno. Leo, mi dicevi che c'è già qualcuno?
1: Ma sì, sì.
0: Tanti
1: sì,
0: in realtà,
1: sì.
0: Perché io sono andato a riprendere un po' i messaggi che sono arrivati nelle scorse due ore, perché dovendo seguire la partita, sai, li leggevamo ma facevamo un po' fatica. Adesso li stiamo recuperando. Prima di tutto, grazie, perché siete in tantissimi e tanti scrivono: ma dai, sono l'unico che a quest'ora... No, non è vero, ragazzi, siete tantissimi. Insomma, seguite anche il mondiale con RTL 102.5. Sentiamo, Leo.
2: Buongiorno RTL.
0: Buongiorno.
2: Complimenti.
0: Grazie.
2: Complimenti, Andrea. Grazie. Mi hai fatto divertire.
0: Grazie.
2: Una bella telecronaca. Arrivederci e buon fine settimana.
0: Grazie, grazie. Buon fine settimana a te. Ma che bello. Vedi, almeno, no... Allora, io... quando ero in macchina e magari non facevo questo lavoro, o lo facevo ma ero in macchina di notte o durante un evento sportivo, e non riuscivo a trovare una radio che me lo raccontasse, non necessariamente con la telecronaca, naturalmente quella la fa chi ha i diritti, ma chi raccontasse l'evento in
1: maniera
0: modo
1: leggera sì.
0: Perché sei sul pezzo,
1: è vero,
0: sta
1: vero.
0: Succedendo una cosa importantissima, non puoi parlare di altro, devi stare lì. E RTL 102.5 l'ha sempre fatto, e adesso lasciatemi dire che sono molto fiero di farne parte. Sentiamo.
3: Ragazzi, il biglietto per vedere la prima del Portogallo costa 3.870 dollari. Per la prima partita a New York, in piccionaia, 900 dollari. Ho visto un servizio su una televisione, su un canale, e mi hanno fatto vedere i prezzi. Fuori di testa.
0: Sì. Stiamo parlando di Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, 17 giugno alle 19. Stiamo parlando anche e soprattutto dell'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo, The Last Dance, l'ultimo ballo di Cristiano. Capisco anche quel livello di prezzo, perché poi Cristiano Ronaldo al mondiale non lo vedremo più.
1: Quindi tu dici si sono alzati i prezzi per questo motivo,
0: per quello, per la partita dell'Argentina e del Portogallo. Ragazzi, history in the making, guardiamo la storia che si fa davanti ai nostri occhi. Voglio dire, meglio di così, godiamoci l'ultimo mondiale di Cristiano Ronaldo, l'ultimo mondiale di Messi, vediamo se sarà il mondiale del suo diretto erede, ovvero Lamine Yamal. Secondo me sì, perché io vedo la Spagna in un altro... è chiaro che la Francia è la più forte di tutte.
1: Allora, di solito la Spagna,
0: Spagna...
1: ha un altro ritmo. È vero o no?
0: Secondo me la Spagna. Poi outsider l'abbiamo già detto, Giappone e anche Senegal, ti dirò. Medcon.

0: Candy, Robin Williams, 22 minuti dopo le 5 del mattino, questa è RTL 102.5. Leo, c'è un altro vocale se non sbaglio?
1: Ti riguarda, caro Manuel, ti riguarda.
0: Ah, riguarda Manuel addirittura.
1: Sì, sì, sì.
2: Sentiamo. Buongiorno. Buongiorno, ieri mi sono stupita anch'io a vedere Manuel saltare come un grilletto. Dico, ma il calcio non gli piace. Ciao, buona giornata a tutti, Valeria da Monastia.
0: Ciao,
2: comunque
0: ciao.
2: Possono vincere tutti i mondiali, tutti le possono vincere le squadre.
0: Insomma.
2: Per me meno che la Francia. Mi dispiace proprio. Ma per me no.
0: Sì, sì, sì, anche noi diciamo sempre maledetti francesi, per citare Mauro Corvino, che spesso lo dice. Certo che sì, noi con la Francia non abbiamo proprio un bel rapporto da questo punto di vista. Sono i nostri cugini, ma come dicono a Milano, io non ho cugini. No, quando si parla di tifare Milano Inter, no, sai che sono cugini, esatto. Ma loro tendono a
3: però
0: dire che
3: non lo
0: sono.
3: Però mio cugino sa aggiustare bene le cose.
0: E allora chiamalo perché ci serve. E quando avremo bisogno lo chiameremo. Grazie dell'informazione, l'ho segnata. Aspetta, fammela segnare sulla mia macchina da scrivere invisibile. Fatto. Perfetto,
1: io
0: grazie.
1: Ci metterei anche la Germania, così. Francia e Germania.
0: Sai perché
1: Francia
0: la Germania meno? Perché la Germania ogni volta che l'abbiamo incontrata abbiamo fatto un bush. Quando contava, intendo.
1: Però così,
0: eh?
1: A livello di simpatia.
0: Io ricordo ancora che questa non è la prima
1: simpatia,
0: volta
1: tra virgolette,
0: che mi capita di commentare i mondiali, una partita importante. Perché io e Mauro abbiamo commentato addirittura la nazionale italiana su un'altra radio tanti anni fa, gli europei del 2012 e i mondiali del 2014. Io ricordo ancora la partita Italia-Germania 2-0 e la doppietta di Balotelli. Mi hanno dovuto rinchiudere. Perché io in studio ho fatto il matto. Meno male che l'Italia non c'è e quindi non può capitare che io sia in studio durante
1: e
0: la partita
1: Tuzio,
0: dell'Italia.
1: Andrea Tuzio, quando fa il matto, come fa? Come fa?
0: Lasciamo perdere. non è il caso, non è il momento. E
1: io su Balotelli,
0: presto, lasciamo perdere.
1: Su Mario Balotelli,
0: sì.
1: Il grande Mario Balotelli.
0: Marione.
1: Ho uno scoop.
3: Quale scoop? Che abbiamo fatto festa una volta?
1: Con Manuel Bella, ha fatto festa.
0: Tu hai fatto festa con Mario Balotelli?
3: In termini di sospetti, stiamo parlando di oltre 10 anni fa, siamo stati, sì, abbiamo fatto
0: cioè,
3: festa.
0: Fare festa cioè, con lui Mario Balotelli? Beh, è chiaro che non si ricorda niente, ma no, voglio fare festa con Balotelli è uno dei punti d'arrivo della vita di ogni essere umano, capisci?
3: Chi tra l'altro non doveva far festa, a un certo punto è stato convinto e adesso sono cazzi per tutti.
0: Infatti lo sono stati, immagino, va bene, grande Balotelli, ci manchi Mario, ci manchi. Nel frattempo, Craig David.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, disco nuovo su RTL 102.5. Leo,
2: sì?
1: Sentiamo.
2: Ciao amici della notte.
1: Ciao.
2: Volevo raccontarvi questo aneddoto. Io sono uno dei fortunati che ha vissuto il mondiale dell'82 da bambino.
1: Tanta roba.
2: Ho un bellissimo ricordo di quella finale contro la Germania, perché mio nonno comperò il televisore a colori.
1: Grande.
2: Mi ricordo che erano i primi, costavano tantissimo, sarà stato un 24 pollici.
1: Bellissimo.
2: E tutta la famiglia, saremmo stati una quindicina, riuniti davanti a questo televisore che sembrava grande ma in realtà era piccolo.
1: Certo.
2: a vedere questa finale. E quindi
1: bellissimo.
2: Il fatto di non vedere l'Italia per tanti anni al mondiale è veramente
1: male.
2: Una grandissima tristezza.
1: Fa molto male, è vero, lo dicevo ad inizio trasmissione con Andrea Salvati. I mondiali scandiscono le nostre vite, il tempo delle nostre vite. Noi ci ricordiamo esattamente, lo avete sentito dalla voce di Andrea, dove eravamo. Ad esempio, io ricordo perfettamente il primo mondiale che ho seguito con cognizione di causa. Avevo 8 anni, Italia 90. Ricordo la semifinale con l'Argentina vista nella nostra casa al mare, con mio papà che faceva finta di chiamare Azeglio Vicini, all'epoca CT della nostra nazionale, con il telecomando. No, faceva finta che fosse un telefono.
3: Bellissimo.
1: E diceva: ma cambia questo, cambia quello. Quello è il mio primo ricordo legato ai mondiali. Poi c'è il 94, li ho seguiti tutti. Io seduto davanti alla TV, al centro, in una sala meravigliosa, perché eravamo in un albergo, e con la finale. E io ricordo che fui distrutto dall'aver perso, insomma, la finale contro il Brasile, ma ero contento perché io amavo Bebeto e Romario. Ok? Li amavo alla follia, perché erano due giocatori pazzeschi, vedo sto Brasile incredibile. E quindi, vedi, perciò ti dico, non avere l'Italia nel mondiale
4: nel 94.
1: Esatto, tu togli ricordi. Hai capito?
4: Io mi ero addormentato durante la finale, ero a Malta, tutti maltesi felicissimi che c'era l'Italia, tifavano per l'Italia,
1: certo.
4: E io mi sono addormentato.
1: Sì, mi rendo conto. No, io invece no, non ci addormentiamo neanche domani con Haiti-Scozia, non credo proprio.
4: Ma neanch'io.

0: we could dance all night.
1: Nice to meet you, Miles Smith. E al volo vi leggo questo messaggio di Massimo, memoria storica. Beh, io ricordo con mio nonno a guardare in TV in bianco e nero la famosa, famosissima partita, tra l'altro, partita del secolo, Italia-Germania 4-3, proprio alla Azteca, no? Di Città del Messico, dove si è giocata la partita inaugurale di questo mondiale tra Messico e Sudafrica. Al 4-3 di Rivera per noi milanisti fu il massimo, fu incredibile. Grazie, anzi no, è Giuseppe che ce lo invia. Grazie mille, Giuseppe. Anche non essendoci stato, perché non c'ero, quella cosa mi è rimasta in testa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

Swan, il disco bellissimo di Elisa, 46 minuti dopo le 5 del mattino. Permettetemi un attimo, perché è arrivato un messaggio al 378-378-1025 che mi ha commosso, perché mi ha scritto uno dei miei fratelli della vita, e non ha scritto a me sul cellulare, al mio numero, ha scritto al numero di RTL. Andrea, ma che bello che stai ascoltando, ti abbraccio fortissimo da Cologno Monzese. E scrive: a proposito della questione che i mondiali scandiscono la nostra vita, che ci ricordiamo sempre dove eravamo. Andrea scrive: ricordo

0: dei mondiali a casa tua, a San Nicola la Strada? Certo, sì. Papà tuo in ansia agonistica, come sempre, è vero. Il caldo infernale, le strade vuote e sempre Forza Azzurri. Ma che bello! Anche durante il mondiale che non ci vede protagonisti per la terza volta consecutiva. Cazzo, Forza Azzurri.
1: Vai.
0: Dai, oh! Dai.
1: Sentiamo qualcuno, dai.
0: Dai.
2: Buongiorno ragazzi, Michele dalla provincia di Bologna.
0: Ciao Michele.
2: Come si fa a tifare una nazionale che non sia la nostra amata Italia? Io non ce la
0: certo
2: faccio.
0: Che non lo si fa.
2: Sono totalmente apatico rispetto a questo mondiale. Che vinca la migliore, tifare proprio non se ne parla.
0: Lo capisco che tifare è difficile. Proviamo a spostare, proviamo a cambiare anche magari i termini. Qual è una nazionale che ti fa simpatia? Una squadra che ti fa simpatia? Ma non necessariamente perché ci sei legato per qualche motivo, ma perché, che ne so, io Scozia, mi piace la Scozia perché c'è Scott McTominay, oppure il Brasile adesso perché c'è Carletto, ma cioè l'Argentina perché da sempre, essendo napoletano,
1: c'ho
0: due nazionalità, quella italiana e quella napoletana e quella argentina, quindi per questo. Da poi tifare è certo che è impossibile. Ne abbiamo un altro, Leo?
1: Sì.
0: Dai,
3: la peggiore nazionale di questi mondiali è comunque migliore della nostra nazionale. Okay, cioè, ragazzi, abbiamo la nazionale di calcio peggiore al mondo.
0: Per la terza volta non classificata.
3: Intanto non possiamo dare giudizi a nessuno perché siamo peggio di tutti quanti gli altri.
0: Però
3: non riesco a guardare questi mondiali perché è una vergogna. Ogni volta che guardo un mondiale, noi non ci siamo. Ma come mi girano?
0: Ecco,
3: buona giornata, Mariano da Milano.
0: Ciao Mariano, ti capisco perfettamente. È la sensazione che provo io. Ma cazzo, il mondiale, si guarda lo stesso.
4: Non classificate meno di due.
0: In che senso?
4: Non classificati, non si è classificato, quindi
0: non c'è arrivata proprio, ma non si è qualificata, quindi non c'è proprio voto.
4: Non c'è proprio classificato.
0: È come se tu dici alla professoressa no, non vengo.
4: Non classificato.
0: Esatto, niente.
4: In latino avevo non classificato io.
0: Sì.
4: È vero.
0: Proprio in latino, la mia materia preferita.
4: Io ho mollato il liceo scientifico per colpa del latino.
0: Ma no,
4: mi faceva proprio una lingua inutile.
0: Vengo a farti due ripetizioni. Musica.

0: Alex Warren, Fever Dream. Voglio dire subito una cosa, amici, grazie, ci state mandando tantissimi messaggi, tantissimi vocali. Uno non lo dice perché, beh, perché è la verità, non riusciamo a starvi dietro, abbiamo
1: purtroppo
0: pochissimo tempo, siamo in ritardo, siamo alla fine. Non so davvero cosa dire, ma voglio uscire un attimo dalla questione mondiali, perché poi naturalmente ne parleremo per un mese e mezzo, hai voglia, ma volevo salutare Joey Joe e leggere il suo messaggio. Ragazzi cari, ieri dopo 32 anni al liceo di Sarno ho fatto i miei ultimi scrutini, perché da settembre cambio scuola. Ah, guarda che è un cambiamento enorme, soprattutto dopo più di 30 anni. Stanotte non ho dormito e ci credo. Sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo triste. Sono tutto. Vorrei un saluto da voi. Lo abbiamo fatto. Joe, in bocca al lupo. Vedrai che i cambiamenti sono sempre una cosa positiva nella vita. Si dice sempre che uno cerca la stabilità. No, cercate l'emozione, e le emozioni arrivano soltanto provando a cambiare le cose.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Proprio sul filo di lana arriva il messaggio più bello. Visto che l'Italia non c'è ai mondiali, invece di dire tifo questo, dice gufo la Francia. Bravo amico, siamo tutti con te. Quindi chiudiamo come al solito con il nostro Millennium Meet. Poteva succedere diversamente? No! C'è Marvin Gaye.

0: È proprio quello il titolo esatto, I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye a chiudere questo appuntamento speciale che è stato per le prime due ore noi dire mondiali e per l'ultima ma la notte no. Domani uguale, come dicevamo con Andrea Salvati, seguiremo insieme il partitazzo tra Haiti e Scozia. Non vedo l'ora, Max, immagino... ciao Max Vigiani, naturalmente,
1: buongiorno.
0: Seguirai la Scozia di Scott McTominay domani alle 3.
1: Come minimo, come ho seguito quella della notte su RTL 102.5.
0: Bravo.
1: Tra Stati Uniti e Paraguay, che bella partita, complimenti a tutti.
0: Sì, tanta roba. Tra l'altro, non so se hai visto, c'è un bellissimo spot realizzato da, credo, dallo sponsor tecnico di Scott, con lui che mangia la pizza a Napoli, che corre, bellissimo,
1: numero unissimo,
0: andatevelo a vedere perché è bello. Dopo di noi appunto le ultime news con Max Vigiani che avete appena sentito e poi una nuova puntata di Non Stop News. Grazie mille a Leo Di Mauro,
2: ciao
0: Leo, a domani, e grazie mille a Manuel Bella,
2: ciao ciao, buongiorno,
0: l'appuntamento è sempre per domani tra le 3 e le 6, ciao. Anche a Paruzzaro, in provincia di Novara, sono le 6 e un minuto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
1: È sabato 13 giugno, buona giornata e ben ritrovati da Max Vigiani. Tra pochissimo ovviamente torneremo a parlarvi dei mondiali di calcio. Nella notte appena trascorsa, come saprete, gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1. Subito però il caso Garlasco, Alberto Stasi è fuori dal carcere, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Era stato condannato in via definitiva per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi e ha scontato, lo ricordiamo, già oltre 10 anni di pena. Alessandra Giannoli.
4: Presto uscirà dal carcere di Bollate Alberto Stasi, a cui sta per essere concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali, un percorso scontato per il 42enne condannato a 16 anni per il delitto di Chiara Poggi. Dopo l'ottenimento negli ultimi anni prima del lavoro esterno e poi della semi libertà illegali della famiglia Poggi, hanno sottolineato, Stasi può beneficiare della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali avendo un residuo di pena inferiore ai 4 anni, ma la sentenza resta. Tutto il caso è un'anomalia, ha commentato il ministro della giustizia Nordio. Ricordiamo che la procura di Pavia, che ha chiuso le nuove indagini

0: indagini, sostiene che il responsabile dell'omicidio di Gerlasco è Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Stasi, ex fidanzato di Chiara, è in attesa del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano perché i giudici, in seguito all'udienza che si è svolta nel pomeriggio, sono tecnicamente in riserva dopo la Camera di Consiglio e dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni.
1: La crisi in Medio Oriente: non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti e con l'Iran naturalmente verrà firmato e annunciato. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi, precisando che la firma, che avverrà nei prossimi giorni, sarà a distanza e digitale. La cronaca: 3 morti, di cui 2 potrebbero essere italiani. Il bilancio dell'ennesima tragedia in montagna sul Gran Paradiso. L'allarme è scattato ieri poco dopo le 19.30 per il mancato rientro degli alpinisti. I corpi sono stati individuati a quota 3.600 metri da un elicottero del soccorso alpino. Adesso, come anticipato in apertura, i mondiali di calcio. Andrea Salvati.
2: Dopo il Messico, ieri è stato il turno delle altre 2 squadre dei paesi ospitanti, Canada e Stati Uniti. A Toronto il Canada ha pareggiato 1-1 contro quella Bosnia che ci ha eliminati ai playoff, ed è stata proprio la Bosnia a passare in vantaggio al 21esimo con Lukic sugli sviluppi di un corner. I canadesi spingono forte, sprecano tanto, trovano però il pareggio solo al 78esimo con un preciso destro di Larin. Canada e Bosnia quindi conquistano un punto nel girone anche di Qatar e Svizzera. Sonora vittoria invece per gli Stati Uniti, 4-1 a Los Angeles contro il Paraguay, primo tempo di dominio assoluto per i padroni di casa che passano in vantaggio al 7esimo grazie ad un autogol di Bobadilla, poi sale in cattedra Balogun che con una doppietta nel giro di 10 minuti chiude il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa gli Stati Uniti abbassano il ritmo, il Paraguay con Mauricio trova la rete della bandiera ed in pieno recupero Reina sigla il definitivo 4-1, Stati Uniti quindi con 3 punti in testa al girone anche di Turchia ed Australia.
1: Tra pochissimo inizierà come al solito uno stop news e allora buongiorno a Barbara Sala.
3: Eccoci qua, buongiorno, dai, che anche più tardi torneremo a parlare di mondiali con il nostro speciale all'interno di uno stop news. Per adesso dobbiamo fare un passo indietro, ne abbiamo parlato anche ieri mattina in rassegna stampa con Davide Giacalone. Ci sono dei dati molto interessanti di Alma Laurea che fotografano un po' l'Italia dal punto di vista dei dati, dei numeri. I giovani laureati che sono molto veloci a laurearsi, non perdono tempo e questo fa loro onore, e poi rispetto ai loro genitori o anche semplicemente a qualche anno fa hanno delle richieste un pochino più specifiche per quanto riguarda il lavoro. Non accettano uno stipendio al di sotto dei 1500 euro e poi vogliono anche un certo tipo di qualità della vita. Forse in questo la pandemia ci ha insegnato a dare valore e un significato particolare al tempo che condividiamo anche con gli altri, non soltanto al lavoro. È cambiato qualche cosa nella mentalità, nel nostro approccio nel mondo del lavoro? 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025.
4: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera, ma come faccio a portare tutto con me?
5: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
6: Previsioni del tempo.
7: Buongiorno e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un weekend all'insegna del sole sul nostro territorio, con alta pressione infatti in rinforzo. Da segnalare solo qualche innocua nuvola di passaggio nella giornata odierna sulle Dolomiti. Le temperature minime oscilleranno intorno ai 20 gradi da nord a sud. Tutti i dettagli precisi vi attendono come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, prudenza sulla A27 Mestre Belluno. Viene segnalato un veicolo in fiamme tra la A28 e Vittorio Veneto Sud verso Belluno. Vi ricordo infine che in Lombardia per lavori sulla 8 Milano Varese Gallarate chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia di entrare a Busto Arsizio. Con questo è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: A dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione!
10: Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
11: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Buongiorno, buon sabato, è il 13 di giugno, sono le 6:08 in questo istante, comincia Non Stop News, subito a Roma Ludovica Marafini, bentrovata.
12: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi che ci seguite anche in radiovisione al 36 del digitale terrestre, in streaming dall'app di RTL 102.5 Play, che ci seguite con l'autoradio, dove state andando, che state facendo. Oggi ci piace così, partire subito belli carichi, ma l'applauso,
3: ecco,
12: ma che dico, applauso, l'ovazione, il tifo da stadio, per stare così nel clima dei mondiali che seguiamo qui su RTL 102.5, e lo vorrei, se possibile, per Barbara Sala.
3: Sono contenta, pam, pam, pam.
12: Se lo chiedi bene, e poi lo ottieni, vedi?
13: Mancavano solo le vuvuzela.
3: Mancava Shakira, che poi anche qua, io adesso mi sono riguardata bene l'esibizione, le foto.
12: Pure tu sei nel complotto,
3: sì,
12: non
3: ma
12: era
3: io
12: lei?
3: Subito, appena ho acceso la televisione, ho detto, ma questo chi è? A un certo punto ho detto, ma pensa che magari fanno quella roba carina che escono tutti vestiti da Shakira e tu devi indovinare qual è.
12: Quella no, vera.
3: Quella vera, intendo. Anche secondo me non era lei. Comunque, questa è un'altra linea diretta. Dario Vanacore, buongiorno!
13: Buongiorno a te, Barbara, buongiorno ai nostri veri normal people, sintonizzati come sempre anche in questa mattina e probabilmente anche da un po' di tempo, perché questa notte c'è stata la seconda nottata legata ai mondiali 2026 e ne parleremo nel corso della nostra mattinata insieme in Non Stop News, perché arriveranno poi anche i nostri colleghi giornalisti che ci daranno un po' il punto della situazione. La linea diretta di quest'oggi non è legata ai mondiali, bensì alla vita di tutti i giorni e anche un po' al futuro, perché si parla di giovani e si parla di come si proiettano poi verso il mondo del lavoro, e sta cambiando un po',
3: Eh sì, ci sono dei dati. Laureati più fiduciosi, l'89% è soddisfatto, ma anche più esigente. Niente, lavori sottopagati e soprattutto è crollato, questo lo vedo anch'io nelle persone che frequento, è crollato il mito di quello che dice, no guarda, sono impegnatissimo, dormo 3 ore per notte, arrivo in ufficio, c'ho la call, il briefing, cioè, arrivo in ufficio alle 8 di mattina e esco alle 9 di sera. È crollata questa roba qua. Basta, sei out. Adesso, e probabilmente, come dicevo prima, la pandemia un pochino ci ha rieducato in questo senso, assume valore il tempo che passiamo in famiglia, il tempo che passiamo con gli amici, il tempo per noi stessi.
12: È così anche per voi? Questo vi chiediamo questa mattina, 02 25 15 15, il numero per le vostre chiamate in diretta, e poi lo sapete, il 378 378 1025 invece è il contatto per i messaggi, anche vocali, ci piace sempre sentire le vostre voci. Noi intanto salutiamo Mailboxes eccetera, che sa come rendere più rilassante anche la partenza per le vacanze.
13: Eh sì, spedite a destinazione le vostre valigie e attrezzature sportive con Mailboxes eccetera e proteggetene il contenuto con la copertura MBE Safe Value.
3: Rilassatevi già dal viaggio a spedire le vostre valigie e ci pensa Mailboxes eccetera. Il servizio è soggetto a limitazioni. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. Siamo pronti a partire con la nuova dirà.

0: Sarà una calda estate anche per lui. Irama Cabana, tanto lui la canottiera sente fresco sempre. Comunque Cabana, qui su RTL 102.5, il primo disco con cui apriamo Non Stop News di questo sabato 13 giugno. Amici, al 378-378-1025 i vostri messaggi in diretta 02-25-15-15.
1: E mi piace, lo sai, l'odore di polemica, già
0: sì,
1: le 6.14
0: del
1: mattino. Giuseppe scrive: diciamo che questo nuovo modo di pensare al lavoro con molta pace e serenità è dovuto ai soldi dei genitori alle spalle.
0: Regà, stiamo parlando di 1500 euro, eh? Io lo so che ci sono dei lavori per cui dopo 15 anni ancora adesso non prendi 1500 euro, però non stiamo parlando di giovani che dicono: ah, io per meno di 3000 euro non alzo le chiappe dalla sedia. Stiamo parlando di 1500 euro, e se una persona, giovane finché vuoi, però comunque ha fatto un certo tipo di studi, ci sta anche che dica: io meno di quella cifra per questo tipo di lavoro non la voglio. Ma non mi sembra così strano? Cioè, anche dare dignità e valore alla propria professionalità, o no?
1: Chiaro. 02 25 15 15 Giuseppe, chissà se è quel Giuseppe. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao, da dove chiami?
2: Dalla provincia di Lecce, da Copertino, provincia di Lecce.
1: Vai, dici la tua.
2: Sì, volevo dire semplicemente questo, che l'Italia è rimasta indietro dal punto di vista salariale e stipendi. Dovrebbero fare subito una legge base di contratto, 15 euro l'ora di base per qualsiasi lavoro, non so, cameriere, golf, eccetera, eccetera. Perché siamo rimasti troppo indietro, non stiamo sopravvivendo, siamo veramente al limite della sopravvivenza, non è possibile lavorare in queste condizioni in Italia, siamo sottopagati, sfruttati, eccetera,
0: okay,
2: eccetera.
0: Quindi se tu trovi un ragazzo, tu mi sembra di capire che, insomma, per quanto tu sia giovane, non sei un ragazzo neolaureato, giusto?
2: No, sì, sì. No, non importa se hai una laurea o no.
0: No, sto facendo un discorso di età, non di età, e poi correlato anche al discorso di là. Quindi se tu sentissi un 24enne che ti dice: sai, io vado a fare questo colloquio di lavoro, se non mi offrono almeno 1600 euro io non vado, tu cosa pensi?
2: Sì, è giusto, okay. È giusto, perché i giovani studiano e si sacrificano, si prendono una laurea, possono prendere anche una laurea con il massimo dei voti, e quindi giustamente lo stipendio deve essere adeguato anche al voto della, okay, laurea che hanno preso, è un, okay, valore.
0: Perfetto, dai, era questo che mi interessava capire, perché poi c'è sempre lo scontro generazionale quando parliamo di questi argomenti. Cioè, secondo me a un certo punto ci chiudiamo gli occhi, la razionalità viene meno e parte proprio lo scontro generazionale. E il sottotesto è: i giovani d'oggi non hanno voglia di fare niente, non si accontestano, appunto, hanno le spalle coperte dai genitori, e poi non mi sembra che questi genitori siano così ricchi, stando appunto ad analizzare le altre cose. Grazie Giuseppe, buona giornata.
2: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Abbiamo un vocale forse da ascoltare.
3: Secondo me si stanno ricollegando a un modello un po' più europeo. Una volta ero al mare, parlavo con un ragazzo francese, avevamo i figli della stessa età. Lui lavorava in Francia, vendeva macchine, faceva 35 ore alla settimana. Io, metalmeccanico in Italia, ne facevo 60. Mi ha guardato come se fossi un povero pazzo, e forse aveva ragione. Giacomo da Cremona, RTL, anche mia.

0: Grazie Giacomo, e a voi che continuate a scrivere, continuate a chiamare allo 02 25 15 15.
1: La crisi in Medio Oriente: non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato ed annunciato. A riferirlo è stato il ministro degli esteri iraniano, precisando che la firma sarà a distanza e soltanto in digitale.
0: Cambiamo argomento. Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa. La Procura Generale aveva dato parere favorevole. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
1: Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes in Francia per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit a Roma a Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021.
0: Infine il calcio: ai mondiali 2026 nel gruppo B Canada-Bosnia è finita 1-1. Nel gruppo D gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1.
2: Via Radio.
3: Una buona giornata e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione si mantiene scorrevole su tutta la nostra rete, prudenza però sulla A27 Mestre-Belluno. Viene segnalato un veicolo in fiamme tra la A28 e Vittorio Veneto Sud verso Belluno. Vi ricordo infine che in Lombardia per lavori sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in entrata verso Milano, questo fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. È tutto, buon viaggio.
0: Buon viaggio anche da noi, una buona giornata, buon sabato 13 giugno 2026, le 6:19 minuti, non stop news, RTL 102.5. Si sta parlando di università, dei dati che ci raccontano quali sono le aspettative e le prospettive dei neolaureati. 378 378 102.5. Giovanna scrive: ragazzi non dovrebbero accontentarsi, ma alla fine la realtà è che devono farlo, perché se non trovi chi ti dà meno di 1.500 euro, beh, se non vuoi rimanere senza lavoro accetti anche meno.
1: Eh beh, io credo che quello poi a un certo punto sì, uno poi si accontenta, ma non iniziamo, cioè non educhiamo queste nuove generazioni al accontentati dai, perché sennò è una presa in giro. Abbiamo chiesto il massimo da loro all'università, a scuola e tutto, e poi non lo so. Amici, abbiamo però una buona notizia per voi, perché oggi dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione.
0: Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati proprio qui su RTL 102.5.

0: 825 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
2: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
1: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mba.it.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Ora basta, ci dica la verità, lei viene da un altro pianeta.
5: Ma no, abito qui dietro.
4: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
5: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
4: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
5: www.sistemi.com, l'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
7: L'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Uno che non ha mai avuto problemi di questo tipo, evidentemente. Harry Styles, Golden. Lui probabilmente 1500 euro li ha rifiutate per una foto, per un autografo o per una così partecipazione di 45 secondi da qualche parte, evidentemente. Beato lui! No, perché poi ci sono anche i calciatori. Guarda adesso i mondiali, che questi per tirare due calci al pallone prendono i milioni, i miliardi.
1: Signora mia!
0: Signora mia! Oh!
1: Ma sì, si sta parlando di laureati, di dati che ci raccontano quali sono le loro prospettive. In realtà poi adesso ci siamo fermati all'ambito salariale, ma si parla anche di molto altro, di come cambia forse anche la visione del lavoro, del tempo libero, insomma ci torniamo tra poco. Intanto però si spacca qui il nostro diciamo così uditorio che partecipa però insieme a noi, 378 378 1025. Ad esempio Manuel scrive: quindi questi ragazzi dovrebbero entrare nel mondo del lavoro percependo uno stipendio simile a quello di chi lavora da anni, magari lavorando anche meno? E più o meno sulla stessa linea c'è anche Maurizio, dice: buongiorno, ma dovete considerare che se il neolaureato non sa fare nulla, ma che stipendio dovrei dargli?
0: Poi anche questa cosa che mi sta bene, manca di esperienza, però attenzione adesso con quella che un te, adesso c'è un altro nome, però quella che un tempo era l'alternanza scuola-lavoro già dalle superiori, i vari stage che si fanno anche durante gli anni dell'università, secondo me non è che un ragazzo, mettiamo anche che ti fai, come ci segnalava credo una mamma, 400 euro di stage per magari un anno o due, poi signori basta, cioè lo stage a 400 euro anche no, perché non ci pago neanche la benzina, cioè l'abbonamento, credo che l'abbonamento del treno Vigevano Milano sia 116 euro al mese, quindi capite bene, quei treni che manco vanno tanto bene, quindi capite bene che 400 euro non mi ci copro nemmeno le spese, quindi lo faccio un anno questo stage, questi stage, poi basta, cioè poi ho una qualifica, qui stiamo parlando di un ingegnere che poi fortunatamente ha trovato un lavoro stabile eccetera eccetera, però non lo so, cioè questo principio che ci debba sempre essere lo sforzo. Se una persona è qualificata, qualificata, appunto.
1: Sì, è pur vero che poi magari la professionalità si crea anche attraverso l'esperienza.
0: Ma non c'è dubbio, però dopo un po' finisce questa parte di apprendistato. Qui siamo tutti apprendisti fino a 40 anni.
1: Per sempre, lo stagista per sempre potrebbe essere il titolo, esatto, di un film. 02 25 15 15, c'è Enrico, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, da dove chiami?
2: Da Frascati.
1: Bene.
2: Ciao, io vabbè, sono quasi pensionato, nel senso ho 40 anni che lavoro in industria farmaceutica e ne ho visti molti di ingegneri. Uno, un problema principale è che sono le paghe basse per tutti, quindi gli stipendi devono essere aumentati. Secondo, ci sono tantissimi ingegneri che alla prima esperienza non sanno fare niente, cioè per carità sono bravissimi in teoria, computer, inglese, sanno le cose tantissime, però in pratica sono inesperti, quindi devono fare esperienza. Certo, 1500 euro sembrano poche, però è come se uno inizia a lavorare un contratto a tempo indeterminato, cioè tredicesima, io lavoro in industria farmaceutica, hanno tredicesima, quattordicesima, premio produzione e un bonus l'anno. Insomma, come inizio, okay, non è male.
0: Certo, ma io ci metterei la firma. A me voglio vedere quanta gente come primo impiego riesce ad avere la situazione che dici tu. Perché il primo impiego è quello che ci segnalava la mamma o il papà, non è firmato il messaggio, ma di questi stage a 400 euro al mese.
2: No, ma lo stage, ma che devo, quello è assurdo, però cioè, è il sistema, lo Stato che ha permesso queste cose. Cioè voglio dire, una volta quando ho iniziato a lavorare io, cioè il contratto di formazione lavoro, facevi due anni, se eri una persona valida ti tenevano, se no sapevi che dopo due anni andavi a casa. Oggi anche da noi tantissima gente è assunta con le società di consulenza, quindi sei mesi. Cioè, io ho colleghi che sono 10 anni che stanno a contratti a un anno, è assurdo, no? È lo Stato che permette queste cose. Cioè questo è il discorso, quindi io dico, cioè per carità, uno laureato è giusto, io ho mia figlia che si è laureata, per carità, in Italia si è laureata in Lussemburgo a finire il corso in economia e commercio in lingua inglese, a Milano gli davano 1500 euro, si doveva pagare affitto, è andata a lavorare a Lussemburgo.
0: Capito, cioè, hai perfettamente centrato il punto, però ci sono delle prospettive diverse in Lussemburgo e questo poi il punto. Grazie.
2: Grazie, buona giornata,
0: ciao.
2: Grazie a voi.
0: Dobbiamo andare, Enrico, ma abbiamo capito perfettamente.
2: Ciao.
0: Sono le 6:32, è tempo di notizie. Tre alpinisti sono morti in un incidente sul Gran Paradiso. Secondo quanto si è appreso, due delle vittime sarebbero italiane. L'allarme è scattato ieri dopo le 19:30 per il mancato rientro dei tre alpinisti. I corpi sono stati individuati a quota 3.600 metri da un elicottero del soccorso alpino valdostano.
1: È stato arrestato in flagranza ed è ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale il 18enne che la notte scorsa, intorno alle 4 del mattino, ha investito ed ucciso l'amico 17enne che stava tornando a casa dopo aver partecipato ad una festa a San Nicola Garganico. Siamo in provincia di Foggia. Il giovane è risultato positivo all'alcol test e ai test tossicologici.
0: Si è alzato con un successo di pubblico e di critica il sipario dell'Arena Opera Festival 2026. La serata inaugurale ha visto il trionfo della nuova Traviata di Giuseppe Verdi, firmata dalla regista scozzese Paul Curran. La serata ha fatto registrare il tutto esaurito con oltre 12.000 spettatori. È tutto.

0: Una grande protagonista di questo 2026, dito nella piaga, la nuova, si intitola Businessman. Le 6:37 minuti, non stop news, RTL 102.5, buongiorno da tutta la squadra.
1: Amici, tanti messaggi, tante telefonate allo 02251515, tante polemiche, perché poi quando si parla già la parola giovani scatena di per sé la guerra generazionale, è come se veramente, ti ricordi, era la ministra che era Fornero forse qualche anno fa che li aveva definiti ciusi, cioè schizzinosi, però anche qui i dati che parlano, e ne discutevamo fuori onda, anzi salutiamo gli amici della social radio, i ragazzi che appena usciti dall'università non vogliono accettare lavori non inerenti col proprio percorso, scusatemi, ma è assolutamente legittimo. Fatemi prima provare a fare il lavoro per cui ho studiato.

0: studiato e per cui probabilmente sono anche portato. Se poi dopo 8 anni non ci riesco, andrò a fare qualcos'altro. Ma perché se sono architetto devo, tra virgolette, farmi andar bene, andare a lavorare in un centro commerciale a vendere mutande?
1: No. Anche perché il rischio è che poi quando vai a fare il colloquio per la posizione che invece ti interessa e dici vabbè, però lei non ha esperienza poi nel settore invece
0: vendeva
1: di cui
0: mutande,
1: si sta parlando. Fermo restando che poi qui parliamo di intenzioni, perché sono interviste ovviamente sulle intenzioni, poi bisogna vedere effettivamente che cosa succede. Ce lo stiamo facendo raccontare da voi anche al 378 378 1025. Ascoltiamo qualche vocale.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Allora, io ho 2 figlie laureate. La prima lavora e prende un stipendio meno di 1.500 euro al mese. La seconda dovrebbe iniziare a lavorare e non accettare il lavoro di meno di 1.500 euro, perché noi genitori abbiamo fatto sacrifici per farli studiare, laureare, e vorremmo solo il meglio per loro. Sottopagati? No, mai.
0: Oh, mi fa piacere che un genitore comunque riconosca questa cosa e non forzi, diciamo così, all'idea del sacrificio a tutti i costi. Non è che li fanno poi martiri, questi figli, secondo me. Filippo, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Sono molto coinvolto perché sono anche un genitore, figli laureati, ma sono anche un professionista, quindi chiaramente l'aspetto del lavoro per me vale doppio,
0: è
3: nel
0: importante.
3: Senso che è importante, ma devo fare una considerazione in premessa, almeno per quello che riguarda la mia opinione, che comunque in Italia, al di là delle agevolazioni per assumere i giovani, c'è un costo del lavoro anche in termini fiscali molto alto, perché dietro alle 1.500 euro
0: certo.
3: Ci sono anche gli oneri, c'è anche una percentuale che gli imprenditori devono pagare e che chiaramente porta poi il costo del personale ad alzarsi. Questo ovviamente quando c'è un regime regolare. Le
0: questo lo sappiamo, è il solito vecchio discorso, abbassare il costo del lavoro. Ma tu, scusami un attimo, tu hai un'azienda, cosa fai?
3: No, io sono libero professionista,
0: però
3: collaboro e conosco il mondo aziendale, soprattutto al sud, perché mi chiamo dalla Sicilia. Però il ragionamento oggi è chiaro che i giovani hanno una consapevolezza diversa rispetto alla mia generazione negli anni 80-90, quando chiaramente si raggiungeva un titolo di studio, si cercava più che altro avere quel pezzo di carta per poter aprire anche ai cosiddetti concorsi. Oggi lo Stato, che è il più grande datore di lavoro in Italia, non è che paga benissimo i giovani, per cui perde la competizione anche con aziende che chiaramente cercano risorse molto più qualificate, per cui chiaramente il mercato del lavoro è un ring, cioè dove giustamente chi chiede maggiore professionalità riesce anche con lo stipendio ad attrarre questi giovani, quindi anche il mercato.
0: Perché europeo. Filippo, tu stai facendo, hai citato gli anni 80. Negli anni 80, sì. Comunque insomma, un po' di decenni fa, tu ti diplomavi, non arrivo alla laurea, ti diplomavi ragioniere o geometra, cercavi un posto di lavoro da ragioniere o geometra, lo trovavi in tempi assolutamente ragionevoli, posto fisso, mutuo per la casa, e lì ti portavano alla pensione.
3: Adesso
0: prova a guardare, ma non perché sono impazziti loro, perché è cambiato il mondo. Io non credo che ai ragazzi piaccia questo modello di vita.
3: No, assolutamente, ripeto, poi c'è anche un ragionamento economico, perché diceva l'ascoltatore, una laurea, soprattutto nelle università del nord, dove i giovani spesso anche dal sud vanno perché sono attratti anche dalla possibilità di entrare nel mondo del lavoro, le grandi università di Milano o di Torino, insomma,
1: è una famiglia,
3: certo, perché una laurea, soprattutto ripeto, in alcune università costa un mutuo, vuole un mutuo, quindi parliamo di una cifra che negli anni 80 non c'era per laurearsi nel conto, quindi è giusto che anche i ragazzi dicano ma abbiamo fatto sacrifici, i miei genitori hanno speso una montagna di soldi, non mi posso accontentare del topolino, devo cercare qualcosa di più grande, e in questo senso io credo che i giovani abbiano pienamente ragione e fanno bene a non accontentarsi, solo che in Italia non si cambia dall'oggi al domani, situazioni sì. molto particolari.
0: Hai ragione, però iniziamo a cambiare noi magari il pensiero, eh? Iniziamo a non dare dei pazzi a questi ragazzi o degli schizzinosi, perché non si accontentano di andare, non lo so, a fare il barista, che va benissimo, ci mancherebbe, non è quello, perché adesso arriva la guerra delle professioni. Se ti sei laureato, non lo so, io in medicina, voglio dire, io voglio fare il medico. Tutto qua.
1: Chiaro, e poi insomma quantomeno capire qual è anche la prospettiva di tempo per cui ti devi sì. accontentare, tra virgolette.
0: Esatto,
1: come
0: non è una parentesi.
1: Qualcuno scrive. Magari ci ritorniamo tra poco, 02 25 15 15 con voi.
4: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
10: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto, allaccia la libertà!

0: La crisi in Medio Oriente, non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato ed annunciato, lo ha detto il ministro degli esteri dell'Iran, precisando però che non ci sarà nessun incontro di persona, la firma sarà a distanza e digitale.
1: La cronaca: una amica stretta della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietra Catella in Molise, dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Jelsi sono morte per sospetto avvelenamento da ricina. La donna è stata sentita 3 volte in questura come persona informata sui fatti.
0: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Ai mondiali 2026 nel gruppo B, Canada, Bosnia e Erzegovina finisce 1-1. Nel gruppo D invece gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1. Più tardi in Non Stop News alle 8.35 lo speciale mondiali. RTL 102.5 vi sta raccontando tutte le gare in questa Coppa del Mondo con l'ironia dello show Noi Dire Mondiale. Tutto.
2: 6 e 51 minuti in Non Stop News su RTL 105. Si parla di giovani che non vogliono lavorare perché bisogna... No, in realtà il discorso è molto ampio, però si può un po' ridurre a questo anche dai messaggi che ci arrivano, perché c'è chi ci dice, da un lato, quando il mondo funzionava l'apprendista pagava per imparare, insomma.
0: Poteva essere così, scusami se ti interrompo, sì. Era magari così, tu pagavi per andare a bottega da qualcuno, ma poi imparavi la professione ed erano anni in cui tempo 6 mesi tu il lavoro lo trovavi e te lo portavi fino alla pensione. Adesso non possiamo pensare di riproporre questo modello.
2: No, guarda, il bello è che le risposte poi arrivano dagli altri ascoltatori, perché Massimo risponde: laurearsi significa aver studiato di più, quindi impegnato tempo e denaro, il ritorno ci deve essere. Poi se i laureati prendessero più a cascata, anche gli altri avrebbero stipendi migliore, quindi sarebbe tutto conseguenziale. Chissà come la pensa Alessandra, che ci ha raggiunto allo 02 25 15 15. Ciao Alessandra, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Allora, la mia esperienza è tripla, perché ho 3 ragazzi universitari. La più grande è laureata lo scorso luglio in archeologia e devo dire una scelta che ci rendeva perplessi in famiglia. Invece da luglio che si è laureata sempre lavorato. Premetto, non sono fannulloni, perché durante il percorso di studio comunque a modo loro si sono e si stanno arrangiando i ragazzi, come lavapiatti, come babysitter, e posso dire che l'università comunque forma e fa fare tante esperienze sia in Italia che all'estero. Quindi il suo obiettivo è stato proprio quello di cercare un lavoro che riconoscesse la sua professionalità, le sue competenze, e così è stato, perché da agosto dello scorso anno ha cambiato forse 3 ditte, ha aperto una partita IVA, adesso lavora in una cooperativa, fa il lavoro per cui ha studiato. Questo le permette anche di mantenersi e di potersi specializzare, e mi sembra corretto e coerente.
1: Okay. Anche una bella esperienza, perdonami Barbara, da raccontare, perché appunto l'hai detto anche tu Alessandra, quando si parla di archeologia, di facoltà di questo tipo, si tende sempre un po', no, a dire vabbè, ma perché? Quindi insomma è un bel messaggio, ci fa molto piacere. Ecco, allora questo ci dà anche il gancio per rispondere a un ascoltatore che scrive: ma un esempio, laureato medico che fa il cameriere mentre studia, è la normalità in Italia e all'estero? Ecco, anche tu dicevi mentre studiano, però non una volta laureati.
3: Certo, sì. Scrivevo nel messaggio che lo stipendio di mia figlia è più alto di quello di mio e di mio marito. Io sono un'insegnante, lavoro da oltre 30 anni e non arrivo a 2000 euro come sta prendendo lei. Ed è sacrosanto quello che prende, perché comunque lo studio è un costo per le famiglie, sono tanti sacrifici. Mantenere, noi ne abbiamo 3 all'università, 3 studenti fuori sede, è veramente oneroso per le famiglie, che penso per la mia ci si annulla quasi, no, nella vita. Togli tutto il superfluo per dar loro le opportunità, e credo sia doveroso, ma non solo per gli studenti, avere stipendi adeguati.
1: Questo Alessandra, scusa, senza voler entrare troppo in casa tua, quindi valuta tu se rispondere, però sarebbe interessante capire, tu hai fatto una stima di quanto ti è costato a figlio farlo laureare?
3: Ma allora posso dirti che un affitto a Roma per una stanza o singola o doppia si aggira intorno ai 500 euro.
0: Voi di dove siete, Alessandra, perdonami?
3: Noi siamo umbri.
0: Ok. Umbri. No, perché adesso ti scrivono, bisognava trovare un'università vicino a casa e faceva il pendolare. Perché io a sette anni lavoravo nei campi e andavo tutti i giorni sul carretto.
3: Ma sicuramente il pendolare si può fare. Però rispondo che noi in Umbria, zona interna, in provincia di Terni, magari insomma questi giorni si sente, abbiamo i treni che non funzionano, i pullman che non ci sono.
0: No, legittimo, poi anche ti dico, perché già so che quando affrontiamo questi discorsi, queste sono le frasi tipiche del, ma poi c'è anche il sacrosanto diritto di scegliere dove studiare, perché non tutte le università sono uguali. Ok, 500 euro di affitto. Ok, 500 euro di affitto. Poi
3: immaginate altre 100-120 euro di bollette ogni due mesi.
0: Okay. 600 euro per l'alloggio, sto bassa. Le tasse universitarie?
3: Sì. Le tasse universitarie, noi siamo stati tra virgolette fortunati o sfortunati, perché comunque con l'ISE o ISE, okay, come
0: siete, siete poveri.
3: Siamo poveri, ma non siamo poveri.
1: Di socia, di brava Alessandra.
0: Lo dico.
2: Umili, siamo umili.
0: Ok, quindi lì siete fortunati, non le pagate. Vedi che uno rivaluta il senso della povertà. Ok, quindi o sono molto basse o non le paghi. Ok, i libri hanno un costo però.
3: I libri hanno un costo, sì, però vedo che si organizzano anche bene con la seconda mano, tanti PDF. Secondo me le università si sono svecchiate rispetto a quando andavo.
0: Quindi insomma un 650 euro al mese almeno per gli studi e poi insomma tutti gli annessi e i connessi, magari gli spostamenti e questo. Un'ultimissima cosa Alessandra, poi ci dobbiamo salutare, siamo in ritardissimo. Tua figlia però ha la partita IVA,
3: Ad adesso però lavora a contratto, sì, l'ha aperta, ha aperto la forfettaria, sentivo che ieri mattina nominavate proprio questo, no? Sì, ha dovuto aprire la partita IVA, adesso è a contratto, però sono opportunità.
0: No, non c'è dubbio, però c'è sempre, sai che poi in Italia abbiamo molto il mito del posto fisso e adesso in tanti ti costringono ad aprire la partita IVA e probabilmente insomma tua figlia è entrata in un'azienda, in una cooperativa che lavora, perché poi l'importante è lavorare, essere realizzati e mi sembra che lei lo sia. Ciao Alessandra, un abbraccio!
3: Buona giornata.

0: Chiudiamo con lo Sbravos la nostra prima ora in Non Stop News Black is Black. Ultime notizie con Max Vigiani e Ludovica Marafini, poi torniamo con la rassegna stampa.
1: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai bootcamp il 20 e 21 giugno a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
2: Anche a Villa del Conte, in provincia di Padova, sono le 7.
1: RTL 102.5 giornale orario.
3: È sabato 13 giugno, ben ritrovati da Max Vigiani e Ludovica Marafini. In apertura abbiamo scelto di parlarvi dei mondiali di calcio. Sono state giocate nelle scorse ore Canada, Bosnia, Erzegovina e Stati Uniti, Paraguay. Sentiamo come sono andate da Andrea Salvati.
4: I padroni di casa del Canada a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo Bosnia in vantaggio con Lukic sugli sviluppi di un corner. I canadesi spingono forte nella ripresa per il pareggio che arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Un punto a parte nel girone anche di Qatar e Svizzera. Sonora vittoria invece per gli Stati Uniti che passeggiano sul Paraguay vincendo 4-1. Primo tempo di dominio totale per la squadra di Pochettino che passa in vantaggio al settimo grazie ad un autogol di Bobadilla, poi sale in cattedra Balogun, l'attaccante del Monaco segna al 28esimo ma la rete viene annullata per fuorigioco, tre minuti dopo però al 31esimo trova il 2-0 ed in pieno recupero della prima frazione in contropiede sigla la doppietta personale che vale il 3-0. Nella ripresa gli Stati Uniti abbassano il ritmo, il Paraguay con Mauricio trova la rete della bandiera ed in pieno recupero Reina sigla il definitivo 4-1. Stati Uniti quindi con tre punti in testa alle girone anche di Turchia ed Australia.
5: Le prossime due partite saranno Qatar-Spagna nel gruppo B oggi alle 21 e Brasile-Marocco nel gruppo C a mezzanotte. Vi ricordiamo che RTL 102.5 vi sta raccontando in diretta anche la notte tutte le partite di questi mondiali con il nostro show che unisce cronaca, divertimento ed ironia.
3: Cambiamo argomento, occupiamoci della guerra tra Stati Uniti ed Iran, questa volta forse si è davvero vicini a chiudere un accordo di pace, la firma settimana prossima o domani, non è ancora chiaro, in Europa. Massimiliano Mantiloni.
6: È stato raggiunto un testo definitivo e concordato dell'intesa di pace, ha annunciato il premier del Pakistan, paese mediatore tra Stati Uniti e Iran, ormai ad un passo dall'accordo per porre fine alla guerra. Il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ma Teheran non esclude che la firma possa essere apposta dal remoto nei prossimi giorni e parla di pedaggio obbligatorio nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump frena sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran. Si tratta di false notizie, Teheran si rimette in riga, ha detto Trump. Il ministro degli esteri Araghchi ha sottolineato che Stati Uniti e Iran non sono mai stati così vicini ad un accordo. Intanto però le forze americane hanno abbattuto diversi droni iraniani lanciati contro navi commerciali ad Hormuz.
5: L'altra notizia delle ultime ore è la decisione della Procura di Milano di affidare in prova ai servizi sociali Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per il delitto di Garlasco. Dopo più di 10 anni di carcere, quindi, uscirà dal penitenziario di Bollate. Sentiamo Alessandra Giannoli.
7: Un'udienza che si è tenuta in gran segreto ieri pomeriggio al Palazzo di Giustizia di Milano. Il parere favorevole della Procura Generale rendono più vicina, dopo la Camera di Consiglio il deposito del provvedimento, l'uscita dal carcere di Bollate di Alberto Stasi con l'affidamento in prova ai servizi sociali. Un percorso scontato per il 42enne condannato a 16 anni per il delitto di Chiarapoggi dopo l'ottenimento negli ultimi anni prima del lavoro esterno e poi della semi-libertà. I legali della famiglia Poggi hanno sottolineato Stasi ha diritto di beneficiare della misura alternativa avendo un residuo di pena inferiore ai 4 anni. Questo non lo rende ancora un uomo libero e la condanna resta. L'iter dell'affidamento è del tutto slegato dall'eventuale procedimento di revisione del processo per l'omicidio avvenuto a Garlasco nel 2007, omicidio che per la Procura di Pavia, che ha chiuso recentemente le nuove indagini sul delitto, avrebbe un altro responsabile, Andrea Sempio, l'amico storico del fratello della vittima. Il ministro della Giustizia Nordio è tornato a bollare il processo Stasi come un'anomalia.
3: Infine la Formula 1, oggi alle 16 le qualifiche del Gran Premio di Catalogna a Barcellona. Ieri nelle libere il più veloce è stato Lando Norris su McLaren.
5: Era l'ultima notizia, arriva il meteo e poi la viabilità.
8: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
9: Puoi contare su Mailboxes Etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes Etc. Info su mbe.it.
1: Previsioni del tempo.
10: Una buona giornata da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tanto sole sull'Italia, l'anticiclone infatti ci terrà compagnia durante questo weekend, quindi pochissimi disturbi nuvolosi nella giornata di sabato con temperature in aumento. Le massime infatti potranno già tornare a superare i 30 gradi sulle pianure del centro-nord e più contenuti sulle coste e sul versante adriatico. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
11: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico in aumento si registrano code a tratti tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. In Lombardia invece per lavori, vi ricordo che sulla 8 Milano-Varese Gallarate è chiusa in entrata verso Milano fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Con questo è tutto, fate buon viaggio, a te Max.
3: Grazie Franco, buon lavoro, noi ci risentiamo dopo.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Very normal people, very normal tifosi, stiamo seguendo e ci stiamo divertendo con noi dire mondiale. Tra l'altro alle 7.35 faremo anche un approfondimento con i nostri giornalisti e poi vi ricordo l'appuntamento alle 8 con Beppe Severgnini.
5: Eh sì, appuntamenti tutti da seguire proprio qui su RTL 102.5. Parleremo anche di esteri, ma tra poco, puntuale, torna come sempre la rassegna stampa.
0: Prima però protagonista è la musica, si tornerà a ballare sotto il palco di RTL 102.5 in occasione del Power Hits Estate all'Arena di Verona il 1 settembre. La canzone che stiamo per ascoltare è stata presentata in esclusiva sul palco del 31 maggio al centrale del Foro Italico di Roma per l'apertura dell'estate, il nostro Power Hits Estate. Si intitola Partenope e troviamo Merck & Cremon con Serena Brancale e The Colors.

0: L'opinione di Davide Giacalone.
1: Puntuale alle 7.10 in edicola per la rassegna stampa. Davide, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
3: Ben trovato a te. E allora, in linea diretta parlavamo di laureati e lavoro e ripartiamo proprio da qui con i dati dell'Istat. Li troviamo sulle pagine interne del Corriere della Sera. Occupazione record, tasso al 62,7%. Nel trimestre creati 67.000 posti. Banca Italia parla di crescita debole e lo scenario più severo, recessione nel 2027. Ci spostiamo sul Messaggero. Occupazione record, 9 laureati su 10 ora scelgono l'Italia. Nel primo trimestre altri 67.000 lavoratori in più, disoccupazione ai minimi storici, Eurostat dice Italia maglia rosa per posti di lavoro, alma laurea, resta il nodo stipendi. Davide.
2: Allora, come fa a esserci il record dell'occupazione e al tempo stesso una bassa crescita? Dov'è, diciamo, il trucco? Perché da qualche parte... Allora, prima di tutto è un linguaggio sbagliato, corretto dal punto di vista della descrizione, ma non rende l'idea. Record dell'occupazione, sì, è vero, il numero di occupati sulla popolazione attiva è in crescita, e però il nostro rimane il più basso dell'Unione Europea. E questo spiega la crescita, il pezzo di crescita che manca, nel senso che noi abbiamo ancora interi eserciti di giovani e di donne fuori dal mercato del lavoro, e questo fa diminuire la capacità di produrre ricchezza. Abbiamo anche l'occupazione ai minimi, cioè l'occupazione ai massimi, scusate, la disoccupazione ai minimi, ma questo significa che se tu hai un numero scarso di persone sul complesso della popolazione attiva al lavoro e ti diminuiscono i disoccupati, vuol dire che c'è una quota crescente che manco lo cerca il lavoro. Questo è il problema. Dall'altra parte, nonostante comunque in queste condizioni il numero dei lavoratori aumenti, non con lo stesso ritmo cresce.

0: destra occorrerebbe fare uno sforzo per capire anziché negare, perché questi numeri sono veri, cioè la realtà è questa, solo che non è quella che è facile propagandare per dire già straordinario, va tutto benissimo, oppure dall'altra parte disastro assoluto tutti. No, non è né l'uno né l'altro, però appunto i dati di Almalaurea che voi avete commentato oggi, che richiamavamo ancora ieri quando sono usciti, segnalano che effettivamente il numero di persone che riescono a trovare lavoro con un titolo di studio in qualche modo coerente, poi non si può avere proprio l'identità, coerente con quello che hanno, con quello che vanno a fare, è crescente, e questo è un fatto positivo. Poi la mobilità, il restare in Italia, l'andare fuori è anche un elemento di libertà, ragazzi, cioè è importante essere liberi di potersi spostare. La domanda che devi farti è: quanti laureati, quanti qualificati attiro dall'estero? E se la risposta purtroppo è pochi, e riecco la spiegazione: basso valore aggiunto, basso salari, così non si cresce.
1: Davide, torniamo in qualche modo a parlare di numeri e di soldi. Siamo nelle pagine interne della Stampa. C'è un'intervista ad Antonio Patuelli, che è il presidente dell'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che dice: la BCE si muove contro l'inflazione, i governi non facciano propaganda. Presidente dell'ABI: l'Europa deve proteggere l'industria superando gli egoismi nazionali.
0: Ci sono diversi elementi interessanti di questa intervista fatta al presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, ricordando sempre a tutti che il sistema bancario è uno, ma ciascuna banca è un'azienda in concorrenza con le altre, perché sia chiaro. Cioè qui non è, Patuelli non è il capo delle banche italiane, è diciamo a capo di un'associazione che si occupa degli interessi comuni, degli aspetti economici dell'attività bancaria. Sottolinea che quando la banca centrale alza il tasso di interesse, come è successo l'altro ieri, di appena lo 0,25, cioè 25 punti base, come si può altrimenti dire 0,25, cioè molto meno della pressione del mercato e molto meno di quanto non sia il tasso di interesse negli Stati Uniti o oppure in Inghilterra. Quando la banca centrale alza il tasso di interesse, normalmente la politica si sente male, gli viene mal di pancia. Ma giustamente ricorda Patuelli, succedeva la stessa cosa con la lira e la Banca d'Italia. Quando la Banca d'Italia toccava il tasso di interesse, la politica diceva: ma questo è recessivo. Poi ci sono quelli che sono geniali, no? Che hanno le visioni straordinarie. Ma l'inflazione è esogena, intendono dire, viene da fuori, viene dall'aumento dei prezzi. Quindi la banca centrale che cavolo lo alza? Perché l'inflazione sarà pure la causa esogena, ma poi prende fuoco all'interno, e sottolinea ancora una volta giustamente Patuelli: guardate che l'inflazione è un male grave. Perché? Perché toglie valore al denaro e colpisce i risparmiatori. Ecco, io mi limito ad aggiungere a quanto sostiene il presidente dell'ABI, che se sfogliate i giornali di oggi trovate diverse sollecitazioni ai risparmiatori, ai lettori, a investimenti obbligazionari, vuoi di un istituto, vuoi di un altro, e queste cose viene data l'indicazione del tasso di interesse. Naturalmente nella pubblicità è molto interessante il tasso di interesse, perché dice: porta da me i soldi che ci guadagnerai. Ecco, la Banca d'Italia stima un'inflazione al 3,1%. Adesso prendetevi quelle reclame, sottraete 3,1% e fatevi il conto di quanto guadagnate o eventualmente perdete, perché l'inflazione è questo. Poi c'è l'inganno: quando noi avevamo l'inflazione a due cifre, arrivavamo addirittura al 18-19, siamo arrivati al 21-22% di inflazione, si dicevano il tasso di interesse è al 16%, ma faccio un sacco di soldi, ogni 100 lire che investo ne porto a casa 16, sì, e ne perdi 7 o 8 di valore dei tuoi denari, quindi ci hai perso i soldi, non ci hai guadagnato.
2: Tra poco ripartiamo dalla cronaca, arriva la viabilità.
3: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la nostra rete, fatta eccezione per la 1 Milano-Napoli, dove per il traffico in aumento registriamo code a tratti tra Modena Nord e Valsamoggia verso Bologna. Vi ricordo che in Lombardia per lavori sulla 8 Milano-Varese Galla

0: è chiusa l'entrata verso Milano, questo fino al 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
1: Buon viaggio anche da noi e un buon sabato. Le 7:18 minuti, non stop news, RTL 102.5, la rassegna stampa con Davide Giacalone. Queste le coordinate di questa mattina. Ripartiamo dai giornali, siamo sul Corriere della Sera. In due sul monopattino, senza casco, travolti da un'auto. Muore un 18enne. Milano, Eros Gagliardi era il passeggero, la 21enne alla guida della Kia dice sono sbucati all'improvviso.
2: Allora, questa storia dei monopattini, oltre a essere, può essere la causa, come purtroppo è successo, di una tragedia e quindi di una morte, comunque è in generale è la morte della credibilità della norma, perché è oggi obbligatorio da tempo, da qualche tempo, che i monopattini abbiano targa e quello sul monopattino che sia uno solo e abbia il casco. Io non so se a voi è capitato di incontrarne qualcuno con la targa e il casco. A me no, girando per l'Italia. Vedo che c'è un'intervista al capo dei vigili urbani di Verona che dice 8 su 10 girano senza casco. I due che girano col casco deve averli visti lui a Verona, perché il resto, cioè, a me non mi è sembrato di incontrarli. Dice, ma è sempre lo stesso capo dei vigili urbani, dice, è difficile fare i controlli. Ma si figuri fare i controlli sull'assicurazione? Perché se è difficile fare il controllo, se uno c'ha il casco o il targhino, che lo vedi a occhio, non c'è bisogno di fare chissà che cosa, non devi fermare il traffico di tutta la città. Dice, guarda, quello è senza casco, è facile. Figurati se c'ha l'assicurazione o no, cosa che sarà obbligatoria dal 16 di luglio, che bisogna necessariamente fermarlo e fargli svuotare le tasche per vedere se ce l'hai o non ce l'hai l'assicurazione. Allora, leggo di un numero che mi pare interessante. Dal Ministero dei Trasporti, da quando è obbligatorio la targa, sono state emesse 50.000 targhe, quindi ci sono 50.000 monopattini che teoricamente girano con la targa, se non la lasciano a casa, girano con la targa. Il problema è che su 50.000 sono 300.000 i monopattini privati, stimati, perché ovviamente non essendo tutti registrati, e 40.000 quelli in sharing, cioè quelli che potete affittare per la strada. Cioè, in altre parole, la legge è stata fatta e la realtà se ne infischia alla stragrande della legge che hai fatto. Tenuto presente è che da quando hai fatto la legge a quando hai fatto i decreti attuativi e quindi è stato possibile prendere sto benedetto targhino, che comunque la grandissima parte non prendono, sono passati mesi tendenzialmente molto lunghi e un tempo sproporzionato. Questa è la realtà. Dopodiché io mi rendo conto che la cosa più facile quando uno governa è adesso faccio un decreto legge. Devi fare un decreto legge. È che se ritieni difficile fare i controlli se uno ha o non ha il casco, che lo vedi mentre passa, quello non ce l'ha il casco, figuriamoci tutto il resto.
3: Davide, guarda, se non firmano la pace in Iran domenica facciamo un'oretta di indignato su questo, perché io qualche controllo a Vigeva non l'ho visto e anche qualche casco, le targhe no, non pervenute. Secondo me c'è, però insomma ha tanti aspetti ancora da discutere.
2: Voglio dire, se passi davanti al vigile urbano, che è un pubblico ufficiale,
3: ma ti deve però fermare, cioè ti deve correre dietro.
2: Ma che correre dietro? A parte che a Vigevano ci sono tutti i sassi per strada, per cui cioè, è difficile che qualcuno corra.
3: Ma no, in piazza ci sono i sassi, esatto, nelle altre strade no.
2: Ci sono anche delle complicazioni. Però se non riesci a individuare quello senza casco, che voglio dire, ictoculi, diciamo, per metterla diciamo, in latinorum, il resto è del tutto teorico.
3: A proposito di firma per la pace, non la citavo a caso perché adesso ne parliamo su tutti i primi, le prime pagine dei quotidiani. Repubblica, Iran, la firma si avvicina, scambio di accuse sui contenuti del memorandum, però l'intesa regge, preparativi a Ginevra, Hormuz sbloccato da subito, nucleare si continua a trattare, Israele restiamo sugli avamposti.
2: Allora, con questa, e stando al conteggio che era stato fatto dalla CNN e ripreso dal Corriere della Sera, siamo alla 40ª volta che l'accordo è già stato fatto. Prima o poi si spera anche che sia vero, speriamo anche che sia vero alla 40ª anziché alla 41ª e così via andando. Il problema qual è? È che ci sono tre aspetti in questa vicenda. Primo, l'Iran deve assolutamente garantire che non intenderà andare all'arma atomica.

0: era già negli accordi della volta scorsa. C'era già, era già firmato, e quegli accordi furono denunciati da Trump. Perché? Perché per iscritto c'era che non avrebbero mai fatto la bomba atomica, e nella realtà è il sospetto che la stessero facendo. Ma dove cambi? Cosa cambia rispetto a questo? Questo è il primo punto. Secondo punto: lo stretto di Hormuz non era mai stato fermato, non c'era mai stato un problema di passaggi, di controlli, di pedaggi, eccetera. Adesso è tutto fermo, o in gran parte fermo, quindi l'Iran ha scoperto una leva in più grazie alla guerra scatenata a quest'ultimo giro. E quindi questa roba qui come la regoli? La regoli che bisogna pagare il pedaggio? Se così fosse, nell'accordo alla 50esimo annuncio, sarebbe una vittoria iraniana. Terzo, l'Iran è un grande finanziatore di terrorismo nel mondo, soprattutto delle organizzazioni criminali terroristiche che sono contro gli interessi dei palestinesi, da Hamas a Hezbollah fino agli Houthi nello Yemen. Bene, questi qui continuano a finanziarli oppure no? No, perché per esempio gli israeliani continuano a coprire nel sud del Libano per colpire Hezbollah, e l'Iran continua a mandare i missili per difendere quelli di Hezbollah, il che significa che questo ruolo non sembrano essere, diciamo, in procinto di lasciarli. Dopodiché noi speriamo che ci sia la firma, che sia bella. Però la realtà è che questo scatenarsi della violenza che è stato nel Golfo al momento è uno straordinario buco nell'acqua. Dopodiché speriamo che al 41esimo annuncio arrivi anche la pace.
1: E dovremmo scoprirlo in 24 ore circa. Intanto Davide Giacalone, grazie per il consueto appuntamento. La rassegna stampa torna domani. Intanto buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
1: Ci spostiamo come sempre anche sui quotidiani sportivi dal Corriere dello Sport. Carlo, sei tutti noi. Si parla di Ancelotti, orgoglio d'Italia, emozione mondiale. La Seleção debutta contro il Marocco con Vinicius, Rafinha e Cunha. Dalla Gazzetta dello Sport, in apertura, prima pagina per Jean Todt, l'ex amministratore delegato della Ferrari, che dice in un'intervista: Kimi, talento e umiltà, sì, l'Italia ha un campione. Bene così, Non Stop News torna tra pochissimo.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc., fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.

0: acqua Sant'Anna. Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
8: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: Orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
5: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
6: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica. Dall'imballaggio alla spedizione puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus. Un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mbe.it.

0: La crisi in Medio Oriente: non appena saranno completate le fasi finali dei negoziati, l'accordo con gli Stati Uniti verrà firmato e annunciato. Lo ha detto il ministro degli esteri iraniano, precisando che non ci sarà nessun incontro di persona. La firma sarà a distanza.
1: Alberto Stasi esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa. La Procura Generale aveva dato parere favorevole. La concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo.
0: A Verona si è alzato con un successo di pubblico e di critica il sipario sull'Arena Opera Festival 2026. La serata inaugurale ha visto il trionfo della Nuova Traviata di Giuseppe Verdi, tutto esaurito, oltre 12.000 spettatori. È tutto.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Partiamo dall'Ariete. Venere si fa più simile a voi, al vostro modo di fare e di pensare. Per questo l'amore vi riesce meglio, vi sentite più simili e più vicini a chi è importante. Bellezza pura. Cari Toro, Luna e Venere vi lasciano facendovi sentire improvvisamente meno sensibili alle emozioni, meno legati ai sentimenti. Momento ideale per fare senza pensare. Cari Gemelli, accogliete la Luna con una applauso, celebrando emozioni capaci di cambiare regole e abitudini, levandovi da una certa noia, scongiurando il rischio della banalità. Cari Cancro, addio Venere, sei stata una dolcissima compagnia. Abituatevi a vivere senza di lei, senza quella promessa di armonia che rendeva tutto più facile.

0: metteteci impegno. Leone, amore e dolcezza sembrano crescere nel vostro presente, dando però maggiore importanza alle cose da fare, agli impegni del caso. Affrontate benissimo ogni situazione. Vergine, la luna vi convincerà a mettercela tutta per rendere felice qualcuno, facendo cose che ama, comportandovi particolarmente bene in certe situazioni. Amici del segno della bilancia, tutto grazie agli spostamenti di Venere e della luna diventa leggerissimo, fatto di bellezza e di grazia, rendendovi intimamente felici. Godete di un cielo amico, facile e gentile. Scorpione, la nuova quadratura di Venere parla di amori meno facili, di intese che hanno bisogno di essere coltivate meglio, più attenzione per funzionare. Provateci. Sagittario, le stelle da voi si aspettano uno sforzo, una piccola dimostrazione di interesse verso persone e realtà che non potete e non dovete trascurare. Cari Capricorno, potete rilassarvi, potete allentare attenzione e impegno verso certe persone che vi hanno chiesto molto, forse troppo. Concentratevi nuovamente su voi stessi. Acquario, crescono le energie dell'aria e migliorano le promesse cosmiche per il vostro segno, per questo vi sentirete di buon umore, capaci di muovervi bene tra le promesse del momento. Infine, amici del segno dei pesci, sentirete meno interesse e meno empatia intorno a voi, convincendovi a vivere in modo meno connesso a certe persone e certe realtà. Lasciate andare le cose e vivete in modo spontaneo.
1: Speciale mondiale.
2: Eh sì, torniamo a parlare di mondiali 2026 che seguiamo da vicino con noi Dire Mondiale, con la nostra squadra di giornalisti, e ci colleghiamo proprio con loro per fare il punto della situazione tra le partite che ci sono state e le partite che ci saranno. Partiamo con lo sguardo a ieri a Toronto, dove si è disputata la sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina. Com'è andata? Lo chiediamo a Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo.
3: Buongiorno, è finita in parità la sfida di Toronto 1-1 fra Canada e Bosnia. La Bosnia si è portata per prima in vantaggio al 21esimo minuto con un colpo di testa di Lukic su azione di calcio d'angolo. A quel punto il Canada ha cominciato ad attaccare, ha avuto oggettivamente diverse occasioni, sembrava una partita stregata. Poi a 12 minuti dal 90esimo il nuovo entrato Larin è riuscito a mettere il pallone in rete, sia pure con la complicità di una deviazione di Katic. Nel complesso il Canada avrebbe forse meritato qualcosa di più, ma va comunque lodata la capacità della Bosnia di difendersi, di soffrire, di resistere. Citiamo la Bosnia e ancora una volta non possiamo non pensare a quello spareggio contro l'Italia, e ancora una volta ci troviamo a riflettere sul fatto che ieri sera in campo col Canada poteva tranquillamente esserci l'Italia, sì, che avrebbe secondo me potuto fare anche una buona figura, perché sì, il Canada ha fatto una buona partita, ma insomma niente di eccezionale. Vabbè, è andata così.
4: È andata così, grazie Paolo Pacchioni. Nella notte però hanno debuttato anche gli Stati Uniti contro il Paraguay. Allora in linea ad Andrea Salvati.
5: Buongiorno, buongiorno. Parliamo degli Stati Uniti, insomma uno dei tre paesi ospitanti che ieri sera ha conquistato una sonora, importante, netta vittoria a Los Angeles, un 4-1 contro il Paraguay. Bisogna ora capire se il merito di questa vittoria è da attribuire tutto agli Stati Uniti oppure in gran parte anche al Paraguay, che insomma è sembrata veramente una squadra in grande difficoltà tattica, fisica, insomma sotto ogni punto di vista. Fatto sta insomma che questi Stati Uniti partono col piede giusto, trascinati anche da giocatori come Pulisic, Serginho Dest e soprattutto Balogun. L'attaccante del Monaco ha dominato il primo tempo, una doppietta, aveva segnato anche un terzo gol annullato per un fuorigioco di poco. Nella ripresa poi gli Stati Uniti, la squadra di Pochettino, ne ha approfittato per far rifiatare alcuni giocatori, fuori Pulisic, fuori Balogun, insomma con il Paraguay che trova anche il gol, ma una rete abbastanza casuale, poi un meraviglioso gol di Reina proprio a tempo scaduto per il 4-1. Occhio a questi Stati Uniti, perché se dovessero continuare con questa performance potrebbero regalare grandi gioie agli americani e anche magari una importante sorpresa da qui alla fine. A domani!
4: Grazie Andrea Salvati, ci concentriamo adesso sul programma di oggi. C'è collegato con noi Tommaso Angelini, eccoti, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sarà una giornata molto intensa ai mondiali 2026 con quattro partite in programma. Si parte alle 21 con Qatar-Svizzera, gara del gruppo B che mette di fronte i catarioti di mister Lopetegui e una Svizzera ricca di esperienza con Xhaka e gli interisti Sommer e Akanji. A mezzanotte uno degli appuntamenti più attesi di questa prima fase, Brasile-Marocco. La Seleção di Carlo Ancelotti debutta contro la nazionale africana che nel 2022 ha raggiunto una storica semifinale mondiale, che oggi si affida al talento del campione d'Europa col Paris Saint-Germain Hakimi. Alle 3 del mattino sarà poi la volta di Haiti-Scozia. I caraibici tornano a disputare

0: mondiale dopo ben 52 anni, mentre gli scozzesi ritrovano la competizione per la prima volta dal 98. A chiudere il programma alle 6 del mattino, proprio durante Non Stop News, Australia-Turchia. Gli australiani cercano un esordio vincente, mentre i turchi di Vincenzo Montella vogliono confermare i progressi mostrati nelle ultime stagioni. Appuntamento quindi su RTL 102.5 con Noi Dire Mondiali, dove racconteremo la Coppa del Mondo con la nostra energia, senza ovviamente rinunciare all'ironia. A voi.
1: Sì, ci divertiamo. Grazie anche a Tommaso Angelini. Non Stop News torna tra poco con l'attualità e la pace, forse?
2: Con MBA, e-commerce plus di Mailboxes, etc. fai girare il tuo business online. Dall'integrazione con il tuo e-commerce alla logistica, dall'imballaggio alla spedizione, puoi contare su di noi. MBA e-commerce plus, un unico ecosistema integrato per la logistica e-commerce. Info su mba.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
8: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
13: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
12: Lavorato fresco.
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari li trovate in Nonstop News su RTL 102.5, quasi in chiusura del programma che, come sempre, prima di salutarvi e di salutarci, ci porta a confronto con le ultime notizie che arrivano dall'Italia e soprattutto dal mondo.
1: Adesso ci colleghiamo con il nostro ospite Stefano Piazza per un aggiornamento per quanto riguarda la pace numero 40, o meglio l'annuncio numero 40 della pace tra Stati Uniti e Iran. Il suo articolo oggi lo trovate a pagina 13 della Verità. C'è l'accordo con l'incognita Pasdaran. Disordine mondiale. Stefano, ben trovato su RTL 102.5.
2: Buongiorno a voi.
1: Eccoti qua. Allora, facevamo prima il conto, un po' con la CNN, un po' con Davide Giacalone, un po' noi a memoria. 40° annuncio. La pace è fatta. E verrebbe propriamente da dire: non ti crediamo.
2: Beh, è molto difficile credere a quello che sta accadendo, perché, come potete vedere, continuano a insultarsi, continuano ad accusarsi, però. Qualcuno dice che l'accordo regge, ma bisogna capire quale accordo, cioè che cosa c'è scritto in questo documento. L'impressione che io così traggo dalle indiscrezioni, da quello che si legge, è che si tratta di un memorandum che poi dovrà trasformarsi in un accordo, e credo che qui ci saranno molti problemi, soprattutto quando si entrerà della vera questione, che è quella relativa al nucleare. Gli iraniani non credo che vorranno mollare questa cosa, perché senza il nucleare loro perderanno tutta la capacità di poter terrorizzare il Medio Oriente, terrorizzare i loro vicini, e quindi non credo che, dopo aver speso miliardi di dollari per costruire centrali e arricchire l'uranio, lo molleranno. Vedremo, magari sono troppo pessimista, ma

0: non credo, diciamo, non credo in questa situazione, così come si sta poi delineando, no? Come vedete, si continuano ad insultare. Inoltre c'è un altro tema che vorrei sottolineare, è che normalmente tu fai un accordo con qualcuno. Qui con chi lo fai? Parlano tutti, ci sono un sacco di persone che escono con dichiarazioni, il Presidente del Parlamento dice una cosa, il Ministro degli Esteri dice un'altra, Khamenei non si sa dov'è, se c'è, non c'è, vivo, morto, in che condizioni sia. Cioè è un clima molto confuso.
1: Eh sì, il tema forse è anche proprio questo. Tra l'altro tu prima parlavi anche di attacchi, di dichiarazioni che rimbalzano tra l'Iran e gli Stati Uniti, ma Trump ha lanciato una stoccata anche all'Europa perché ha detto fondamentalmente siete stati inutili, forse sarete utili in futuro. Come dobbiamo leggerle queste parole?
0: Beh, ormai Trump ci ha abituato a questo, no? Cioè dall'inizio della crisi ha cominciato a prendersela con gli europei che non l'hanno a suo dire aiutato, voleva un coinvolgimento diretto. Chiedo scusa, ma diretto cosa vuol dire? Voleva che gli europei andassero così insieme a lui in questa folle avventura senza farsi delle domande. Così non è stato, vedi l'Italia e ci sono stati dei problemi. Ma il tema è sempre questo: con Trump funziona solo se tu fai quello che vuoi e quando tu ti cominci solo a dire ma spiegami un po' che cosa vuoi fare, allora non va più bene. Purtroppo sappiamo il rapporto con Trump è complicato anche con la NATO che vuole smantellare, vuole cose che naturalmente sono difficili da potergli dare. È un uomo complesso, molto difficile, molto molto difficile.
2: Prima di salutarci, visto che tu sei in zona Ginevra, è davvero secondo te adesso il punto da cui può iniziare questo processo di pace, di accordo?
0: Ma
2: Oppure.
0: sì, guarda, ieri ci sono stati contatti diretti tra gli Stati Uniti e il governo svizzero, il ministro degli esteri. E l'idea è proprio quella di probabilmente di fare questa cerimonia a Ginevra e questo dice molto del ruolo della Svizzera, no? In questi mesi la Svizzera non ha mai detto nulla, però come vedi, quando è il momento la scelta diplomatica cade sulla Svizzera, quindi la Svizzera mantiene una grande capacità diplomatica e anche una, come dire, un'attrattiva di fondo per questo genere di operazioni. Però ripeto, io su questa firma ho molti, molti dubbi, al di là, diciamo, della questione geografica.
1: Vedremo quali saranno gli sviluppi. Grazie a Stefano Piazza per essere stato insieme a noi. Un buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.

0: E chissà che domani non lo diciamo anche noi, baby, what a big surprise, come cantano in Chicago relativamente a questo accordo, che si farà, non si farà, noi saremo pronti a raccontarvelo su RTL 102.5. Non Stop News si chiude qui, quindi grazie a tutta la squadra che ha lavorato al programma. Tra pochissimo Severgnini alle 8 con Beppe Severgnini.
1: Grazie anche a voi che ci avete seguito, e noi ringraziamo anche Mailboxes etc, che anche quest'anno viene in vacanza con voi per portare le vostre valigie e le vostre attrezzature sportive.
0: Sì, perché le vacanze sono il momento più spensierato dell'anno, godetevele quindi insieme già dal viaggio, evitate le preoccupazioni legate a peso, ingombro eccessivo e spedite tutto a destinazione con Mailboxes etc.
2: E con la copertura MBE Safe Value proteggete anche il valore del loro contenuto. Cercate il centro servizi più vicino su mbe.it. Il servizio è soggetto a limitazioni.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
4: perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
2: Anche a Montefalcone Appennino, in provincia di Fermo, sono le 8.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È sabato 13 giugno, buona giornata da Max Viggiani e Ludovica Marafini. In apertura i mondiali di calcio in Messico, Canada e Stati Uniti. Tra ieri in serata e la scorsa notte hanno debuttato due dei tre paesi organizzatori. Andrea Salvati.
8: Dopo il Messico, ieri è stato il turno delle altre due squadre dei paesi ospitanti, Canada e Stati Uniti. A Toronto il Canada ha pareggiato 1-1 contro quella Bosnia che ci ha eliminati ai play-off, ed è stata proprio la Bosnia a passare in vantaggio al 21esimo con Lukic sugli sviluppi di un corner. I canadesi spingono forte, sprecano tanto, trovano però il pareggio solo al 78esimo con un preciso destro di Larin. Canada e Bosnia quindi conquistano un punto nel girone anche di Qatar e Svizzera. Sonora vittoria invece per gli Stati Uniti, 4-1 a Los Angeles contro il Paraguay, primo tempo di dominio assoluto per i padroni di casa che passano in vantaggio al settimo grazie ad un autogol di Bobadilla, poi sale in cattedra Balogun che con una doppietta nel giro di 10 minuti chiude il primo tempo sul 3-0. Nella ripresa gli Stati Uniti abbassano il ritmo, il Paraguay con Mauricio trova la rete della bandiera ed in pieno recupero Reina sigla il definitivo 4-1, Stati Uniti quindi con 3 punti in testa al girone anche di Turchia ed Australia.
1: E vi ricordiamo anche il programma delle prossime due partite, Qatar-Spagna nel gruppo B oggi alle 21 e Brasile-Marocco nel gruppo C a mezzanotte. RTL 102.5 vi sta raccontando in diretta anche la notte tutte le gare di questi mondiali con il nostro show che unisce cronaca, divertimento ed ironia.
7: Adesso cambiamo argomento, parliamo dell'ennesimo tentativo per un accordo sulla pace tra Stati Uniti ed Iran. Massimiliano Mantiloni.
9: Il premier del Pakistan ha annunciato che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un testo definitivo e concordato dell'accordo di pace. Il memorandum potrebbe essere firmato domani a Ginevra alla presenza del vicepresidente americano Vance e del presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf, ma Teheran non esclude che la firma possa essere apposta dal remoto nei prossimi giorni. Washington conferma che l'intesa potrebbe essere siglata nel fine settimana o lunedì, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di pedaggio obbligatorio nello stretto di Hormuz. Donald Trump frena sulle condizioni fatte trapelare dall'Iran. Si tratta di false notizie. Le forze americane hanno abbattuto droni iraniani lanciati contro navi commerciali ad Hormuz. Il comando centrale militare americano informa che il corridoio marittimo internazionale rimane aperto al transito.
1: Infine il delitto di Garlasco, perché Alberto Stasi presto uscirà dal carcere dopo aver scontato più di 10 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Ascoltiamo Alessandra Giannoli.
10: Alberto Stasi ha il diritto di beneficiare della misura alternativa avendo un residuo di pena inferiore ai 4 anni. Questo non lo rende ancora un uomo libero e la condanna resta, così i legali della famiglia Poggi, in relazione alla prossima uscita dal carcere e dell'affidamento in prova ai servizi sociali dell'ex fidanzato della figlia. La

0: Procura Generale ha dato parere favorevole. Il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Milano dovrebbe essere depositato entro 5 giorni dopo l'udienza che si è tenuta ieri pomeriggio al Palazzo di Giustizia. L'affidamento arriva in modo pressoché scontato in seguito alla concessione alla 42enne prima del lavoro esterno e poi della semilibertà. Stasi, condannato a 16 anni, dunque a breve non dovrà più rientrare nella casa di reclusione di Bollate la sera. L'iter sull'affidamento è del tutto slegato dall'eventuale procedimento di revisione del processo per l'omicidio di Chiara avvenuto a Garlasco nel 2007. Omicidio che, secondo la procura di Pavia, che ha chiuso le nuove indagini, sarebbe stato compiuto da Andrea Sempio. Il commento del ministro della giustizia Nordio: tutto il caso è un'anomalia.
1: Abbiamo terminato meteo e traffico.
2: Previsioni del tempo.
3: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. L'alta pressione sarà ben salda nel weekend sulla nostra penisola, a garanzia infatti di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque. Da segnalare solo qualche nuvola in più che potrà transitare nella giornata odierna sulle Alpi orientali. Le temperature saranno inoltre in ripresa di qualche grado. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in leggero aumento su gran parte della nostra rete. Per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 30 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e la 14, Bologna-Taranto verso Bologna, sulla A14 tra Bologna-Fiera e Castel San Pietro in direzione di Ancona e sulla A26 Genova-Gravellona tra Ovada e Masone verso Genova. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
2: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
6: Amici, eccoci qui, la nostra terza ora di Non Stop News, che il sabato diventa, perché siamo puntuali, Severgnini alle 8 con Beppe Severgnini. Ciao, bentornato.
7: Ma buongiorno gioventù, come buongiorno. Va? Sono a Verona.
6: Ah, sei a Verona, ma perché sei stato operistico ieri sera o perché
7: sono
6: hai...
7: stato operistico okay. ieri sera perché per essere, sarebbe lunga da spiegare, conosco il mondo Fondazione Arena, ho dato una mano tempo fa, sono stati gentili, mi hanno invitato, sono venuto con Ortensia. Ieri ho visto Ivana Faccioli al massimo dello splendore, era lì RTL marcata, ho fatto anch'io la mia parte, ho annunciato il nostro programma. Poi vi faccio la micro recensione dell'opera di cui non capisco niente. Non ero l'unico che non capiva niente, però era una serata così bella e l'arena è così bella. E io ho ricordato, guardate che io sono già stato qui anche per Power It's Estate, gliel'ho detto, tutte le interviste l'ho ricordato.
6: Molto bene, ma dovremmo fare una puntata alle cose che facciamo ma che non capiamo, tipo l'opera. E io sono andata e ti ho pensato, l'altra sera sono andata al Collegio Borromeo di Pavia, dove so che ogni tanto vai anche tu a fare degli interventi, e c'era un bellissimo concerto di cui io però ho capito veramente poco, però è stato bellissimo, però ci si ogni tanto insomma ci si apre anche a queste cose. Detto questo, puntata di oggi, Beppe, sono cominciati i mondiali, so che insomma sappiamo che tu sei un grande appassionato di calcio e anche tu incassi un po' questi 12 anni senza mondiali, quindi tema della puntata senza.
7: Sì, tu hai detto incasso, hai sbagliato, non sarebbero due S alla fine della parola perché no, veramente sono guardo perché adoro il calcio, mi piace, poi è la festa del mondo questa qua, è la festa del mondo e non ci siamo, punto, quindi sono irritato, mettiamola così.
8: Vabbè, ma oggi guarda, Barbara è un po' romagnola, incasso in quel senso, come lo dicono in Emilia Romagna, in Romagna in particolare.
7: E no, volevamo dire l'indizio.
6: Sì, per il nostro certo. Quiz Sennium. Allora, puntata fil rouge è la parola senza.

0: Indizio per il quizzenium di oggi?
1: Manca una cosa molto importante. Qui bisogna capire se è all'interno del testo, se è all'interno del titolo. Poi ovviamente nel momento in cui capiamo che al 378-378-1025, che è il vostro riferimento per provare a dare la soluzione, arriveranno o meno le risposte giuste.
0: Secondo me oggi è molto divertente, poi vi aiuto io perché sennò non si capisce, come al solito. 378-378-1025, i vostri messaggi, puntata senza te, è il sottotitolo, io vivrò di Lucio Battisti. Okay.

0: vivrò senza te. Lucio Battisti, 1969, è il primo disco qui su RTL 1025 di Severgnini alle 8. Beppe, perdonami, scardino un attimino il tuo palinsesto di argomenti. Sono curiosa di sapere, visto che abbiamo un po' in qualche modo dichiarato la nostra ignoranza in certe materie, come posso dire, artistiche, come ti è sembrata la Traviata ieri sera all'Arena di Verona?
1: Allora, all'Arena di Verona, in una serata di giugno, fuori, dentro, è tutto bellissimo, ma sul serio, perché è un posto magico, è l'Italia al meglio, ma per tutti, tutti quelli a seconda, si vede che è una festa, questa è la prima cosa. L'opera a me è piaciuta perché è comprensibile, la Traviata, diciamo la verità, ci sono alcune opere, questa è una, di Verdi naturalmente, che fanno parte della nostra identità collettiva. La gente sa vagamente che c'è Violetta, che peraltro era un po' una escort dell'epoca, diciamo la verità. Okay. Questa roba la sa, è finita nei film di Pasolini, è finita

0: dire che sono molto cariche di tutto e sembro un po' la sala da ballo di Donald Trump.
1: Ecco, poteva mancare Trump.
0: No, è la nostra tassa settimanale, cioè va pagata.
2: Però Beppe, dici la verità. Ora, sì, l'opera è bellissima, apprezzata all'estero ed è sempre un piacere andarci, però tu hai accettato l'appuntamento a occhi chiusi perché ieri non c'era l'Italia in campo, ma c'era la Bosnia-Erzegovina che ai mondiali si è qualificata.
0: Non farmi queste domande, tra l'altro la Bosnia giocava a Toronto dove tutti aspettavano l'Italia. L'ultima cosa ancora sulla Traviata di ieri, è veramente la voce della soprano che si chiama Martina Russomanno, è bellissima, una voce stupenda. Lei, ho letto un'intervista, dice: ho avuto problemi perché io sono più di 1,80, è una ragazza alta, e dice: io ho problemi perché qualche volta in passato i tenori non volevano cantare con me perché erano troppo piccoli, che mi ha fatto sempre molto ridere. Va bene, la mia competenza è finita, adesso torniamo a una cosa che conosco.
1: Ecco, io mi tengo buona escort dell'epoca e come una sala da ballo di Donald Trump. Questa è la recensione di Severgnini, capito? Ed è la recensione di tutti noi, dei veri normal people. Torniamo al senza mondiali.
0: Senza mondiali è triste. È triste perché il, come dicevo prima, il mondiale è una festa del mondo, ci sono delle squadre, cioè ci sono anche dei collegamenti che sembrano uscire da una fantasia. Cosa c'entrano l'Arabia Saudita e, non lo so, stavo segnandomene alcune, e Capoverde, l'Uzbekistan e il Congo, ma quando mai si incontreranno nella vita? Ed è la festa per questi paesi, la gente si ferma, guarda le partite, aspetta la prossima, e non è vero che è un piacere ai dittatori e ai regimi, al contrario, se ci provassero è un segno di libertà il mondiale, perché la gente partecipa con le ed è una pausa nei litigi nazionali. Perché i club, io sono interista, lo sanno tutti, soddisfatto quest'anno, ma il club è il nostro particolare, la nostra famiglia sportiva, e invece tifare la nazionale vuol dire lasciamo le differenze, tifiamo tutti insieme, facciamo una, non è la guerra, è una battaglia sportiva contro qualcun altro, è anche un modo di subliminare il conflitto, invece di vedere le schifezze con le bombe vere, tu in qualche modo c'è un conflitto rappresentato. Tutto questo è salutare e noi non ci siamo, quindi senza.
1: Posso farti una domanda? A proposito delle dichiarazioni di Gianni Infantino, che è numero uno della FIFA, che in questa intervista...
0: Barbara, scusa, ti interrompo. Sarebbe bellissimo se tu mi chiedi, posso farti una domanda? E ti rispondessi no. Invece
1: infatti,
0: sì, puoi farmi tutte le domande che vuoi.
1: Hai visto che io sono partita senza aspettare una risposta, perché la mia era proprio puramente un così accademia, semplicemente scena. No, perché
0: chiedi.
1: Questa cosa di Infantino, io ho dovuto leggerla due volte perché mi sembrava una presa in giro. Cioè tu sei il numero uno della FIFA e parli della tua nazionale di calcio e dici ma i mondiali quando si giocheranno 64 o 208 forse gli azzurri si qualificheranno. Ma dai, noi l'abbiamo definita uscita infelice, però è anche maleducata.
0: Ma Infantino è svizzero e comunque è un... ecco, diciamo che forse il suo cognome oggi mi va di giocare con le parole più che Infantino, infantile.
1: Sì, dai.
0: Insomma. Cioè questa è una battuta che... una battuta di un conduttore radiofonico che non siete voi, che è molto stanco la sera, gli viene una battuta così, ecco.
1: Insomma, poteva francamente risparmiarla 208, che poi non è detto che con 208 ci si arrivi lo stesso, quindi Infantino aggiorna eventualmente i numeri. Detto questo, abbiamo aggiornamenti per quanto riguarda il Quizennium?
2: Assolutamente sì, è claro che sì. Io ricordo l'indizio, manca una cosa molto importante, faccio innanzitutto i complimenti a Mauro che è stato il primo a indovinare il Millennium Hit di quest'oggi, che non svelo ovviamente perché si continua a giocare. Posso dire che non è senza fine, a fine è una cosa importante, sì, senza una donna, senza famiglia, così ci hanno provato,
1: senza parole.
2: Senza luce, senza fare sul serio, non sono queste, però potete ancora continuare a provare, il numero è sempre quello, 378-378-1025, Severgnini alle 8, torna tra pochissimo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. 800 800

0: e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
2: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere.
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Convenienza? Ma vai da Conad!
9: Via, via!
8: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi 1+1. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Io quest'anno me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un weekend dai suoceri.
11: Ah no, io riparto con Boscolo.
12: Siamo sempre al tuo fianco. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Eppa!
13: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
14: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
17: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
18: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarli.

0: Dai, questa viene da fare il karaoke. Questa è una di quelle che almeno il ritornello conosciamo tutti. L'album si intitolava Blues, era il 1987, famosissima, Senza una donna di Zucchero. Allora, restiamo un attimo, Beppe, in ambito calcistico, perché gli Stati Uniti hanno esordito ieri sera e gli è andata anche bene.
1: Sì, è andata bene. Io confesso che Trump mi fa venire talmente il nervoso che non riesco a tifare Stati Uniti. Questo non ce la faccio. Anzi, spero che il Canada gli arrivi davanti. È difficile. Il paese ospitante alla fine un turno almeno due li fa. Però, perché io non voglio pensare cosa fa Trump, capisci? Cioè non voglio pensarci se dovesse vincere il mondiale, cosa si inventa. No, avete visto? No, questo lo dico a chi ci sta ascoltando, ma non seguite. Allora, per il suo compleanno, fra qualche giorno, compie 80 anni.
0: Domani,
1: secondo
0: credo.
1: Me, e si vede, uh-huh. Chiusa parentesi, perché io sono un vecchietto anch'io, lui più vecchietto, allora, ma io lo dico e lui no. Allora, ha montato una gabbia per i combattimenti MMA, che vuol dire arti marziali miste, che sono violentissimi, una gabbia da combattimento. Queste

0: arti marziali miste, quindi in inglese mixed martial arts, sono MMA, erano vietate in 36 stati americani su 50 e talmente sono violente e la trasmissione era vietata, quindi e ovviamente è il suo sport preferito e ha detto quasi quasi questa gabbia per i combattimenti brutali, queste, dopo il mio compleanno la lascio lì perché potrebbe diventare per l'America quello che la Tour Eiffel è per Parigi e la Francia. Tu dici, lo ascolti e dici non ci credo, cioè ogni giorno ne tira fuori una nuova, cioè tu dici, dico una roba folle, la fa, penso una cosa assurda, la pensa anche lui.
1: Tu pensa, sulle calamite nei nostri frigoriferi un domani potrebbe esserci come simbolo dell'America quello, non appunto la Tour Eiffel o il Colosseo, ma la gabbia per l'MMA che si fa montare Trump. Compie gli anni domani, 80 anni, ho controllato, 14 giugno 1946. Auguri al vecchio trombone, al presidente degli Stati Uniti, Beppe, che noi dobbiamo assolutamente sempre citare almeno una volta in Severnini alle 8.
0: È per forza, perché oltretutto diciamo che aveva annunciato l'altro ieri la guerra è finita, la tregua in Svizzera, stanno arrivando i documenti per la firma di Vance che firmerà a nome degli Stati Uniti, tutto fatto, e io ricordavo che l'aveva detto molte volte, la guerra è finita, è tutto fatto, finalmente ho vinto, perché è chiaro che lui vince, ho vinto, la guerra è finita, e ho detto ma quante volte l'ha detto? Allora ho controllato con una mia amica, non so, che è collega, che è la capa degli esteri del Corriere, Marilisa Palumbo, e ci conosciamo, gli ho detto Marilisa, secondo me sono 38 le volte che lui ha detto ho vinto, è finito tutto, e con l'Iran naturalmente, e lei mi ha corretto, no Beppe, fa sono 40, quindi ufficialmente sono 40 volte che lui ha detto fatto, chiuso, abbiamo vinto, la guerra con l'Iran è finita. 40 volte. Voi immaginate se il vostro vicino di casa, vostro marito, vi dice, gli dite una cosa, lui per 40 volte, hai spostato la macchina, fatto, tranquilla, l'ho fatto. Alla 40esima siete nervosetti, giusto?
1: Credo che ci siano storie di vita vissuta che arrivano anche a 50, ma questo è argomento di un'altra puntata. Secondo te, Beppe, tornando a questa vicenda, la pace è fatta e andate appunto in pace, secondo te è la volta buona? Perché si è iniziati almeno a parlare, ad esempio, con il governo svizzero, Ginevra potrebbe essere il luogo di questa firma.
0: Ma il luogo è... non è così importante. Io ho qualche dubbio perché c'è anche la parte iraniana, cioè gli iraniani sono estenuanti, oltre a essere sono attentissimi, sono sottili, sono perfidi anche nel negoziato, sono molto più esperti secondo me del gruppo che gli ha messo lì Trump, di questo non ho dubbio, quindi è anche la parte iraniana, io non mi fido che sia, anche ci sono dei dettagli. Allora Hormuz, perché se è uno stretto c'è una parte sotto, una parte sopra, perché devono dire che è loro e bisogna pagare il pedaggio? Questo mi sembra, cioè se non rinunciano all'uranio, fanno pagare il pedaggio a Hormuz, poi io credo che Trump avrà molte difficoltà a dire io ho vinto. Lui lo dirà lo stesso, perché lui dice per definizione ho vinto, anche se dovesse finire in Ucraina e tutti ce l'auguriamo, Putin sicuramente dirà ho vinto. Infatti secondo me, e veniamo all'Ucraina, la difficoltà in questo momento è che l'Ucraina sta con i droni, sta guadagnando terreno, sta attaccando perché ha trovato questi droni che si producono in casa gli ucraini, e in un momento di debolezza Trump, Putin deve mandare 30.000 soldati nuovi sul fronte ogni mese e cominciano ad avere difficoltà. Quindi io lì la difficoltà la vedo perché Putin non ha veramente un'alternativa. Se Putin chiudesse con la sensazione che lui comunque ha fallito, perché ha fallito, Putin, io credo che il suo tempo al potere sarebbe finito.
2: Con tutti questi accordi in essere viene anche da domandarsi, manca sempre solo la firma, manca sempre solo la firma, ma non è che c'è un problema di penne? Perché se questo fosse il problema riusciamo a trovare una soluzione, un po' come il calciomercato, no? Manca la firma perché quel giocatore arrivi, in questo caso sono accordi di ben
0: possiamo
2: altro
0: anche
2: tipo.
0: Dire, mi piace la citazione Dario, che quando io vengo a RTL sì. In studio porto sempre dei mazzi di penne che io recupero dagli alberghi quando sono in giro,

0: senza fine. Grazie a Beppe Severgnini per aver scelto questa canzone nella puntata Senza. Tra l'altro è un'esibizione live dell'indimenticabile Ornella Vanoni. Lo raccontavi, Beppe, fuori onda prima, gli amici della Social Radio probabilmente ti hanno anche ascoltato. A proposito dell'Arena di Verona, lì è l'ultima volta dove hai visto Ornella Vanoni dal vivo.
1: Dal vivo e anche dietro le quinte, perché giravo, c'era Lorenzo, c'era il nostro Luigi Santarelli, c'erano lì che giravano, mi hanno fatto fare un giro dietro le quinte e c'era Ornella Vanoni che mi ha sgridato per qualcosa. Severgnini! Perché lei era simpatica, sgridava, ma in maniera affettuosa, ed era già molto anziana, ed era al braccio di Stash, il cantante di The Colors, con cui poi è uscita sul palco. E devo dire che è un bel ricordo. E poi sono andato a sedermi e l'ho vista uscire sul palco, però l'ho salutata dietro le quinte. Non la conoscevo bene, ma lei abitava a 100 metri dal Corriere, e quindi il Largo Treves a Milano si sapeva, quindi lei ogni tanto, e per questo e altri motivi, tanti di noi l'hanno incrociata. Molti l'hanno conosciuta bene, io poco, però era una gran donna, e quindi è un bel ricordo anche legato a Verona. E quindi, anzi, grazie a RTL, perché quel giorno ero lì, sì, invitato da voi.
0: Senti, Beppe, apriamo la rubrica messaggi vocali degli ascoltatori con richieste. Sei la rubrica lettere al direttore. Ecco, vocali al direttore. Ce ne arriva uno.
1: Allora, diciamo, questo gemellaggio esiste da tempo, perché io la domenica mattina ho il mio podcast del Corriere, si chiama Radio Italians, più o meno da qualche anno di più di Severgnini alle 8, e quindi ogni tanto qualche incrocio c'è. E ieri vi ho mandato e ho anticipato un vocale cui rispondo diffusamente domattina nel podcast, che poi, come sapete, rimane lì. Ed è, io avevo detto, ma perché ATM a Milano, azienda dei trasporti milanesi, non interviene quando si vedono bande di persone che saltano i tornelli, passano in tre o quattro, ne fanno, proprio se ne strafregano, sembra che nessuno voglia intervenire. E mi risponde un'ascoltatrice dalla Germania,

0: E dice, guarda, io lo so perché, perché mio fratello lavora per ATM, fa il controllore ed è stato aggredito e ferito, gli hanno finito in ospedale perché ha fermato dei ragazzi e questi non hanno nessuna intenzione, o ti sputano addosso o ti picchiano. Allora, io quello che risponderò domani, se qualcuno vuole ascoltarlo, mi fa piacere. Poi ti dico la mia opinione su quello che dovrebbe fare, secondo me, ATM, però volevo sentire la vostra opinione.
1: Dario.
2: È un discorso molto complesso, perché sostanzialmente verrebbe da dire che il tuo lavoro dovrebbe essere spettare a te. In contemporanea però mi rendo conto di come figure professionali come quelle che sono chiamate a tenere in ordine, diciamo, una situazione che può essere al limite come quella delle stazioni delle metro, si ritrovino molto spesso in inferiorità numerica. Una situazione borderline. Bisognerebbe magari rinforzare il supporto a queste figure, un po' come accade per il progetto Strade Sicure, che vede l'esercito disposto in punti strategici della città.
1: È un argomento molto complesso, molto spesso ne discutiamo anche, che ne so, all'Indignato Speciale, in linea diretta, in Non Stop News. Probabilmente stiamo chiedendo ai dipendenti di un'azienda, dei trasporti pubblici in questo caso, potrebbe anche essere quello delle ferrovie o di Trenord, quello che è, di fare qualche cosa che è più grande rispetto alle loro competenze. Tu puoi magari anche fermare, mettere una multa, ma il problema appunto non si risolve così, perché la volta dopo si rifà. Insomma, attendiamo domani la risposta di Beppe Severini.
0: Te ne dico una. Dai. Però che mettiamocelo in testa, non sono solo bande di ragazzini, magari ragazzini nati in Italia, famiglie straniere di seconda generazione, sì, onestamente sono molti anche tra queste, ma io ho visto signori in giacca e cravatta, signore col tailleur fare il trenino, cioè passa uno e passano due dietro alle uscite dei tornelli, quindi è anche una questione di atteggiamento e di furbizia. Secondo me qualche caso, magari concentrare qualche caso barra esempio, io becco tre ragazzini che continuano a farlo e becco un signore in giacca e cravatta che vuol fare il furbo e gli do una multa e racconto, guardate che abbiamo preso due persone che fanno questo, forse passa il messaggio. Insomma, io spero che ATM, dopo averci ascoltato oggi, aver ascoltato il podcast del Corriere domani, mi spieghi qual è il problema. Perché la verità è che ne stiamo parlando noi, perché certo. No, guardate che ATM, certo, a Milano i trasporti, lo dico per, certo, i non milanesi, sono eccellenti.
1: Funzionano, certo,
0: siamo l'invidia,
1: certo,
0: di tutta Italia. E quindi ATM, grazie mille per quello che fate.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99€ e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
7: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
11: Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
12: Nen, gruppo A2A.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
2: Ah no, io riparto con Boscolo.
3: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Era il 1987 quando uscì questo album straordinario, The Joshua Tree. Per quanto riguarda gli U2, With or Without You non è evidentemente il millennium scelto da Beppe oggi, anche perché nella puntata senza il millennium sarà italiano, ma molti di voi lo hanno già indovinato. Bravi, bravissimi. Beppe, prima di salutarci, senza intelligenza artificiale, senza controllo, senza tutele?
1: Senza cautela, io volevo raccontare una piccola cosa che è un taglio musicale, sarò veloce. Una cosa mi è accaduta, stavo scrivendo una cosa, riguardava la poesia, che è una mia passione segreta, mi piace molto, ne parlo poco ma mi piace molto la poesia. Stavo scrivendo una cosa e ho detto, io ricordavo una poesia di Alda Merini che parlava della felicità delle piccole cose, e l'ho chiesto a Gemini, che è la AI mode di Google, gli ho chiesto ma qual è questa poesia, e lui senza incertezze, sì, la poesia di Alda Merini è molto nota, è questa, e mi dà il testo. Io lo prendo, lo incollo nella cosa che stavo scrivendo, il giorno dopo mi viene un sospetto e mi hanno rifilato il testo di Felicità di Albano e Romina. Ma giuro, non sto inventando. Allora, perché l'ha fatto? E per fortuna mi è venuto un dubbio, ho controllato. E però state veramente molto attenti. Questo per dire, questo è un dettaglio, è una cosa che può fare anche sorridere, però ci sono cose molto più importanti che riguardano la nostra vita. L'intelligenza artificiale, le risposte di Gemini, di Claude, di ChatGPT, di quello che volete voi, non sono il Vangelo. Fate un ragionamento. Ci sono, non abbiamo il tempo adesso, ci sono temi, argomenti e questioni su cui la precisione è al 99.99. Altri, come per esempio la poesia, le canzoni, la letteratura, i libri, mi sono accorto, gli errori sono comunissimi.
0: Mi segno per prossima settimana, Beppe, prima di chiudere questa edizione di Severnini alle 8 della stagione, puntata sulla poesia, perché io ho pensato subito all'amica di Nonna Speranza. Io ho una passione per i crepuscolari e i futuristi, quella parte lì del Novecento. Quando tu sei partito a parlare ho detto, taglia, ha buttato fuori l'amica di Nonna Speranza. Invece no, mi ha fatto ancora più ridere con il testo di Albano e Romina, che è proprio assolutamente, insomma, decentrato e decisamente più moderno, insomma. Strana questa cosa, non ce l'avevi mai raccontata,
1: della poesia, ma sì, lo sanno in pochi, però mi piace molto e ci sto lavorando, ma ne avremo occasione di parlarne.
0: Sì, secondo me lo potremo fare con molto molto piacere. Allora, siamo in chiusura, abbiamo 30 secondi, Dario, un aggiornamento. Oggi tantissimi messaggi, come sempre, in molti ci hanno azzeccato.
2: Eh sì, i complimenti, come detto in apertura, perché è stato il più veloce, alle 8 e 9 minuti è arrivato il suo messaggio, va a Mauro che ha indovinato da subito con l'indizio, vale a dire, seguendo chiaramente il fil rouge degli argomenti che sono stati trattati poi nel corso dell'intera ora, era l'assenza, e quindi senza era all'interno del titolo, una canzone italiana che prevedeva il senza qualcosa di molto sì, importante. Poi ancora Anna da Reggio, un amico o un'amica che non si firma, Valeria, Francesca, Laura e tanti altri, sicuramente me ne sarò perso qualcuno, che hanno indovinato. Tanti hanno sbagliato, ma anche perché ci sono tante canzoni che prevedono proprio l'assenza,
0: esatto,
2: di qualcosa.
0: Noi invece ce l'abbiamo, il nostro millennium.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E allora innanzitutto grazie per aver partecipato al gioco legato al Millennium Hit, il Quizennium di Beppe Severnini in Severnini alle 8, che quest'oggi ci riporta indietro al 1974 a confronto, come sempre, con

0: La ciliegina sulla torta di questo Severgnini alle 8 arriva con Riccardo Cocciante, bella senza anima, e mi faccio portavoce anche dei messaggi che arrivano al 378-378-1025 Beppe, in cui ti ringraziano come sempre per la scaletta musicale.
1: E soprattutto Maria Grazia da Piombino: questa volta ci avevo preso, ciao a tutti. Non sempre ci si azzecca, ma è vero Maria Grazia che li fa difficili Beppe?
2: Non è vero, non è vero, sono bravissimo. L'aveva indovinato anche Agata, che vi saluta tutti, ciao Agata. Nell'inquadratura della radiovisione si vede il microfono e lei sarà contenta, perché dicono: che lavoro fa il nonno, parla al microfono. E mi ha anche aggiunto: abbasso i poeti futuristi,
1: no!
2: Perché lei ha 4 anni e mezzo e avanti.
1: Ma no, dobbiamo fare una lezione su questo. Sono tra i miei preferiti insieme ai Crepuscolari.
2: Guarda, sì, che se viene Agata lì e ti prende il microfono non ce n'è più per nessuno, eh.
1: Oh signor, oh signor. Va bene, allora grazie a Beppe Severgnini. Finisce qui Severgnini alle 8. Salutaci Verona e buon tutto, ci risentiamo sabato prossimo. Ciao Beppe.
2: Ciao ciao a tutti, buona settimana.
3: Quest'anno noi dire mondiali.

0: fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Anche a Pianezze, in provincia di Vicenza, pochi secondi alle 9.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: È sabato 13 giugno, buona giornata da Max Viggiani. L'accordo per la pace tra Stati Uniti ed Iran sembra davvero vicino questa volta. Secondo indiscrezioni potrebbe essere firmato dalle parti domani o settimana prossima a Ginevra, in Svizzera. Intanto sempre l'America ha ucciso in Venezuela un importante narcotrafficante. Massimiliano Mantiloni.
3: La notizia svelata dal presidente americano Donald Trump, che ha postato sui social anche il video, è stata confermata da Caracas. Il governo venezuelano ha condotto un'operazione congiunta con gli Stati Uniti durante la quale è stato ucciso Héctor Guerrero Flores, noto come Niño Guerrero, considerato il famigerato leader della banda transnazionale Tren de Aragua, una delle organizzazioni terroristiche più sanguinarie del pianeta. Il blitz è stato compiuto grazie a un supporto tecnologico specializzato. È stato proprio Trump a dare l'ordine per eliminare il Niño Guerrero. Per il capo del Pentagono Pete Hegseth, l'azione testimonia l'impegno nel combattere i narcoterroristi. Il governo guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodriguez prosegue così la lotta contro la criminalità organizzata.
2: Passiamo ora ai mondiali di calcio in Messico, Stati Uniti e Canada. I risultati di ieri in serata e della scorsa notte sono stati Canada-Bosnia 1-1 e Stati Uniti-Paraguay 4-1. Le prossime due gare in programma saranno Qatar-Svizzera oggi alle 21 e Brasile-Marocco a mezzanotte. RTL 102.5, come sapete, vi sta raccontando tutte le partite, anche quelle della notte, con ironia e divertimento. Cambiamo decisamente argomento, parliamo dell'Arena Opera Fest. Ieri a Verona c'era anche la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli.
4: Che magia la Traviata di Giuseppe Verdi. L'allestimento che ha aperto l'edizione 103 dell'Arena di Verona Opera Festival è dello scozzese Paul Carran. Uno spettacolo con scenografie maestose, tra cui un grande elefante e la ricostruzione del Moulin Rouge di Parigi, che ha eccezionalmente collaborato alla produzione. La storia di Violetta e Alfredo, rappresentata per la prima volta a Venezia nel 1853, è il melodramma più amato al mondo. Le arie Libiamo negli eticalici e Amami Alfredo sono entrate nell'immaginario collettivo. Sul palco due interpreti eccezionali e applauditissimi: la soprano italiana Martina Russomanno e il tenore azero Yusif Eivazov. Fino al 12 settembre l'Opera Festival, di cui RTL 102.5 radio ufficiale, metterà in scena, oltre alla Traviata, la Ida, il Nabucco, la Bohème e la Turandot.
2: Meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
5: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole sulla nostra penisola. Alta pressione infatti in ulteriore rinforzo, garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque, con temperature massime in aumento, valori che sfioreranno i 33-34 gradi, specie sulla Val Padana. Vi anticipo che anche nel corso della giornata di domani splenderà il sole. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
6: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento su gran parte della rete per il traffico intenso, code a tratti, tempi di percorrenza di 25 minuti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Ci spostiamo sulla 14, code a tratti, 50 minuti tra Bologna-Fiera ed Imola in direzione di Ancona e poco meno di 20 minuti tra Valle Rubicone e Rimini Nord, sempre verso Ancona. In Liguria per il traffico code sulla 26, Genova-Gravellona tra Ovada e Masone in direzione del capoluogo ligure, mentre per lavori in galleria code di un chilometro sulla A7 Serravalle-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova. Al momento si viaggia su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e soprattutto riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, a te Max.
2: Grazie Franco, termina così questa edizione, a dopo.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out

0: spritz estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
1: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
2: Buongiorno, buon sabato 13 giugno, che puntatone, tutto al femminile.
3: E
2: qui
3: vai.
2: Barbara Foria,
3: quella, quella.
2: Eccole lì le mie girls, la Giulia e la Ceci, ma dove siete? In Toscana?
3: Eh sì, noi siamo sempre qui dal Toscana Bella Camping Sandaia. Oggi, Barbara, devi sapere una cosa, c'è un po' di malinconia, perché io e il Cecio ci separiamo.
4: Sì, mettiamola giù bene, cioè questa se ne va e mi lascio da sola, il che va benissimo, però diciamo che sarò qua a curarmi le ferite da sola.
3: Sì, tra l'altro ricordiamo anche che ci sarà un po' un cambio di guardia, no? Perché poi verranno altri colleghi a tenervi compagnia sempre qui dal Toscana Bella Camping Sandaia. Te capì?
2: Te capì anche che vogliamo dare i numeri, perché noi diamo i numeri 02251515, magari i nostri ascoltatori ci raccontano in questo sabato 13 giugno Sant'Antonio, ragazzi, auguri a tutti.
3: È
2: gli Antoni.
3: Sì,
4: auguri, sì, sì, sì. E anche alle Antonie.
2: Certo, Antoniette.
4: E alle Antoniette.
2: Certo.
4: Ok.
3: Abbiamo detto tutti?

0: College, 9:12 qui su RTL 102.5 con Barbara Foria, la Giulia e la Ceci in questa veste toscana in diretta dal Toscana Bella Camping Sant'Aia, ancora per oggi e domani, giorno in cui daremo il cambio ai nostri colleghi che vi accompagneranno sempre da qui fino a domenica prossima inclusa.
1: Esatto, parliamo un po' di mondiali. Barbara, stai seguendo un pochino?
2: Ma io sono super appassionata, ho seguito anche a un certo punto l'interruzione, diciamo, di Shakira durante l'esibizione, che è stata tutta sta polemica. Aspettavamo il dai, invece non è andata proprio bene.
1: Tra l'altro, scusate, vorrei fare una piccola osservazione. Dai. Dato che è una conduzione al femminile stamani, io ho fatto una considerazione che in realtà hanno fatto in molti sui social. Sì. Leggevo che Shakira ha partecipato a più mondiali rispetto al suo ex compagno, con la quale, lo sapete, tanti dissing.
0: Oh, perché si chiama? Ah, Picoso.
1: Quello là. Perché lei ha partecipato appunto a 4 mondiali, ormai lei è la voce ufficiale, no? Con la sigla ufficiale appunto del mondiale, rispetto a lui. Quindi questa cosa ha fatto un po' sorridere. E tra l'altro loro si sono conosciuti proprio durante il mondiale del 2010, quindi c'è un po', no?
0: Quando vinse la Spagna.
1: Esatto, no, aspetta, non diciamo, non lo so. Barbara ha vinto la Spagna, siamo sicuri? Regia, confermi?
0: Certo.
1: Ha vinto la Spagna nel
0: 2006, vinse l'Italia, nel 2010 vinse grazie alla previsione del polpo.
1: Perché qua ci massacrano se non siamo attenti.
0: Adesso vado a vedere.

0: you.
1: In Maroon 5 con Memories, le 9:20 minuti qui su RTL 102.5. Ricordiamo una cosa molto importante, perché sì, oggi dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione, sabato pomeriggio. Quindi oggi, ovunque tu sia, sintonizzati su RTL 102.5.
0: Allora, ricordiamo i numeri: 378-378-1025 mm-hmm. 02-25-15-15. Ceci, vuoi che qualcuno ti scriva? Magari
1: solo a te.
2: Sì, ho un appello per Fernando Torres. Fernando Torres
1: è arrivata lei.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
12: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
13: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
14: www.sistemi.com
15: RTL

0: Public, Lawrence Out alle 9.31 in diretta su RTL 102.5. Ragazzi, Giulia e Ceci, avete sentito che sta per arrivare El Niño, che detta
1: chi è?
0: Così
1: El come Niño. Chi è? Fernando Torres, non mi soffermerei. No, cos'è El Niño? Scusatemi, scusate, allora, l'ignoranza.
2: La caldazza.
1: La caldazza.
0: Arriva il ciclone più caldo, guarda, ci stanno terrorizzando, dice chiudetevi in casa, non uscite nelle ore calde.
1: Ma quando è che arriva Barbara? Così lo aspettiamo, lo accogliamo a braccia aperte.
0: E non lo so se a braccia aperte veramente, in realtà pare questione di ore, cioè io
2: ma una cosa braccia sudate più che altro.
0: Ascella pezzata anche.
1: Ascella pezzata. Però noi abbiamo le soluzioni, Barbara, perché noi siamo qui per questo. Tra le varie soluzioni, strategie, no, per combattere il caldo d'estate, che sono, no, le solite, quindi non uscire durante le ore più calde,
2: bere tanta acqua.
1: Esatto. Ce n'è una che non sapevo, ovvero il trucco del ventilatore. Cioè? Attenzione, posiziona una ciotola piena di ghiaccio o una bottiglia di plastica congelata davanti al ventilatore per diffondere aria più fredda. Io non so voi, ma questa cosa io non la sapevo.
0: No, vabbè.
2: Neanch'io. No, anche perché, scusami, quanto può mantenere il freddo del ghiaccio la ventola del ventilatore? A un certo punto hai una sorta di lago che si scioglie di condensa.
1: Ma non me lo chiedere a me come se fosse esperta di questa cosa. Io chiedo a voi, mi affido a voi.
0: Guarda, immagino questa scena a te con bella come il sole, con questo ventilatore, il ghiaccio che a un certo punto ti arriva in faccia.
1: Nicola addosso.
0: Un videoclip, non so di che tipo. Ma
2: sì. Low budget si chiamano, Barbara. Videoclip low budget.
0: Adesso arriveranno comunque tutti i consigli, perché in questo periodo dell'anno arrivano i telegiornali che danno tutti i consigli, che io rido tantissimo. Tipo, quali sono?
1: Ma sono gli stessi in realtà, fa sorridere perché sono davvero gli stessi.
2: Sì, c'è anche mangiare tanta frutta che ci siamo dimenticati.
1: Un'altra grande banalità, un po' di ghiaccio sui polsi, quella non l'abbiamo
2: detto. Ma quella non è banalità, aiuta!
1: Ho capito!

0: Nobody's Wife, così cantava Anouk nel 1998 e ancora oggi lo fa su RTL 102.5, 9 e 40 minuti. La Giulia, la Ceci e la Barbie.
1: Ragazzi, un vocalino?
2: Sì, sì, andiamo a ascoltare un vocalino.
3: Il Niño, la Niña, ma venite a Belluno in provincia. Ah. Ieri si sono toccati i 2 gradi e quando c'era caldo la prima mattina erano 8 gradi. Voglio il Niño, la Niña e tutto il resto, per favore.
2: Chi la vuole,
1: scusa,
2: cotta?
1: Non possiamo mandarlo a lei allora?
2: Eh sì, magari. Tanto arriverà per tutti.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come mozzarella per pizza da 400 grammi a 2,59 euro e zucchero da 1 chilo a soli 95 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: Eh sì.
9: Sì e no fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: Hey! Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
14: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i 2 prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: Eddie Brock non è mica te, infatti tu sei la mia Julie
1: e tu sei la mia Ceci. Oh,
2: grazie.
1: E la nostra Barbara
2: e la vostra Barbara è qui. Giulia, guarda, comunque hai scatenato tantissimi i nostri ascoltatori che scrivono al 378 378 1025. Buongiorno, io faccio il pediluvio con acqua fredda e un bel bicchiere fresco di acqua e limone. Francesco, sì. Non lo so, forse diciamo nella bacinella lo mette.
1: Non era proprio il consiglio che avevo dato io, Barbara, in realtà.
0: No, però questa cosa io stavo ipotizzando dopo che Barbara ha detto: ma scusa, l'acqua e limone la beve o la mette nel pediluvio? Dicevo, magari, sai, è per stimolare la cura di tutto il corpo, compresa anche quella terminazione.
1: Dedichiamo
0: lì.
1: Dedichiamo questa parentesi a tutti i feticisti, ma soprattutto ai fan dei piedi di Barbara, perché ho saputo che sono in molti, c'è un fan club molto
0: acceso,
1: importante.
2: Acceso, ma non monetizziamo, ecco. Però abbiamo dei vocali, ragazze, abbiamo dei vocali. Vero, Ricky?
3: Allora, buongiorno da Salvatore. Sta cosa della bottiglia di ghiaccio vicino al ventilatore l'ho sperimentata io 30 anni fa. Mia moglie era incinta, faceva caldo, non c'erano ancora i condizionatori come oggi. E feci prendere un bel raffreddore alla mia povera consorte. Ciao ragazze.
0: Il Pippo Baudo dell'aria condizionata l'ho inventato io.
1: Sì, sei lui pioniere di questi metodi. Ne abbiamo un altro, Barbara?
2: Sì, mi sa di sì, ne abbiamo un altro, Ricky.
4: Ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Riguardo al ventilatore, confermo. L'abbiamo fatto anni fa quando abitavamo sottotetto, che era caldissimo.
0: Urca.
4: Il nostro vicino ce l'ha insegnato. Lui all'inizio di notte aveva veramente sospeso un ventilatore fuori dalla finestra che ciucciava l'aria fresca mandandola dentro la camera. Poi dopo è passato alla busta del ghiaccio e così abbiamo anche fatto noi. E vi assicuro che funziona. Ciao ciao, Simona da Grosseto.
2: Subito ragazzi, da provare, ragazze.
1: Giurami consigli, contattatemi sui miei canali social.
0: Ma scusami, come ti chiami sui social? Risolvi i problemi col caldo.it.
1: Anche perché no?

0: Ragazzi, almeno ascoltarla fino alla fine, la nostra Whitney Houston. Ma quanto avete pianto guardando quel film che era la colonna sonora nel 92 di Bodyguard? Cioè, vogliamo parlarne?
1: Tantissimo. E tra l'altro poi non smette mai di fare lo stesso effetto, no? Sempre uguale.
2: Rimane sempre una delle canzoni che mi piace cantare in doccia e vi giuro che quando la faccio in doccia raggiungo sempre le note di Whitney. Sì. E il problema è quando esci dalla doccia.
1: Oggi lontano, Barbara.
0: Meno male che ci sei solo tu in doccia. Allora, arrivano le news.
3: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Oliveto?
4: Da sempre!
3: Vivono in super forma!
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti!
5: E ti mantiene giovane!
3: Oliveto, benvenuti nel mondo della salute!
0: Anche a Castellabate, in provincia di Salerno, sono le 10 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È sabato 13 giugno, buona giornata da Max Viggiani. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano poco fa ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi. Quest'ultimo così può uscire dal carcere dopo più di 10 anni e mezzo scontati sui 16 di condanna per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Cambiamo argomento, si svolgerà il 25 giugno prossimo ad Antibes il bilaterale Francia-Italia con la presenza del presidente Macron e della premier Meloni, il primo da 5 anni. Alberto Ciapparoni.
8: In un primo tempo la sede fissata era stata Tolosa, quindi è stata spostata a Cannes. Adesso viene indicata una terza sede, sempre in Costa Azzurra. Cambiamenti che raccontano qualcosa del rapporto diplomatico non proprio sereno di questi mesi fra Eliseo e Palazzo Chigi. Ma ora c'è l'ufficialità del vertice e sarà una sorta di consiglio dei ministri congiunto fra i due paesi. In sostanza, ecco il primo summit intergovernativo di alto livello fra Francia e Italia, che è il frutto di quel trattato del Quirinale che fu siglato 6 anni fa, quando a Palazzo Chigi c'era Mario Draghi, e si terrà il 25 giugno prossimo ad Antibes, ma questa volta ci sarà la premier Meloni. L'obiettivo è quello di approfondire la cooperazione franco-italiana in molti settori cruciali, soprattutto la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture.
7: Passiamo ai mondiali di calcio organizzati da Messico, Canada e Stati Uniti. RTL 102.5 ve li sta raccontando in diretta anche di notte con cronaca, ironia e divertimento. Andrea Salvati.
9: I padroni di casa del Canada a Toronto non vanno oltre l'1-1 contro la Bosnia nella prima giornata del gruppo B. Jonathan David spreca un'occasione al quarto d'ora, poi al 21esimo Bosnia in vantaggio con Lukic sugli sviluppi di un corner. I canadesi spingono forte nella ripresa per il pareggio che arriva al 78esimo con il destro preciso di Larin. Un punto a parte nel girone anche di Qatar e Svizzera. Sonora vittoria invece per gli Stati Uniti che passeggiano sul Paraguay vincendo 4-1. Primo tempo di dominio totale per la squadra di Pochettino che passa in vantaggio al settimo grazie ad un autogol di Bobadilla, poi sale in cattedra Balogun, l'attaccante del Monaco segna al 28esimo ma la rete viene annullata per fuorigioco, 3 minuti dopo però al 31esimo trova il 2-0 ed in pieno recupero della prima frazione in contropiede sigla la doppietta personale che vale il 3-0. Nella ripresa gli Stati Uniti abbassano il ritmo, il Paraguay con Mauricio trova la rete della bandiera ed in pieno recupero Reina sigla il definitivo 4-1. Stati Uniti quindi con 3 punti in testa al girone anche di Turchia ed Australia.
7: Le prossime due partite che seguiremo qui su RTL 102.5 oggi saranno Qatar-Svizzera alle 21 e Brasile-Marocco a mezzanotte. È tutto viabilità.
6: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Per il traffico intenso, code a tratti sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud e la 14, Bologna-Taranto verso Bologna. Ci spostiamo lungo la 14, code a tratti in direzione di Ancona, tempi di un'ora tra Bologna Fiera ed Imola e poco meno di 20 minuti tra Valle Rubicone e Rimini Nord. A causa di un veicolo fermo in avaria, ora rimosso, 1 chilometro di coda lungo la 13 Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud in direzione di Bologna. in Liguria per il traffico, code sulla 26 Genova Gravellona tra Ovada e Masone in direzione del capoluogo, mentre per lavori sulla A7 Serra Valle Genova un chilometro di coda verso Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia e tra Roncoscrivia e Busalla. Si viaggia su una sola corsia, quindi prestate attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, a te Max.
7: Grazie Franco, a più tardi.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
6: con Provolone Valpadana DOP.
12: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
0: Eccoci qua, seconda ora insieme di Chi c'è, c'è, chi non c'è, non parla, Barbara, Giulia e Ceci. Diciamo che è una puntata del sabato tutta femminile e a noi ci piace. Anche a noi ci piace. Ragazzi, siamo in pandan, le tre sfumature di azzurro. Sì.
1: È vero, per chi ci segue Radiovisione al 36 del digitale terrestre ci siamo messi d'accordo, vero? Ieri notte abbiamo detto, ma ragazzi mi raccomando domani.
2: No, no, questa si chiama proprio intesa femminile, telepatia. E oltretutto siamo in palette tutte e tre. Perché io sarei un deep inverno e voi cosa mi siete?
1: No, allora, io queste cose non le so, non le voglio sapere. Ho fatto una volta questo test dell'armocromia, è andata malissimo. Mi ha detto che era un adesso deep winter, non mi piace per niente, quindi io continuerò a vestirmi come mi pare.
2: Va bene, va bene. Se volevi tirarmi anche un pugno in faccia adesso già che ci sei a posto, va bene, io me ne vado allora, grazie di tutto
0: ragazzi. Ricominciamo ora questa seconda ora, diciamo, con una musica bella esplosiva, e abbiamo il nostro Samurai J Flamenco Paranoia, che sapete il 21

0: Tears, The Weeknd alle 10 e 12 minuti qui su RTL 102.5. Allora,
1: anch'io. A proposito di weekend, ci sono delle ragazze in ascolto che stanno andando a trascorrere proprio un weekend particolare. Veronica, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao. Chi siete? Dove andate? Che fate?
2: Stiamo andando per un addio nubilato, ma la destinazione non si può sapere perché è una sorpresa.
0: Ok, quindi la sposa è con voi e non sa dove la state portando, giusto?
2: Esatto.
3: Ma è bendata? No, perché...
2: No, non è bendata,
0: È legata nel bagagliaio? No, perché nasconderle tutto.
1: Quante siete, ragazze?
2: Siamo in quattro.
1: E la sposa come si chiama? Così almeno le facciamo gli auguri.
2: Annalisa, ve la passo?
1: Beh, certo.
3: Sì, che la salutiamo!
1: Annalisa!
2: Ciao!
3: Senti che voce squillante, ma sei emozionata? Sei felice?
2: Sì, parecchio.
1: Che ma bello. Non sei terrorizzata anche di dove ti possono portare le tue amiche?
2: Sì, sono brave.
0: Ah, sono brave. Senti, okay. Annalisa, ma quando ti sposi? Lo possiamo sapere?
2: Sì, certo, il 4 settembre.
0: Bocca al lupo.
3: Auguri innanzitutto. Io ho saputo dalle tue amiche, perché ci hanno scritto poco fa, che ti hanno organizzato uno striptease, giusto? Amiche, vero?
2: Sarebbe un sogno.
0: Lei è lì che dice: tutto speriamo è possibile. Potrebbero, è un range talmente vasto che potrebbero averti organizzato uno striptease, ma anche un lancio tipo bungee jumping. Ok, una cosa del genere. Divertitevi,
1: Annalisa. Vai. Tanti auguri.
2: Grazie mille, buona giornata.
1: Anche a
3: ciao,
1: voi.
3: Ragazzi, ciao, godetevela. Che cacciare, che bello.
0: Tutte ubriache alle 10 del mattino, così
3: bellissimo.
0: Si fa.
3: Quando ti ricapita? Una volta sola nella vita o devi
0: si
3: fare
0: spera,
3: bene?
0: Si spera che sia una volta sola nella vita. Cosa
3: sì, ma
0: ti
3: il primo,
0: dire?
3: Anche se ce ne fossero altri, il primo è sempre il primo, no?
4: Scendi su Milano come un aeroplano che precipita a un passo dalla mia finestra. Ti prego, fammi

0: Somebody That I Used To Know, una delle canzoni, posso dire, veramente più belle degli anni 2000. Io mi sbilancio,
1: sì,
0: perché
1: puoi dirlo,
0: rimane una hit.
1: Brava,
0: l'ho detto.
2: Scusa, prendi responsabilità. Sì.
1: Cosa dicevi fuori onda a proposito di matrimoni, cioè di parole dette al primo appuntamento uomo o donna? Perché mi curiosisce.
2: Giustamente uno al matrimonio ci deve arrivare con una serie di primi appuntamenti, e leggevo che in media le donne al primo appuntamento dicono 13.000 parole, mentre l'uomo solo 7.000, perché il cervello maschile tende a concentrarsi, diciamo, su quelle
1: quattro cose lì.
2: Esatto.
1: Ma 7.000 mi sembrano proprio eccessive. Secondo me al primo appuntamento un uomo dice una parola, ok,
2: tipo?
1: Ok,
2: basta, okay. Se la gioca con ok, sì. Pensate,

0: 102.5 Play in streaming e on demand. Puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Parti e se ti cancellano il volo?
6: Tanto io parto con Boscolo.
7: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
8: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.

E dove siamo? In discoteca. E lo dico, la vertigine, le 10:30 minuti su RTL 102.5. Allora, parliamo degli uomini. Vi è

0: diverse le donne che dicono apparentemente meno parole durante il primo appuntamento, ma non solo, anche il secondo, il terzo, il quarto,
1: quinto, il decimo.
0: Rispetto alle donne, siamo sulle 7000 parole per gli uomini e sulle 13000 parole invece per le donne.
1: Il doppio, dai, più,
0: sì,
1: o, meno
0: più o meno il doppio,
1: doppio.
0: E ci sono dei messaggi, Barbara, giusto?
1: Sì, ne abbiamo uno, infatti, perché io prima ho detto che dicono ok di solito ripetutamente, infatti un nostro ascoltatore ci dice così.
2: Sentiamo? È vero, l'uomo dice solo ok, ma 7000 volte.
0: Comunque,
3: che è una bellissima conversazione, è tipo un mantra meditativo dopo un po', ok, ok.
0: Poi,
3: ok.
0: Ovviamente per non generalizzare, perché sennò tra pochissimo ci massacrano, non è sempre così. Ad esempio, guardate, racconto una mia, diciamo, esperienza personale. Io durante il primo appuntamento non è che mi apro particolarmente, cioè non è che dico molto.
3: C'è una
0: me.
3: Media di 2000 parole, mi stai.
0: L'alzerei un pochino, non vorrei stare sotto gli uomini con 7000, però comunque diciamo che bazzico più o meno lì, quindi non arrivo alle 13000 secondo
1: e
0: me,
1: se
0: perché io le conto sempre.
1: Una birrettina, se bevi una birretta magari.
0: E allora forse lì si alza un po' la percentuale.
3: Non lo so, comunque io chiedo anche a Barbara, perché mi sembra che non sia il tuo caso. A me sono capitati anche uomini piuttosto prolissi, di quelli che a un certo punto sei lì che fai amore,
1: vabbè,
3: no, veramente non mi interessa che sei andato l'anno scorso a girare tutto il Vietnam a piedi, cioè questa cosa non mi interessa.
1: Beh,
3: ti conosco,
1: ragazzi,
3: 10 minuti, calmati.
1: È soggettivo sempre, ti capitano anche delle persone, degli uomini che ti raccontano pure di tutte le ex, le esperienze, cosa gli è successo,
0: beh,
1: le problematiche.
0: Bisogna, scusa Barbara, però se si cita la ex al primo appuntamento bisogna fare solo una cosa: alzarsi, dire grazie mille, è stato un piacere.
3: Lo vogliamo dire, è una red flag, cioè parlare degli ex al primo appuntamento noni.
0: Ecco, potremmo fare, diciamo, una classifica degli argomenti principali da trattare durante i primi appuntamenti.
1: Cosa
0: sarebbe
1: fare,
0: carino, no?
1: Cosa non fare?
0: Esatto, dato che noi siamo esperte, no?
1: Certo!
0: Massime esperte.

0: E si è concluso proprio l'8 giugno la prima parte di Io Canto World Tour 2026-2027 e Laura Pausini, ragazza, che è stata grandiosa, pensate, il tutto esaurito al Madison Square Garden di New York, ha fatto l'America Latina, la Spagna, gli Stati Uniti, che dire della nostra Laurona nazionale?
1: Non avevamo dubbi,
2: incredibile, veramente.
1: Poi l'abbiamo vista anche con Camila Cabello. Che cosa hanno cantato? Ve lo ricordate? Sapete,
2: se non sbaglio, La solitudine in spagnolo, può essere?
1: Grande pezzo.
0: Che adesso ricanteremo anche noi in spagnolo. Siete pronte, ragazze?
1: Sì.
2: Vai.
0: La solitudine entre nosotros.
1: Ma perché bisogna far scappare così gli ascoltatori?
2: Ma va che restano così, restano.

0: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A. La musica
3: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto.
5: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
4: Lavorato fresco!
6: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatina!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè, buona, ma non fritta.
7: Mamma!

0: com'è possibile che siano già le 10:50 minuti?
1: Devo proprio dire?
0: Sì, dillo, dillo.
2: Perché quando ci si diverte, il tempo vola.
0: Brava, ragazze. Possiamo ringraziare gli autori che ci hanno scritto questa frase incredibile. Sì.

0: SIAE, fogli qui con cose scritte.
1: Per la SIAE, per la SIAE. Però vogliamo dare la SIAE anche a chi ci scrive. Al nostro primo appuntamento il mio uomo ha parlato per tutto il tempo lui. Io avrò detto sì e no, due o tre parole, perché lui era bellissimo. Dopodiché non gli ho dato più la possibilità di aprire bocca se non per dire ok. Beh, è stata stupenda lei, no?
2: È un ottimo compromesso, mi sembra di dire. La prima volta sfogati, che poi ti metto in riga io. Probabilmente va bene. Stanno ancora insieme?
0: Dobbiamo chiederglielo. Sondare. Abbiamo anche dei vocali, li sentiamo?
3: No, ma dico, avete mai provato a interrompere una donna a parlare, soprattutto al primo appuntamento? Per forza diciamo 7000 parole. Noi ascoltiamo.
2: Bravo. Che vittime, mi verrebbe da dire, poverini.
1: No, ragazzi, siamo anche un po' autocritiche noi. Sì, un altro.
4: Sì. Parlare, sì, l'uomo tante volte più per i fatti, magari il regalo o poi la cosa fatta al momento giusto. Esperienza mia personale. La prima volta che sono uscito con mia moglie, lei è salita in macchina, ho portato una cassetta, erano i Roxette. Poi mica che ce l'avevo già pronta io in macchina, stessa canzone tra l'altro che volevo mettere su lei, vedi? Così funziona, non neanche più parole. Già come cremo RTL anche mia.
2: Ciao. Cosa sarà stato? She's got the look, she's got
0: the look.
2: Pensa
0: però alle coincidenze, no, della vita.
1: Vabbè, anche comunque... di loro dovremmo sapere se stanno ancora insieme, poi ce lo diranno.
2: Beh, ha detto mia moglie.
1: Faremo una rubrica.
0: Sì, effettivamente lì. Comunque tra poco, se fate le brave, sì, lo dico soprattutto a voi due ma anche a chi ci ascolta, vi faccio l'elenco degli argomenti da evitare almeno al primo appuntamento. Ci state?
1: Vai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Chiusura di queste due ore, ma non possiamo andare via perché abbiamo promesso ai nostri amici ascoltatori gli argomenti

0: evitare perlomeno al primo appuntamento. Allora, uno l'abbiamo già detto, quindi ovviamente l'ex partner. Non si parla degli ex al primo appuntamento. Poi un altro argomento, diciamo, delicato è la politica, ovviamente, perché lì, no, capisci le divergenze.
1: Io ne ho un altro, perché mi è successo. Allora, al primo appuntamento non si chiede a una persona quanto guadagna.
0: Cioè, chi è il pazzo che fa una domanda del genere?
2: Anche al secondo, al terzo, dai, no.
1: Dai, su.
0: Al quarto, dici te, Barbara, no? Beh, ma quarto forse.
2: Tanto si capisce se paga la cena lui o no. E dove ti porta anche a cena, quindi.
0: Quello è tutto un altro capitolo che lascerei da una parte.
2: Meno male che arriva Franco Battiato con la cura.

tante volte, soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Beh, non potevamo chiudere con questo millennium più bello, queste due ore insieme. Ragazzi, la cura, abbiamo parlato di amore, di matrimonio, di primo appuntamento, l'importante è la cura, ecco, del partner, lo possiamo dire?
1: Sì, assolutamente. È importantissimo.
2: L'amore è cura per quanto mi riguarda.
0: Sì, ma prima di tutto per se stessi e poi per gli altri. Ludovica, Ludovica Marafini, sei d'accordo anche tu? È prontissima anche lei per le news?
3: Beh, sì, certo, l'amore per se stessi, altrimenti insomma si può far solo male, no?
1: Io volevo citare. No, filosofia. Scusate, voi conoscete RuPaul, la grande madre, claro, delle drag queen del mondo, sì, che dice: "If you don't love yourself first, how the hell you gonna love somebody else?"
2: E direi che con questa ci lasciamo, Barbara.
0: Ciao.
1: Ah, ci lasciamo così.
0: Ciao.
4: X Factor 2026. RTL 102.5 ti invita ad assistere ai bootcamp il 20

0: e 21 giugno a Milano. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche ad Ampezzo, in provincia di Udine, sono le 11 in punto.
0: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione c'è la cronaca che ci porta in provincia di Modena per un nuovo episodio di violenza in una scuola. Vittima un insegnante. Ci spiega tutto Massimiliano Mantiloni.
3: Dammi le sigarette o sparo. Un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola nel Modenese è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva appunto le sue sigarette. L'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezione in una classe prima del professionale, con il docente la cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso con un video. Il docente ha riportato tutto sul registro di classe e informato il dirigente scolastico. Dell'istituto in questione si era già parlato perché vi era avvenuto un incontro di box durante la ricreazione che aveva portato il consiglio d'istituto a escludere dagli scrutini di fine anno gli studenti protagonisti.
2: Grave incidente stradale ieri nei pressi della pista dell'aeroporto di Portoferraio sull'isola d'Elba. Morti due 23enni che erano appena arrivati per una vacanza e viaggiavano a bordo di uno scooter a noleggio. Per cause ancora da accertare, il mezzo avrebbe invaso la corsia opposta dove arrivava un'auto, con cui lo scontro è stato violentissimo. Cambiamo argomento, parliamo di sport e partiamo dal calcio. Ai mondiali 2026 nel gruppo B Canada-Bosnia è finita 1-1, nel gruppo D invece gli Stati Uniti hanno battuto il Paraguay per 4-1, partite che vi stiamo raccontando con il nostro show Noi Dire Mondiale. Ora la Formula 1, domani alle 15 si corre in Catalogna, sentiamo com'è andata la seconda sessione di prove libere. Enzo Tamborra.
4: Il caldo di Barcellona sembra aver rivitalizzato le McLaren. Nella seconda sessione delle libere è tornato a far la voce grossa il campione del mondo in carica Lando Norris. Miglior tempo davanti alla Mercedes di George Russell, che si era imposto nella prima sessione, e all'altra McLaren di Oscar Piastri. Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc a poco più di 3 decimi. Poi il leader del mondiale Kimi Antonelli, che però ha girato per poco più di un'ora. Sesto tempo per Max Verstappen su Red Bull. Nona l'altra Ferrari di Lewis Hamilton. Da segnalare nella prima sessione l'ottima prestazione del rookie Fornaroli su McLaren, quinto tempo migliore tra i debuttanti. Alle 12.30 le terze libere, alle 16 scatta la caccia alla pole position.
2: Viabilità.
0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 11 Firenze Pisa Nord. Per un incidente tra 5 auto segnaliamo 5 km di coda tra Montecatini e Capanno verso Pisa. Qui si transita sulla corsia di sorpasso. Traffico intenso con code a tratti sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Nella vicina 7 Serravalle Genova per lavori in galleria c'è 1 km di coda tra Ronco Scrive e Busalla verso Genova. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Brescia Ovest ed il bivio con la 21 Torino-Brescia in direzione Padova. Analoga situazione sulla 1 Milano-Napoli tra Modena Sud ed il bivio con la 14 Bologna-Taranto verso Bologna. A seguire sulla 14 tra Bologna-Borgo Pagale ed Imola in direzione Ancona, con tempi di percorrenza superiori all'ora. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, a più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Viva l'Italia!
7: Ma stamattina un corretto esagerato, che roba è? Cosa avete fatto ieri sera? Avete riposato, immagino.
6: No,
7: siete
6: no.
7: Andati a letto presto?
8: Ma no, ci siamo detti che eravamo spompi, invece io
6: ma
8: e Carolina
6: non
8: siamo mai
7: no.
8: Spompi.
7: Parla per te.
8: Ecco, perché io vi ho provocato, ho detto ragazzi oggi potrebbe essere un programma spompo.
7: Okay.
8: E invece noi non siamo mai spompi da 10 anni a questa parte.
6: Ti posso dare un suggerimento?

0: Esperimento. Non certo. utilizzare più questo termine.
1: Perché? Esatto.
0: Per la tua incolumità.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Esatto.
2: Ma segui i consigli di Carolina e poi non iniziare così con tutta questa euforia solo perché ieri sera hai fatto all'amore.
0: Allora, ma quando sono, Paolo, ma che dici?
1: Ma con chi?
3: Non l'ho fatto una volta, l'ho fatto tre volte.
1: Adesso vi dico anche gli orari dopo. Sì, l'ho fatto 3-5, 3-10, 3-1/4.
3: Bosnia, Stati Uniti.
2: Sì,
0: comunque volevo dirvi che ieri l'abbiamo gufata al Paraguay. Che sì,
1: ha perso 4-1 stanotte con gli Stati Uniti.
0: Ecco perché non hai dormito, hai visto la partita?
3: Sì, l'ho guardata mentre facevo l'amore.
2: Sì, sì. Guardate che è un programma di fantasia questo, amici, benvenuti. E se avete una fantasia da raccontare anche voi, come se fosse, no, sai, c'era il cannonaro una volta, no? Quello che le sparava grosse.
1: Sì, sì, sì. E lui l'ha sparata grossa perché ha fatto l'amore durante i due inni nazionali.
2: Allora, presentiamoci così almeno dai, sanno dove partire le querele, forza.
1: Dai, Paolo Cavallone.
2: Buongiorno, Carlo Elli.
1: Buongiorno, Gianni Gnocchi.
3: E soprattutto Carolina.
0: Buongiorno a tutti, che bello essere con voi per le prossime due ore, sono molto entusiasta.
2: Che bugiardo. Bene,
1: ci sciogli quando parli così.
0: Dai, stavo scherzando, non è vero.
2: Attenzione che c'è una cabana, quella di Rama, dai, partiamo.

0: certe notti, some nights, i fan su RTL 102.5, a parte la notte tua, Charlie, ma a proposito di certe cose, insomma, del tuo rapporto con tua moglie, ovviamente, ma voi vi messaggiate durante la giornata, vi chiamate?
1: Dici, dici. Scusa, perché la domanda non la fai a Paolo Cavallone, che sta insieme a una donna adesso da 40 anni?
2: Oh, l'hai detto, Paolo! Hai detto 40 anni come se fosse dispregiativo.
1: No, sai perché? Quando ti sei messo con la tua attuale moglie, non c'era neanche il telefono, c'erano i piccioni, c'era il telegrafo.
3: Si mandavano delle bottiglie.
2: Tramacavalli.
3: No, si mandavano delle bottiglie con i messaggi dentro.
2: Se siete simpatici, ma comunque l'ho conquistata. Buoni, l'ho conquistata con un telegramma.
3: Beh, comunque, tutto questo.
0: Stop, è scritto stop.
3: Tutto questo per dire che le coppie che si sentono nel corso della giornata pare che siano più felici.
2: Cioè, quelli che si messaggiano così durante il giorno, si telefonano, sì, si parlano, cioè avete una lei scassamarroni che vi manda tutti i giorni dei messaggini, delle cose.
0: Magari è lui scassamaroni.
2: Può essere, esatto, anche lui, può essere anche lui. Certo, ma io stavo parlando nel mio caso maschile. Vabbè, detto questo,
1: vi dico il mio ultimo messaggio. Ciao cara, è arrivato il postino oggi.
2: Risposta?
1: Risposta, sì, due. Ce ne abbiamo due. Sì, sì.
2: Due raccomandate, due di Equitalia.
0: No, due postini in casa.
2: La guardia di finanza.
3: Mi sento un po' esclusa dal vostro discorso. Vabbè, vabbè, ma tutto bene.
2: Tu ricevevi messaggini quando sei, cioè ricevi messaggini quando sei in coppia tu?
3: Quella roba lì lontana che non ricordo più. No, io devo dire che apprezzo un segnale una tantum, perché
0: una tantum vuol dire una volta

0: Meravigliosa Stadio su RTL 102.5 No Problem, viva l'Italia, 11:22 minuti. Allora vi scrivete, vi chiamate durante il giorno, coppiette all'ascolto.
1: Siete felici? Siete felici?
2: Posso ritrattare?
1: Cioè?
2: Che dipende anche dalla fase della storia.
1: Brava,
2: perché l'attenzione, il messaggino all'inizio è carino, è tenero. Il buongiorno, la buonanotte, cosa fai? Un pensiero, mi sei venuto in mente, in mente, è una cosa carina.
0: Fino a quanti mesi, secondo te?
2: Adesso ci penso, te lo faccio sapere. No, è che dopo, se uno vive insieme, magari la sera si racconta cose.
3: Di solito i tuoi sondaggi dicono: se uno si messaggia di più, vive più a lungo, com'è?
1: No, è più felice. No, vive più a lungo.
3: Che tu dai sempre, alla fine è un finale. Chi si messaggia di più vive 20 anni di più.
2: Se uno manda 10 messaggi al giorno, gli viene la pancia piatta.
1: Ragazzi, c'è un very normal che ci racconta la sua avventura. Sentiamo.
4: Io conosco mia moglie da quando eravamo in classe insieme in prima elementare.
1: Ah, però.
4: Abbiamo 56 anni.
1: Sì,
4: che miseria. E tutti i giorni, quando lei finisce di lavorare, mi chiama per sapere come sto e per dirmi com'è andata.
1: Bello.
4: Tutti i giorni, anche quando io sono in tour, in giro per il mondo, con i fusi orari più diversi dell'universo. Lei mi chiama, magari è da me, sono le 2 del mattino, appena finisce di lavorare mi chiama e facciamo 10 minuti di chiacchiere
0: e
4: poi
0: bello.
4: Ci salutiamo.
0: Beh, d'altronde è felice, d'altronde.
3: Ragazzi,
0: voce,
3: è 50 anni che sono insieme. 56 anni.
0: Comunque, dai, che succede oggi dalle 17,
1: beh,
0: Paolo?
1: Ragazzi, RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Allora rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione. Sabato pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati. Sui 102.5. 25. Vi aspettiamo.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
7: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala. È una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.
8: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Chiesa, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
12: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni, per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.

0: I just might. Bruno Mars su RTL 102.5. Dai che torniamo ai nostri veri normal people, a cosa si scrivono o si dicono quando si chiamano le varie coppie durante il giorno.
1: Rispondono tantissimi messaggi.
2: Allora sì, abbiamo detto che chi si scrive durante il giorno e rimane in contatto è, diciamo, più felice nel rapporto di coppia. Poi c'è anche...
1: No, Paolo, aggiungi, e vive più a lungo.
2: Cosa l'hai deciso tu?
3: E aspetta, gli viene pure la pancia piatta.
0: Esatto, è incredibile.
1: Sì.
0: Addominali a GoPro.
3: Questa
0: proprio,
3: è pubblicità progresso.
1: E si ammala di meno.
2: E dimagrite tutti e due.
3: Va bene, dai.
2: Mettiamoci qualcosa in più. No, c'è anche da dire che le persone si sentono anche per altri motivi. Ad esempio, io per rientrare a casa tutte le volte telefono prima, non faccio sorprese, dico, sto arrivando, capito?
0: Sempre meglio chiamare.
2: No, ma uno chiama anche se sei sicuro.
3: Sì, le sorprese lì ci sono superate.
2: Sentiamo un amico, dai.
4: Vai. Ciao ragazzi, Emanuele. Ciao. Meno ci sentiamo, meglio stiamo. Ciao, buona giornata.
2: Va bene, questo è un punto di vista. Un altro.
5: Ma io e mio marito ci messaggiamo solo per la lista della spesa. Comunque l'ascoltatore di prima, che stia attento, perché lei o lo chiama per sapere dove è, o per fargli sapere che arriva lei, quindi che si regoli. Insomma, cosa mi pensa?
0: C'è un bel rapporto che dura da 50 anni.
1: Un ispettore di polizia.
2: Vabbè, la cosa strana è che comunque non instilla nessun dubbio nella coppia. No, c'è la serenità, la vita di coppia, è bellissima.
3: Comunque, ragazzi, l'argomento preferito dalle coppie è sicuramente il cibo. C'è un'altra amica, Marisa, che scrive: io ricevo solo telefonate interessate. Che si mangia oggi?
2: Cosa hai preparato?
0: Ricordati che sono allergico.
3: Che hai preparato per cena?
1: Che c'è di cena?
2: Sono le 11.36, cari amici, la musica. Musica di RTL 102.5, sempre la più bella. Attenzione al new hit, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, la novità new hit su RTL 102.5. Bella canzone, molto particolare con questi cori. 11:39 minuti di sabato 13 di giugno. Abbiamo i nostri veri normal people che si stanno sfogando, sì, a proposito dei messaggi e delle telefonate che comunque si fanno durante il giorno in coppia.
2: Ragazzi, comunque diciamo una cosa: è bello che due si messaggino e si mandino cose carine.
3: E poi diciamo che si sono divisi parecchio. C'è chi dice: è meglio non sentirsi mai, oppure invece no, è molto bello. Vogliamo sentire qualcuno?
2: Dai, messaggino.
4: Buongiorno, allora io telefono da Jesolo e mi chiamo Silvia.
3: Ciao Silvia.
4: E volevo
3: ciao
4: dirvi che io posso morire che mio marito non telefona, non sa.
2: Aspetta, aspetta, che bestia.
4: Va bene così. Volevo dire se per caso c'era qualcun'altra come me che trascasse il mondo il marito.
5: Non solidarietà,
4: dopo se torna a casa.
2: Sono delle, beh, non sono uomini, sono bestie.
4: Buona giornata, buon sabato e siete veramente speciali.
3: Grazie.
5: Solidarietà. E comunque c'è un amico che scrive: ragazzi, dopo molti anni single ho da poco iniziato una relazione. Irrita anche il buongiorno, non so come dirglielo senza che sia bello.
1: Adesso obiettivamente potrei rimanere single a sto punto.
5: Vabbè, però buongiorno e buonanotte è
2: bello.
5: Carino, dai.
2: Ragazzi, dai, apriamo un comitato per il saluto spontaneo nelle coppie. Dai.
1: Vale il buongiorno meno. Ecco, dai.
3: Vabbè, ma se dormi insieme che gli dai buongiorno via messaggio?
1: Di persona.
3: Vabbè.
5: Ma mi volete mandare la buonanotte?
3: Sì. Stasera te la mandiamo.
1: Stasera. In chat.
3: A fra poco.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Non voglio essere fritto!
8: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
7: E gli altri?
8: Gli altri vadano a farsi friggere!
9: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente! Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, padella in ceramica adatta alle induzioni a 9,99 euro e trapano o smerigliatrice angolare da 20 volt a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
18: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarli e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto. Lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto un pieno di gusto. Solo con Cometa. Solo da Sarli.

0: Vivere a colori, Alessandra Amoroso su RTL 102.5. A proposito di messaggi dei veri normal people, se si scrivono le coppie durante il giorno, insomma, si chiamano. Abbiamo sentito prima il messaggio di Silvia da Jesolo, che si lamentava del marito che proprio non si fa mai sentire.
1: Proprio zero totale. Ha ricevuto molta solidarietà.
2: Capitava anche negli anni 60, 70, quando non c'erano i telefonini, c'era solo il telefono di casa che si usava per le urgenze.
0: Sì, esatto. Ci si salutava la mattina e poi si rivedeva la sera.
1: Cercavi un amico che chiamavi il bar, dicevi c'è lì Franco? E quello del bar diceva Franco chi? Era così, dai, sentiamo così. I nostri amici in solidarietà con l'amica di Jesolo.
3: Ciao, sono Anto. Ciao. Anch'io come Cavallone sono sposata ben da 40 anni. La scassa Maroni, quando il marito non c'è, gli manda i messaggi. Ma... no, bello, dai, sentirsi anche durante la giornata. Ciao.
4: Paolo, Paolo. Sì? Ma era tua moglie?
1: Non lo so, dalla voce non sembrava.
0: Sentiamo, secondo me assomigliava.
1: No. Sentiamo un altro.
0: Vai.
5: Ragazzi, per consolare la signora da Jesolo, mio sono cominciate le partite. Posso anche morire, che gli occhi dalla TV non li stacca manco morto.
0: Anche se non gioca l'Italia, comunque se ne vede tutte.
2: Gioca alle 3 di notte.
1: Da Bausa, un pezzo meraviglioso qui su RTL 102.5. Ladies and gentlemen, Magnetic.

0: PDA, We Just Don't Care, gran bella canzone di John Legend a chiudere la prima delle due ore di No Problem, viva l'Italia. Allora torniamo ad avere Normal People.
1: Dai.
0: Per quanto riguarda, anzi, tu hai fatto un riferimento agli anni 90, no? Quando si chiamava il bar, c'è Tizio Cecaio.
2: Grandi baristi.
1: Baristi numero uno, ce n'è uno infatti che ci dà la sua testimonianza, barista degli anni 90 quando non c'erano i telefonini. Sentiamo.
3: Buongiorno signori, sono Stefano da Bologna.
0: Ciao.
3: Io faccio il barista negli anni 90 quando non c'erano i cellulari. Ho coperto tutti i miei clienti quando le mogli mi cercavano. Ho detto qualche bugia, è vero.
2: Sta in bagno, sta giocando a carte.
0: Sta giocando a biliardo.
1: È impegnato.
0: C'è un colpo importante.
1: Amici, torniamo fra poco.
0: Anche a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze, mezzogiorno.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: È sabato 13 giugno, buona giornata da Max Viggiani. In apertura la cronaca drammatica arrivata da Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, dove la scorsa notte un'auto ha ucciso un ragazzo. Chi guidava non si è fermato a tentare almeno di prestare soccorso. Ludovica Marafini, buongiorno a te.
6: Buongiorno a te Max. È così, secondo quanto ricostruito, la vittima, un ragazzo di 23 anni, stava camminando a bordo strada insieme ad un amico per andare a riprendere l'auto dopo essere stati in un locale della zona, quando all'improvviso la vettura pirata le ha travolti per poi dileguarsi. Sul posto è intervenuto il 118, che ha soccorso i due giovani. Per uno però non c'è stato niente da fare, l'altro invece è ferito ma non in modo grave. Intanto sono in corso le indagini dei carabinieri per rintracciare il conducente, al vaglio le immagini delle telecamere dell'area e il racconto dei testimoni.

0: testimoni. A te.
1: Grazie. Adesso la politica e l'assemblea costituente a Roma di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Ascoltiamo Raffaella Coppola in diretta, anche lei da Roma. Te.
2: Buongiorno Max, ha aperto la prima assemblea del suo partito con un discorso di benvenuto e gratitudine ai suoi iscritti. Sarà lo stesso Roberto Vannacci a chiudere domani la prima assemblea nazionale di Futuro Nazionale in corso a Roma, che sarà però disertata dai big del centrodestra. Quasi negli stessi momenti in cui parlava Vannacci, da Cagliari il ministro e vice premier Antonio Tajani si è detto dispiaciuto che abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. La replica è arrivata dritta dal palco e noi dovremmo allearci con chi porta avanti l'agenda Draghi, è la domanda retorica di Vannacci che, celebrando la sua creatura politica senza mezzi termini, conclude: siamo la feccia, i figli di nessuno e siamo felicissimi di esserlo. È tutto.
1: Infine i mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Proprio la nazionale di Pochettino nella notte ha sconfitto 4-1 il Paraguay. In precedenza il Canada, altro paese organizzatore, ha pareggiato 1-1 con la Bosnia. Oggi in programma ancora due partite, cioè alle 21 Qatar-Svizzera e a mezzanotte Brasile-Marocco, con il debutto di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Verde Oro in questo mondiale. Tutte le gare di questi campionati potrete seguirle in diretta anche la notte su RTL 102.5 con il nostro show che unisce cronaca, ironia e divertimento. È davvero tutto il traffico.
3: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. In Liguria per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 26 dei trafori tra Ovade e Masone in direzione Genova, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Nella vicina A7 Serravalle Genova c'è un chilometro di coda per lavori in galleria tra Roncoscrive e Busalla verso Genova. Code a tratti sulla A4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione Brescia. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio, con tempi di percorrenza di 35 minuti. Flussi intensi sulla 1 Milano-Napoli tra Piacenza e Fidenza verso Bologna e sulla 14 Adriatica tra Bologna e Borgo Panigale e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza superiori all'ora. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si impiegano 35 minuti per andare da Montecatini Terme fino a Lucca Est. È tutto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
6: No problem!
7: Viva l'Italia!
6: Che è un po' scarichi, no, va bene, dai, ci sta.
8: Scatta il sonno.
6: Certo, scatta il tuo sonno, la pastiglia che lui non ha ancora preso. Comunque facciamo l'appello, visto che è partita ufficialmente la seconda ora di No Problem, viva l'Italia. Paolo Cavallone.
9: Buongiorno Carlo Elli.
6: Buongiorno Charlie Gnocchi.
10: E Carolina.
8: Buongiorno di nuovo a tutti voi. Si parlava di telefoni e sì, abbiamo scatenato nelle coppie pareri contrastanti, grandi dibattiti.
9: Dal non considerarsi proprio durante la giornata a una serie di messaggi che arrivano a destra e a sinistra. Abbiamo detto che le coppie che si massaggiano sono
8: anche
9: più felici.
8: Che si massaggiano,
6: anche
8: si massaggiano,
6: è più piacevole, cioè, secondo me.
8: Io rivaluterei il massaggio. Sì, sì.
6: Tipo la sera, buonasera.
9: Va bene, poi c'era anche la dinamica del dareste il tuo telefonino a un'altra persona, eccetera, ma mi pare di capire che tu, Carolina, non sia molto d'accordo.
8: Ma no.

0: Questa è la voce dei Trudeau.
1: Il compagno di Katy Perry.
2: Non l'abbiamo detto perché Katy Perry sta con l'ex premier canadese Trudeau. Che Paolo ha detto, lo chiama tutti i giorni.
3: Secondo me, sapete cosa gli scrive Trudeau? No. Gli scrive, ma è Trudeau o cotto?
1: Secondo me, sai cosa gli scrive a Trudeau? Sei il mio peluche. ho fatto uno spot, scusate.
2: Ragazzi, a proposito dei mondiali, comunque lei è americana e lui è canadese.
0: È canadese.
2: E i mondiali sono americani, canadesi e messicani.
0: Bene. Esatto, vedi un po'. Il Canada ha giocato ieri.
1: Allora, sentite, tornando al rapporto di coppia, se si è felici durante i messaggi, eccetera, abbiamo ancora tanti veri normalpipo che si esprimono sull'argomento. Vogliamo chiudere sentendo ancora qualcuno?
2: Ma certo!
1: Dai, senti chi c'è.
4: Ciao ragazzi, mi chiamo Ienia, chiamo da Barletta. Posso dire che mio marito, sono 26 anni che siamo sposati e sono 26 volte al giorno che mi chiama sempre per dirmi almeno... ti voglio bene, lo sai quanto ti voglio, quanto ti amo. Basta, mi sono stancato.
1: Ma come? Sembra così bello fino alla fine.
0: Averne uomini così, no?
3: Vi
0: lamentate sempre che poi alla fine siamo freddi.
3: Ma anche un complimento. Cioè, ciao amore, sei bellissima.
1: Sì, però sai, 20 volte al giorno, ciao, ma se ero, e dopo un po'.
3: Dopo un po' sì. Però senti, a me neanche l'opposto, a me lo dice solo mio figlio.
1: Senti un po', invece tra quelli che avevano inviato ce n'era uno che era carino, no?
3: Sì, Stefania scrive, mio marito non ha neppure salvato sulla rubrica telefonica il mio numero. Dice che se ha bisogno sa come telefonarmi, si ricorda a memoria il numero. Il problema sarà quando avrà dei vuoti di memoria.
1: Lei dice, non l'ho memorizzata così non ricevo messaggio, se le ricevo comunque, è una roba strana, non si capisce bene. Però
0: c'è anche questa opzione.
1: Cari amici, ci abbiamo tanta bella musica da qui fino alle 13 in No Problem, viva l'Italia. Adesso c'è un Fulminacci.

0: Chandelier, sia quel che sia.
1: Cosa vuoi che sia?
0: Ma che lo sa? Su RTL 102.5, mezzogiorno e 20 minuti.
2: Sapete che allora, non era ancora arrivato il ghiaccio oggi, adesso è
1: Vabbè, dai.
0: Hai sentito un po' di.
1: Concedicelo.
2: Un po' di frescura. Allora, siamo pronti.
0: Questo è il periodo del mondiale di calcio. Ci sono partite comode da vedere alle 3 del mattino, perché d'altronde c'è un fuso orario tra Messico, Canada, Stati Uniti. Però di mondiale vogliamo parlare soprattutto per quello che è un format che da un po' di tempo che non proponiamo. È il tale quale Male Show.
3: Sì, la grande richiesta torna al tale quale Male Show. E quest'oggi devono imitare non un cantante, un artista, ma una lingua di una nazionale di questo mondo.
1: Aspetta, allora imitarla male e mandarci un messaggio al 378-378-1025 vocale parlando in questa lingua, anche un po' storpiandola senza essere volgari.
0: Assolutamente no. Paolo, fai un esempio.
3: Facciamo un esempio. Paolo, fai l'Uzbekistan. Dai.
2: Con tutti gli altri. Paolo di Uzbekistan.
0: Uguale, uguale.
3: Paolo è uguale. Sai cosa hai detto?
2: Sì.
3: Andate tutti.
2: No, non l'ho detto. No, non l'ho detto.
1: Abbiamo detto non essere parolacce. Volgare.
2: Fai tu un esempio, Carolina.
0: Dai, allora, Carolina.
1: Io faccio le francese perché il francese non lo ti fa nessuno e nemmeno io.
0: Charlie, che mi fai adesso? Il tedesco?
3: Io faccio il tedesco.
0: Cos'è il codice fiscale?
1: Cos'è il mal di pancia?
2: Questo è un

0: tedesco investito dal tram che rantola fuori dalla cosa. Vabbè, fate voi 378 378 1025 i vostri vocali, vi aspettiamo.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatina.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchi.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante. Oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Ma lo vuoi capire, Tommaso Paradiso su RTL 102.5? Diciamolo, giornata importantissima per Tommaso.
1: Tanti auguri, si sta sposando in questo momento con Carolina.
0: Non sei tu, non sono io.
2: Dove?
1: Però a Capalbio.
3: A Capalbio, non in quella macchinetta di Ponte Emilio che trovo io.
1: Pensa che ieri sono andata e non niente.
0: Non funziona la
1: macchinetta.
0: Ha finito gli anelli?
1: Non sapevo l'altra. Vabbè, poi ve lo racconto.
2: Siamo contenti che Tommaso si sposa. Viva, beato lui.
0: Esatto.
2: Allora, diciamo, torniamo ai nostri veri normal people e al nostro contest Tale Quale Male Show.
3: Bisogna imitare la parlata dei mondiali, di una delle nazioni dei mondiali.
0: Esatto, una lingua, abbiamo fatto l'esempio del francese, anche dell'Uzbekistan, ma pure del tedesco. Ma i nostri veri normal people invece?
3: Sentiamo.
2: Dai, andiamo a sentire qualcuno che si cimenta in qualche lingua presente ai mondiali, vai.
0: Dai.
4: Ciao ragazzi, io voglio fare in italiano in bocca al lupo all'Italia che gioca i mondiali. Siete pronti?
0: Certo.
4: 1, 2, 3.
2: Grazie. Sei simpatico. Ne avremmo fatto volentieri a meno. Sentiamo un altro. Dai.
5: Vai. Sono Leo da Qatar. Forza Qatar per questo mondiale. Se Qatar vince mondiale, petrolio gratis per tutti.
2: Magari.
0: Qatar.
1: C'era la tosse.
3: È la parlata del Qatar.
0: Sì, ma va bene che gas.
3: Ragazzi, voglio dire cosa c'è in palio per chi vince.
1: Sì,
3: c'è un pallone dei mondiali ripieno di crema.
2: Scusa,
3: di finocchio.
1: Pallone dei mondiali originale.
0: Cioè, certo, quello che hai comprato in quel negozietto dietro casa tua.
1: Qui sotto.
2: Dai, bene. È originale il pallone o no?
3: No, preso dai cinesi.
2: Benissimo, ci mancava anche questo. Grazie. Allora, dedichiamoci alla musica. Voi, mi raccomando, 378-378-1025, fateci un'imitazione di una lingua dei mondiali. Noi ci dedichiamo al New It.

0: Come si chiama? Tame Impala. Jenny Dracula Remix. Non si capisce molto bene il
1: Dracula,
0: cognome. Sembra
1: vabbè, comunque l'hanno fatta
0: Impala.
1: Loro.
0: Vabbè,
1: sono bravi.
0: Novità.
1: Sono bravi. Loro.
0: Molto,
2: posso
0: molto bravi.
2: Posso fare anch'io il tale quale Malesson?
1: Dai, che vuoi fare? Dai.
2: Sentite, Tum, tum, tum, tum.
1: Cos'è?
0: Dai, sentiamo un attimo che si raffredda adesso la temperatura. Dai.
2: Era il Paraguay. Anche se è andato male, io tengo per loro.
0: Mi passi il giubbotto, per favore.
2: Dai, che era bella, vogliamo sentire loro? Che
3: dai, dai, dai, che i nostri veri normal che tifano squadre con l'accento della nazione. Sentiamo, divertiamoci insieme.
4: Oui, vive la France, très forte, vincerà il mondiale.
3: Se posso fare un pernacchio, ho visto che hai detto che la Francia vincerà i mondiali. Speriamo. Anche se è piena di fenomeni, speriamo
0: no,
3: in quel.
0: Piena, cioè,
3: mamma mia,
0: tutti i fenomeni.
3: Se sono forti i francesi,
0: mamma
3: veramente.
0: Mia.
3: Dai, c'è un altro, sentiamo.
0: Vai.
5: Ciao ragazzi, io
0: ciao.
5: Volevo fare un augurio alla mia squadra di cuore presente in questo mondiale,
0: sì, sì.
5: Che è il Marocco.
0: Vai. Dai,
5: e alla Lula Giboa Duled alle Maoc.
3: Sì, ci siamo fidati, speriamo sia
0: assolutamente sì. Nessuno ha fatto il marocchino alle medie.
3: No, nessuno l'ha studiato.
2: Al bar sì, io sì, al bar. Sì.
3: Al bar?
0: Al bar?
2: Il cappuccino, il mocaccino, il marocchino.
0: No. No, questa ragazza è altra che giubbotto.
2: Vabbè, scusate, devo andare un attimo via,
3: sì.
2: Poi torno.
3: Io ordinerei un caffè freddo con tanto ghiaccio. Siete d'accordo?
0: Cosa il dire? Ghiaccio ce l'abbiamo anche oggi. Dai.
3: State con noi, no problem, viva l'Italia. A fra poco.
6: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
9: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
10: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
11: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
12: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
13: Via, via.
12: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
14: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
15: Grazie, mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.

0: Bruciasse il cielo blanco su RTL 102.5, c'è il tale quale Male Show speciale mondiali.
1: E sono indiavolati, ragazzi, tantissime partecipazioni, grande livello.
2: Ma perché
1: di
2: vogliono
1: Bavù,
2: tutti il tuo pallone?
1: Sì, esatto. Il pallone dei mondiali.
0: Ripieno di finocchi gratinati.
1: Di crema di finocchio.
3: A crema? Hai deciso di farla a crema?
0: Eh sì, perché poi sì, è rimasta.
2: Si vuole dare un tono.
1: È fatto a pastella.
0: La crema della crema.
1: Poi è anche, diciamo, leggermente a posto.
3: Dato che ce l'hai nel freezer da 20 giorni, hai una tritata,
2: allora,
3: via.
2: Fate i bravi che ho fame e anche le cose schifose, dai, che vabbè, fa lui.
1: Gratinata.
0: Allora sentiamo gli ascoltatori.
3: Tale quale Male Show, il contest dei mondiali. Fate una lingua di una nazione partecipante, divertitevi con noi. Sentiamo gli ultimi.
1: Vai.
4: Viva vivo Senegal. Ciao a tutti.
1: Facci
4: Forza Senegal.
3: Forza Senegal, forza Senegal, forza Senegal.
0: Lui si sente che di Senegal centro.
1: A me piacerebbe sentire il senegalese, quello vero.
0: Lo vero, però, certo.
3: Dai, che c'era un altro, vai.
5: Io sono il tifoso do Brasil e spero che a Seleção va a gagnare la Coppa del Mondo. Ma soprattutto, con suo messaggio, ci spero di vincere la bola di Pinocchio che ha promesso Charlie Gnocchi.
2: Il
0: Sopracciuccio è bellissimo.
2: Sopracciuccio e il Pinocchio lo voglio anche io.
1: Sopracciuccio te lo do.
3: Beh, così.
1: Paolo, ne abbiamo degli altri.
3: Certo, cioè, dai, il brasiliano già è uno che può insidiare il vincitore, però ne abbiamo uno. Sentiamo questo.
6: Yalla, yalla, ya habibi, ya Marocco. Okay. Erbah il mondiale. Redmond, Reggio Emilia.
3: Ciao,
0: sì? Un altro amico marocchino.
2: Ragazzi, assolutamente. Ma voi sapete la traduzione?
0: No, certo, ma adesso non abbiamo tempo.
3: Allora, il vincitore, vogliamo sentire chi è il vincitore del pallone ripieno di crema.
0: Dai, sentiamolo. Vai.
7: Ciao, sono Leo da Qatar. Forza Qatar per questo mondiale. Se Qatar vince il mondiale, petrolio gratis. Tutti.
3: Vabbè, intanto tu ti porti a casa il pallone ripieno della crema.
0: Mica da tutti.
1: Allora,
2: lanciaglielo.
1: Però scemo è abbastanza.
2: Lanciaglielo questo pallone.
1: Dai, adesso glielo lancio.
0: Pieno di crema di finocchio.
3: Fatemi ringraziare tutti i nostri veri normal people che contribuiscono a rendere veramente divertente il nostro appuntamento dalle 11 alle 13, venerdì, sabato e domenica. Adesso la musica. Another featuring 54 Ultra.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: E chissà. Dai.
3: E adesso
2: dillo.
3: Mi mando un WhatsApp.
2: A proposito di messaggi.
3: Da sola.
4: Cosa ti scrivi? Buongiorno, buonanotte. Cosa fai? Di cosa ti mandi?
3: Buongiorno e buonanotte.
2: Ma anche buonasera.
3: Carolina.
4: Dai che c'è un millennium che ci raddrizza, anzi, i peli fanno la ola con questo pezzo. Smoke on the water di Papo. Charlie?
2: Accendi il microfono.
5: Abbiamo bello dei dip.
2: Ecco. Allora, come nasce questa canzone?
4: No.
2: Dai, fai sentire questo intro.
3: Telecamera? No.

0: cacciano, ragazzi.
1: Questa è la versione di Yang Gillan in cinese, Yang Ming Gillan.
2: Ma ragazzi, vogliamo preparare una tournée per l'autunno-inverno?
1: Sì, no, sì. Già per domani, perché tanto non ci siamo.
0: Possiamo, è bravo Carlo, possiamo già metterci d'accordo domani tra le 11 e le 13 a casa nostra per decidere cosa fare nella tournée dell'anno prossimo.
1: Paolo, fammele sentire ancora un pezzetto che mi è piaciuto.
3: No, no, basta, va bene così. Basta,
2: vi ospito io domani.
0: Grazie, bene, grazie Carolina, a casa tua l'abbiamo vissuta e ci piace molto.
3: Cioè, no, nel senso, lo diciamo, c'è preso un aperitivo, ecco.
0: Abbiamo vissuta e ci è piaciuto molto. Grazie Ricky Ristarco e grazie Gigi Resta che hanno curato in maniera impeccabile la parte tecnica, nonostante le altre attività che svolgono durante il programma. Però,
3: vabbè, comunque. Adesso non guardiamo queste.
0: No, no, lo stiamo guardando.
3: Assolutamente no.
2: Sì, sì.
1: Esatto. Allora, visto che domani non sappiamo se noi
3: c'è lui. Grazie a Paolo Cavallone.
4: Carlo Elli.
3: Charlie Gnocchi.
4: Carolina.
2: A domani, ciao.
3: Forse.
1: Anche a Bulgaro Grasso, in provincia di Como, le 13.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È sabato 13 giugno, buona giornata da Max Viggiani. Nella nostra prima pagina la cronaca, partiamo da Mirandola, in provincia di Modena, dove uno studente ha minacciato un insegnante in aula con una pistola a pallini per delle sigarette. Raffaella Coppola, a te.
7: Buona giornata Max, dammi le sigarette o sparo, è la minaccia a un professore preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli ha puntato una pistola alla tempia, un'arma che poi si è rivelata a pallini. Un episodio gravissimo, anche perché chi si è ritrovato quella riproduzione fedele di una pistola vera puntata alla testa non ha avuto il tempo di valutare la differenza. Lo studente poi ha minimizzato parlando di uno scherzo. Il fatto è avvenuto a fine maggio nell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, come riporta la Gazzetta di Modena, la stessa scuola in cui solo 8 giorni prima si era tenuto un incontro di pugilato improvvisato dagli studenti, puniti poi con l'esclusione dagli scrutini. Nel caso della pistola a giocattolo, che comunque poteva fare male, c'è massimo riservo sui provvedimenti disciplinari adottati ed è tutto.
6: Grazie, ci spostiamo a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. La scorsa notte un ragazzo è stato travolto ed ucciso da un'auto pirata. Ludovica Marafini, buongiorno anche a te.
8: Buongiorno a te Max, è accaduto nella notte. Il giovane, uno studente di 23 anni, stava camminando a bordo strada insieme ad un amico dopo aver trascorso la serata in un locale della zona, quando è stato investito dalla vettura che poi si è dileguata. Per lui i soccorsi non hanno potuto fare nulla, è rimasto cosciente invece l'altro ragazzo, che non è in pericolo di vita. Intanto è a caccia al conducente del veicolo, che non si è fermato a prestare aiuto. I carabinieri stanno ascoltando dei testimoni e al vaglio ci sono anche i video delle telecamere che potrebbero aver ripreso i fatti. A te.
6: Grazie, adesso il caso Garlasco. Questa mattina è arrivato l'ultimo via libera per l'affidamento in prova di Alberto Stasi ai servizi sociali. Dopo 10 anni e mezzo di carcere, notizia di pochi istanti fa, alle 10.30 circa è uscito dal penitenziario di Bollate. Massimiliano Mantiloni.
9: Dopo il parere positivo della Procura Generale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. Stasi così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. È rientrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Potrà scontare gli ultimi 2 anni di pena con la misura alternativa al carcere. Stasi continuerà a lavorare come contabile amministrativo in una società di gestioni finanziarie in centro a Milano. La decisione di oggi non ha nulla a che vedere con la nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. L'eventuale richiesta di revisione della difesa di Alberto Stasi sarà vagliata dalla Corte d'Appello di Brescia.
6: Siamo al calcio con il nostro speciale mondiali.
5: Speciale mondiale.
6: Canada, Bosnia 1-1, Stati Uniti, Paraguay 4-1, questi risultati delle ultime partite con 2 dei 3 paesi organizzatori in campo e sugli spalti, in particolare a Los Angeles, tifosi VIP come si stesse girando un film di Hollywood, da Tom Cruise a Brad Pitt, da Jamie Foxx a George Lucas, tanto per fare solo qualche nome. Oggi intanto, tornando al calcio giocato, in programma altre 2 gare in serata e altrettante nella prossima notte. Niccolò Pompei.
10: Anche oggi si parte alle 21 italiane, si gioca a Qatar, Svizzera, la nazionale elvetica è arrivata ai mondiali un po' in sordina, ma l'esperienza per sfruttare un gruppo B in cui non ci sono favorite d'eccellenza, le altre due sono Canada e Bosnia. Poi a mezzanotte Brasile-Marocco, possiamo definirlo il primo big match di questo mondiale, una sfida che potrebbe già essere decisiva per il primo posto del gruppo C, dove sono inserite anche Scozia e Haiti che si affronteranno nella notte italiana. Alle 6 di mattina invece l'esordio mondiale per un altro CT italiano, Vincenzo Montella, che con la sua Turchia affronterà l'Australia.
6: Come avete sentito, l'esordio nelle prossime ore anche del Brasile di Carlo Ancelotti. Paolo Pacchioni.
11: Il Brasile aspetta da 24 anni per conquistare il mondiale, è stato chiamato Carlo Ancelotti, uno che può reggere le enormi pressioni di un intero gigantesco paese. Il CT più pagato al mondo ha portato saggezza, ironia, capacità tattiche. Il debutto non è dei più semplici, di fronte c'è il Marocco, semifinalista all'ultimo mondiale in Qatar. Neymar non è al meglio, l'obiettivo è recuperarlo per le prossime partite. Brasile-Marocco inizierà quando in Italia sarà mezzanotte.
6: È tutto meteo e traffico.
5: Previsioni del tempo.
12: Bentrovati da Daniele Berlusconi, nelle prossime ore prosegue tempo stabile e soleggiato sull'Italia per la presenza dell'anticiclone che ci terrà compagnia un po' per tutto il weekend. Da segnalare qualche velatura di passaggio quest'oggi al nord-est, domani un po' di variabilità sulle Alpi orientali. Temperature in aumento, massime anche oltre i 30 gradi sulle aree interne nel centro-nord, clima comunque piacevole. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Via Radio.
13: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli. Per un incidente ci sono 4 km di coda tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Per traffico intenso, code a tratti sulla 26 dei Trafori tra Ovada e Masone in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 23 Parmanova-Tarvisio per segnalare code per traffico congestionato tra Pontebba e Ugovizza verso il Tarvisio e tra Tarvisio Nord e Ugovizza in direzione della 4. Qui i tempi di percorrenza sono di 40 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono 2 km di coda per attraversare la dogana svizzera tra Como Centro e Chiasso. Flussi intensi sulla 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
6: Grazie per averci seguito, noi ci risentiamo alle 14, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
14: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
2: Hello weekend,
0: mazza,
2: come state?
0: Ammazza.
2: Ciao Mauro.
0: Ciao Amelia, che eleganza con questo gessato in diretta dagli studi romani di RTL 102.5 mentre io sono qui a Cologno Monzese. Com'è questo
2: ne
0: sabato?
2: Ne vale la pena di seguire la radiovisione allora,
0: certo,
2: a questo punto.
0: Certo, canale 36 del digitale terrestre oppure attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Dicevo, com'è lì a Roma?
2: Ma guarda, c'è
0: questo
2: un
0: sabato.
2: Sole, ma
0: sì,
2: un
0: sì,
2: sole
0: sì.
2: Si sta benissimo, anche un po' di venticello, per cui veramente
0: piacevole.
2: Un amore. Non so lì da te, a Cologno Monzese.
0: Venticello oggi no, fa molto caldo, però ho battuto un record, perché per la prima volta non mi sono sporcato pranzando, perché tu devi sapere che da quando faccio quest'orario puntualmente sì, mi sbrodolo, olio sui pantaloni e quant'altro. Invece questa volta ne sono uscito indenne, ma salite pure a bordo al 378-378-1025 e cominciamo con il nostro Power Hit, Bossa Nostra, Gaia.

0: About Jam Time Lizzo su RTL 102.5, le 13:14 con Mauro Corvino e Amelia Villano. Hai visto che body confident che ha Lizzo?
1: Sì, sì,
0: con questa tutina tutta super glitter color blu, sai cosa mi ricorda? Questo blu acceso.
1: So.
0: Il completino dell'Italia.
1: Ecco, che manca ai mondiali per la terza volta consecutiva, ne abbiamo parlato. Tra l'altro RTL 102.5 vi propone tutte le partite in diretta, però io provo una grandissima nostalgia, no? Perché le estati con l'Italia protagonista o anche non protagonista, comunque almeno partecipante, sono state l'estate sicuramente da ricordare. Quella che ricordo di più, avevo 6 anni, era il 1990 ed era Italia 90, ovviamente. Non so se ti ricordi questa canzone qui, sentiamo,
0: era,
1: vediamo se Ricky la
0: recupera. Nata, però vediamo.
1: Però la canzone la conosci, Notti
0: certo.
1: Magic. Che bello, che nostalgia.
0: No,
1: Totò Schillaci. Tu immagino, essendo più giovane, sei più legata alla vittoria del 2006. Magari dopo ne parliamo, che ne dici?
0: Assolutamente sì, guarda,

0: Certo, alle 13:22 bere la Grey Goose non è proprio il top. Magari allungate con un po' d'acqua. Forse meglio un amaro, no? Vabbè, vabbè. Questa è RTL 102.5, Amelia Villano, Mauro Corvino, Hello Weekend.
1: Guarda, meglio se vi ricordo che oggi dalle 17 RTL 102.5 ti riporta a Roma sul palco del Power Hits Estate. Rivivi con noi tutte le canzoni, i super ospiti e l'energia del primo grande show della stagione.
0: Oggi pomeriggio, ovunque tu sia, sintonizzati su 102.5. Naturalmente lo potete fare anche attraverso la nostra app RTL 102.5.

0: Play. Volevo approfittarne, Amelia, per salutare Andrea, che ci saluta caramente al 378-378-1025.
1: Un bacio, Andrea, grazie. E parliamo di nostalgia, eh?
0: Sì, perché... sì, i mondiali che furono, eh?
1: Sì.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
3: Quando ci fa sentire così.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
3: Cibu, cibu.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
5: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto, solo con Cometa, solo da Sarni.
6: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
7: Parti e se ti cancellano il volo?
8: Tanto io parto con Boscolo.
9: Troviamo sempre un'alternativa in caso di cancellazioni. Goditi il mondo con Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
10: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: La musica romantica.
12: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Ma dimmi una cosa, Amelia, ma tu da Roma lo prendi un volo per Bangkok oppure rimani a Roma? Com'è fine settimana?
1: No, rimango volentieri a Roma.
0: Ah, ok.
1: Sì, va allora, bene qui.
0: Prima abbiamo accennato alla nostalgia dei mondiali, no? Io ho parlato delle notti magiche del 1990, invece immagino che il mondiale al quale tu sei più legata, anche perché non sei tifosissima, però è quello del 2006, quando abbiamo trionfato, certo.
1: Assolutamente sì, quando abbiamo trionfato. E sai cosa mi ricordo di quel mondiale? La testata di Zidane che diede a Materazzi.
0: Sì.
1: E non solo, anche la canzoncina che era poi Materazzi è caduto, si è preso una testata, la testata gliel'ha data Zidane.
0: Quella
1: meravigliosa
0: era quella delle suonerie. Vi ricordate che c'era il tipo che guidava, e mentre guidava cantava la canzoncina "Acquista la tua suoneria al", e c'era il numero, dovevi acquistare una...
1: Esatto, che dovevi acquistare la suoneria. Mamma mia. Certo, e lì anche mi chiamo virgola, sono un gattino, c'era,
0: vabbè,
1: tra le proposte anche quella
0: che
1: lì.
0: Che bello, eh.

0: Glorious su RTL 102.5, le 13:40 con Mauro Corvino. Amelia Villano e la nostalgia.
1: Sì, la nostalgia, tanta nostalgia dei mondiali,
0: dei
1: ragazzi.
0: Mondiali, sì,
1: che
0: dell'Italia,
1: tristezza.
0: I mondiali soprattutto. E infatti stiamo parlando proprio dei ricordi, quella roba che sì. Ti fa dire: mamma mia, me lo ricordo! Tipo il rigore di Grosso, te lo ricordi?
1: Certo, chi se lo dimentica il rigore di Grosso. La cosa che però ricordo di più sportivamente è la vittoria contro la Germania in semifinale, perché lì che è stata una goduria pazzesca. E invece, per quanto mi riguarda personalmente, vedere le lacrime del mio papà, no, che di felicità. Invece tu che ricordo hai nello specifico del 2006?
0: Oltre la testata i clacson, quelli lì alla notte fonda, e le piazze quando siamo scesi poi a festeggiare. Bello. Ero nel mio paesino.
1: Nel tuo paesino, io a Caserta, pochi chilometri da te.
2: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
3: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.

0: Life is simple, move your body su RTL 102.5, Music, Marshall Jefferson e la voce e la bellezza anche di Salome Das, che saluto perché seguo sui social. Non è menzionata nel video, però io insomma sono andato alla ricerca e ho capito chi fosse questa bellissima ragazza di cui sono perdutamente innamorato. Ma sei innamorata anche tu di una persona in particolare, come la nostra Erika che ci scrive?
1: Sì, stiamo parlando comunque dei mondiali, per cui stiamo ricordando i mondiali che abbiamo vissuto negli anni 90, nel 2006, soprattutto io mi ricordo che ero innamorata di Cannavaro.
0: Certo, ecco, come tutte le ragazze di quel tempo, diciamo.
1: Sì, la cotta per Cannavaro, poi c'era ovviamente anche Del Piero, De Rossi, Totti, insomma.
0: Tra l'altro, Erika ci ha suggerito di dare una spulciata al calendario Freedom del 2010, che è un'iniziativa di Fabio Cannavaro. Non ne conosceva l'esistenza, Amelia. Ha googolato, ha visto la foto e per due minuti non ha parlato più, ve lo garantisco.
1: Sono arrossita. Bei ricordi, e vederlo poi così, che non l'avevo mai visto in anteprima, è stato molto figo. Ecco,
0: ma
1: mi spengo qui.
0: Esatto, abbiamo anche un vocale nostalgico. Sentiamo.
2: A me dei mondiali sono rimaste impresse le telecronache di Bruno Pizzo.
0: Brunone.
2: Certo. Indimenticabili.
0: Certo, giocano bene questi, Io non so fare l'imitazione per niente, non me ne vogliano gli amanti di Bruno Pizzo. Storico commentatore della nazionale italiana dal 1986 al 2002. E poverino, pensavamo che lui commentasse un'altra vittoria dell'Italia, invece è andato proprio a cavallo dove abbiamo sempre perso, perché eravamo campioni del mondo nel 1982 con la voce di Nando Martellini e poi nel 2006 lui già era andato in pensione. You and me, Biagio Antonacci su RTL.

0: E mi ricorda subito la cover che hanno portato Levante e Gaia Strepitosa,
1: sì,
0: a Sanremo,
1: vero,
0: quest'anno.
1: Vero.
0: Bellissima, indimenticabile. Poi tra l'altro i Maschi, un pezzone di Gianna Nannini.
1: Sì, a proposito di Gianna Nannini, abbiamo parlato di Notte Magiche, no?
0: Sì,
1: canzone ufficiale dei mondiali del 1990, cantata insieme a Edoardo Bennato. Ma se io invece ti parlassi di Notti Magiche prima degli esami, lo so che vai in tilt, in confusione.
0: Match-up?
1: Senti qua. Adesso te lo faccio sentire.
2: Ciao, i mondiali a cui sono più legata emotivamente sono quelli d'Italia 90, perché coincidevano con gli esami di maturità.
1: Capito.
2: Quindi di giorno studiavamo e ricordo più bello che poi di sera ci trovavamo per vedere le partite. Quindi nella memoria, essendo associato al ricordo appunto degli esami di maturità, Italia 90 è quello più vivido come ricordo. Ciao.
1: Beh, che bella estate.
0: Certo, lei alternava, sì, praticamente una notte prima degli esami, notti magiche.
1: Esatto, faceva confusione, è andata in tilt anche lei.
0: Esatto.
1: Bellissime le tue notti, naturalmente un bellissimo ricordo, ma soprattutto tanta ansia, sia per la nazionale italiana che per i tuoi esami.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti
5: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
4: perché Uliveto è Uliveto.
5: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.
1: Anche a Palau, in provincia di Sassari, sono quasi le due.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buon pomeriggio da Ludovica Marafini. In primo piano in questa edizione andiamo all'estero. Ci sono novità sul possibile accordo tra Iran e Stati Uniti. Ci spiega tutto Raffaella Coppola.
8: Proprio così, Ludovica, stavolta a dire che le parti non sono mai state così vicine a un accordo di pace è il Pakistan, che fornisce anche un timing serrato, entro 24 ore la finalizzazione con firma digitale, subito seguita da colloqui a livello tecnico. Il premier pakistano Sharif, annunciandolo, ringrazia Stati Uniti e Iran e si dice fiducioso che questo storico accordo costituirà una solida base per una pace duratura. Il Pakistan ha un ruolo chiave nella mediazione tra Teheran e Washington. La notizia sul memorandum d'intesa giunge proprio mentre il quotidiano statunitense Politico raccoglie le preoccupazioni dei repubblicani che, in vista delle elezioni di midterm, chiedono a Trump di chiudere la guerra entro l'estate affinché chi è impegnato in campagna elettorale sia in grado di poter dire che i prezzi stanno scendendo. La TV iraniana intanto fa sapere che le cerimonie funebri di Ali Khamenei si terranno dal 4 luglio e sarà sepolto il 9 a Mashhad, ed è tutto.
7: Grazie a Raffaella Coppola. Ora la politica. A Roma in corso l'assemblea costituente di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, evento disertato dai big del centrodestra. Siamo al 5% ancora prima di nascere, ha detto l'ex generale, che ha garantito che non intende ammorbidire le sue posizioni e ha usato slogan come l'Italia agli italiani. Non è mancato poi l'attacco ai giornalisti che hanno parlato del partito. Cambiamo argomento. Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate e poco fa ha parlato il suo legale. Allora sentiamo Massimiliano Mantiloni.
9: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate da un ingresso secondario tra le 10 e le 11 di questa mattina, dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali, ossia potrà scontare il resto della condanna fuori dall'istituto penitenziario. Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggia, eluso giornalisti e truppe televisive che attendevano davanti all'ingresso del carcere. Sapete com'è riservato, questo riguarda la sua sfera intima, non potrei trasferire esattamente quello che prova, ha dichiarato l'avvocato Antonio De Rensis. Stasi è uscito dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo, era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, doveva rientrare nella casa di reclusione la sera, continuerà a lavorare come contabile in una società in centro a Milano.
7: Era l'ultima notizia, arriva la viabilità.
6: Via Radio.
10: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla nostra rete autostradale, sulla

0: Avvelenate Como Chiasso, tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, 3 km di coda per il normale svolgimento delle attività doganali. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio, tra Tarvisio Sud e Ugovizza verso la A4 Torino-Trieste, segnaliamo code per traffico congestionato con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: È tutto anche per noi, grazie per averci seguito, più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
4: Amici di RTL 102.5, sabato 13 giugno 2026, questa è la seconda ora di Hello Weekend con un gessato elegantissimo, abbiamo Amelia Villano, applausi.
5: A Milano abbiamo, non lo so cosa hai addosso perché io non riesco a capire,
4: censurato.
5: Però sicuramente una bellissima camicia,
4: sì, a
5: righe. Abbiamo Mauro Corvino a Milano, sì.
4: Sognami così, con una bella camicia a righe.
5: Non lo so se voglio sognarti, guarda, sicuramente mi piacerebbe sognare Noè con Vito Salamanca.
4: Forse
5: tu cosa
4: meglio
5: fai questa sera?

when I'm with.

0: E Coldplay, le 14:11 su RTL 102.5, e si intitola proprio Magic, sì, perché noi stiamo parlando della magia che ci ha regalato il 9 luglio 2006, quando l'Italia vinse i mondiali, caro Mauro.
1: Quindi vent'anni fa, Amelia, vent'anni fa.
0: Non farmici pensare, che comunque sembra ieri. Detto ciò, vorrei un attimo vedere i nostri amici il 9 luglio cosa stavano facendo, magari ecco raccontarci una cosa meravigliosa di quell'attimo, no?
1: Tipo, sentiamo.
2: Vabbè, dei mondiali del 2006 è rimasta impressa una frattura al piede e alla gamba, perché avevo creato una bandiera di 12 metri perché ero sicuro vincesse l'Italia.
1: Bravo.
2: E per festeggiare con gli amici è andata a finire la fine della bandiera nella ruota della moto. Quindi ho caduto dalla moto insieme alla bandiera, quindi e chi se lo dimentica il 2006. Ciao da Bari.
1: Ciao.
0: Ai.
1: Che brutto, guarda, ricordo.
0: Ho immaginato tutta la scena. Effettivamente. Perché poi ricordo indelebile.
1: No, ma poi a volte lo sai, quando si festeggia c'è qualcuno che esagera. In questo caso è stato sfortunato, però sai, tra fuochi d'artificio, botti, eccetera, eccetera, possono crearsi sempre delle situazioni pericolose.
0: Io infatti me lo ricordo come una festa di carnevale, sì, non so, sarà perché ero piccolina, vedevo quei coriandoli, quelle cose, e allora ecco, l'associo un po' alla festa di carnevale.
1: Eddie Brock su RTL 102.5, bel venerdì alle 14:13.
3: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: Yeah. In Måneskin all'interno di Hello Weekend alle 14:20 su RTL 102.5 ci scrivono a proposito del ricordo della finale vinta dall'Italia contro la Francia. Io non ricordo bene, ma ricordo che l'8 luglio però festeggiavo il diploma e il mio 19° compleanno, quindi mi sa che ero ancora un po' brilla e non ricorda più niente. Perfetto.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Io invece guarda, sto leggendo un ricordo di Angelo Cotugno, nostro amico che ci scrive al 378 378 1025, e ricordo che ho sono i capelli e l'assenza di pancia.
0: Sono passati 20 anni, quindi immaginiamo adesso la tua calvizie. Grazie Angelo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
5: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
6: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.
11: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia

0: fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, libertà, repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: fast. And this day could be...
1: Imagine Dragons su RTL 102.5 con Waves. Mauro, allora il 9 luglio del 2006, ricordando i mondiali del calcio, i nostri amici ci stanno raccontando delle cose veramente bellissime. Sì, al 378 378 102.5,
2: dove erano, cosa facevano. Abbiamo sentito un ragazzo che purtroppo si è infortunato costruendo questa bandiera da 12 metri, che però si è infilata nella ruota della moto e si è cappottato.
1: Ricordo,
2: poverino,
1: indimenticabile.
2: Sentiamo qualcun altro.
3: Sono Tommy dalla Polonia, sono polacco. Quest'anno né Italia né Polonia partecipa in questi mondiali.
2: No.
3: Però c'è un bel ricordo di 2006, quando vivevo a Napoli. Abbiamo festeggiato insieme tutta la notte la grande vittoria d'Italia. Era bellissimo. Ciao ragazzi, ciao, buon weekend.
2: Grazie anche a te. Lo sai che io da straniero in un altro paese che vince i mondiali non so se festeggerei. Cioè, se io dovessi andare in Spagna e la Spagna dovesse vincere il mondiale, avrei delle difficoltà ad andare a festeggiare con loro.
1: Effettivamente, c'hai ragione.
2: Invece complimenti all'amico polacco. Sentiamo qualcun altro.
4: Faccio il fotografo.
2: Sì.
4: E per la finale dei mondiali 2006 mi ritrovo a Tamaqua, Pennsylvania, a fare un matrimonio.
2: Ok.
4: Con una tristezza incredibile.
1: Perché?
4: E gli sposi a chiedermi: ma perché sei triste? Come perché sono triste? Perché l'Italia ha vinto il mondiale e io sono qua.
2: Esatto, a lavorare. Riusciamo a sentirne un altro, Angelo, al volo?
5: Io, ragazzi, ho festeggiato quel 9 luglio insieme ai colleghi di reparto. Sul mare. Abbraccio da Andrea da Catanzaro.
2: Sul mare, ammazza.
1: Bello,
2: ecco,
1: bello.
2: Sarebbe carino festeggiare un mondiale al mare. A me purtroppo non è capitato nel 2006, nell'82 non era ancora nato.
1: E chissà quando ricapiterà.
2: No, sì, no, ma io volevo nel 94. Poi abbiamo perso ai rigori contro il Brasile perché Baggio sparò altissimo, però non ne facciamo una colpa perché ci aveva portato fino a lì.

0: E che dire?
1: E che dire?
0: Cosa si può dire mai
1: cosa
0: della
1: si può
0: sua
1: dire?
0: Voce? No, no, la voce di Bon Jovi, certo. Intoccabile, ma, bellissima.
1: Ma tu ti immagini se io avessi gli stessi capelli di Bon Jovi in questo video? Ma mi
0: no,
1: ci vedi con sta camicia e sta capigliatura, no?
0: Ma assolutamente no, non ti ci vedo, stai bene così come
1: grazie,
0: sei.
1: Grazie, grazie tesoro.
0: Never Say Goodbye su RTL 102.5, questa è la nostra meravigliosa musica. Sono le 14.39
1: sì.
0: E stiamo parlando dei ricordi, dove eravamo il 9 luglio del 2026 durante la finale dei mondiali di calcio.
1: Ci stanno arrivando un sacco di messaggi al 378-378-1025, però ricordiamo come hanno festeggiato proprio i calciatori. Vi ricordate Massimo Oddo che si improvvisò parrucchiere, tagliò la chioma di Camoranesi, che per tutto il mondiale lui scappava da Oddo con queste forbici e ha detto guarda me li faccio tagliare solo se vinciamo la Coppa del Mondo, ed è stata vinta.
0: E
1: poi ricordiamo anche il bellissimo gesto di Alessandro Del Piero, dopo i festeggiamenti è rientrato negli spogliatoi, però non in quelli dell'Italia, quelli della Francia, a consolare il suo amico Zinedine Zidane, un bellissimo gesto di un grandissimo
0: campione.
2: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
8: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
7: Lavorato fresco.
9: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a €1,49. DM, qui io sono, qui compro.
10: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
11: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
13: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
14: Ok, e quindi?
13: Beh, voglio consumare

0: Meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole.
1: Ecco, Olly, questa domenica, non so se avete visto Radiovisione il videoclip, che è bellissimo, però si vince questo timore di: ma che faccio? La tocco questa mucca o non la tocco?
2: Quale mammella sì, quale mammella no? Ma che devo fare? Ma come funziona? Dove sono le istruzioni? Senti, abbiamo parlato della finale dei mondiali, abbiamo un bel ricordo, sentiamolo subito.
1: Vai.
3: Sono Ale dal Brasile. Come italo-brasiliano posso vantarmi di avere 9 titoli mondiali. 5 col Brasile, 4 con l'Italia. Sì. Di cui ho celebrato 3. 94, 2002 col Brasile e 2006 con l'Italia. Faccio il giornalista ed ero alla redazione e seguivo la partita alla TV. Anche sentivo la trasmissione di RTL tramite internet.
2: Certo.
3: E alla fine ho pure usato l'audio della trasmissione di RTL nel mio servizio per far vedere il Brasile. Come celebravano gli
2: non
3: italiani.
2: Si può fa.
3: Un abbraccio a tutti, mi raccomando, ti fate per Brasile stasera.
2: Certo, lo faremo senz'altro.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Amelia, siamo arrivati praticamente alla fine, ma sì. Lo sai che non è arrivata la fine la mia dieta? Ti dicevo fuori onda che ho scoperto polpette di zucchine e lenticchie, cose mai mangiate in vita mia, grazie a mia moglie.
3: Brava tua moglie, molto brava.
2: Grazie,
3: qualche volta se vuole pensare anche all'autocollega, perché no?
2: Certo, volentieri. Chiudiamo con il nostro Millennium Meet, Wild World, Cat Stevens.

0: Che capolavoro, Wild World, Cat Stevens, il nostro Millennium Meet a chiudere l'appuntamento di sabato 13 giugno 2026 di Hello Weekend.
1: Esatto, io non parlo più, no. Una cosa ti volevo dire, sì, nel fuori onda,
0: niente, in diretta,
1: non ci sono riuscito.
0: Dilla in diretta.
1: Ti sei ammaliato con l'arrivo della Zac.
0: Certo.
1: Ecco, allora, no, e stavo pensando a quello che devo mangiare, però ormai un bel piatto di polipo con le patate. Ecco.
0: Ammazza, ci vai giù,
1: detto,
0: leggero. Va bene,
1: sì.
0: Grazie ai nostri registi, Angelo Vicari, Anthony Loponte, grazie ad Amelia Villano.
1: Grazie a te, Mauro Corvino, ciao a tutti.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Anche a Follina, in provincia di Treviso, sono le 15.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Sembrano ore decisive per la firma di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Tutte le ultime notizie da Alessandra Giannoli.
4: Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace. La finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore, così il Pakistan, paese mediatore, è prevista la firma elettronica da remoto del memorandum d'intesa. Seguiranno colloqui a livello tecnico la prossima settimana, ha fatto sapere il premier di Islamabad, Sharif. I contenuti dell'accordo non sono chiari, la propaganda soprattutto iraniana ha diffuso nelle scorse ore bozze di piani smentite puntualmente da Trump. Una fonte di alto livello ha confermato dall'Arabia che gli incontri di Ginevra, di cui si è parlato ieri, sono stati rinviati a data da destinarsi. Intanto nello stretto di Hormuz sono stati abbattuti dalle forze americane alcuni droni iraniani lanciati contro navi commerciali e si è appreso che si svolgeranno in Iran dal 4 al 9 luglio le cerimonie di commemorazione di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa dai raid israelo-americani il 28 febbraio.
3: La politica a Roma, si sta svolgendo l'assemblea costituente di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Dal palco il fondatore ha dichiarato: noi rappresentiamo lo scarto e la feccia, siamo orgogliosi di esserlo in Parlamento, siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno, fierissimi di esserlo. Siamo lo sport, pagina dominata dai mondiali di calcio, RTL 102.5 segue con i nostri agonisti e con i conduttori tutte le partite fino all'entusiasmante finale del 19 luglio a New York con Paolo Pacchioni. Allora facciamo il punto su queste ore sui campi.
5: Negli Stati Uniti tengono banco soprattutto le finals dell'NBA e negli stadi del Mondiale si vede ancora qualche vuoto, ma la nazionale di casa ha conquistato tutti con un rotondo 4-1 sul Paraguay. Peraltro a Los Angeles in tribuna c'erano molti VIP, attori e sportivi. È intanto arrivato il giorno del Brasile. Carlo Ancelotti vuole interrompere un digiuno che per i verde oro dura da 24 anni. A mezzanotte la sfida non semplicissima al Marocco. Nelle prossime ore debutto mondiale per un altro CT italiano, Vincenzo Montella, alla guida della Turchia. Domani mattina alle 6 affronterà l'Australia. Il programma di questa giornata prevede anche Svizzera-Qatar stasera alle 21 e alle 3 di notte Haiti-Scozia. Seguiremo tutte le partite in modo ironico e scanzonato in Noi Dire Mondiali.
3: È tutto, viabilità.
2: Via Radio.
6: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 9 lanate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, un chilometro di coda per il normale svolgimento delle attività doganali, con tempi di attraversamento di 25 minuti circa. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiusa la panoramica in direzione di Bologna. In alternativa, percorrere la A1 direttissima. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori alle 22, chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. La riapertura è prevista alle 6 di domani mattina. Sulla A8 Milano-Varese

0: Per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.
1: Grazie, non c'è altro al momento, a più tardi.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Hey! Oh! Hey! Si sente la regia che partecipa? Urla? Ok, ok. No, perché sennò sembro solo io, capito? Almeno so che ci sono le persone coinvolte. Spero anche voi da casa, dalle vostre automobili o dove siete in questo momento. Magari qualcuno sta anche lavorando. Giustamente, allora amici, buon sabato a tutti. È il 13 di giugno 2026. Io sono la Zacca e saremo insieme per le prossime due ore per quella che è la prima parte, la prima tranche della Power It's Estate 2026, settimana numero 2. La risultante di tutti i voti che avete espresso da lunedì a mezzogiorno fino a venerdì a mezzogiorno, tutte quelle votazioni sono confluite in questa classifica che è definitiva della seconda settimana, ma assolutamente provvisoria in vista dell'appuntamento del 1° di settembre a Verona. Partiamo con questo primo aggiornamento della seconda settimana con la posizione numero 50, dove c'è Taylor Swift.

Parlavamo giusto ieri di lei, beh anche l'altro ieri, tra le partite dei Knicks, ma anche il fatto che ha ricevuto un premio importantissimo alla Songwriters Hall of Fame, e tra l'altro la nuova canzone, quella da film Toy Story 5, è già numero uno in Inghilterra, è entrata nella top 10 invece nella classifica americana. La sua Hoplite all'interno della Power Hits estate 2026 in questa seconda settimana perde ben 8 posizioni, scende infatti dalla numero 42 di 7 giorni fa al numero 50 di questo nuovo aggiornamento. Nuovo aggiornamento nel quale ci sono in totale ben 9 nuove entrate distribuite qua e là tra oggi e domani. Intanto alla 49 c'è Fra Quintale.

Essendo questa la seconda settimana, possiamo anche fare finalmente anche dei riferimenti di canzoni che scendono, che salgono o che sono nuove entrate assolute in questo nuovo aggiornamento, perché proprio abbiamo il riferimento della settimana scorsa. Per quanto riguarda Fra Quintale, ne ha perse un bel po' di posizioni, ben 11, l'avevamo lasciato al numero 38, si trova attualmente alla posizione numero 49. E è normale che, essendoci nuove entrate, tante nuove entrate, 9 addirittura, e che si sono già posizionate, alcune vi assicuro molto molto in alto, e delle canzoni che hanno guadagnato evidentemente molti dei vostri voti, la classifica si è un po', insomma, in qualche modo rivoluzionata, ecco, per usare un termine tanto caro agli chef. Alla posizione numero 48 c'è un'altra bella accoppiata, che però è in flessione di 4 posti, per Martin Garrix e

Martin Garrix, Ed Sheeran si conoscono da una vita, hanno voluto fortemente questa collaborazione che si intitola Repeated, posizione numero 48, 4 posti in meno rispetto a 7 giorni fa in quella che era la prima settimana. Questa è già la seconda di Power Hits Estate, il che vuol dire, beh, siamo ancora lontanissimi al traguardo, però sono un totale di 13 settimane. Questa classifica settimanale include i vostri voti arrivati da lunedì a mezzogiorno fino a venerdì alle 11:59, ma potete continuare a votare su RTL 102.5 Play, perché quei voti che state esprimendo anche adesso, anche stanotte, anche domani mattina, anche quando vi pare, insomma, entro lunedì alle 11:59 vanno direttamente al conteggio della classifica finale. Tutto può succedere, siamo soltanto all'inizio del nostro percorso, che poi è il vostro percorso, perché voi votate le vostre canzoni preferite. Adesso c'è Tiziano,

0: Sono passati 25 anni da quando la versione originale di questa canzone è stata pubblicata, tra l'altro in questa nuova versione insieme a Lazza, per certi versi riprende un po' quello che era la versione originale, proprio non quella di 25 anni fa ma quella di qualche anno prima, che era di R. Kelly, la base che poi è stata utilizzata, dove R. Kelly insieme a Nas faceva la canzone di Joe Buffenke, che poi è stata usata come base strumentale per questa canzone di Tiziano Ferro. Perdono, posizione numero 47, perde 4 posti in questo secondo aggiornamento settimanale con la Power Hits Estate 2026, la risultante dei vostri voti. E a proposito di Power Hits Estate, non perdetevi oggi alle 17 l'appuntamento con il Power Hits Estate di Roma per rivivere quel grande evento proprio qui su RTL 102.5.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
3: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.
4: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
5: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Southpaw, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno.

0: di Cometa, un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto un pieno di gusto, solo con Cometa, solo da Sarni.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Non voglio essere fritto!
7: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
6: E gli altri?
7: Gli altri vadano a

Nuove entrate di questa settimana nella Power Hits estate 2026, settimana numero 2, Mr. Rain con Lunedì Nero, posizione numero 46, la prima di 9, quindi ha voglia. Tra l'altro alcune le ascolteremo direttamente domani, questo per farvi capire. Intanto oggi arriveremo fino alla posizione numero 26 e poi, come tradizione, domenica, quindi domani, tra la posizione numero 25 e la numero 1. Scopriremo insieme quali sono le canzoni più forti di questa settimana. Alla posizione numero 45, in flessione, anche Mike Smith e Niall Horan.

Smith insieme a Niall Horan con Drive Safe. Tra l'altro, a proposito di Niall Horan, il suo album nuovo che si chiama Dinner Party ha debuttato direttamente al numero uno nella classifica inglese, appunto, degli album più venduti della settimana. Ma Miles Smith alla posizione numero 45, perde 4 posti rispetto a 7 giorni fa. In questo che è il nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, settimana numero 2. Vi ricordo che il lunedì Year One, che si occupa di monitorare tutte le radio italiane, ci fornisce una lista rigorosamente in ordine alfabetico, e quindi non ci sono posizioni, delle canzoni, delle 50 canzoni che risultano essere le più programmate, e poi voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play andate a creare le varie posizioni, e ogni fine settimana ci sentiamo per vedere come è andata. Anche questa è una nuova entrata, beh, tra l'altro anche in un periodo, quello dei mondiali di calcio, Shakira e Burna Boy.

Non so se ci sia all'ascolto qualcuno esperto di Guinness World Records. Secondo me Shakira potrebbe essere l'artista con il maggior numero di canzoni e di esibizioni ai vari mondiali nel corso degli anni. Ho questo dubbio, se qualcuno lo sa, grazie. Shakira e Burna Boy, dall'album ufficiale proprio dei mondiali di calcio attualmente che si stanno tenendo negli Stati Uniti, avete visto in Messico anche e in Canada. Shakira e Burna Boy con Die Die, la seconda nuova entrata della settimana, alla posizione numero 44. C'è una canzone che resiste, che è quella di Samurai J, però perde 10 posti, Ossessione.

0: Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. Tra l'altro, se volessimo fare una classifica anche degli autori e produttori più presenti, Vito Salamanca se la gioca con Federica Abate. Ci sono un sacco di canzoni che portano la loro firma, c'è una doppia anche di Zef, insomma ci sono dei personaggi che si ripetono. Ma Samurai J con Ossessione qui perde 10 posti al numero 43, però continua ad essere il singolo più venduto in Italia secondo i dati della FIMI, che avete sentito proprio in diretta su RTL 102.5 ieri pomeriggio. Restate con noi perché tra poco c'è un'altra nuova entrata alla posizione numero 42. Chi sarà?
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Convenienza. Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it. Cibu.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità. Proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come il sapone liquido Felce Azzurra da 300 ml a 1,49 euro. DM, qui io sono, qui compro.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è... MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
3: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro oro. Oro Cash.

0: Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Ah, io quest'anno non mi muovo. Me ne sto bella tranquilla a casa, al massimo un bel weekend in campagna dai suoceri, due grigliatine. E tu?
3: Ah no, io riparto con Boscolo.
4: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
9: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.

Siamo alla terza nuova entrata di questo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026 su RTL 102.5. Altra new entry, la 42, Mick, Beautiful Freaks.

Tra l'altro, da questo momento le prossime tre canzoni saranno tutte new entries, un totale di 9, ma siamo soltanto alla terza ed era Mick appunto con Beautiful Freaks alla posizione numero 42. Seconda settimana di Power Hits Estate 2026, la classifica che vi riguarda in prima persona in quanto membri della community di RTL 102.5. Potete esprimere ogni giorno il vostro voto anche durante il weekend, però i voti del weekend vanno a finire nel conteggio della classifica generale finale. Ma intanto vi dicevano novità, eccone un'altra, la posizione numero 40, 41, LDA e H7, Santa.

Posizione numero 41, un'altra new entry all'interno di questo secondo aggiornamento settimanale con la Power Hits Estate, LDA e H7 con Santa alla posizione numero 41. Tra l'altro la prossima sarà l'ultima nuova entrata dell'aggiornamento odierno, il che vuol dire che le restanti posizioni, in totale sono 9 nuove entrate, le ascolteremo tutte domani, vuol dire quindi che sono entrate molto molto in alto. Oggi arriveremo fino alla posizione numero 26, domani dalla 25 alla prima posizione. Ci saranno tante sorprese, eh? E intanto sentite in sottofondo un'altra new entry alla posizione numero 40. Questo è anche il titolo, tra l'altro, del suo tour mondiale che la porterà in Italia l'anno prossimo, proprio a luglio del 2027. Karol G.

E anche quest'anno Manu Chao ha in qualche modo fa parte proprio della classifica l'anno scorso per Alfa, quest'anno per Karol G. Karol G e Manu Chao bajando por el mundo. La ultima più alta nuova entrata di oggi, perché ve l'ho detto che in totale sono 9 nuove entrate, questa è la quinta new entry di questo aggiornamento di sabato 13 di giugno 2026, la prima parte della seconda settimana di classifica. Ma quindi continuiamo con quelle che sono le vecchie conoscenze, tra virgolette, canzoni che ci sono già dalla settimana scorsa, che hanno anche un po' di mesi di anzianità. Olivia Dean.

0: Olivia Dean con la sua So Easy to Fall in Love with Me, presente anche lei all'interno della Power Hits Estate 2026, perde 5 posizioni, la ritroviamo alla numero 39 di questo aggiornamento della seconda settimana di Power Hits Estate 2026, la risultante dei vostri voti arrivati tra lunedì a mezzogiorno e venerdì alle 11:59. Questa è la finestra di voto per quanto riguarda la classifica settimanale, ma in qualsiasi momento potete continuare a votare per la classifica generale. Allora ci sentiamo tra poco dopo le news. Anche a Santa Maria Monte, provincia di Pisa, sono le ore 16.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Il premier pachistano Sharif ha annunciato su X che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo e che la finalizzazione prevista nelle prossime ore, ma una tempistica che viene smentita dal governo di Teheran che parla di prossimi giorni e, secondo Sharif, la firma sarà digitale. Siamo alla cronaca, esce dal carcere oggi Alberto Stasi, questa mattina ha lasciato infatti il carcere di Bollate, ascoltiamo Mantiloni.
3: Alberto Stasi ha lasciato il carcere di Bollate da un ingresso secondario tra le 10 e le 11 di questa mattina dopo il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'affidamento in prova ai servizi sociali, ossia potrà scontare il resto della condanna fuori dall'istituto penitenziario. Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, ha eluso giornalisti e truppe televisive che attendevano davanti all'ingresso del carcere. Sapete com'è riservato, questo riguarda la sua sfera intima, non potrei trasferire esattamente quello che prova, ha dichiarato l'avvocato Antonio De Rensis. Stasi è uscito dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo, era entrato a Bollate nel dicembre 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, doveva rientrare nella casa di reclusione la sera, continuerà a lavorare come contabile in una società in centro a Milano.
2: Il calcio, Svizzera-Qatar, Haiti-Scozia, soprattutto l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco alla mezzanotte, ecco le partite dei mondiali 2026 di oggi. Nelle scorse ore Canada-Bosnia è finita 1-1, esordio vincente per gli Stati Uniti contro il Paraguay, battuti 4-1. RTL 102.5 sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiale, a cui non mancano ironia ed entusiasmo. Ora invece siamo alla Formula 1 Gran Premio di Barcellona, alle qualifiche con Enzo Tamborra.
4: Qualifiche che sono appena iniziate in un clima incandescente, pensate, la temperatura dell'asfalto sfiora i 50 gradi, sino a questo momento nelle libere alternanza tra Mercedes con Russell, due volte miglior tempo, e la McLaren che ieri nella seconda sessione ha timbrato il giro più veloce con Norris, ma un po' tutti hanno giocato un po' a nascondersi, a cominciare dal leader del mondiale Kimi Antonelli. Adesso è il momento della verità, la Ferrari punta a una posizione sulla griglia di partenza, di tutto rispetto. È tutto per il momento, linea allo studio.
2: Grazie Enzo, non ci sono altre notizie al momento, vi lascio alla viabilità.
1: Via Radio.
5: Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 9 lenate Como Chiasso, tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera, code per il normale svolgimento delle attività doganali con tempi di attraversamento di 15 minuti circa. Sulla 1 Milano-Napoli, per programmati lavori di ammodernamento, è chiusa la panoramica in direzione di Bologna, in alternativa a percorrere la A1 direttissima. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra l'allacciamento con la 1 e Bologna-Fiera in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia la stazione di Busto Arsizio. Da Autostrade per l'Italia al momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Grazie, ci fermiamo qui, a più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno Noi Dire Mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5.

0: Very Normal People.
1: Tutti, però che potremmo registrare un coro da qualche parte per avere maggiore enfasi. Lo so che gli amici che ci stanno seguendo da Twitch, da TikTok e dalla social TV magari stanno contribuendo. Non vi possiamo sentire, però grazie per esserci anche oggi. La Power Hits estate in full effect 2026, settimana numero 2, quindi il nostro percorso è ancora lungo perché ci sono altre 11 settimane, quindi tutto può accadere e tutto sta già accadendo. Vi ho già detto che ci sono in totale 9 nuove entrate. 5 le abbiamo già ascoltate, le altre 4 vi dico solo che le ascolteremo domani. Questo vuol dire che sono veramente molto molto in alto. E allora nel nostro nuovo aggiornamento, quindi torniamo alle vecchie conoscenze, cioè canzoni che erano già presenti anche settimana scorsa, e la prima di questa nuova tranche è Paola Iezzi alla 38.

Paola Iezzi con Stessa direzione, questa settimana ha perso una sola posizione, quindi una leggerissima flessione per lei, ed è alla posizione numero 38 di questo secondo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, come sempre diviso tra sabato e domenica, perché sono ben 50 le canzoni che ascoltiamo, 25 oggi e 25 domani, alla scoperta appunto di quelle che sono le canzoni che avete votato e sostenuto nel corso della settimana, perché questa sì è proprio la risultante dei vostri voti di questa settimana, ma qualsiasi voto stiate esprimendo anche adesso non andrà mica perso, anzi farà parte della classifica finale generale. Posizione numero 37, c'è Brescia.

Leggera flessione per Brescia con D'Addio, perde una posizione, è sceso dalla posizione numero 36 di 7 giorni fa alla 37 di questo nuovo aggiornamento. Seconda settimana di Power Hits estate, un totale di 13 settimane, e queste 13 settimane ci porteranno dritti dritti al palco dell'Arena di Verona il 1° di settembre, quando lì sì potremo proclamare il vincitore o la vincitrice di questa edizione di Power Hits estate. Poi ci saranno tantissimi altri premi. A proposito, se vi siete persi o l'avete già visto, lo volete rivedere, l'appuntamento con il del Centrale del Foro Italico, quello che ha dato il via a questa nuova stagione, potete farlo oggi alle 17:00.

0: scattare una foto.
1: Elisa con L'amore è posizione numero 36 in questo nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate, in flessione di ben 9 posti rispetto a 7 giorni fa, e non so per quale motivo stavamo giusto parlando nel fuori onda con gli amici che seguono da TikTok, da Twitch e anche dalla social TV, su quali possono essere le dinamiche, no? Per cui una persona va a votare una canzone anziché un'altra, anche perché lo sapete, il voto è unico, un voto al giorno, potete votare quello che vi pare e quando vi pare. Da lunedì al venerdì questi voti vanno a finire la classifica settimanale. Oh, guarda che c'è di nuovo Tiziano.
2: Ma già che c'ero, eccoti qui.

Posizione numero 35, nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026, in flessione Tiziano Ferro insieme a Giorgia con il Superstar di 7 posti. Questa è la seconda volta che abbiamo ascoltato nel corso di questo appuntamento di Tiziano Ferro, che come sapete è presente due volte all'interno della classifica, almeno per il momento. Sono le 16:19 minuti, sempre in diretta su RTL 102.5 con la Power Hits estate 2026, che ormai è partita, ormai è alla sua seconda

0: a breve e lungo termine, compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1, scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
1: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.

0: 193, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di scottona da 200 grammi a 2,59 euro e ciliegie di Verona da 500 grammi coltivate in Italia a 2,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: 3, 2, 1, go!
8: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
9: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
8: www.sistemi.com.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Parti anche quest'anno, e se poi ti cancellano il volo?
12: Figurati, me ne trovano un altro.
11: E se in viaggio ti svegli con un dubbio?
12: C'è il tour leader e la linea no problem, sempre con me 24 ore su 24. Luca, io parto con Boscolo.
13: Con i viaggi Boscolo puoi goderti davvero il mondo, perché siamo sempre al tuo fianco, prima, durante e dopo. Scopri di più su boscolo.com o nella tua agenzia di viaggio. Boscolo Viaggi, accompagnati e in compagnia.
14: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionique Defense Sun con Pro Repair 4D. 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionique, in farmacia e su bionique.it.
15: Pepe Pesto, lavorato fresco, po' facciamo presto.
16: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza

Alex Warren con la sua Fever Dream. Tra l'altro è uscito anche un nuovo singolo che si intitola Passenger, che anticipa l'uscita del suo secondo album Wild Child, in uscita il prossimo 28 di agosto. Ma intanto questa canzone di Alex Warren, Fever Dream, la troviamo in flessione, tra l'altro, di ben 9 posizioni, alla numero 34 rispetto a 7 giorni fa, dove l'avevamo lasciato alla numero 25. Ma continua il nuovo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, seconda settimana. La prossima è una canzone che in realtà non ha perso tantissimo, soltanto una posizione, dalla 32 è passato alla 32 di questo nuovo aggiornamento. In Power Hits Estate ritorna la cover di una canzone degli anni 80 dei New Shoes da parte di Bob Sinclair e Kaiser.

Beh, se avete conosciuto l'originale negli anni 80 vi farà sicuramente piacere questo momento così revival da parte di Bob Sinclair. Se non l'avete conosciuta, grazie a Bob Sinclair c'è modo di recuperare questo classico di metà anni 80 dei New Shoes, I Can Wait, versione di Bob Sinclair insieme alla cantante canadese Kaisa, che troviamo all'interno della Power Hits Estate 2026. Leggerissima flessione, scende infatti dalla 32 di 7 giorni fa alla 33 di questa nuova settimana. Posizione numero 32, due posti in meno per Clara e San Giovanni.

Ci aveva anticipato l'uscita di questa canzone quando ci è venuta non molto tempo fa a trovare, Clara con San Giovanni, la canzone Le ragazze all'interno della Power Hits estate 2026, settimana numero 2, posizione numero 32, leggera flessione, due posti in meno rispetto a 7 giorni fa. E come dicevo prima, se dovessimo dare un premio anche all'autore più presente all'interno delle 50 canzoni, in questo momento vincerebbe Federica Abbate, che è anche la coautrice della canzone che abbiamo appena ascoltato. Ma andiamo avanti nell'aggiornamento. La posizione numero 31, Dal diavolo veste Prada 2, film di grandissimo successo. Alla posizione numero 31 c'è Sienna, Spyro, Material Lover.

0: 7 posti in meno rispetto alla settimana scorsa per Siena Spyro con Material Lover, che ritroviamo alla posizione numero 31 di questo nuovo aggiornamento con la Power Hits estate 2026. Settimana numero 2, un lungo, lunghissimo tragitto. Sono 13 settimane che ci porteranno ovviamente all'Arena di Verona a incoronare il tormentone dell'estate 2026. Voi continuate a votare su RTL 102.5 Play anche durante il weekend, anzi ancora di più nel weekend, perché quelle canzoni che voi votate andranno direttamente nella classifica generale, quella finale. Però votate tutti i giorni perché è importante il vostro apporto e supporto. State con noi, tra poco è Marcomi.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19€. DM, qui io sono, qui compro.
1: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le boucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore.

0: del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

Posizione numero 30 nel nuovo aggiornamento della Power Hits Estate 2026, la vostra classifica dell'estate, quella che generate voi con i vostri voti su RTL 102.5 Play. Se non siete ancora iscritti alla community, fatelo, perché è l'unico modo per essere partecipi dei destini delle canzoni che entrano a far parte di questa classifica. Tra l'altro, proprio questa settimana ne sono entrate ben 9 di canzoni, 5 le abbiamo ascoltate già oggi, quindi domani evidentemente molto in alto ne ascolteremo altre 4. Quindi continuate a votare RTL 102.5 Play, se non siete iscritti alla community fatelo, perché è importante, direi fondamentale. Abbiamo lasciato Emma Arcomi alla 30, alla 29 c'è Elettra.

0: Bam bam bambina.
1: Elettra Lamborghini con la sua Bam bam bambina, la troviamo alla posizione numero 29 della Power Hits estate 2026, in flessione di 6 posti rispetto a 7 giorni fa. Tutte queste posizioni ovviamente sono generate dai vostri voti, allora continuate a votare RTL 102.5 Play, perché siamo soltanto alla seconda settimana, il cammino è lunghissimo fino al 1° di settembre all'Arena di Verona per un'altra grande serata. E non perdetevi oggi l'appuntamento alle 17. Potrete rivedere naturalmente il primissimo appuntamento, quello di poco fa, proprio pochi giorni fa, al centrale del Foro Italico. Rimaniamo in classifica, numero 28 c'è Mace.

Mails, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, posizione numero 28, in leggera ascesa tra l'altro in questo nuovo aggiornamento, la seconda settimana di Power Hits estate 2026. C'è poi un progetto che arriva dall'Australia, che è nelle varie classifiche mondiali praticamente da ottobre dell'anno scorso, però sta prendendo piede evidentemente anche dalle nostre parti, è Tame Impala con Dracula.

Il remix di Dracula, Tame Impala featuring Jenny, posizione numero 27, 4 posti in più rispetto a 7 giorni fa. Prima di ascoltare l'ultima canzone di oggi, la numero 26, vi ricordo che alla 50 c'è la Taylor Swift con Uplight, 49 per Fra Quintale con Aranciata, Repeat di Martin Garrix, Ed Sheeran alla 48, 47 per Tiziano Ferro, Lazza con Perdono, Mr. Rain, Lunedì Nero, nuova entrata alla 46, alla 45 Miles Smith e Niall Horan, Drive Safe. Shakira, Burna Boy, Dai Dai al numero 44, anche questa è una nuova entrata. Samurai J con Ossessione 43, 42 nuova entrata per Mick con Beautiful Freaks, LDA H7 con Santa, nuova entrata alla numero 41, così come la 40 di Karol G e Manu Chao, Vahando por el Mundo. Olivia Dean, So Easy alla 39, la 38 Palaiezzi stessa direzione con Brescia da Dio, siamo alla 37, la 36 con Elisa Moretti, Tiziano Ferro, Giorgia Superstar alla 35, la 34 Alex Warren, Fever Dream e poi Bob Sinclair e Kaiser 33, 32 Clara e San Giovanni, Siena Spyro 31, 30 Emma Arcomi, Elettra alla 29, la 28 Mace, alla 27 Tame Impala che abbiamo appena ascoltato e alla 26, tra l'altro, come giustamente qualcuno ricordava nella social TV, l'unica stabile è questa.

0: Posizione numero 26, esattamente come 7 giorni fa, The Bausa con Magnetic a chiudere questa prima parte del secondo aggiornamento con la Power Hits Estate 2026, seconda settimana. Le vostre canzoni preferite, quelle che avete voluto votare e che avete votato, e quindi questo è il risultato. Ma questa è la prima parte, come dicevo, perché domani pomeriggio vi aspetto tra le 15 e le 17 per ascoltare le restanti 25, quelle che ci porteranno alla top 10, al podio e alla scoperta della numero 1 della seconda settimana di Power Hits Estate. Intanto continuate a votare su RTL 102.5 Play. Dalla Zacca è tutto, vi auguro un felice sabato, a domani pomeriggio vi aspetto, ciao. Anche a Campo San Martino, provincia di Padova, sono le ore 17.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buon pomeriggio da Maria Paola Raiola. Il premier pakistano Sharif ha scritto che Stati Uniti e Iran sono più vicini che mai a un accordo di pace, che la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore. Il post su X è stato rilanciato anche da Trump. Sharif ha spiegato che domani si fermerà l'intesa in forma digitale, poi seguiranno colloqui tecnici e intanto arriverà in Pakistan anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Torniamo in Italia, sono in corso ben 4 manifestazioni nel centro della capitale, di segno opposto. Allerta sicurezza al massimo livello. Raffaella Coppola.
3: Decine di tricolori spiccano tra tante t-shirt nere, in testa allo striscione Remigrazione e Riconquista, come il nome della proposta di legge di contrasto all'immigrazione. Per la manifestazione partita da Piazza della Libertà e diretta a Piazza del Risorgimento, a cui aderiscono realtà di estrema destra come Casa Pound. Le vie del quartiere Prati, a pochi passi da San Pietro, sono blindate e monitorate dall'alto con droni ed elicotteri. Massima attenzione per evitare contatti tra manifestanti dei cortei contrapposti e scongiurare eventuali blitz. E in risposta è partita anche da Piazzale del Verano la manifestazione dei collettivi studenteschi e antifascisti diretti a Porta Pia. Provita e famiglia sfila da Piazza della Repubblica a Porta San Giovanni, associazioni antirazziste e sindacati dai Fori Imperiali a Piazza Vittorio. Ed è tutto.
2: Grazie Raffaella. Per il calcio, Svizzera Qatar, Haiti Scozia e soprattutto l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco alla mezzanotte, ecco le partite del Mondiale 2026 di oggi. Nelle scorse ore Canada-Bosnia è finita 1 pari, esordio vincente per gli Stati Uniti contro il Paraguay, battuto 4-1. RTL 102.5 vi sta raccontando tutte le gare con lo show Noi Dire Mondiali, in cui non mancano sicuramente ironia ed entusiasmo. Ora invece siamo alla Formula 1, le qualifiche del Gran Premio di Barcellona. Enzo Damborra, a te.
4: Sì, ancora buon pomeriggio, clamoroso a Barcellona. Charles Leclerc, che l'ha finito a muro nel finale di gara a Monte Carlo, è finito a muro anche nel Q3 delle qualifiche di Barcellona, monoposto compromessa e rimossa con la gru. Questa ha provocato una sospensione delle qualifiche proprio mentre si stava disputando la fase decisiva per l'assegnazione delle posizioni di prestigio sulla griglia di partenza. Adesso stanno tutti per ripartire, al momento il miglior tempo di Piastri davanti a Verstappen, ma in molti non hanno ancora completato il primo giro utile, a cominciare da Kimi Antonelli. È tutto per il momento lì nello studio.
2: Grazie, viabilità.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Autostrade per l'Italia, Dario Olivieri. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, ci sono code per il traffico dovuto al concerto live di Cesare Cremonini. Sulla 13 Bologna-Padova, per programmati lavori, a mezzanotte chiuderà il tratto compreso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova. Sempre sulla 13, per programmati lavori, alle 22 chiuderà il tratto tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna, con la riapertura prevista alle 6 in entrambi casi. Sulla 8 Milano-Varese, per lavori è chiusa la stazione di Gallarate in entrata verso Milano fino alle 5 del 24 giugno. In alternativa si consiglia Busto Arsizio. In chiusura vi ricordo di prestare sempre la massima attenzione alla guida e di non utilizzare lo smartphone. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Grazie, non c'è altro, ci risentiamo più tardi.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: RTL 102.5 e Cornetto Algida vi invitano all'ascolto di Power Hits Estate 2026. Power Hits Estate. Con Prosecco Doc, Renault, Mulino Caputo, Amica Chips, Caffè Toraldo, Don Di Salotti, Grana Padano, Yes Z, il Novellino Campiello e con la collaborazione di Autostrade per l'Italia.

presentare.

0: siete?
1: Che meraviglia, ciao anche a voi là in alto, ciao a tutti!
0: Ciao!
1: Tutto il centrale del Foro Italico! Che meraviglia, un inizio senza precedenti!
0: Ma che fuochi d'artificio, che spettacolo bellissimo!
1: Spettacolare, mai successo, senza precedenti nella storia di questo grande evento. Un saluto anche a tutti gli amici che ci seguono da casa. Ciao!
0: Ciao.
1: Questa
0: ciao.
1: È la voce del centrale del Foro Italico!
2: Mamma mia, che pubblico ragazzi che abbiamo questa sera!
0: Meravigliosi!
2: Pubblico incredibile!
1: Che meraviglia! Questo è Power It's Estate 2026! È la nostra festa! Grazie ovviamente a Gabri Ponte e Salmo per aver aperto così l'evento musicale più atteso dell'estate italiana.
0: È un format unico questo che ogni anno stabilisce qual è la canzone di questa stagione. Ringraziamo ancora Gabri Ponte e Salmo che sono tra i più grandi talenti del nostro paese.
1: E allora cominciamo anche noi con le presentazioni, apriamo le danze. Fate un grande applauso a Paola Di Benedetto.
0: Un grande applauso a Matteo Campese.
1: Buonasera.
0: E voglio un urlo fortissimo perché ci sono due new entry stasera. Jessica Brugali.
3: Buonasera ragazzi, buonasera.
0: E Giulia Labrabiati, buonasera.
2: Ma buonasera ai miei compagni di viaggio, che emozione essere qui naturalmente. Salutiamo tutto il pubblico del Foro Italico, salutiamo anche tutte le persone che ci seguono da casa. Ricordiamo che siamo in esclusiva sul canale di RTL 125 e poi ci possono seguire anche in streaming sulla nostra applicazione gratuita RTL 125 Play.
3: Esattamente, se scaricate la nostra app potete seguirci da ogni parte del mondo e non dimenticatevi il nostro hashtag ufficiale RTL 125 PHE26, così potete partecipare tutti quanti.
1: Ma c'è un fotobomber.
3: Ci abbiamo qui. No, vieni qua.
1: C'è un fotobomber.
2: È sbucato qualcuno.
1: Allora, questo come avete capito è un evento importantissimo per noi. Power It's Estate è una vera e propria istituzione e per festeggiare i suoi 10 anni abbiamo deciso di raddoppiare gli appuntamenti.
0: Da adesso potete votare su RTL 125 Play qual è, secondo voi, la canzone dell'estate che poi premieremo come da tradizione, come ogni anno, alla finalissima del 1° settembre all'Arena di Verona.
3: E noi non vediamo l'ora di seguire la classifica, ma soprattutto di ascoltare la lineup stellare che abbiamo preparato per voi. Quasi 40 artisti, i più amati.
2: Vabbè ragazzi, incredibile, lui è già qui con noi. Dato che sono tantissimi questi artisti, io direi di partire subito con il primo. Lui è nato proprio qui nella capitale ed è un romantico, sarebbe in grado di infondere un po' di sano sentimentalismo anche nel più cinico dei cuori.
0: Immaginatevi il vostro lui o la vostra lei che vi guarda e vi dice: sei la nazionale del 2006.
1: Guarda.
3: Vabbè.
1: Ce lo facciamo dire, mi sa che qualcuno se ne è anche già accorto. Signore e signori, comincia lo show con Tommaso.

0: Tommaso Paradiso, Power Hits Estate, grazie!
1: Grazie, grazie Tommy!
2: Grazie,
3: vi amo, grazie!
1: Grazie! Mi raccomando, ciao, ascoltate tutti Casa Paradiso, ragazzi, perché è un album davvero fenomenale. Grazie ancora a Tommaso Paradiso!
0: Un applauso, ragazzi, un applauso, che abbiamo appena cominciato! Ora mi ci sta per arrivare una delle voci più straordinarie della musica italiana. È una vera superstar, così ne approfittiamo e citiamo anche il suo ultimo singolo. E infatti non per niente ha oltre 30 anni di carriera.
1: Eh sì, poi parliamo dell'eleganza, la musicalità assoluta, ma soprattutto quella capacità di rapire, di catturare l'attenzione di chiunque l'ascolti. Io non so se siete stati a sentirla in tour, ma vi assicuro che è un'esperienza totalizzante e ha dei musicisti internazionali pazzeschi.
0: Ecco, e non... oddio, ecco! È arrivata! Non dimentichiamoci che è anche un'ottima presentatrice, per cui Jess, vediamo di farlo bene.
1: Allora, aspetta, devo schiarirmi la voce. Siamo molto, molto felici di annunciare che al Power Hits Estate 2026 c'è...
0: Giorgia!
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Roma per me. Grazie RTL, grazie a voi!
1: Ciao, un grande applauso!
2: Grazie. Grazie ragazzi, grazie mille, grazie!
1: Che meravigliosa!
3: Ah, che meraviglia!
1: Sappiate che potete anche andare a sentirla in tour, perché sarà in giro per tutta l'estate, e non solo, perché farà una grandissima festa il 3 ottobre a Milano. Wow! Continuiamo adesso con un po' di sano girl power, con una cantautrice che tra pop e strobo quest'anno ha pubblicato il suo terzo album in studio, si chiama Miss Italia.
2: Ah beh, moderna, attuale, non è mai banale. Ha questa grande capacità di fotografare il presente con delle immagini molto realistiche e lasciamelo dire, una punta di cinismo, quella non guasta mai.
1: È vero, hai ragione. Lei ha dichiarato, anzi ha cantato, di provare fastidio per tantissime cose, tipo per la moda di Milano, per gli arrivisti, anche per i corsi di meditazione.
2: Beh, che fastidio Paola, che fastidio.
1: Dai che hanno capito, a Power It's Estate, dito nella piaga!
4: Vai Emma, fuga! Cos'è? Normale.

0: cos'è normale. Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Grazie Marghe!
2: Che bella che sei!
1: Un po' di casino Roma, un po' di casino!
2: Ti dà fastidio?
1: Mi sfidi a duello?
2: Ti dà fastidio?
1: Abbiamo trovato un paio di palloncini.
2: Li vogliono loro, li diamo?
1: Li volete voi? Vai!
2: È volato io!
1: Aspetta che va, vai! Allora, uno era dedicato a Tommaso, l'altro a Giorgia, una a Laura.
2: Ce ne sono tantissimi in giro, dopo
1: sì,
2: ne recuperiamo
1: altri. Ce n'è lì, tanti palloncini. Avete qualche striscione voi da queste parti? Qualcuno che si
2: Eccolo.
1: Fa vedere?
2: Ciao zia. Salutiamo una zia?
1: Ciao zia.
2: Come questa zia, noi la salutiamo.
1: Ma no, noi salutiamo tutte le zie d'Italia, anche perché ricordiamo che sono in tanti. Aspetta che faccio anche il tecnico, guarda.
2: Mamma mia.
1: Levo tutto, penso io.
2: Ma quanto sono fortunata con questo uomo incredibile.
1: Dicevo, salutiamo tutte le zie, ma non solo, tutte le migliaia di persone che ci stanno seguendo da casa in questo momento, il 36 del digitale terrestre su RTL 102.5, anche in radio. È bello sapere che siamo in tanti, non soltanto qui al Centrale del Foritarico questa sera.
2: Assolutamente sì. Beh, parliamo dei prossimi artisti naturalmente.
1: Ma sì, dai, allora
2: ti
1: lo
2: va?
1: Sapete.
2: Ti
1: ma,
2: va?
1: Ma certo.
2: Anche perché
1: a noi, lo sai Giulia, a noi piace scombinare un po' le carte, poi se ci aiutano gli artisti stessi è anche meglio. Cioè ci sono degli artisti speciali che magari rappresentano una sorta di fusione di mondi, no? Cioè
2: sì.
1: Tu dici, questo arriva da una parte, questo arriva dall'altra,
2: sì.
1: Sembrano tutti estranei, ma in realtà alla fine vedi che si trova tutto.
2: Eh sì, e pensa che loro hanno creato anche un nuovo grande pezzo insieme. Pensate cosa può essere successo in quel laboratorio creativo pazzesco.
1: Allora, io lo so, c'è una bella tappezzeria di belle scritture, di testi intelligenti.
2: Forse sì.
1: Dei monili dipinti visionari. Insomma, un brano pieno di cattive abitudini.
2: E qui vi voglio, perché ci sono degli errori che noi continuiamo a ripetere, no? Quante volte abbiamo detto basta, questa cosa non la faccio più, e poi puntualmente il giorno dopo la facevamo. Uno matte ci mette, no, tutte le buone intenzioni, ma è veramente complicato.
1: Sì, no, non è carino che parli del mio rapporto con i carboidrati qui in diretta. Comunque ti ringrazio.
2: Facciamo così. Vai. Ci torniamo dopo sulle tue cattive
1: Magari,
2: abitudini.
1: Grazie,
2: ti va? Anche perché è arrivato il momento di chiamare sul palco del Power Hits Estate 2026 Mace, Colapesce e Salmo.

ho ancora e ancora e ancora cattive abitudini. Ho un obiettivo, metto a fuoco chi sono. L'abitudine fa schiavo ogni uomo.

0: grazie
1: ragazzi. Wow,
2: grazie.
3: Ciao.
2: Grazie, amici, grazie, grazie per la vostra musica, davvero.
1: E grazie Salmo per essere rimasto con noi, grazie.
2: Fatto gli straordinari, Salmo, stasera.
1: Allora ragazzi, questa sera stiamo festeggiando un anniversario molto importante e quindi non poteva mancare lui, il primo vincitore in assoluto della storia del Power It's Estate.
2: Vabbè, parliamo di un polistrumentista incredibile che d'estate di tormentoni ne sa qualcosa. Era il 2017, se non mi ricordo male, faceva caldissimo e la gente cantava di granite, di granate. Vi ricordate?
1: Ma ne è passato di tempo, ne sono passate di canzoni, eppure lui non ha mai smesso di stupirci con la sua innata ironia.
2: L'ironia funk, rimaniamo a tema summer funk.
1: Al Power It's Estate 2026, Francesco Gabbani.

0: Grazie ragazzi, anche i ballerini bravissimi come
1: ciao.
0: Sempre. Mamma
1: grazie,
0: mia,
1: grazie.
0: Che
1: grazie.
0: Energia ragazzi, che energia.
1: Meraviglia.
0: E poi dobbiamo dire una cosa, Matte, questo dimmi. Pezzo sapeva proprio di estate.
1: Verissimo, e di quei momenti veri che arrivano all'improvviso, quei piccoli gesti autentici con cui scopri l'estate.
0: Assolutamente sì, perché noi l'estate la scartiamo con Cornetto Algida, musica, emozioni, attimi che restano addosso.
1: E allora amici, anche voi scartate la vostra estate con Cornetto Algida, anche perché l'estate come Cornetto è un'esperienza da scoprire e vivere fino in fondo, ma con la musica giusta.
0: Beh, io direi, Matte, che di musica giusta noi ne abbiamo parecchia. E questa sera abbiamo anche una quota internazionale, niente male.
1: Hai proprio ragione, cara Giulia, una cantautrice canadese bravissima. Lei è nata a Montreal e dopo aver partecipato a un talent molto molto famoso è arrivata al successo internazionale.
0: Lei è tra le pochissime artiste completamente bilingue. Pensate che sa scrivere e cantare perfettamente sia in inglese che in francese. Tu, francese, come siamo messi?
1: Ma absolutement una chef, proprio una chef.
0: Niente, facciamo fare a lei che è meglio.
1: Ma volentieri, anche perché c'ha milioni di stream. Un brano che è diventato virale e per la prima volta la possiamo sentire qui sul palco del Power Hits Estate 2026. Signore e signori, Charlotte Cardin.

0: Thank you.
1: Thank you.
0: Bella,
1: grazie.
0: Bellissima e bravissima soprattutto.
1: Allora, cara la mia Paola, ma io stavo pensando, no? Sì. Parlando di tormentoni, secondo te una canzone estiva può non essere una canzone estiva?
0: Guarda, se lei a scriverla può essere qualsiasi cosa. Ogni volta pensi, vabbè, questa è la sua hit definitiva, invece lei torna in studio e ne tira fuori subito un'altra.
1: È un artista che fa collezione di stream, di dischi di platino, e vi assicuro che non è solo una questione di BPM, ma c'è un'estetica ben, ben precisa. Avete presente quei suoni che riconoscete proprio giusto dopo due secondi di intro?
0: Sì, sì. E infatti hanno già capito dalle urla. Power Hits Estate 2026, c'è lei, unica Annalisa!
2: Quando Venere in Leone non si può parlare. So di

0: Grazie di cuore.
1: Ciao Nalim.
0: Grazie, grazie.
1: Sempre bello averti qui, che meraviglia.
0: Ma hai visto che eravamo vestiti come il corpo di ballo?
1: Sì.
0: È un attimo, eh? Com'è che facevano?
1: Noi ti sballo al massimo, fermi immobili, fermi immobili. Che meraviglia vedere tutto il centrale del Foro Italico in piedi! Che figata!
0: Avete ballato, sì?
1: Che meraviglia. Siete stanchi?

0: avanti, no.
1: Figurati,
0: no,
1: figurati.
0: Ho appena iniziato.
1: Questo è uno spettacolo gigantesco a 360 gradi. E voi che siete qui questa sera con noi lo sapete, arrivando c'è il nostro village e gli artisti che arrivano passano attraverso il nostro red carpet prima di esibirsi sul nostro palco. Comunque in generale tutto quanto, quello che cercate lo trovate sui nostri social e ovviamente su RTL 102.5 Play.
0: Beh, allora ragazzi, io direi di fare una cosa, no? Tu hai citato red carpet. Sì. Allora io direi di andare a sbirciare, a vedere che cosa stanno facendo i nostri amici. Luigi Santarelli, Stefano Iodice, ci siete?
2: Ciao, ciao Giulia, ciao Matteo. Certo che ci siamo, ci sono loro dal pomeriggio. Ciao!
0: Casino.
2: Anche perché non vediamo l'ora insieme a loro di accogliere un cantautore, un artista che ha veramente scritto la colonna sonora di questo paese.
3: E lo fa sembrare facile, come se fosse la prima volta. Ecco, lui racconta i rapporti umani e la quotidianità di tutti noi in un modo speciale e lo farà anche durante il suo prossimo tour in location suggestive. 4 arene, 40 concerti.
2: E lo seguiremo per voi al Power It's Estate 2026, Biagio Antonacci!
4: Senza te, anche se,

bravissimi!

Senza te non so stare al mondo. Yeah, yeah, yeah. Non fermatevi. Adesso è bello. Adesso è bello. Sogna.

0: davvero.
1: Grazie.
0: Un onore, grazie, grazie mille.
2: Grazie.
0: E grazie,
2: grazie
0: a voi. Ai tuoi musicisti.
1: A tutti i miei musicisti, a voi, RTL, a Roma. Siete la grande bellezza.
0: Wow,
1: bellezza.
2: Beh, Biagio Antonacci è sempre affascinantissimo. E come legge le emozioni lui delle persone? Nessuno.
0: Adesso, cari amici, siamo pronti ad accogliere un'artista molto carismatica.
2: Al ritmo nel DNA è una personalità fuori dal comune. Pensate che dove c'è lei c'è una festa e a volte addirittura un festino bilaterale.
0: Hai detto tutto. Ha una grande ironia, la battuta sempre pronta, è super divertente e soprattutto è una regina dell'estate che potrebbe insegnarci a muovere
2: provaci.
0: Un po' le curve.
2: Allora lasciamolo fare a lei che è bravissima. A Power It's Estate 2026, Elettra Lamborghini.
3: Tutta sola.

0: bambina.
1: Elettra Lamborghini sul palco del Power Festival 2026.
2: Ciao Elettra. Ciao!
1: Mamma mia!
2: Ma secondo te se chiedo ai ballerini mi tirano su anche a me?
1: Beh, potremmo chiedere. Adesso ci abbiamo da fare. Più tardi facciamo
2: loro.
1: Così. Più tardi glielo chiediamo, va bene?
2: Molto volentieri. Ma scusate, siamo già dentro allo show da un po' di tempo ormai. Vi fate un applauso che siete uno spettacolo Roma questa
3: Forza!
2: Sera? Ci siete? Ci fate sentire la voce?
1: Dici che ci sono?
2: Secondo me ci sono.
1: Anche secondo me ci sono. E meno male, perché è già pronto il prossimo artista che questa sera ci farà ascoltare per la prima volta un suo nuovo singolo, che è decisamente un bel ritorno al country.
2: Ma sì, lui è tanti anni che è in giro a raccontarci le storie, a soprattutto a descrivere questo paese e a unire le generazioni. Magari qui qualcuno questa sera è anche qui con i propri genitori oppure con i propri figli, insomma, padri e figli, madri e figli sotto lo stesso palco.
1: È vero, hai detto benissimo, riesce davvero ad arrivare ad ogni generazione. E la cosa incredibile è che rimane sempre incredibilmente attuale.
2: Verissimo, verissimo, ha attraversato le mode, tanti generi, è rimasto però fedele al suo modo di raccontare l'Italia. D'altronde, c'era prima qualcuno che diceva ciao zia, sei tu?
1: Vedi che ora mi torna, ora mi
2: torna. Lì. C'è lo zio d'Italia, signore e signori.
1: Ora mi torna al Power Hits Estate 2026, J-Ax.

0: Io volevo rubare un cappellino country a uno dei ballerini, ma ho detto
1: cos'è successo?
0: Avevo paura che mi menasse, ho detto no, evitiamo,
1: no,
0: giustamente, perché poi magari gli serve per le prossime esibizioni, capito?
1: Ma,
0: Teo,
1: ma viene via con tutto il cavallo, per quello che è un casino.
0: Vieni qui vicino a me, perché dopo tutta questa energia direi che abbiamo bisogno di una band, ma non una band qualunque, la band dei record, che negli anni ci ha davvero dimostrato come ironia e storie vere possono davvero scalare ogni classifica.
1: C'è qualcuno qui che suona insieme magari? Secondo, siccome stanno già salendo sul palco, hanno già tutti gli occhi per loro.
0: Mi sa di sì.
1: Insomma, questi ragazzi sono partiti dai loro furgoni scassati dai festival di provincia e poi hanno dominato l'airplay radiofonico. Non solo, hanno anche riempito gli stadi, cosa che tra l'altro faranno anche l'anno prossimo con un gigantesco tour.
0: Beh, è vero, anche perché ogni loro singolo live, ogni loro concerto diventa una grande festa e poi sono bravissimi a comunicare con tutti. Anzi, questa sera si scuseranno con tutti.
1: Ma anch'io, guarda, sorry, scusa, lo sento mucho.
0: Ma che senti?
1: Sento un sacco di cose.
0: Ma che senti?
1: Signore e signori, il massimo del

0: nucleari a Power Hits Estate. Grazie Riccardo, grazie
1: ragazzi. Riccardo, Elio, Nicola, Matteo, Lorenzo e Simone, grazie ragazzi.
0: E
1: grazie.
0: Ci vediamo negli stadi, Grandi, certo. Grandissimi.
1: Beh, già che ci siete, tra un cambio palco e un altro, fatevi un giro sulle nostre pagine social, Instagram, TikTok, Facebook, perché proprio lì troverete tanti contenuti esclusivi.
0: Esattamente, proprio lì troverete anche un'intervista con una band tutta al femminile. Con le loro chitarre sono diventate delle vere e proprie icone di libertà e di empowerment. E ci ricordano una cosa, che il rock è vivo, sta benissimo e soprattutto... è donna.
1: E poi hanno dei look pazzeschi, uno stile inconfondibile. Io non vedo l'ora di scoprire cosa hanno scelto proprio per questa occasione.
0: Sfacciate, libere, coloratissime, con noi a Power Hits Estate, bambole di pezza!

0: magnifiche, grazie.
1: Grazie ragazze.
0: Continuate ad utilizzare il nostro hashtag ufficiale RTL1025 PHE26, anche perché stanno arrivando tre artiste pazzesche.
1: Oh, qui ci sono tre musiciste dal sud Italia che hanno collaborato con una traccia dai molti sapori. Troviamo la libertà d'espressione, il ritorno a casa, il potere della musica.
0: È una festa che senza fine, che si rifà sia nel ritmo che nell'armonia le danze tradizionali del nostro magnifico paese. Come la pizzica, vai, vai.
1: Non lo so parlare.
0: La tamuriata.
1: Com'è la tamuriata?
0: E la taranta.
1: Sarebbe bellissimo saperle ballare, Paola, però... Sì, ma mi sa che è anche molto difficile, come è difficile d'altronde vivere da fuori sede, ma è anche vero che è bellissimo riscoprire la bellezza.

0: vieni qua, vieni
1: ma
0: qua.
1: Ma scusami una cosa, com'è sta storia che prima volevi prendere un cappello?
0: Adesso, oggi ma... voglio fare così, voglio rubare tutto.
1: Vuoi razziare?
0: Di ballo, voglio rubare tutto.
1: Giulia vuole razziare il camerino di tutti gli artisti. Insomma, al mio paese, eh? Una meraviglia sul centrale del Foro Italico. E se credete che questa canzone o le altre che sentirete questa sera possano essere il tormentone della vostra estate, la vostra canzone dell'estate, non vi resta che ascoltare la classifica. Vi ricordo che potete votarla su RTL 102.5 Play. Io e la Zac, che saluto, ciao Zac, vi condurremo fino alla finalissima del 1° settembre all'Arena di Verona.
0: Allora, andiamo avanti, perché c'è un artista che è rimasto in tendenza per mesi e mesi con una bellissima ma dolorosa canzone d'amore nella quale ci siamo un po' rivisti tutti, almeno io sicuramente.
1: Facciamo una prova testo, se dico
0: vediamo.
1: Lei è bellissima ma non è mica te.
0: Non la sanno.
1: Non sai che...
0: No, non, mi sa che non la sanno, no.
1: Lui è romano, romanissimo, e ha iniziato a scrivere dopo aver lavorato molto su se stesso.
0: Beh, mi piace molto l'idea della musica come terapia, Matte, molto poetico.
1: E allora, visto che l'hanno capito, facciamogliela cantare. Signore e signori, al Power Hits Estate c'è Eddie Brock!

0: grazie mille.
1: Grazie ancora Edoardo, ora grazie, ti chiediamo di rimanere con noi per piacere.
2: Ciao a tutti.
1: Perché c'è un'importante iniziativa che ti riguarda e ci riguarda. Se ti dico non chiudere gli occhi, cosa ti viene in mente?
2: Allora, per me non chiudere gli occhi sui sogni, sulla vita e soprattutto sulla guida.
1: Ecco.
2: Quindi una cosa molto bella che stiamo facendo.
1: Certo.
0: Bravissimo. RTL 102.5 per il secondo anno consecutivo è al fianco di Autostrade per l'Italia con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere comportamenti responsabili alla guida.
1: Per questo motivo ricordiamo che ogni giovedì in Non Stop News alle 8.25 offriremo agli ascoltatori una riflessione concreta e credibile su come rendere le nostre strade più sicure.
0: Eh sì, parleremo di tantissimi temi, l'eccesso di velocità, la distrazione, l'importanza dell'uso delle cinture di sicurezza, i pericoli alla guida in stato di ebbrezza e altri comportamenti a rischio che mettono in pericolo la propria vita e quella degli altri.
1: Vuoi aggiungere qualcosa, Edoardo?
2: Penso abbiate detto veramente tutto, io non mi permetto di aggiungere altro.
1: E allora grazie,
2: grazie
1: ancora Edoardo.
2: Ciao ragazzi.
1: E ringraziamo anche Autostrade per l'Italia. Seguite Non chiudere gli occhi, è molto importante per la sicurezza di tutti noi. Dunque, come va? Bene? Sono contenta, andiamo avanti. Allora, perché andiamo in Liguria, terra di grandi cantautori. E infatti il prossimo artista è nato e cresciuto a Genova. Lui si dice che abbia il mare dentro, l'umore marea e che è uno da cantare a tutto volume.
0: Beh sì, ha quel tipo di scrittura che ci fa sentire tutti un po' meno soli anche quando torniamo la sera tardi e che magari ci farà riflettere su tutte quelle cose che abbiamo lasciato in disparte.
1: A Power Hits Estate 2026, Brescia!

0: Grazie Roma.
1: Sul palco del Power Hits estate 2026 c'è Brash.
2: Ciao.
1: Ciao Andre, grazie.
0: Alla prossima.
1: Bella lì, bella lì. Ciao, ciao, ciao. Oh, ricordatevi anche una cosa importante, che Brash lo potete vedere in tour, prossima data 10 di luglio qui a Roma, quindi segnatevelo, vieni qui, vienimi vicina Giulia.
2: Vieni. Dobbiamo stare vicini, yeah, vicini.
1: Siamo vicini, vicini. Vicini.
2: Ricordiamo vicini. Anche che noi siamo la radio ufficiale di questo
1: certo
2: live,
1: che sì,
2: quindi mi raccomando, anche tanta roba per noi, giusto?
1: Certo che sì, è sempre bello vedere Andre sul palco.
2: E allora, amici, ora è il momento di un'anima libera, tanta grinta e un'attitudine a tratti rock.
1: Ma senza dubbio, quelle voci che le riconosci perché sono vere, lei è certamente una di quelle.
2: Assolutamente sì, un artista che non ha mai chiesto permesso, è entrata direttamente dalla porta principale della musica italiana ormai 15 anni fa.
1: Scusa, c'è lei che sta facendo? Sì, sì, sì, sì.
2: È lei,
1: sì,
2: eh?
1: Sì,
2: ecco. Mi ha già detto il
1: ma
2: nome.
1: Ma sai chi è? Urlalo fortissimo.
2: Allora, lo vuoi dire anche tu?
1: Quelli attorno l'hanno capito. Tante collaborazioni, tantissime canzoni meravigliose in carriera e questa sera è qui sul nostro palco.
2: Chi? L'ha detto lei, Emma!

0: tutto e basta. Basta.
1: Super Emma.
2: Grazie a tutti, grazie Roma.
1: Grazie Emma, grazie,
2: grazie
1: davvero.
2: Grazie a voi.
3: Grazie, grazie mille.
1: Oh, io sono senza voce.
3: Noi abbiamo cantato.
1: Questa l'hanno cantata tutti, sì.
3: Ricordatevi che potete seguire anche il Red Carpet del Power Hits Estate 2026 grazie alla nostra applicazione RTL 102.5 Play. Guardate, la nostra regia lo sta inquadrando proprio ora.
1: Eccoli, eccoli. E non solo, perché è proprio con RTL 102.5 Play che potete votare il tormentone di quest'estate.
3: Eh sì, i prossimi artisti, ad esempio, hanno vinto il Power Hits Estate nel 2023.
1: Vediamo. Vero,
3: grazie ovviamente ai vostri voti. Ha una cassa in quattro, ma anche una gettonatissima Ibiza.
1: Hanno una passione sfrenata per la musica retro, per le sonorità anni 80 e sono sempre pronti a sfornare una nuova hit.
3: Eh sì, e in questo caso si sono misurati con l'amore per i Rolling Stones, creando un mix perfetto tra il fascino del vinile e la potenza del digitale.
1: E chi non ama i Rolling Stones? Con noi a Power Hits Estate, i The Color!

0: Grazie Roma.
1: Roma, un po' di casino per i Colors.
0: Buon inizio estate a tutti.
2: Questo non è Ibiza, però questa sera ci andiamo vicino a Teo, con tutta
1: molto
2: la musica
1: di più.
2: Che abbiamo.
1: Questo è il centrale del Foro Italico. Fateci sentire un po' di voce, fateci sentire anche voi là in fondo.
2: Ciao, un po' di casino, dai!
1: Ciao, dai, un po' di casino!
2: Facciamo ingelosire chi ci segue da casa.
1: Ma certo, anche perché i Colors l'hanno vinto il Power It's Estate.
2: Assolutamente.
1: E quindi, insomma, sono di casa.
2: Allora, Matte, vieni con me, perché ti porto in una casa che non serve più a niente, però, questa casa.
1: Che senso?
2: È perché nessuno viene più a vederla. Questa è un po' una metafora che viene usata per raccontare la fine di una storia tormentata, finita male, raccontata però da un artista di grande talento.
1: Di grande talento e molto amato dal nostro pubblico. Un artista che, come avete intuito da casa, è appena salito su questo palco, è tornato sulle scene con Ma! Un album molto importante, molto personale, che affronta la paura di crescere, anche il rapporto con i propri genitori e, se vogliamo, il successo che, sai, quando sei giovane è anche complicato da gestire.
2: Assolutamente sì, oltre ai numeri da capogiro ai quali ormai ci ha abituato negli anni, a quella rara capacità di trasformare un'esperienza personale in un grido universale.
1: Con un brano tra i più fisici che abbia mai scritto e più apprezzati durante l'ultimo tour.
2: Al Power It's Estate 2026, Blanco!

0: Blanco a Power It's Estate 2026, grazie, è un piacere ogni volta.
1: Grazie, grazie, grazie mille a tutti, grazie a voi, grazie al vostro tempo, della vostra energia, di tutto, grazie mille.
2: Grazie, grazie, grazie anche grazie a questi anche musicisti.
1: Anche a suonare.
2: I violini, che romanticismo, che bello, bello, bello. Dunque amici, 5 secondi alla nostra regia e torniamo subito con Power It's Estate.
3: Scarta l'estate al massimo con il nuovo cornetto Max Pistacchio.
0: Ed eccoci tornati. Beh, non so se ci avete fatto caso, ma dietro di noi stanno montando una console.
2: Allora, intanto ne approfittiamo per ringraziare tutte le persone che lavorano dietro a questo show che voi non vedete, anzi le persone che sono qui live vedono e sono tantissime, tantissime. Quindi ragazzi, per piacere, un grande applauso per tutti i nostri tecnici.
0: Grazie.
2: Di Paico, autori che permettono la realizzazione di questo grande show. Questa console che stanno montando questi ragazzi verrà suonata tra pochissimo a quattro mani da due DJ producer autori di tantissimi successi internazionali. Loro, pensate che hanno collaborato, hanno pubblicato per tantissime etichette dance e hanno collaborato con i più grandi volti del panorama italiano, ma non solo.
0: E questa sera ci presenteranno in anteprima assoluta il loro nuovissimo singolo con due artisti, anzi no, due musicisti che abbiamo già avuto il piacere di avere su questo palco questa sera.
2: Allora, io ho una curiosità, Jessica, ora non possiamo arrivare sulle prime file, però se riuscite a urlare io vi avvicino il microfono. Sì. Chi state aspettando in particolare questa sera?
0: C'è un bel mix,
2: c'è un bel mix.
0: Voi di qua,
2: di qui? Vabbè, prima o poi comunque arrivano tutti. Intanto pensiamo agli artisti che stanno arrivando adesso a Power It's Estate 2026. Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors.

0: Sul palco del Power It's Estate 2026, Marc e Cremont, The Colors e Serena Brancale.
1: Che squadra!
2: Grazie, ciao, ancora,
1: che squadra!
0: Grazie di cuore,
1: grazie di cuore. Grazie mille,
0: che
1: grazie.
0: Meraviglia, che meraviglia, signore e signori. Partenope.
1: Hai visto che abbiamo questa sera?
0: Ma quanti artisti, quanti amici.
1: Allora, dato che ormai siamo in una discoteca a cielo aperto, io, Matte, conosco un duo che promette di far ballare tutto il Foro Italico e naturalmente anche voi che siete a casa, quindi mi raccomando taggateci con l'hashtag ufficiale, noi vi leggiamo, vi seguiamo.
0: Quindi non parli di noi, intendi?
1: Potremmo, attenzione, perché
0: ci
1: adesso ci inventiamo qualcosa.
0: Ma sì, un bel boost di energia che a quest'ora fa sempre bene. Una coppia che è l'emblema dell'accordo tra le nuove generazioni. Poi loro sono due amici, insomma, sono partiti dai banchi di scuola e hanno reso tutto questo il trampolino di lancio verso i palchi più importanti d'Italia come questo.
1: Esatto, da una parte abbiamo il pop urban che non ti fa stare fermo un secondo e dall'altra quelle voci, quella scrittura romantica che possono arrivare solo da una terra, la Campania.
0: A Power It's Estate 2026, LDA e H7!

0: Belli, belli, belli. LDA H7 a Power is Estate. Grazie, amici.
1: Grazie.
0: Grazie, ragazzi.
1: Grazie.
0: Grazie. E grazie, grazie a questo corpo di ballo meraviglioso. Bellissimi.
2: Grazie, ragazzi.
1: Ciao, grazie a voi.
0: Ciao, tornate a trovarci.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao.
1: A presto.
2: Cara Paola, vieni, vieni.
0: Sì, eccoci.
2: È arrivato il momento di un artista molto amato, proprio di queste parti, nato e cresciuto nella capitale.
0: Nel suo ultimo album, che si chiama Calcinacci, ci ha fatto riscoprire quanto può essere tagliente, divertente il cantautorato quando è scritto bene. Ma non solo, perché c'è anche un bel ritorno alla musica suonata e a tutti quei brani che sembrano apparentemente leggeri, ma che in realtà hanno un grande significato.
2: Ma scusate, lui non ci aveva dato appuntamento a Lungotevere Flaminio, dove i cinquantenni fanno sport?
0: Ce l'aveva dato, ma vediamo qua tra il pubblico se qualcuno ha capito chi è. Sa che l'hanno capito.
2: Secondo me vanno a Lungotevere Flaminio, probabilmente l'hanno visto lì.
0: Aspettate, aspettate di nuovo. Avete capito chi sta per arrivare su questo palco?
2: Fatevi sentire.
0: Ma chi è? Chi è? E allora è Fulminacci. A Power is Estate, proprio lui, Fulminacci!

quanti anni fanno sport. Ho affittato un motorino per capire come sto. Soffio il freddo sulle dita, prendo fiato ad uno stop, riconosco un adesivo.

0: me.
1: Sul palco del Power Hits estate Fulmina C.
2: Grazie, grazie a tutti, ciao, grazie. Siete bellissimi.
1: Ciao Fe, complimenti e grazie, ciao. Di cuore, è sempre,
3: grazie.
1: Bello vederti.
3: Grazie mille.
1: Ciao, ciao, grazie di essere stato con noi questa sera.
3: Maledetta me. Allora, attenzione, perché per il prossimo artista ho preparato degli indizi. Vado?
1: Aiuto, vai.
3: Allora, il primo è pianoforte, naturalmente. Poi okay. Voce straordinaria, sì. E vabbè, è Napoli.
1: Non sarà troppo dura.
3: E dici che dovevo impegnarmi un pochino di più.
1: Vedi tu.
3: Hai ragione, che la sua musica parla da sola. Lui è un ambasciatore della musica italiana che non ha mai smesso di far cantare centinaia di migliaia di appassionati in giro per l'Italia.
1: Esatto. Sul palco del Power Hits estate 2026, tutti pronti a cantare con Gigi D'Alessio.
4: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma pulisco.

0: Gigi D'Alessio, ecco, estate 2026. Grazie, grazie. Bello, sai che vorrei proprio venire a vederti a Reggio di Caserta.
1: Ci sono 10
0: giorni. Sono posti.
2: Ci sono posti. Allora, ci sono posti.
0: Contami.
1: Ci vediamo a Caserta.
3: 10 date a partire dall'8 giugno.
1: Dall'8 giugno.
3: Grazie Gigi D'Alessio.
1: Grazie Roma. Ciao.
0: Grazie Gigi.
1: Buona vita a tutti.
3: Grazie. E ora siamo pronti ad accogliere un artista ligure. Lui è autentico, molto originale, è uno che, sentite qua, ci piace tanto.
0: Beh sì, noi le seguiamo dagli inizi, proprio dall'esordio, e siamo molto ma molto felici che finalmente sia arrivato a tutti voi e che abbia pubblicato il suo primo disco, Santissimo.
3: È un mix pazzesco, pieno di contaminazioni e culture diverse, e se dobbiamo dirla tutta, lui ha questa grande capacità di muoversi tra i generi e lo fa in maniera molto naturale.
0: Allora annunciamolo subito, a Power It's Estate 2026, Safe!
4: Nenne.

sono la sera del bar, modo di farmi cante, zingarello per strada, la fortuna nei palmi, perché sono capace a dedicare le stelle, a farti sentire bella come le fotomodelle, randagio come Romeo, papà mi ha promesso un bel aereo, è che sto lavoro gli ruba il tempo e io ho imparato a usare lo stereo.

0: grazie mille.
1: Vieni qui, non andare via, non andare via.
2: Buona domenica, eh?
0: Oggi è domenica.
2: Buona domenica. Safe, una cosa, scusami. Noi arriviamo dal tuo successo, me lo insegni, perché io alla fine c'ho un po' di, mi devi dare una mano.
1: È in difficoltà, ragazzo, vuole
2: mi
1: che
2: spieghi?
1: La coreografia come fa?
2: Com'è che
0: fa? Tu mi piaci.
2: Come fa? Un altro giro.
0: Tu mi piaci tanto. Noi siamo tutti uguali.
1: Hanno studiato, ragazzi. Grazie ancora, Safe. Qui non smettono di cantare.
0: Grazie mille, ragazzi, grazie a tutti.
2: Grazie.
0: Buona domenica.
2: Grazie. Buona domenica a te.
1: Allora, a proposito di artisti originali, sì, c'è un altro a cui piace molto sperimentare, perché o ci fa ballare con un ritmo che arriva dai Caraibi, oppure ci spezza il cuore con una ballad strappalacrime.
2: Proviamo a dare un altro indizio.
1: Vai.
2: È appena stato annunciato come nuovo giudice di X Factor. E tra pochissimo realizzerà il sogno di ogni musicista, che è quello di suonare a San Siro in Milano.
1: Assolutamente sì, non vediamo l'ora di perderci con lui in una notte latina in cui avviene un incontro passionale, intenso, destinato però a rimanere solo un lontano ricordo. Tu ne sai qualcosa?
2: Ma cosa stai dicendo?
1: Secondo me ne sai qualcosa.
2: Cosa vuoi insinuare, per cortesia? Allora, sul palco non lo vedo, il che vuol dire che, gente del Foro Italico, guardatevi attorno, perché tra poco per voi c'è Irama!

0: Buonasera!
1: Irama, Power Hits Estate! Grazie Filippo!
2: Grazie!
0: Grazie!
1: Bocca al lupo per questa nuova avventura! Mua. Allora, continuiamo con le grandi voci perché ne sta arrivando una dal colore molto speciale. In lei troviamo tutta l'eredità di quelle grandi personalità della musica che hanno fatto la storia del blues e del soul.
2: Eh sì, i suoi fan la chiamano Lioness o Leonessa Rossa. Proprio per questo motivo ha un timbro riconoscibilissimo e la grinta che può avere solo un'eccellenza romana.
1: Ecco, gioco in casa, Power Hits Estate 2026, Noemi!
3: Stare con te è perdere, sì.

0: più.
1: Grazie Roma!
2: Noemi sul palco del Power Hits, grazie mille, grazie mille.
1: A voi.
3: Grazie
1: a
3: noi. Questo
2: regalo Ciao. Bellissimo che ci hai fatto, perché abbiamo ascoltato in anteprima assoluta live il suo nuovo singolo e ci è già piaciuto moltissimo, diciamoci la verità.
3: Moltissimo. Centrale, come andiamo? Fuori italico!
2: Se la regia
3: ci fa vedere un po' con un po' di luce, tirate sulle mani, ci fate vedere come state? State festeggiando insieme a noi i 10 anni del Power Hits estate. È una serata bellissima, noi siamo contentissimi, per cui grazie di essere qui a fare festa con noi.
2: Beh, ci sono ancora tantissimi artisti che devono salire su questo palco e ora festeggeremo questi 10 anni ancora meglio con un vero usignolo.
3: Ma verissimo, una voce cristallina, una grande presenza scenica e poi un nuovo pezzo che sembra quasi scivolare via, no? Come dice il titolo.
2: È vero, è fragile e potentissima lei e questo pezzo è proprio così.
3: Signore e signori, sul palco del Power Hits estate c'è Arisa!
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine. Mi sono nata

0: Elisa.
1: Grazie mille, grazie, ragazzi, Elisa. Ciao.
0: Grazie. Ora, cara Jess, andiamo subito sul red carpet dai nostri Luigi Santarelli e Stefania Iodice. Continuavano a chiamarci nel fuori onda, dicono che hanno un annuncio speciale da farci. Sentiamo, ragazzi.
2: È così, è così. Ciao Paola, ciao Jess, perché è il momento adesso di un artista che è appena tornato dall'Austria.
3: Ci ha rappresentato all'Eurovision Song Contest con il brano che ha vinto l'ultima edizione del Festival di Sanremo e ha dominato classifiche social per mesi.
2: Rimanere insieme nonostante le avversità, questo canto è difficile ma è possibile.
3: Beh, speriamo, speriamo. Un Per Sempre Sì da milioni di stream e un nuovo album che racconta il sentimento più antico al mondo in tutte le sue sfumature.
2: Allora facciamo così, saremo io e te a così sarà per sempre
4: Salta Vinci!

0: L'hanno ballata e cantata tutti.
1: Grazie a tutti.
0: Sal Da Vinci. Ciao Sal.
1: Come stai?
0: Bene, tu come stai?
2: Bene.
0: Grazie di essere con noi questa sera.
1: Dov'è che ci mettiamo? Di qua, di là?
0: Ma
1: giriamo?
0: Dove vuoi? Noi ti seguiamo. Dove vuoi andare?
1: Dove vuoi.
0: Vieni un secondo. Vieni un secondo a salutare.
3: È casa tua, Sal.
0: Vieni un secondo a salutare. Senti, sei l'artista più streamato di tutto l'Eurovision, lo sapevi?
1: Così dicono.
0: Beh, non fare il modesto, dai. Com'è, tutto bene?
1: Benissimo, sono molto contento di essere qui, sono molto contento di partecipare a questa bellissima serata di grande energia pura. Grazie Roma, siete sempre fantastici, grazie veramente di cuore.
3: Grazie a te Sal, grazie mille davvero. Grazie.
0: Lo facciamo un altro grande applauso a Sal Da Vinci? Grazie mille Sal.
1: Ciao ragazzi.
0: Grazie mille Sara,
1: a presto,
0: un
3: grazie,
0: piacere.
3: Grazie.
0: Ciao. Che bello che si fermano qui gli artisti,
3: sì,
0: a fare le chiacchiere.
3: Eh sì, e tra l'altro andiamo avanti perché la prossima artista la vedevo prima che ballava, canticchiava le canzoni di Sal. Lei è un'artista di grandissima

No, signore e signori, sul palco del centrale del Foro Italico c'è Madame!

0: Un grande applauso per Madame.
1: Grazie, aspetta che recupero gli occhiali.
0: Grazie Madame e complimenti a proposito per il tuo nuovo album che è stupendo.
1: Grazie ragazzi.
2: Grazie Madame, grazie.
0: Allora Jess, ma dimmi un po',

0: dimmi, dimmi tutto.
1: Tu ti senti mai fabulous?
0: Ah, onesta? Beh, allora dai, siamo donne, quindi dipende un po' dai giorni. Un giorno un pochino di più, un giorno un pochino di meno, insomma.
1: Ecco, allora potrebbe aiutarti e aiutarci un astro nascente del pop britannico che ha conquistato tutti. Lo ha fatto prima con un inno all'autostima e alla libertà d'espressione e poi con un brano dedicato alla bellezza di essere diversi.
0: È vero, perché tutti quanti, nonostante gli amori finiti male, la terapia, le tasse, abbiamo il diritto di sentirci favolosi e perché no, dai, anche un po' freaks. Che funziona, sì.
1: È appena tornata dagli States dopo due esibizioni pazzesche, una al Saturday Night Live e l'altra al Tonight Show di Jimmy Fallon, e stasera è qui con noi
0: al Power It's Estate 2026, Meek!

0: Sul palco del Power Hits estate Mick! Oh baby!
1: Wow!
0: I don't know if we're allowed to swear on TV, but you look fucking fabulous, baby.
2: I'm off. I'm off.
1: No, you're on.
0: You're always on. Thank you very much.
2: If we're not, I should have been kicked off 3 minutes ago.
1: Don't worry. Thank you so much.
0: Cheers.
1: Love you guys.
0: Mick, un grande applauso, signore e signori.
1: E adesso ci prepariamo per un'esibizione decisamente diversa, no? Ed è proprio questo il bello della musica, la sua diversità. Perché stiamo per avere per la primissima volta sul palco del Power Hits estate una delle penne migliori del nostro paese.
0: Sì, non a caso questo è lo show musicale con il maggior numero di protagonisti. Tutti i più grandi artisti della vostra estate sono qui questa sera, sono oltre 40. Stiamo vivendo una notte meravigliosa e grazie a voi per essere davvero parte di questo spettacolo. Fatevi ancora una volta un applauso.
1: Ve lo meritate!
0: Grazie di cuore. Sta per salire sul palco un ragazzo giovanissimo che scrive davvero davvero bene e che ha proprio cambiato il linguaggio del rap in un suo modo estremamente personale, proprio ogni parola ha un peso specifico.
1: Assolutamente sì, nel suo ultimo album che si intitola Io Individuo ci ha insegnato che i generi possono mescolarsi e che i messaggi, quindi le parole all'interno delle canzoni sono importanti tanto quanto i suoni.
0: Sul palco del Power Hits estate c'è Night!
3: Roma, come va? Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei due occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore. Mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le case. Dici che resta.

essere uno con te. Ho l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Giungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei se abbasso lo

0: qualche modo. Finché non mi butti fuori, ti vorrei dire chi sono, desidero il fondo. Però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto e non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono e non lo so dove sei tu. Romagno 3, fatti sentire forte. 1, 2, 3. Urla forte, che se ti cerco ti trovo.
1: Grazie Roma.
2: Night Power, it's estate, grazie. Grazie davvero.
1: Grazie a voi.
2: Ciao, alla prossima.
3: Grazie.
2: Oh, cari amici, ora sta per arrivare un artista che ha chiamato il suo ultimo progetto discografico Per soldi e per amore.
3: Sì, un racconto molto veritiero, una ricerca di equilibrio in cui alla fine, come potete immaginare, vince
2: l'amore. L'amore. Sempre lui, naturalmente, anche se a suo dire ognuno ha la propria risposta. Lui è riuscito a portare il rap d'autore dritto in cima alle classifiche senza mai cambiare la sua cifra personale.
3: Al Power It's Estate 2026, Ernia!
4: Sei partita via

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

più. Arrivo fresco, scommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco della bottiglia.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: Grazie Roma, grazie RTL. Fatemi sentire un grande applauso per Kid Yugi.
1: Ciao fratello.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decisioni.

figlia che non avremo. Spero che bei tuoi occhi, la casa che non compreremo, e piena di ricordi, viaggi che non faremo, litigi, emozioni, gli addi che non diremo ci rendono meno soli.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: ringraziamo anche Ernia per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie mille, grazie, grazie Roma, davvero. Grazie a tutti.
1: Grazie mille, grazie mille.
0: Devo dire, Matte, che è proprio bello vedere ragazzi così giovani scalare classifiche così importanti.
1: Verissimo.
0: È molto soddisfacente.
1: Sì, davvero, davvero, ci ha proprio stupito, anche perché il suo ultimo disco, che si chiama Anche gli eroi muoiono, c'è un sacco di riferimenti dentro, insomma, c'è letterario, filosofia, c'è il cinema, c'è la cronaca. E poi il suo primo power hit si è comportato piuttosto bene.
0: Eh beh, certo che sì. Speriamo che torni presto a trovarci. Adesso, che dici? Diamo 5 secondi alla regia e torniamo con il rush finale?
1: Vai.
0: State lì.
3: Scarta l'estate al massimo con il nuovo cornetto Max Pistacchio.
1: Sempre in diretta dal centrale del Foro Italico per i 10 anni di Power It's Estate 2026. È una grande festa quella che stiamo vivendo insieme questa sera su RTL 102.5. E non c'è estate senza reggaeton, lo sapete. Non c'è reggaeton senza quell'artista che l'ha preso e l'ha fatto diventare.
0: Guarda come ti muovi. Hai visto? Guarda come, non sapevo questa cosa.
1: Guarda, sono pieno di sorprese.
0: Si scoprono cose nuove. Io so una cosa di certo. Lui ci farà girare la testa questa sera con un pezzo che diventerà sicuramente un trend l'estate, e uno di quelli davvero con cui vai a dormire la sera e poi ti risvegli il giorno dopo.
1: Abbiamo voglia di ballare, Roma! E allora sul palco del Power It's Estate c'è Fred De Palma!

0: Grazie Fred.
1: Anche ballerini naturalmente. Mi gira un po' la testa.
0: D'altronde.
1: Mi gira un po' la testa.
0: D'altronde. Centrale del Foro Italico, sarete mica stanchi, vero? Fuori la voce e l'energia! Oh, voi a casa vi salutiamo, vi mandiamo un grande abbraccio, noi siamo pronti a stupirvi ancora una volta, perché questa sera l'avete già visto. Fuochi d'artificio, fiamme, ce n'è di ogni, ma adesso stiamo...

0: siamo per sfiorare il cielo e lo dico in senso, guarda, neanche troppo metaforico.
1: Ma dobbiamo guardare in alto, che succede?
0: Dovremmo guardare in alto,
1: dovremmo,
0: lo diciamo,
1: guardare in alto
0: per tutti quelli che sono qui questa sera.
1: Testa su, beh, sta per arrivare davvero una rockstar di altri tempi, un visionario del futuro che questa sera ci farà fare una riflessione sulla bellezza, sulla fragilità e anche su quel desiderio di non voler essere semplicemente dei comuni mortali.
0: Guarda che stanno cercando di capire chi sta per salire sul palco dalle nostre facce.
1: Abbiamo detto la parola chiave.
0: Mi sa proprio di sì. Vivremo con lui due amori questa sera. Uno per Roma, che è questa città meravigliosa che ci ospita, e poi l'altro è tuttora irrisolto, lontano, insomma, un amore che si spera di riprovare.
1: Vado?
0: Vai,
1: ci sono?
0: Vai. Prego.
1: E penserò, Dio ha creato lei, quando un giorno sfiderò gli dèi per averti ancora. Ti sono piaciuta?
0: Ma anche poeta.
1: Hai il brividino?
0: Anche poeta. Anche poeta. Signore e signori, a Power It's Estate 2026, Achille Lauro!

0: Signori, adesso un brano che è dedicato a noi, a casa nostra.
1: Stanotte per te, e se non tornerai mai lo stesso.

0: signori, a Power It's Estate. Grazie. Grazie. Grazie, Lauro. Ci vediamo negli stadi.
1: Beh, anche se è complicatissimo, è praticamente sold out ovunque.
0: Scusate, facciamoli applaudire. Avete visto che meraviglia i droni sopra le nostre teste? Stupendi, stupendi. Ora, per andare negli stadi con Lauro dobbiamo trovare solo il giusto aggancio, giusto, ma non ti preoccupare, giusto, che noi ci organizziamo. Andiamo avanti ora, amici, e costruiamo un ponte tra Italia e Brasile.
1: E lo facciamo con una vera forza della natura, una performer completa che è riuscita a portare le sue origini dritte nel cuore del nostro pop.
0: Lei è un'artista che si muove nella musica con ogni centimetro del suo corpo ed è riuscita a unire radici lontanissime a sonorità davvero moderne.
1: E questa sera ci regalerà una bossa nova, anzi no, una bossa nostra, proprio per accompagnarci nei mesi più caldi. Perché a Power It's Estate 2026 c'è...
0: Gaia!

0: Grazie Roma!
1: Un grande applauso per Gaia!
0: Che meraviglia!
1: Obrigado!
0: Sì. Obrigada a você! Ah, anche il portoghese!
1: Ma sì, mamma, guarda, mi difendo!
0: Quante cose che sto scoprendo questa sera di Matteo!
1: So ordinare tre birre più o meno in tutte le lingue del mondo, non ti preoccupare!
0: Bene, bene, bene, siamo quasi arrivati al gran finale, la lacrimuccia l'asciughiamo, sei triste?
1: Una serata bellissima questa qui da vivere assieme!
0: E quindi c'è bisogno di un grande nome!
1: Certo, certo che sì, un artista che è riuscito a fare qualcosa di incredibile nella sua carriera, dagli stadi di Napoli alle vette di ogni classifica, ha dimostrato che la sua non è soltanto musica, non è soltanto rap, è proprio un movimento.
0: È vero, l'abbiamo visto prendersi davvero tutto, è l'uomo dei record. Pensate che in questo 2026 non c'è stato un secondo in cui una sua canzone non risuonasse in qualche nostra cuffia.
1: È certo che sì, e partirà con il suo tour negli stadi, sta per raggiungere i 100 dischi di platino in carriera, signori miei, incredibile.
0: Incredibile davvero, e allora amici, al Power It's estate 2026, Geolie!
2: Wow, Roma! Come state? Tutti? Yeah!

0: grazie.
1: Grazie, grazie Giulia, grazie.
0: E alla prossima.
1: Paola, vieni, vieni qui. Me l'avevano detto, allora, dammi che la sarebbe manina. Volata nonostante una line-up così importante. Però sai, finché non lo vivi non lo sai, no?
0: Non ti disperare, perché per chiudere questo primo appuntamento con il Power Hits Estate abbiamo chiamato un artista che, seppur giovanissimo, ha saputo in qualche modo ridisegnare i confini del suono latino-mediterraneo, come lui stesso ama definirlo, con un flow che sembra arrivare direttamente dall'America del Sud.
1: Beh sì, lui è un vero amatore, proprio così si chiama il suo nuovissimo disco, che in pochissimo tempo ha superato i 100 milioni di stream totali su tutte le piattaforme, beh, e ci ha regalato una vera e propria ossessione.
0: A Power Hits!

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Correndo un po' troppo, facciamo
0: una lenta. Come un'ossessione, stanno a te di giorni qui al centro delle mie.

0: Mia!
1: Wow, wow, wow, wow, wow!
2: Dove sei? Dove sei?
1: Dov'è Gennaro? Dov'è? Eccolo!
0: Recuperiamolo!
3: Ho mangiato 8 kg di coriandoli!
2: E grazie a questi ballerini meravigliosi!
1: La dieta mediterranea!
2: Senti un po'!
4: Grazie!
2: Te la possiamo chiedere un'ultima cosa?
1: Ciao,
3: assolutamente sì!
2: Ma che ce lo fai un pezzettino di alo a cappella per
3: oddio,
2: noi?
3: Oddio, oddio, signori,
1: dai,
3: signori!
1: Vai!
3: È tutto sbagliato!
5: Sta andando tutto al contrario di come la immagina!
3: Vabbè, assurdo, dai! Roma! Grazie mille,
2: grazie,
1: grazie, grazie,
2: grazie.
1: Buona estate.
2: Ciao.
1: Buona estate,
3: consentitemi di abbracciare Salamanca.
2: Grazie.
1: E grazie anche ai ballerini. Complimenti.
3: Grazie. Grazie.
1: Complimenti, complimenti, complimenti.
3: Abbraccio di gruppo, abbraccio di gruppo.
2: Vogliamo unirci,
5: Celli.
1: Allora, ragazze, noi magari veniamo di qua, che ne dite? Che ne dite? Andiamo a salutare un po' gli amici che ci sono
2: andiamo,
1: qui.
2: Andiamo, andiamo.
1: Jessica, Giulia. Ciao ragazzi!
2: Ciao.
1: Così salutiamo un po' tutti quanti se la regia ci segue. È stata una serata meravigliosa. Fate ancora un grande applauso a Samurai J.
2: E allora amici, grazie, grazie davvero a tutti per aver partecipato a questo evento così importante. Sono i 10 anni di Power It's Estate.
0: Allora io ringrazio i miei compagni di viaggio, Paola Di Benedetto, Matteo Campese, Jessica Brugali, grazie.
2: Ma grazie
0: ragazzi.
2: A te Giulia Laura Biati, grazie a Stefania Iodici, a Luigi Santarelli che hanno seguito il red carpet, ma soprattutto grazie a voi, al pubblico del centrale del Foro Italico, grazie.
0: Facciamo un bel giretto, facciamo un bel
1: facciamo
0: giretto,
1: un giro anche noi, andiamo a salutare gli amici di qua,
0: tanto siamo in 4, quindi li copriamo tutti questi
1: e allora
0: angoli,
1: ne approfittiamo per salutare tutte le persone che hanno lavorato a questo spettacolo incredibile che è nato da un'idea del nostro presidente Lorenzo Suracci, ovviamente alla produzione instancabile, al corpo di ballo di Elisa e Sara Gregori. Ciao a tutti, ciao ciao ciao anche a voi.
2: Ringraziamo naturalmente anche il nostro ufficio musica che tutti i giorni fa un lavoro straordinario, grazie alla nostra autrice meravigliosa, Carolina Russi Pettinelli, e grazie alle case discografiche, ai loro manager, e ovviamente grazie a tutti gli speaker di RTL 102.5 che tutti i giorni ci tengono compagnia 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
0: E ovviamente un ringraziamento speciale a tutti i nostri veri normal people, quelli che sono stati qui al Foro Italico, quelli che ci hanno seguito da casa. Ricordatevi che su RTL 102.5 Play trovate già tutte le esibizioni.
2: E mi raccomando, tenete d'occhio i nostri social perché anche lì troverete sempre tanti contenuti esclusivi. E beh ragazzi, ci vediamo alla finalissima del 1° settembre all'Arena di Verona.
1: Votate e seguite la nostra classifica che comincia domani. Ci sentiamo tutti i giorni su RTL 102.5. Buonanotte!
2: Buonanotte!
1: Ciao!

RTL 102.5 e Cornetto Algida vi hanno presentato Power Hits Estate 2026. Power Hits Estate con Prosecco Doc, Renault, il Novellino Campiello, Yes Z, Grana Padano, Don Di Salotti, Caffè Toraldo, Amica Chips, Mulino Caputo e con la collaborazione di Autostrada.

come un'ossessione sana. Ah no, scusatemi, ero ancora un po' presa a seguire questa meravigliosa serata. Che dire, io sono rimasta incollata al maxi schermo che ho dietro la schiena, questo LED wall del nostro Radio Track, perché rivivere con voi e con tutti gli artisti questa inizio di estate attraverso i Power Hits che si è tenuto a Roma qualche giorno fa è stato incredibile. Buonasera a tutti, buon sabato, buon 13 di giugno. Io mi presento, sono la Ceci, mi avete sentita un po' qua e là nel corso di queste giornate estive. Sono in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia e vi accompagno fino alle 21 di questa sera. Sono veramente carica perché tutto profuma di estate. Il fatto di poter contare sul fatto che la musica si sposta dalle location al chiuso in luoghi all'aperto, secondo me rende molto più leggero l'animo di tutti noi. 378-378-1025, questo è il nostro numero. Come va? È un buon sabato sera? Siete carichi? Siete in presa bene?

0: Just Let Me Go, Miley Cyrus assieme a Dua Lipa. Questa rimane veramente, per quanto mi riguarda, la dream collaboration che ho sempre desiderato, cioè il fatto di vedere due artiste che amo tantissimo creare un qualcosa insieme. Ognuno di noi, secondo me, ha una collaborazione musicale dei sogni, cioè dove dici: mi piacerebbe tantissimo sentire questo artista che collabora quell'altro per vedere che cosa viene fuori. Alle volte succede e magari subito non ti scatta. Nel mio caso, questo brano di Miley e di Dua lo riascolterei altre 100 migliaia di volte, magari anche nell'after party del matrimonio di Dua Lipa, che a quanto pare non è ancora finito.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Bici, valigie, attrezzature sportive. Quest'estate voglio partire leggera. Ma come faccio a portare tutto con me?
2: Puoi contare su Mailboxes etc. Spediamo le tue valigie, biciclette, attrezzature sportive e tutto ciò che ti serve in vacanza in Italia e nel mondo. Ritiro, imballaggio, copertura, consegna a destinazione e riconsegna al tuo rientro. Spedisci i tuoi bagagli e viaggia leggero con Mailboxes etc. Info su mbe.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
4: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30.

0: Giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
2: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
8: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
9: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
10: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
9: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale, sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
11: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
12: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.

0: Caro Gio, assieme a Manu, ciao, viaggiando pure il mondo, viaggiando per il mondo, che è uno degli auguri che faccio a chiunque, cioè il fatto di riuscire a spostarsi, di viaggiare, di conoscere, anche solo per un periodo, anche solo come stiamo facendo noi, che siamo in Toscana per questa settimana e in diretta dal Toscana Bella Sandaia Camping, mi sta permettendo di entrare in contatto con delle cose che magari la mia vita di città ogni tanto mi fa perdere, anche solo quella bella vita lenta che spesso vediamo celebrare sui social attraverso veramente delle immagini che sono molto semplici: sedersi e guardare il mare e ogni tanto chiedersi, ma è più profondo lui o sarò più profonda io? E no, Ceci, la risposta è che è più profondo il mare, ma smettila.
1: Devi fare il pieno, coraggio, nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
4: La tua protezione ha una nuova dimensione. Bionic Defense Sun con Pro Repair 4D, 4 dimensioni per difendere la pelle sensibile dai danni del sole a breve e lungo termine. Compatibile con l'ecosistema marino e biodegradabile. Scopri la promo 1 più 1. Scegli i due prodotti, il meno caro è incluso. Defense Sun, da Bionic, in farmacia e su bionic.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Hai fame?
2: Sì.
1: Molta?
2: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
2: Sì.
1: Fritto?
2: No.
1: Croccante?
2: Sì.
1: Dici sempre sì e no.
2: Eh sì.
1: Sì e no, Fiorentina.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Se vuoi ti mangio qua la base e vado diretta sull'intro. Allora, come si suol dire, time flies when you're having fun, il tempo vola quando ci si diverte, e in questo caso insomma abbiamo avuto una bellissima serata rivivendo le emozioni di questo inizio estate del Power Hits di RTL 102.5, e continuiamo a mantenere alta l'asticella dell'emozione perché arriva Vasco. Questa è canzone.

0: È stato un onore accompagnarvi in questo sabato sera, che sia un sabato straordinario, ricco di canzoni come quelle di Vasco e di emozioni come quelle del Powerhits. Vi auguro anche un buon weekend, noi ci risentiamo domani mattina sempre qui su RTL 102.5. Ciao! Di Savona sono quasi le 21.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona giornata da Sergio Gadda. La guerra in Medio Oriente potrebbe avere le ore contate. Sentiamo subito Alessandra Giannoli.

La firma del memorandum d'intesa con l'Iran è prevista per domani e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti, così Trump sul suo social definendo l'accordo un muro contro l'atomica. Speriamo che tutto si svolga senza intoppi.

0: all'uso della forza contro lo Stato islamico. Al momento opportuno, a situazione tranquilla, interverremo per recuperare il materiale nucleare sepolto in profondità grazie ai nostri bombardieri, ha aggiunto il presidente americano. La firma annunciata dalla Casa Bianca per domani sarà a distanza e avverrà in videoconferenza, in base a quanto ha reso noto il Pakistan, paese mediatore, ma Teheran continua a prendere tempo, parlando invece di una firma nei prossimi giorni a discapito dell'obiettivo statunitense di chiudere entro il weekend in tempo per il G7 in Francia. Il nodo del nucleare resta uno dei più complessi sul tavolo, tanto che l'ipotesi è che si continui a negoziare sui dettagli anche dopo la firma del memorandum.
1: Grazie ad Alessandra Giannoli. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 19.28 nel Tirreno meridionale a largo delle coste della Calabria. Il sisma si è verificato a una profondità di 214 chilometri. È stato avvertito in modo lieve in alcune località costiere della Calabria e della Sicilia nord-orientale. Ricerca in corso invece dopo la scomparsa di una ragazzina di 14 anni che, dopo essersi recata a scuola per gli esami di terza media a Isola di Capo Rizzuto nel Crotonese, non è più rientrata a casa. E adesso spazio ai mondiali di calcio, perché sta per cominciare Qatar-Svizzera. Allora la linea va a Paolo Pacchioni.
2: Buonasera, si gioca a San Francisco con la Svizzera, che è reduce da un ottimo percorso di qualificazione al mondiale, di fronte invece un Qatar che è stato piuttosto deludente e vuole riscattare il risultato comunque modesto dell'ultima edizione, sia pure giocata in casa. Sarà una Svizzera con forte anima italiana, perché al centro della difesa c'è Akanji, al suo fianco Riccardo Rodriguez, che ha un passato italiano, e poi giocatori come Freuler, Ebischer e anche Ndoye, che hanno grande esperienza proprio nella Serie A italiana. Invece il Qatar risponde con un 5-3-2, con giocatori che non militano nei campionati europei. Per quanto riguarda il programma del mondiale, lo seguiremo tra poco con lo speciale proprio sulla partita fra Qatar e Svizzera. Poi a mezzanotte ci sarà il debutto del Brasile di Ancelotti contro il Marocco, alle 3 del mattino Haiti Scozia, alle 6 di domani mattina Australia Turchia. Tutto in diretta su RTL 105 Studio.
1: Grazie Paolo Pacchioni, è tutto per questa edizione. Adesso gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
4: Buonasera da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete e nessun disagio alla circolazione. E allora vi informiamo che per lavori sulla 13 Bologna-Padova questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina, mentre da mezzanotte alle 6 sarà chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione opposta verso Padova. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5. Noi dire mondiali.
5: Ci siamo, iniziamo questa sera con i mondiali, scusatemi, ecco, ci siamo pronti per iniziare questa serata insieme. C'è lo studio di Roma qui nella suite del weekend, che si è trasformato in una vera sede giornalistico-sportiva.
2: Una tribuna stampa. Buonasera
5: eccolo
2: Luisa
5: qua, c'è Paolo Pacchioni, direttamente di fronte a me, e invece poi a fianco i miei angeli custodi qua.
6: Sì,
7: i dioscuri.
6: Ci sono spuntate le ali.
2: Sì, più o meno.
5: Nicola, diciamo le ali. Vabbè.
6: Diciamo le ali.
5: Nicolò Pompei.
6: Buonasera,
5: ben ritrovato. C'è anche Tommy Angelini.
8: Buonasera. Meno male che sono le ali e non le corna, altrimenti sarebbe un problema.
5: Ma adesso io non andrei ad indagare più di tanto, ecco, rimarrei sul vago vagheggiante. Ma stasera, ragazzi, chi gioca? Informatemi, perché.
2: Allora, questa sera giocano Svizzera e Qatar. Con la Svizzera che, insomma, è reduce da un bel percorso di qualificazione. Il Qatar, che sembra oggettivamente la squadra materasso del girone, però poi tutto va verificato sul campo. Poi il programma mondiale è particolarmente intenso oggi, perché a mezzanotte ci sarà l'attesissimo debutto del Brasile di Carlo Ancelotti, un Brasile che non vince il mondiale da 24 anni e si è affidato proprio al CT più pagato del mondo per cercare di interrompere questo tabù. Ma occhio, perché il Marocco è una buona squadra, semifinalista dell'ultima edizione in Qatar. E poi alle 3 del mattino ci sarà Haiti, Scozia.
6: Da non perdere.
2: Vi viene da dormire, ma se voi seguirete la radiocronaca diretta di Salvati questa notte, sarete assolutamente svegli. E poi cappuccino domani mattina sul presto, alle 6 con Australia Turchia. Altro CT italiano, Montella alla Turchia.
5: Ah bene, insomma, ce n'è per tutti i gusti. Qua sì, bisogna però tirare nel mezzo e cercare di capire per chi ti fare. Non è che si può, cioè, bisogna prendere qualche parte.
7: Io dicevo che la Svizzera ci ha fatto un po' male a noi italiani, lo ricordiamo nei mondiali passati, sì, non so, l'edizione del Qatar, proprio quando pareggiamo con la Svizzera nel corso delle qualificazioni, per quel rigore

0: sbagliato di Giorginio, sì, non ci qualifichiamo ai mondiali. Poi il Qatar è un po' una squadra di quelle che bisogna tifare, non hanno mai vinto una partita a un mondiale, ne hanno giocato solo uno, questo è il secondo.
1: Motivo ci sarà,
0: motivo ci sarà. Anche perché non è che sono nati proprio, insomma, tanti
2: anni fa. Non lo
0: stai
2: dicendo perché hai quella seconda casa in Qatar, se non vado errato, a Doha, no, vero, non c'entra con quello.
3: Dici, no, di incoraggiamento, pacca di incoraggiamento, tu dici, d'altra parte. Beh, si può, non lo so, io sono così, rimango neutra come la Svizzera a questo punto, ecco, direi, ecco.
1: Bene. Tifi per lo sport, tifi per i valori.
3: Sì, sì, d'altra parte io sono una sportiva, voi lo sapete, e quindi questa si prepara così, tutta insieme.
0: Vogliamo dirlo tutti insieme, sì, tipo dai dai, dai per dai, iniziare.
1: Uno, due, tre.
0: Dai dai! Dai. Dai.

0: RTL 102.5, noi dire mondiali, scendono le squadre sul terreno di gioco, si gioca a San Francisco questa sera, ragazzi. Siete mai stati a San Francisco?
1: No, purtroppo no.
2: No, sì, io. Sì, io sì, Paolo.
0: Buonasera.
2: Che parterre de roi, che c'è questa sera. Sono emozionato nel vedervi tutti assieme, grazie a Dio, a 600 km da me. Quindi questo è, diciamo, la cosa più fondamentale.
1: Abbiamo nascosto Luisa Carnello, ma c'è, non so che, non forse magari a te ti dispiace questa notizia.
2: Però c'è la Carnello.
1: C'è.
2: Ma
1: anche la Carnella,
2: giustamente il tavolo degli uomini e il tavolo delle donne,
3: esattamente, un po' di patriarcato, un po' di sale, un po' di
0: allora io vi porto subito al centro del calcio, perché abbiamo la partita fra Svizzera e Qatar. Peraltro, sempre per rigirare il coltello nella piaga, questa sarebbe stata una partita del girone degli azzurri, quindi se noi ieri sera avessimo giocato col Canada. Adesso staremmo vedendo questa partita dicendo
1: molto interessati,
0: vediamo un po' che cosa succede. Invece purtroppo siamo appunto molto molto lontani. Allora il Qatar gioca con Abunada in porta, si dirà sì. Abunada. Beh, non lo so, Abunada, beh, sembra
1: Abunada,
0: sembra il milanese, Shura, lei è Abunada,
1: scusa, cioè, lei,
0: signore,
1: Abunada,
0: lei è Abunada all'autobus, sì, esatto, okay. Poi, a lui Pedro Miguel, Kuki, Hamed e Laie in difesa, Gaber, che non è giovane, no, Madibo e Aburizai a centrocampo, Edmilson e Afif in attacco. Invece la Svizzera risponde con Kobel in porta, Elvedi, di Akanji, Riccardo Rodriguez in difesa, a centrocampo Zaccaria, Freuler, Chaka e Ebischer, in attacco Embolo, Ndoye e Rafa Vargas. Diciamo che insomma questa è una squadra dove ci sono tanti giocatori che giocano nel campionato italiano o ci hanno giocato, per esempio Akanji, per esempio Freuler, per esempio Ndoye, per esempio Ebischer, e Riccardo Rodriguez ha un passato nel Torino e nel Milan.
1: Sì.
0: Ragazzi, voi che tipo di partita vi aspettate?
1: Beh, una partita in cui la Svizzera è assolutamente favorita, ma il Qatar credo che dal 2022, ovvero l'ultimo mondiale, quello che ha ospitato, ha fatto dei salti in avanti sicuramente, ma la Svizzera ha un blocco, che lo citavi tu poco fa, molto molto esperto, che è nella nazionale da parecchi anni, quindi credo che questa sia l'arma in più della Svizzera, oltre alla qualità ovviamente superiore dei giocatori rispetto a quelli del Qatar. Non so se questa cosa di portare sempre lo stesso gruppo, no? Una cosa che all'Italia spesso ha condannato, perché il fatto di puntare sempre sugli stessi giocatori, il gruppo, la forza del gruppo e magari tenere in panchina giocatori più freschi, più giovani, che potevano fare meglio, ecco, non ha pagato troppo spesso per quanto riguarda la nostra nazionale. Vedo la Svizzera più o meno in quella direzione, cioè i giocatori che giocano nella Svizzera, io sento sempre gli stessi nomi: Vargas, sì, Embolo, Rodriguez, Xhaka, Freuler. E infatti credo che sia anche una delle nazionali con un'età media un po' più alta rispetto alle altre.
0: Senti, stavo vedendo adesso, c'era l'inno nazionale del Qatar, cioè,
2: beh,
0: che
2: famosissimo,
0: veniva diffuso,
2: direi.
0: E c'era il CT del Qatar, che è lo spagnolo Lopetegui. Ma secondo voi le parole dell'inno le ha imparate Lopetegui?
4: No, dubito fortemente, però insomma speriamo che il povero Lopetegui riesca a fare qualcosa di importante col Qatar, perché al Milan non lo hanno voluto e anche al Real Madrid insomma non è finita benissimo. Il primo mondiale, perché quello che doveva giocare con la Spagna nel 2018 lo ha saltato, perché è stato esonerato dalla Federazione Spagnola dopo aver preso un accordo con il Real Madrid per diventare il nuovo allenatore. Non è finita benissimo, è durato 2 mesi sulla panchina delle merenghe.
1: Scelta pessima, quindi. Sì.
4: No, ma poi poverino lo prendono molto in giro in Spagna, perché lo definiscono un allenatore un po' giù di morale, anche quando parla con i giocatori, anche in panchina l'hanno sempre definito un allenatore un po' così, un po' tristacchiotto.
0: Vabbè, adesso dai, non ci tristiamo noi, Domenica Sportiva, facciamo un po' di cacciara, perché ricordiamolo, allora lo scopo di RTL 105 è raccontare le partite in modo ironico, scanzonato, divertente. Per questo abbiamo convocato chi di calcio non capisce nulla, Luisa Carnello.
3: Io vi sorprenderò questa sera, avrò delle chicche per voi, sì. Insomma, ho studiato durante queste ultime 2 minuti, ecco, sì, prima di andare
1: proprio
3: in onda.
1: Proprio Qatar-Svizzera.
3: È proprio Qatar-Svizzera, sì. Ho approfondito, devo dire, se posso portare un pochino più il Qatar, sì, della Svizzera, sì, però certo, voglio dire, certo, vediamo.
2: Poi adesso, sai che c'è il referendum in Svizzera tra poco, che vogliono chiudere gli abitanti a 10 milioni e non far entrare più nessun altro, quindi insomma.
4: Ma è legale sta cosa?
2: Beh, se vince il referendum, evidentemente sì, non potranno avere un tetto massimo di 10 milioni di residenti. Ma sai che posso dire? Alla fine, no? Dove c'è meno gente si sta meglio, no?
3: Riesce a allargare tutto, le braccia.
2: Anche noi siamo 60 milioni, abbassiamoci a 15. Ma che ci frega di stare tutti i 60 milioni? Ne mandiamo, ma di italiani, mandiamoli tutti un po'. Non so.
3: Ma no, ma io
2: la Russia
3: speravo
2: che
3: non venissi proprio.
2: La Russia è grande, sì, mandiamo un po' di gente lì. Insomma,
0: ma a proposito, hanno fatto sti poveri svizzeri per mandarli in Russia.
1: A proposito di popolazione, c'è una statistica inutile, scusa Tommaso.
0: Prego, no, cosa fai? Gli rubi il mestiere?
1: Gli rubi rubo il mestiere, oggi tocca a me insomma riportarvi queste notizie inutili che ho trovato, perché i cittadini autenticamente catarioti costituiscono solo il 15% della popolazione totale del Qatar. Il resto sono solo là a farsi soldi, gente che va là a lavorare. Benissimo, no, volevo dirvelo, giusto, se volete pensare di trasferirvi in Qatar potete farlo.
3: Sì, è la stagione giusta poi questa, tra l'altro.
1: Tutte le ore del giorno.
0: C'è una caratteristica di queste partite del mondiale in questi primi giorni, sono sempre in ritardo perché sono le 21, 2 minuti e 30 secondi e qua sono ancora con l'arbitro che gira intorno al centrocampo con il pallone in mano, quindi insomma qualche istante di ritardo. Noi naturalmente stiamo aspettando di vivere il calcio d'inizio, che comunque è un momento a suo modo significativo. L'arbitro dell'incontro è il signor Said Martinez della Federazione dell'Honduras.
2: Hai detto poco.
0: Una delle immagini più brutte del mondiale sono i tre del VAR che si mettono in posa e sorridono. Veramente un'immagine
3: raccapricciante,
0: triste.
3: Direi.
1: Ma infatti descriviamo un po' meglio questa scena. Cioè ci stava la telecamera che ovviamente inquadra la sala VAR dello
0: Rissone, che sono a Rissone, no? Per il mondiale.
1: Sì, tra l'altro. A un certo punto io ho pensato di essere all'interno del Museo delle Cere, cioè erano letteralmente immobili.
3: L'intelligenza artificiale
1: si è bloccata.
4: Tra l'altro abbiamo il primo infortunato di questi mondiali per quanto riguarda l'Inghilterra. Non è un giocatore ma è l'arbitro Michael Oliver, che si è infortunato e quindi non potrà dirigere Costa d'Avorio,
0: che è sempre quello che ha l'idone della spazzatura al posto del cuore, esatto, quello come disse Buffon dopo un Real Madrid e Juventus.
4: Problema
0: Martino, prima facevamo il tifo, allora tu ti schieri con i deboli del Qatar o con la Svizzera?
2: Premesso, Paolo, che io abbia scoperto di questa partita nel momento che ho varcato la soglia di RTL, cioè non avevo neanche idea di chi potesse giocare questa sera. Poteva giocare Liechtenstein contro Malta, peccato non siano
1: ci sono 48 squadre dentro due che non ci sono
2: questo, diciamo, mi sembrano due squadre, insomma, due cattedrali del calcio, mi insegnate voi, sia il Qatar che la Svizzera, insomma, dove è nato un po' tutto, quindi insomma è un po' difficile decidere se vuoi più bene alla mamma o al papà, no? Quindi non saprei, mi faccio come gli svizzeri, mi astengo e che vinca il migliore.
3: Ecco, io ero venuta gasata, pensavo giocasse Catania-Svizzera, sapevo che tutti fare,
2: Catania-Svizzera, prossima volta proponiamo magari
1: il Catania non ha mai giocato un mondiale.
2: Mai contro la Svizzera, tra l'altro.
1: Mai contro la Svizzera.
3: Discriminazioni queste, ragazzi, io le riporterei.
0: Peraltro la Svizzera che ha una improbabilissima maglietta.
2: Quella verde,
0: il colore questo bianco,
1: sembra la Nigeria,
0: con delle colpi di evidenziatore Stabilo Boss,
2: bello
0: fra il giallo flu e un po' il verde, veramente insomma una maglia senza senso. Invece il Qatar c'ha la sua
2: magliettina,
0: un amaranto così più classico. Si gioca a San Francisco, peraltro credo che lì sia praticamente mezzogiorno,
2: meno nove, mezzogiorno,
0: quindi insomma con fresco
2: tira l'aria. Si sa che è sempre sulla baia,
3: c'è la brezza, meglio
0: San Francisco che a Los Angeles,
2: credo,
0: in uno stadio comunque che anche questo è completamente privo di copertura, come quello di New York dove per esempio si giocherà la finale. Uno pensa fanno i mondiali in America, la grandeur americana eccetera, hanno riciclato gli stadi del football americano.
2: Bravo, ti stavo per fare questa domanda, Paolo, tu che sai tutto, sono stadi riciclati? È partita.
0: Noi ci abbiamo da soli in ritardo, parte adesso da noi allo studio di Roma. Perché sai che a Roma ce ne prendiamo sempre con
2: due volte, già
0: secondo
2: finita,
0: fischio
2: già
0: questa
2: finita.
0: Volta è valido. È stata la Svizzera a dare il calcio d'inizio di questa sfida con il pallone subito lanciato in avanti, la difesa del Qatar va subito a chiudere, va subito a stroncare, c'è un retropassaggio con Akanji, difensore centrale dell'Inter, che controlla il pallone e riparte l'azione con Riccardo Rodriguez, superata la linea centrale del campo, ancora il Qatar che adesso fa tutta massa dietro, la Svizzera comincia a far girare il pallone. Seguiamo soltanto questa prima azione della partita prima di ascoltare anche attenzione. Un po' di musica, ma attenzione perché c'è un'azione importante con il pallone al limite della rigore, parte il tiro, pallone respinto, 35 secondi, già subito la Svizzera pericolosa, Svizzera che comunque rimane lì, vuole subito cogliere di sorpresa il Qatar. Ndoye va a terra, non c'è fallo, si prova a ripartire e adesso il Qatar addirittura l'occasione per il contropiede, vediamo se decolla questa azione. No, il passaggio è brutto, sbagliato, impreciso e dunque a buon gioco la difesa della Svizzera. 55 secondi di gioco, belli. Questo magari non sarà bellissimo, però i primi 55 secondi
1: facciamoceli bastare per adesso, dai.
0: Regia, andiamo con un po' di musica?
3: Direi.
2: Cioè, il dottor Albertone ha già messo sulla puntina sul disco, non vedeva l'ora di così interrompere questa noia dei primi 45 secondi.
0: Fatti bellissimi. Era una notte

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, che vuol dire la stessa roba, diciamo, in lingue semplicemente diverso, lo dico per la Carnello che, come sappiamo, ha studiato sulle istruzioni delle pentole a pressione. Carnello, sei stata upgradata, come direbbero a Milano, a valletta ufficiale a questo punto,
1: sì,
0: perché sei vicino a Paolo Pacchioni, fai qualcosa che fanno le
2: queste sono fortune, che vanno meritate, queste fortune.
0: Fai qualcosa.
2: Intanto, ragazzi, vi dico che c'è stata un'altra occasione molto importante, perché dopo il primo avvio della Svizzera sicuramente scintillante, in ripartenza il Qatar ha avuto una grande chance con Ed Milson, che si è trovato praticamente solo in area di rigore davanti a Kobel, non è riuscito a essere efficace e perfetto nella conclusione, però insomma grande occasione per il Qatar, quindi tutti a dire la Svizzera è la favorita, intanto però il Qatar ha avuto la grande chance, ma adesso c'è la Svizzera ancora che attacca a parte il tiro, la grande parata da parte di Abunada e poi il pallone che viene messo in fallo laterale, è stato Ndoye, giocatore del Bologna, a entrare in area di rigore dal settore di destra, lasciando partire un bel diagonale plastico, il volo da parte del portiere del Qatar che ha respinto il pallone, l'ha messo in calcio d'angolo, però ragazzi abbiamo fatto l'ironia su questa partita, in realtà l'avvio è stato assolutamente scintillante.
3: E comunque io su Abunada posso per adesso eleggerlo come nome più bello del mondiale. Abunada.
1: Ancora non abbiamo sentito gli altri, non fare delle selezioni inappropriate però. Non è delicata questa
0: ma
1: cosa.
0: Ma quindi c'è qualcuno che ha comprato i biglietti di questa parte? Cioè, tutta sta gente è pagante, mi volete dire? Cioè, veramente c'è qualcuno che ha detto: magari compro anche un volo per andare a San Francisco, spendo dei soldi.
1: E mezzogiorno.
2: Se tu fossi uno svizzero e la tua squadra va al mondiale, magari ti fai una bella occasione, perché San Francisco è una città bellissima.
0: Sì, quello ci può stare.
2: A quel punto abbini le due cose. Poi magari sei a San Francisco e tutta la vita che vedi quella gigantesca rottura di scatole che è il football americano.
0: Il
2: baseball. Allora ti arriva Svizzera, Qatar e dici: oh, finalmente vado a vedermi una roba che è decente.
0: Una botta di
2: riparte
0: vita.
2: La Svizzera, ma c'è l'uscita da parte dei catarioti. Allora mettiamoci d'accordo: catarioti o catarini?
1: Catariati come i miei denti.
2: Catariati.
0: Ma non è catarioti, credo catarioti.
4: Va bene catarioti. Comunque è lo stadio appunto dei San Francisco 49ers, la squadra di
0: chi è che
4: football
0: sta parlando
4: americano.
0: Scusa, Angelini.
4: Sono il buon Angelini e il Levi's Stadium ed è tra l'altro molto importante perché insomma vicino alla Silicon Valley è uno stadio ultra tecnologico, cioè il wifi in tutto lo stadio prende anche bene, dicono.
2: Sì, c'è il wifi per

0: però se piove si bagnano tutti. Adesso,
1: esatto, non mi sembra la tecnologia del 2026.
0: In Italia noi facciamo quelli, noi abbiamo gli stadi da mettere a posto, ed è vero, però il primo, così, la prima sensazione, se, allora, se andiamo a vedere gli stadi che hanno fatto in Qatar, lasciamo perdere lo sfruttamento, tutti i discorsi sociali che non dimentichiamo, però erano degli stadi bellissimi, all'avanguardia, eccetera. Questo qua sembra lo stadio Artemio Franchi di Firenze,
1: è vero.
0: Senza il pennone,
2: però il Golden State, no, la California, quindi magari c'è sempre sole, poi dico così, butto.
1: Ma insomma, ad aprile io mi ricordo stato San Francisco, una delle città più fredde, cose più fredde che abbia mai percepito in vita mia.
3: La famosa Gianna di San Francisco,
0: Svizzera con Doia ancora sul settore di destra, continua ad attaccare la formazione elvetica con questa azione che si sviluppa a destra, c'è un tentativo dalla destra da parte di Zaccaria, il pallone finisce in calcio d'angolo, allora seguiamolo questo corner con la partita che è giunta all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, risultato fermo sullo 0-0 fra Svizzera e Qatar. Questa è RTL 102.5, questo è Noi Dire Mondiali, per seguire tutte le partite del mondiale, anche quelle in orario più infelice, stanotte alle 3 Haiti Scozia in diretta su RTL 102.5, per stare svegli. Il corner per la Svizzera dalla bandiera di destra, molto affollata l'area di rigore, si prepara la difesa del Qatar a ricevere questo corner per gli elvetici, battuto molto male Riccardo Rodriguez, palla che comunque arriva dall'altra parte, azione che ancora viva sul settore di sinistra, c'è la possibilità di un contracross, gioco di gambe da parte di Vargas, che però di fronte a sé un avversario non riesce a superarlo, torna indietro Vargas, cerca il cross, viene contrato e dunque adesso riparte il Qatar. Siamo al 9 minuto del corso del primo tempo, è 0-0 fra Qatar e Svizzera.
2: Ecco, a FIFA lo riconosci subito il giocatore del Qatar, perché questa capigliatura un po' stile Bob Marley,
0: un po' stile Tommaso Angelini prima di andare dal parrucchiere,
1: molto prima di andare dal parrucchiere. Ma Paolo, tu che sai tutto,
0: è già la seconda volta che mi dici questa cosa, mi preoccupa.
1: Sarà lunga. Allora, anche nei mondiali le tribune sono divise per nazionalità, cioè c'è la curva anche ai mondiali, per intenderci.
0: Non c'è la curva, ma nella vendita dei biglietti ci sono alcuni settori dello stadio dove vengono destinati i biglietti di una determinata nazione, quindi
1: vedi,
0: tendenzialmente sì.
1: Vedi che sai tutto, vedi.
3: La curva della Svizzera, tutti belli composti, tutti ordinati.
0: Con l'orologio,
1: con gli yodel,
3: con l'acqua minerale, con le bollicine in fila, ecco, loro sono così. Tra l'altro c'è una, chi è l'allenatore? Jean-Lin Zabaland, che somiglia
0: Yakin.
4: Attenzione!
3: Ecco, no. Che è successo?
0: Allora c'è Pompei che ha il tasone più avanti rispetto a noi. Noi soltanto adesso stiamo vedendo questa azione, che non è, si crossano su terra, il tiro alto sopra la traversa con Doie che ha calciato di sinistro il pallone che è terminato alto sopra la traversa. Vedete, il mondiale visto in TV nei tempi moderni presuppone che ci abbiamo tre televisioni, tre postazioni, tre tempi diversi.
1: Ma infatti per questo motivo da domani manderemo Angelini direttamente negli Stati Uniti.
3: In Qatar.
1: Così in Qatar.
0: In Qatar, anche se i mondiali sono in Stati Uniti, non lo mandiamo in Qatar.
1: Vogliamo mettere
3: a lui piace il caldo.
1: Un po' di musica,
0: ma
1: per ragazzi.
0: Sì, dai.
1: Così che c'è un po' questa tensione da tagliare, se non vi dispiace. Amelie.

0: Amelie. Non è Francesco qui su RTL 102.5, non è Francesco, ma è Paolo Pacchioni, è Tommaso Angelini, è anche la Carnello, è però per fortuna anche il nostro Nick Pompei, a guardare una partita meravigliosa che ci sta tenendo attaccati.
1: Veramente non riusciamo a staccare gli occhi dai monitor di questa Svizzera-Qatar, con la Svizzera che continua ad attaccare, il cross verso il centro, attenzione, l'uscita del portiere, forse fallo, la palla che resta lì, calcio di rigore,
0: sono morti, sti due, non si muovono.
2: Erano due birilli che si sono scontrati.
1: Si sono scontrati il portiere.
0: Ma il portiere è andato giù, ragazzi.
1: C'è stato un brutto scontro fra il portiere Abunada e il giocatore svizzero che stava cercando di ribadire il pallone in rete. Coraggiosamente il portiere del Qatar è uscito, ha commesso fallo da rigore, però c'è stato anche lo scontro molto violento tra i due giocatori. Non credo che ci sia fuori gioco.
0: È svenuto.
1: Forse addirittura svenuto perché era fuori gioco. E adesso vediamo un po' cosa si deciderà. Intanto ci sono due fronti da seguire: il fronte VAR, che sta andando a verificare non il fatto se ci fosse fallo da rigore, perché questo è assolutamente assodato, ma per capire se l'attaccante della Svizzera fosse in posizione regolare o meno. E in tutto questo c'è anche il fronte, diciamo così, sanitario, perché Abunada, il portiere del Qatar, è ancora a terra, ha preso veramente un colpo forse in faccia. Adesso abbiamo l'opportunità di rivedere un replay con il portiere che esce va a prendere proprio un colpo in faccia, con non c'è stata cattiveria da parte del giocatore della Svizzera, Freuler, che ha cercato di anticiparlo, però poi dopo i due si sono scontrati e di fatto Freuler con l'anca ha dato un colpo alla testa al portiere.
3: Toccatemi tutti ma non Abunada. Tra l'altro non è che sono così certo che ci fosse rigore, non lo so, cioè era così tanto in anticipo.
1: Secondo me Freuler comunque la palla gliela porta via. Allora, innanzitutto vi diciamo che Abunada si è rialzato e quindi già questa è una buona notizia. Per fortuna non ci sono gravi problemi. Sapete, quando un calciatore subisce un contatto così violento con la testa, insomma, c'è sempre da fare molta molta attenzione. Però insomma si è rialzato, è un po' come dire tramortito, però adesso anche aiutato dai compagni, dall'arbitro, si rialza. L'arbitro adesso dice che si sta facendo la verifica VAR per capire se sia rigore o no. Ripeto, non tanto per capire se ci sia fallo, ma soprattutto per capire se la posizione di Freuler fosse regolare o no. Ho la sensazione che il rigore sia confermato, perché vedo che l'arbitro dice ad Abunada: vai sulla linea di porta, allontana i giocatori del Qatar. E quindi direi che sì, ragazzi, il rigore è confermato. Attenzione. Signore e signori, siamo davanti alla prima possibile svolta di questa sfida memorabile fra Qatar e Svizzera, perché c'è un calcio di rigore in favore della Nati.
0: È la Nati,
1: è il soprannome, il nomignolo della nazionale svizzera.
2: Tra l'altro il portiere si presta a fare questa azione dopo aver preso una coscia di cemento in faccia.
1: Peraltro, dopo che questo portiere ha avuto un rischio di salute, chi gli batte il rigore contro? Uno che si chiama Embolo.
0: Giusto per
1: essere rassicuranti.
2: Coerenza, signora.
1: E allora, calcio di rigore in favore della Svizzera in questo Svizzera-Qatar. Sono 16 minuti giocati. Embolo contro Abunada, si batte nella porta alla destra.
0: Stiamo per entrare nella storia, Paolo.
1: Stiamo per entrare nella storia. Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. La rincorsa di 4 passi di Embolo, che attende il fischio dell'arbitro honduregno. Embolo contro Abunada, rigore per la Svizzera. Quelli del Qatar entrano, l'arbitro dice: no, dovete stare fuori l'area di rigore, si perde ancora un po' di tempo.
0: Io ho già visto come va a finire.
1: La sua impressione dice: verifica terminata, l'avevamo capito da mo'. Embolo, tiro, rete!

0: Rassicurante, direi.
1: Allora, uno che sembra Hannibal, quell'altro che si chiama Imbolo, sì. Insomma, diciamo che non è proprio...
0: Però stavo per dire che l'allenatore, e non so dire il nome, somiglia un pochino a Kevin Costner.
2: Ma è vero, Carnello,
1: dopo la malattia però.
0: Carnello, dopo una giornata pesante.
2: Carnello, hai già detto due cose di senso compiuto questa sera, mi sto quasi spaventando. Sì, non,
3: sì,
2: non
3: sto
2: vorrei...
3: sempre da sola qui con te.
2: Forse è quello.
0: Sento una persona nuova, incredibilmente.
2: Bontà sua.
3: Vabbè, ora il Qatar deve rimontare, ragazzi.
1: Buonanotte ai suonatori.
3: Però io ci credo,
1: Tu ci credi, eh?
3: Ci credo. Li vedo particolarmente agguerriti, soprattutto il signor Afif, che è considerato tipo la stella della squadra, tipo il
1: Messi
3: Catariota.
1: Pensa agli altri.
3: Chiamatelo come vi pare.
2: Allora, in questa ripresa, sentiamo un attimo un Charlie Puth con Meghan Trainor che ci dà un pochino di ritmo a questa bellissima partita, che comunque di ritmo ne ha, possiamo dire, finora.
0: Sì.
2: Marvin Gaye. Let's move it.

0: Charlie Puth e Meghan Trainor su RTL 102.5 in questa serata specialissima dagli studi di Roma di RTL, perché siamo in tanti, c'è il nostro Paolo Pacchioni, c'è Tommy Angelini e Niccolò Pompei, perché c'è una partita Qatar-Svizzera.
1: E c'è il grande Abu Nada, ragazzi, è già diventato il nostro idolo, perché poco fa la Svizzera è andata vicinissima al raddoppio, ma chi gliel'ha negato? Il portiere Abu Nada, che è riuscito a respingere con grande prontezza il tiro scoccato da Andoie da distanza ravvicinata. Ancora Svizzera che adesso prova ad attaccare, ricordiamo Svizzera in vantaggio 1-0 sulla Qatar grazie al rigore trasformato da Imbolo. Ancora gli svizzeri che fanno girare il pallone, Remo Freuler dalla palla indietro, ecco Kanji, avanza pieno organico la formazione elvetica, pallone sul settore di sinistra, attenzione all'accelerazione di Vargas, messo giù fallo, calcio di punizione in favore degli elvetici,
2: questo è uno schiaffo in faccia,
1: ecco. Sì, e probabilmente anche cartellino giallo, e infatti arriva il primo cartellino giallo della serata per Giorgio Gabe.

0: che viene ammonito.
1: Poro
0: anche se sulla maglietta c'è scritto Essem, però sul,
2: è Giorgio. Diciamo,
0: e lui è Giorgio.
2: Sì, per noi è Giorgio.
3: Dal catarino all'italiano è Giorgio.
0: È Giorgio, esatto.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: E vi ricordo che peraltro tra poco ci sarà il cooling break proprio per consentire ai giocatori di rinfrescarsi un pochino e quindi anche noi poi ci prenderemo,
1: certo,
0: una pausa pubblicitaria proprio in corrispondenza della cooling break.
1: Allora,
0: giusto per non farvi perdere.
1: Paolo, nel frattempo, dato che tu sei, oltre che sai tutto, sei un telecronista e radiocronista completo, no? A 360 gradi, io vorrei lanciarti questa sfida, Paolo. Allora, tu vieni, discendi da generazioni di milanesi, più o meno, di milanesi,
2: sì, stelle, insomma, dalle stelle.
1: Pacchioni, grande nome. Allora, puoi regalarci una radiocronaca in milanese?
0: Allora che il Vargas che adesso è pronta a barcare la punizione per la Svizzera, oggi che quelli del Qatar in tutti le aree di rigor e l'arbitro che fischia, aspetta un momento che vedo cosa succede adesso, ancora che il Vargas che aspetta a Camonpù a Bunada che dice agli altri restatenti, parte Vargas, la respinta di un giocatore, l'ha messo il pallone in calcio d'angolo, scusa Femme,
2: che sei?
0: Femme in calcio d'angolo,
2: questo è Catariota,
0: è Catariota. Allora adesso facciamo così, adesso c'è il cooling break, c'è il cooling break,
1: sì,
0: dopo
1: sì.
0: Il cooling break ascoltiamo la versione pescarese di Pompei.
1: Di Pompei, beh.
2: Quello è giorgianese. Vai,
1: vai. Bene, va bene. Tra poco. E poi sì. Si prepari Angelini con il romano. Cioè io sogno un Carlo Verdone che riesca a commentare secondo anche, per secondo questi mondiali.
4: Anche se devo dire, Pacchioni aveva una cadenza portoghese a un certo punto, trascinata con il romano. Quindi
1: perché Pacchioni mi è un uomo di mondo, esatto. Cioè è un marinaio che ha, diciamo, tastato vari porti. E quindi, diciamo, l'unico modo è questo. Va bene,
0: viva Bunada!
1: Viva Bunada, una partita bellissima, comunque accesa, nonostante tutto, 1-0 per la Svizzera nel frattempo contro il Qatar da quelli di San Francisco. Noi torniamo subito dopo la pubblicità.
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Scarta la musica con Cornetto Algida. Scansiona il QR code sulle confezioni Cornetto e prova a vincere un'estate di musica. In palio il concerto privato di Samurai J. Biglietti per Power Hits Estate 2026 di RTL 102.5 a Verona e tantissimi abbonamenti Spotify Premium. Concorso valido fino al 12 luglio. Regolamento su cornettomusic.it.
3: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
4: Allora la risposta è MG.
5: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Seresto, allaccia la libertà!
3: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
4: Hey! Euronics!

0: Holiday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Affrettati! Hai tempo solo fino al 17 giugno! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
2: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Dove trovo i miei prodotti preferiti a prezzi convenienti? Da DM, naturalmente. Make-up, beauty, alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Qui risparmio sempre, ma mai sulla qualità, proprio come piace a me. E ora il mio shopping è ancora più conveniente con oltre 350 prodotti a prezzi ribassati, garantiti per almeno 4 mesi. Come lo spray sgrassatore Smack a soli 2,19 euro. DM, qui io sono, qui compro.

0: Il Summer Funk c'è tutto ed è quello di Francesco Gabbani qui su RTL 102.5. Che livello di Summer Funk stiamo in studio a Roma?
1: Ragazzi? Elevato, elevatissimo. Bene. Ragazzi, anche qua non ci siamo caldo. Tutti esaltati per un colpo di testa di Laie. Ci accontentiamo di poco nella vita, però insomma Qatar che ha avuto una buona occasione e poi è nato anche un calcio d'angolo che non ha avuto sviluppi. Quindi 32esimo minuto, Qatar 0 Svizzera 1. Allora, prima abbiamo sentito il pezzo di radio cronaca in milanese, ma avete detto portoghese eccetera. Adesso voglio sentire una radio cronaca con gli arrosticini.
0: Quella di Pompei,
1: dell'abruzzese Pompei.
2: Sì, quindi una radiocronaca in abruzzese che voi fatichete a capire, ma io
0: vai, assolutamente.
2: Insieme a lui, 32esimo minuto, Qatar Svizzera 0-1 per lui Qatar, anzi no, per la Svizzera, perché ha segnato in volo prima, ma ha fatto un gol incredibile.

0: Su calcio di rigore, quelli su Nistra, era spiazzato il portiere. Vabbè, adesso la palla sta dentro l'area di rigore. Chi è questo? Chi è? Ah, il portiere della Svizzera. Lo portiere dello Qatar, perché i russi sono lì Qatar. Vabbè, lo Qatar, allora adesso c'è un po' di attesa qui, perché lo portiere non vuole buttare via sta palla. A me, butta sta palla. Ok, è andata un po' troppo lunga questa palla. Non so se avete capito quello che ho detto, ragazzi.
1: È chiarissimo. Sì,
2: però,
1: sì.
2: Vabbè, allora, io continuo. Non so perché non ti prendo una Sky a fare la seconda voce.
0: No, perché non hanno ancora introdotta la lingua abruzzese. Attenzione, perché adesso ci sta la Svizzera, sempre in attacco. La palla dietro Freuler, mette in mezzo, dentro, prende un gol, gol per i testi di Lucatar, vista palle, butta le altre, a me, dai, sta pericolose. Questi hanno proprio bisogno di due rosticini.
3: Ma sai che secondo me le dovrebbero fare tutte così le radiocroniche, ci sarebbero molto più appassionate, molto più anche da gente come me, la Carnello, che segue relativamente il calcio, vero? Credo che se non altro.
4: Cioè, tu,
3: no?
4: Adesso non presupporre cose, vabbè, che non sai.
3: Vabbè.
2: Intanto Tommaso Angelini, abbiamo già qualche statistica tendenzialmente inutile da andare a spulciare?
5: Allora, tendenzialmente inutile per il momento no, se non su Embolo, in realtà, che il poverino è arrivato soltanto venerdì con la nazionale svizzera. Aspetta che faccia il tiro, va respinto ora dalla difesa del Qatar. Embolo è arrivato soltanto venerdì perché ha avuto problemi, anche lui, chissà come mai, con il visto, l'ESTA per entrare negli Stati Uniti, e quindi insomma ha dovuto ritardare un pochino la sua partenza per raggiungere i compagni di squadra. Cioè,
0: ma gli addetti ai lavori, no? Cioè, lo sanno che ci sono i mondiali negli Stati Uniti, che ci arrivano le persone. So.
2: D'altronde, come avevo detto, questo è il paese ospitante e poco ospitale.
3: Ma sai poi come sono gli statunitensi, no? Se una cosa è fatta così, è fatta così. Non è che attivano il cervello per dire, però forse no, mi hanno detto di fare così, faccio così, punto. Non è che stanno a farsi.
0: Ma poi Embolo cosa può avere per non essere accettato negli Stati Uniti? Cioè, non riesco a capire. Cioè, è anche famoso, quindi tu basta che cerchi Embolo, è un giocatore della Svizzera. No, non basta.
5: Credo che non si accontentino i signori degli Stati Uniti.
3: Passare per l'AIS e poi dopo se supera l'AIS possono andare probabilmente.
5: Altra cosa che riguarda la Svizzera che non tutti sanno: la Svizzera è a San Diego con il suo hotel, al Fairmont Hotel di San Diego, però per andare al centro sportivo sono in totale 7 chilometri. Yakin, l'allenatore della Svizzera, voleva farli arrivare al centro sportivo in bicicletta per fare un po' di defaticamento, cioè scusa, un po' di allenamento prima
2: di riscaldamento.
5: Solo che lo hanno sconsigliato perché purtroppo che cosa succede? Il centro di allenamento della Svizzera è circondato, non sto scherzando, da serpenti a sonagli, quindi non potevano andare in bicicletta, e anche quando stanno lì al centro sportivo devono fare molta attenzione, perché se vanno dove la vegetazione è più fitta è lì che si annidano un sacco di serpenti a sonagli, quindi c'è anche questo brividino un po' per gli svizzeri.
4: Non stai parlando dell'Australia?
5: No, sto parlando proprio della Svizzera.
4: Della Svizzera, beh, devo dire, potrebbe essere un modo per accelerare, però non ha pensato a questo, poteva essere un riscaldamento molto più intenso invece.
2: Intanto accelera Zaccaria che va alla cross verso il centro, chiusura da parte di un difensore catariota, pallone in calcio d'angolo, ma c'era stato un fallo in attacco di Ndoye che ha aggredito lo spazio e anche l'avversario, e dunque calcio di punizione in favore della del Qatar. Siamo al 36esimo minuto, Svizzera in vantaggio 1-0 sul Qatar grazie al rigore di Embolo al 17esimo.
3: Allora, dato che il buon Angelini si sta salvando in corner, poi dopo andremo anche con lui con la radiocronaca in romanesco.
0: Pensa che ce la siamo dimenticata.
3: Allora, Angelini, mi va in cronaca, però devi non citare mai. Allora, questi giochi si fanno bene di solito quando c'è dell'alcol a tavola, cioè si fanno dei sciottini ogni volta che uno sbaglia. Però vabbè.
4: Esco un attimo e torno.
3: Esatto, se la Carnello nel frattempo va a recuperare della vodka di quarta categoria che conosce bene. Angelini, mi riesci a fare una radiocronaca senza mai citare la parola campo?
0: Pensavo senza mani a un certo punto, ho detto che vuol dire.
3: Ce la puoi fare?
5: Senza citare mai la parola campo.
0: Puoi dire palla, quindi.
3: Ma non puoi dire campo. Ecco, cambiamo un pochino le cose.
0: Ma deve sostituire campo con un'altra parola, proprio non lo può dire.
3: Secondo me non lo può. Beh, lo può sostituire volendo con un'altra cosa. Ci mancherebbe un sinonimo, quello sì. Però.
0: Tipo con shuttle.
5: Tipo shuttle, va bene, ci proviamo.
3: Vai.
5: Proviamoci un attimo. Siamo al 37esimo minuto di gioco. Qatar 0, Svizzera 1, grazie al gol di Embolo. Adesso c'è l'arbitro Martinez che richiama giustamente i giocatori.
3: Giocano
5: a San Francisco Bay Area.
3: Beh,
5: Santa
3: dove?
5: Clara.
3: In che posto? Cioè, nel senso,
5: allo stadio. San Francisco, a Santa Clara, meraviglioso.
2: Tra l'altro, hai visto che adesso la palla era uscita. Hai visto da dove era uscita?
5: Sul fondo.
2: Ah, ok.
3: Sul fondo
4: di cosa?
5: sul fondo dello stadio.
3: Dello stadio.
0: Vabbè, no, fuori campo, baseball. La Ola!
5: Sono andati a recuperarla. La Ola, per un meraviglioso spettacolo.
0: Perché la Ola, poi?
5: Sugli spalti della San Francisco Bay Area. Intanto c'è la Svizzera che si muove sulla

0: corsia di destra, fallo però ai danni di un giocatore, quindi si ripartirà con un calcio di punizione. Bravo.
1: Possiamo Bravo. Fare un intervento da bordo?
0: Da bordo stadio.
2: Ah, okay. Basta, un po' di sempre stadio, inventa per un altro. Cioè.
3: Quelli giocano non in un posto lo stadio.
2: Da bordo rettangolo.
1: Ai confini del Mar d'Erboso.
4: Ai confini del Mar d'Erboso non è male, eh. Sarebbe da.
2: Da Pirati dei Caraibi.
4: Sì, sì, sì, sì.
2: Vero?
4: Va bene, io direi di fare un attimo, dar largo alla musica, non è italiano. Però, insomma, arriva
1: neanche Pink. Neanche Pink è italiano.
4: Neanche Pink, neanche Blow Me, da quel che so, che poi tra poco.
1: Neanche Qatar e Svizzera.
4: Nessuno qua italiano.
2: Niente italiano.

0: Dallas, che ovviamente Pink su RTL 100.
1: Ovviamente. Ovviamente in che senso, Carnello, scusami?
0: Sai vuol dire blow me?
1: No, non lo spieghi. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
0: Così, soffiami un altro bacio, così, in modo muovo, tu che ne sai?
1: Credevo fosse uno slang per dire anche altre cose, però invece...
0: Sei un facciatore di altre cose.
2: Florida, no, con Blumi, no, che era...
1: No, Angelini, Angelini.
0: Angelini
1: ha iniziato a sbavare, alla parola blow non ha più capito nulla.
3: Ha mollato le statistiche.
1: Esatto, esatto.
4: I fogli sono tutti bagnati lì sotto.
3: Ha cominciato a dire campo e non ha capito più nulla.
4: Ha sbavato sui fogli.
1: Non si capisce come mai, vabbè, comunque, insomma.
3: 42esimo, amici miei, nel primo tempo sempre 1-0 per la Svizzera sul Qatar. Svizzera che comunque continua ad attaccare. Poco fa c'è stato un tentativo di Vargas, un tiro cross che è stato respinto dal grande Abunada, sempre più idolo della serata. Non un tiro pericolosissimo, ma comunque insidioso. Diciamo che la Svizzera sta facendo la partita, però il Qatar tiene tutto sommato, no Nick?
4: Tiene come? Guarda, io non c'ho un certo presentimento, forse adesso fa una bella azione il Qatar, eh? Guarda lì,
3: è lui che fa il figo, c'hai da solo in anticipo. C'è il pallone proprio dentro la rigore, la parata di piede da parte di Kobel, il portiere della Svizzera, sul tiro che è stato scoccato da Ed Bilson dentro l'area di rigore. Si è girato prontamente, ha lasciato partire un raso terra sul quale è stato comunque pronto con il piede destro il portiere della Svizzera, ha messo il pallone in calcio d'angolo e quindi insomma la facile profezia di Pompei si è verificata.
4: Ma lo vedete, comunque io lo dicevo che il Qatar non è morto, il Qatar c'è presente, basta un gol per ribaltarla e ve lo dico, se il Qatar segna l'1-1 la va a vincere questa partita.
2: Ti sei palmierizzato.
4: Attenzione ad Afif.
3: Corner.
4: Attenzione
3: Afif, Afif dalla bandiera di destra discute con il guardaline per il posizionamento della palla. L'area di rigore della Svizzera è molto affollata. Ci avviciniamo alla fine del primo tempo, 2 minuti più recupero che sarà lungo. Afif intesse una discussione semplicemente assurda sullo spostamento del pallone di 1 centimetro. Continua a discutere con l'arbitro, poi alza un braccio per chiamare uno schema. Ecco il corner per il Qatar, il cross sul centro, colpo di testa da parte del difensore, tutto sto casino per niente. Poi pallone che viene allontanato definitivamente dalla Svizzera. 43 minuti e mezzo, sempre 1-0 per gli svizzeri, ma Qatar che con Ed Bilson ha avuto una bella occasione.
0: Tra l'altro il portiere ha deciso di vestirsi da unicorno quest'oggi.
1: Beh,
0: quindi
1: per carino.
0: Come i bambini che vanno a scuola colorato. E che si vestono da principessa.
1: Allora, voi sapete che gli svizzeri, per quel che riguarda gli amici anche svizzeri italiani che magari sono all'ascolto, no?
3: Sì.
1: Sono diciamo personaggi un po' particolari, perché il dizionario italiano-svizzero, cioè della parte italiana della Svizzera, sapete che si costella di parole abbastanza strane. Ad esempio, facciamo subito esempio, Carnello, dai. Sai cos'è il Natel?
0: Credo che sia un antinfiammatorio che di solito uso per la mia sciatica.
1: Pompei?
4: No. Cos'è,
1: Angelini?
4: Cibo? Si mangia.
2: Si mangia.
1: E se vai Pacchioni lo sa.
0: Si frigge soprattutto.
3: No, confesso,
1: Natel è il cellulare. Natel è il cellulare. Perché la prima compagnia si chiamava Natel.
3: Ah, okay.
1: Il Bilux, sapete cos'è il Bilux? Ho fatto il Bilux.
4: No.
1: Sono gli abbaglianti. Gli abbaglianti, Bilux.
3: Due volte luce.
4: Benissimo.
1: C'hanno tutte queste cose. Il ladro, ad esempio, per loro, il ladro è la presa tripla. È una cosa meravigliosa.
2: La presa tripla.
1: È il ladro, chiamato ladro perché? È perché ruba la corrente, no? Capite? C'è questa semantica dietro gli amici.
4: Ma si chiama proprio ladro?
1: Sì, loro lo chiamano ladro. Passami il ladro, che vuol dire passami la presa tripla, no?
4: Ok,
1: capito.
3: Okay. Ah, quindi io pensavo invece l'altro giorno una presa tripla mi ha portato via il portafoglio.
1: No, è il contrario.
2: Ho capito pure io la stessa cosa.
3: Come spesso mi capita, non ho capito.
1: Contrario.
3: Allora, 6 minuti di recupero, ragazzi. Vogliamo ascoltare un po' di musica e poi torniamo per il finale di tempo?
1: Eh sì, c'è il New Hit anche, quindi ascoltiamo.
3: Oh là là.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni. Mango Mengoni, sono tutti questi nomi, queste allitterazioni all'interno dello stesso nome. Si fa un po' fatica, ma si fa molta più fatica forse a vedere fino in fondo, perché si è un pochino, no, si è un pochino arenata la partita per certi.
2: Ah, ma c'è grande abunata che ci sta tenendo svegli, perché comunque poco fa grande parata di piede in spaccata su Vargas, che era entrato in area di rigore, tiro sul primo palo e grande intervento da parte di Abunada, che appunto con il piede ha messo il pallone in calcio d'angolo. Abunada, lo ricordo, è il portiere del Qatar, che peraltro dopo aver preso un colpo in testa si è diventato e si è insomma eretto a grande protagonista della serata. È 1-0 per la Svizzera perché Vargas su rigore ha segnato, però la Svizzera poi ha avuto altre opportunità, ma c'è stato il signor Abunada, che è sempre stato pronto a respingere qualsiasi tipo di assalto da parte della nazionale rosso-crociata, avrebbe detto Bruno Pizzol.
3: A me questa cosa che comunque fanno i tre minuti di
2: cooling break.
3: Di cooling break, no? Cioè non avrebbe più senso in quei tre minuti bloccare il punteggio invece di dare sempre
2: il
3: questi maxi recuperi. Sì, il tempo.
2: Però
3: ovviamente
2: sarebbe un contro regolamento che non è previsto dal regolamento. E quindi si perdono 3 minuti, si aggiungono 3 minuti al recupero.
3: Bene, bene. Quindi sicuramente ci saranno 3 minuti di recupero alla fine di ogni tempo. Questo è poco ma sicuro. Come minimo,
2: 3 più quello che si è perso. Adesso però c'è il corner per il Qatar. Tutti avanti per questo finale di primo tempo. Parte il cross verso il centro, col pretesto del difensore. Pallone che viene allontanato. La difesa della Svizzera è sempre pronta, sempre molto fisicati. Akanji, Elvedi e Riccardo Rodriguez pronti sempre a respingere qualsiasi tentativo. Peraltro, Qatar che ha avuto anche un'occasione con Edmilson, ma è stato molto bravo anche il portiere Kobel, anche se, ripetiamo, il grande protagonista della serata fin qui è Abunada, portiere del Qatar, che comunque insomma ha detto di no almeno 3-4 volte ad attacchi.
1: Le cronache sono piene di Abunada, sappiamo qualcosa che è la sua vita privata, magari, non lo so, sarà uno che farà, credo, non farà prigioniero.
2: Ragazzi, i portieri d'Europa cominciano a tremare perché arriva Abunada. Adesso tutti i grandi portieri, da Neuer in giù, cominciano a vedere insomma il loro posto un po' vacillare. Attenzione però, perché c'è ancora l'attacco della Svizzera col pallone di rigore. Ancora Vargas, spalle in alto porta, c'è il tiro, il salvataggio sulla linea. Questa volta Abunada non c'era arrivato, ma c'è stato sul tiro di Freuler il salvataggio sulla linea da parte di un difensore che ha dunque evitato il raddoppio della Svizzera. Siamo ormai quasi alla fine del 6 minuti di recupero, sempre 1-0 per gli elvetici. Attenzione, perché a questo punto credo che la Svizzera abbia cominciato a sbagliare un po' troppe occasioni.
3: Sì. Attenzione all'ultimo minuto, Abunada, calcio d'angolo, gol di Abunada. Finito. Di testa. È così, non adesso. Dopo.
2: Ah, ultimo minuto dopo.
3: Dopo.
2: Intanto finisce il primo tempo. Qatar 0, Svizzera 1, gol di Embolo su calcio di rigore al 17esimo.
1: Bene, bello, bello. Va bene, noi diciamo che forse ci possiamo concedere di anche noi prenderci una pausa tra il primo e il secondo tempo.
2: Cooling break con piatto le lasagne.
1: I cooling break di Pacchioni. Se Pacchioni facesse l'allenatore di calcio, ci sarebbero probabilmente dei problemi
2: con la pasta,
1: soprattutto al mio cardio di tutti i giocatori presenti in campo, cioè uscirebbero un pochino affaticati, credo, più dall'intervallo che dalla partita
3: altro
1: stessa.
3: Altro che te caldo.
1: Esatto. Esatto.
2: Però fa gruppo,
1: Ma fa
2: gruppo.
1: Cementa il gruppo. Ma fa molto. Allora, noi torniamo subito dopo, intanto c'è la pubblicità, ci sono le notizie, poi ritorniamo per il secondo tempo di Svizzera-Qatar.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: Stai viaggiando in autostrada e vuoi fare un pieno con solo 5,95 euro? No, non è una bufala, è una focaccia. Basta fermarsi in un'area di servizio Sarni e gustare la proteica. La focaccia farcita con giusto, lo squisito tacchino al forno di Cometa. Un pieno di proteine con solo l'1% di grassi. Ma soprattutto, un pieno di gusto. Solo con Cometa, solo da Sarni.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
8: Ok, e quindi?
7: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
8: Allora la risposta è MG.
9: Scopri la gamma MG full hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Hai fame?
12: Sì.
11: Molta?
12: No.
11: Hai voglia di uno sfizio?
12: Sì.
11: Fritto?
12: No.
11: Croccante?
12: Sì.
11: Dici sempre sì e no.
12: Sì.
11: Sì e no, Fiorentina.

0: e anche a Celenza sul Trigno, in provincia di Chieti, 22 e un minuto.
1: RTL 102.5 giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. Donald Trump ha confermato le notizie provenienti dal Pakistan. Domani ci sarà la firma a distanza dell'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La firma virtuale sarebbe stata scelta per questioni logistiche e di tempo, ma l'Iran non conferma. Voltiamo pagina. Da questa mattina Alberto Stasi è libero. Il suo percorso in carcere è stato positivo, scrive nell'ordinanza il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Raffaella Coppola.
3: Ha mantenuto un comportamento riservato lasciando il carcere di Bollate da un accesso secondario, eludendo giornalisti e troupe televisive per ore in attesa davanti all'ingresso principale dell'istituto penitenziario. Alberto Stasi ha ottenuto l'affidamento in prova, cioè potrà finire di scontare fuori dal carcere la condanna a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi. Tra le prescrizioni che dovrà osservare nella ritrovata normalità ci sono quelle classiche, orari

0: precisi di rientro a casa, divieto di frequentare pregiudicati e divieto di uscire dalla Lombardia. Dovrà anche rispettare l'impegno di un'attività lavorativa, impegno che ha già scandito gli ultimi 10 anni. Stasi ha un contratto come contabile in una società di gestioni finanziarie a Milano. Quanto alla richiesta di revisione del processo, la difesa del 41enne parla di un lavoro lungo, ma che ora potrà affrontare con più serenità.
1: È stata ritrovata e sta bene la ragazza di 14 anni scomparsa in mattinata da Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata da scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. Siamo ai mondiali di calcio con un aggiornamento di Qatar-Svizzera. Siamo nell'intervallo. Paolo Pacchioni.
2: Buonasera, alla fine del primo tempo la Svizzera in vantaggio per 1-0. Decide un rigore calciato perfettamente da Embolo al 17° minuto del primo tempo per un fallo del portiere Abunada su Freuler. Peraltro il portiere si è anche infortunato in quella circostanza. È riuscito a riprendersi ma non ha potuto impedire che Embolo portasse in vantaggio la Svizzera su calcio di rigore. Gli elvetici hanno poi avuto diverse occasioni per raddoppiare, stanno facendo loro la partita. È stato però molto bravo il portiere del Qatar con le sue parate a tenere in vita la sua squadra. E anche il Qatar ha avuto un'unica ma importante occasione con Edmilson. La sua girata rasoterra è stata comunque ben parata dal portiere Kobel. Alla fine del primo tempo a San Francisco, Svizzera in vantaggio 1-0 sul Qatar. Studio.
1: Viabilità.
3: Via Radio. Una buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio alla circolazione. E allora vi informiamo che per lavori sulla A13 Bologna-Padova questa sera sarà chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana per chi viaggia in direzione di Bologna dalle 22 alle 6 di domani mattina, mentre da mezzanotte alle 6 sarà chiuso il tratto tra Ferrara Sud e Ferrara Nord in direzione opposta verso Padova. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ed eccoci.
6: Dire mondiale.
5: Giustamente c'era la sigla.
1: Faglielo dire, no? Noi dire mondiale, faglielo dire.
5: Noi dire mondiale. Che più bella, vedi, dai. Va bene ragazzi, allora è l'intervallo, chissà come si staranno rifucilando giù nei meandri dello stadio.
1: Con i serpenti e sonagli.
7: Con le lasagne di Paolo Pacchioni, inviata Pacchioni, direttamente.
5: Mamma mia. Oh,
8: che comunque, posso dire, niente male, cioè se ci fosse la lasagnetta...
1: Sì. Comunque io vedo un Angelini ringalluzzito dalla vicinanza con la Cardello, così, ve lo dico così. Da cronista.
9: Beh, quindi voglio dire, manca solo il cuoricino e possiamo farci un
5: Paolo, tu sai che la Carnello, insomma, data anche una certa esperienza, no? Riesce a così. No?
9: A irretire, sì. Chi non vuole essere irretito, sì. Quello sarebbe anche un penale volendo, però non ne parliamo.
8: Vabbè, non ne parliamo.
9: No, ti ho già palpeggiato prima.
5: Ecco, vabbè, ma diciamo.
1: Non vogliamo saperne di più.
5: Va bene, va bene. Allora io direi a questo punto forse possiamo mettere subito un po' di musica, così ci ascoltiamo, ci rilassiamo anche noi dopo le ultime notizie del signor Gadda che ci hanno sicuramente segnato a fondo e siamo pronti per ripartire per un secondo tempo strepitoso. Power it!

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, qui su RTL 102.5. Oggi è sabato, però, ragazzi, quindi ringraziamo la produzione musicale di RTL che
2: ci ha. Perché ci portiamo avanti, auguriamo già per domani una buona domenica.
1: Sì, è vero, è vero.
2: Era peggio mandarla la domenica sera, sta cosa, che ormai
1: tu dici, così, che ti fa un po' quella tristezza, quella saudage. Va bene.
3: Dai, mancano 2 ore alla fine, la domenica, eh.
1: Mancano 2 ore.
4: Devi sempre arrivare a rovinare la festa. Scusa, abbiamo bisticciato prima di
1: No, ma non, cioè, esatto, non fatelo, non fate. C'è questa armonia durante questa Svizzera Qatar che non vedo perché debba essere rovinata. Tra l'altro, io vedo Paolo, correggimi se sbaglio, ma mi sembra che sia mezzo svuotato.

0: lo stadio,
1: cioè... No, ma sai perché? Perché nell'intervallo vanno tutti al bar. Si è verificata anche ieri questa cosa. Ah. Sai che negli Stati Uniti c'è profondamente la tradizione che allo stadio vai a fare di tutto meno che vedere l'evento sportivo.
0: Sì.
1: E quindi durante l'intervallo tutti si fiondano a mangiare hot dog.
0: Ah.
1: Naturalmente si forma coda ai vari banchetti. E quindi quando poi il secondo tempo ricomincia, c'è ancora gente che è stata lì un quarto d'ora in coda. A sto punto aspetta di prendere solo sto hot dog.
2: Sì.
1: E quindi si perdono regolarmente i primi 5 minuti.
2: Tra l'altro è stata chiesta questa cosa anche a Gianni Infantino, perché insomma non è proprio bellissimo questi stadi vuoti, il mondiale, cioè non è che stiamo parlando del, non lo so, della Coppa del Nonno. Quindi Infantino ha detto però no ragazzi, vi assicuro che tutti quanti hanno comprato i biglietti, ma a volte la gente preferisce restare, ma non solo nell'intervallo, cioè, ma anche durante il corso del secondo tempo,
0: però,
2: Vedersela con la birra magari con l'aria condizionata dentro al baretto del bar dal televisore. Io sti americani non li capisco mai.
0: Come dice giustamente,
1: stavo facendo una riflessione prima, no? Allora, il football americano, che è diverso dal nostro football, viene detto football americano, e si gioca con le mani, però lo chiamano football, cioè palla coi piedi, e poi giocano con le mani. Cioè, c'è un po'
0: in realtà giocano anche coi, cioè ci sono alcuni calci, li fanno ad esempio
1: però,
0: coi piedi.
1: Raramente,
0: però,
1: anche a calcio, allora il portiere tocca
0: con le mani.
1: Però
0: no, giusto,
1: è una
0: giusto,
1: cosa rara, diciamo.
0: Vabbè, ma hai detto la premessa giusta, sono americani. Cioè,
2: americani.
1: E tutto questo io da solo in clessidra che gira. Passato al minuto 45.44.
0: Vogliamo intanto dire invece una notizia, che adesso abbiamo parlato di football americano, invece di un altro bello sport che riguarda Milano, perché l'Olimpia Milano ha appena vinto contro il Reyer Venezia per 92-79, gara 2, quindi insomma playoff che vanno avanti per chi fosse
1: 2-0 nella finale, quindi basterà vincere al Palataliercio di Venezia.
0: Bravissimo.
1: Per Milano. Peraltro a proposito di basket e a proposito degli Stati Uniti, stanotte c'è gara 5 delle finals
2: tra New York Knicks e San Antonio Spurs a New York, stessa città in cui si gioca anche Brasile-Marocco, nello stadio tra l'altro della finale del mondiale,
0: e anche lo stesso
2: ricordo
0: stadio
2: come
0: si
2: chiama,
0: gioca tra l'altro
1: MetLife Stadium,
2: ecco quello là.
1: Come?
0: No, anche nello stesso stadio giocano.
1: Basket giocano al Madison Square Garden. Peraltro, New York dovesse vincere la partita di questa sera, tornerebbe a vincere il titolo dell'NBA
0: dopo
1: decenni. Sì. E quindi, insomma, a New York c'è, penso, più attesa per quello che per il mondiale di calcio.
0: Quando ha finito di giocare il nostro Gallinari, peraltro, che era una delle cose invece a cui teneva tanto. E vabbè,
1: lo so, è andata così. Fate una ragione.
2: È andata così. Intanto c'è stato un calcio di punizione per la Svizzera, il 47-40, dato che qua siamo indietro praticamente di un minuto e mezzo. Rubo un attimo il lavoro Paolo Facchioni con un colpo di testa di Akanji poco alto sopra la traversa, quindi siamo al 48esimo, ma è stata deviata la palla e quindi ci sarà un altro calcio d'angolo per la Svizzera. Ricordiamo il punteggio sempre in vantaggio di Svizzera, 1-0 sul Qatar. Ancora l'ennesimo calcio d'angolo, il secondo già di questo secondo tempo. Alza una mano come a chiamare uno schema il terzino sinistro della Svizzera. Sul secondo palo interviene sempre il portiere del Qatar, che ora è il mio idolo ma non mi ricordo come si chiama,
1: Abunada.
2: Bene, niente, è partita aggiornata, non è successo più niente.
3: L'Argentina gioca comunque da qualche altro giorno, caro Nick, perché l'hai detto proprio con la B che sembra quasi un
2: Abunada, con la biliscia. Benissimo.
1: Ma andiamo dalla signora Elisa?
0: Chi è la signora Elisa?
2: Quella che canta, lei, non lo so, se la conosci.
0: No, credevo fosse la vicina di casa di Pacchioni, ho temuto.

0: scattare una foto.
1: Elisa, amore è qui su RTL 102.5, RTL 105 che ha anche tante altre cose, tra cui una radio che parla di calcio in questo momento, ovvero dei mondiali degli Stati Uniti del 2026 da San Francisco.
2: La grande sfida fra Qatar e Svizzera, che vede gli elvetici in vantaggio 1-0 grazie al rigore perfetto realizzato da Embolo al 17° del primo tempo. Un po' di entusiasmo per seguire questo calcio di punizione in favore della Svizzera con Riccardo Rodriguez sul punto di battuta dalla fascia di destra. Siamo intanto al 7° minuto del secondo tempo. Area di rigore del Qatar molto affollata. Svizzera che ha più volte sfiorato il raddoppio, ma per ora Abunada, portiere del Qatar, è riuscito a salvare tutto tranne che il rigore trasformato da Embolo. Vediamo un po' questo calcio di punizione con la rincorsa dalla fascia di destra, il cross di Rodriguez al centro, il colpo di testa di un difensore che sfiora l'autogol, ma mette il palo nel calcio d'angolo. Ci sarà nuovamente un corner in a favore della Svizzera.
1: Allora Paolo continua a fare la radiocronaca, ma si inserisce Angelini che fa un'imitazione spettacolare di Alessandro Borghese come commento tecnico. Sai, vi fate un tandem, vai, vai.
2: E allora il calcio d'angolo in a favore della Svizzera. Come si dispongono gli elvetici in questo corner, Alessandro?
3: Ah, vedo molto, aspetta che mi devi venire.
4: L'ha riconosciuta l'alza,
1: sì,
4: però.
1: Sì,
3: ristoratori. Pallone che esce, posso dire, Paolo, un pallone che mi ha ricordato una vecchia lasagna che ho mangiato a Rio de Janeiro, in un postaccio che avevo trovato nei pressi della statua del Cristo Redentore.
5: Che cucinava lui?
2: Ci stava comunque. Vediamo intanto adesso il cross di nuovo verso il centro per la formazione svizzera. Si salva ancora il Qatar, prova ancora la Svizzera a restare in attacco, ma c'è il contropiedone del Qatar. Attenzione che partono i fratelli qatarioti, fermati però in questa circostanza ancora una volta dalla difesa della Svizzera. Siamo all'ottavo minuto e mezzo nel corso del secondo tempo, sempre Svizzera 1 Qatar 0. Borghese,
3: contropiede da 10.
1: Bello.
4: Però scusate,
1: Mixer,
4: posso dire una cosa?
1: Sì.
4: Troppo entusiasmo. Qua ci vuole qualcuno che non ha voglia di fare la videocronaca, telecronaca. Ah. Ci vuole una cosa svogliata. Pompei.
2: Ieri abbiamo fatto la telecronaca depressa.
4: Una cosa proprio che non.
6: È stata una partita imbarazzante. Che praticamente è durata 10 minuti. Ha segnato la Svizzera e poi ci siamo annoiati tutto il tempo. Stiamo cercando di trovare delle parole da dire per riempire lo spazio. Ma difatti questa partita è una vera cagata.
1: Bravo.
6: Possiamo dire, ci stiamo annoiando.
2: Riccardo Rodriguez con molta flemma. Pallone indietro per Elvedi. Elvedi a Kanji, retropassaggio.
6: Elvedi a Kanji
2: per il portiere Kobel che recupera il pallone, lo lancia in avanti. E c'è il rilancio da parte di Kobel che adesso prova a sorprendere la Svizzera con il contropiede velocissimo da parte del Qatar, che però viene ancora una volta fermato dai difensori della formazione elvetica. Ancora l'attacco da parte della nazionale del Qatar, ma c'è la possibilità per il contropiede di Anvedi. Il tocco ancora per Riccardo Rodriguez. Ancora la Svizzera che avanza, ma l'azione che prometteva molto non ha mantenuto nulla.
1: Questo, Paolo, è il radiocronista che si è fatto i psicofarmaci, però
2: esatto,
1: perché
2: quello che
1: passa
2: va a due velocità
1: dalle benzo è un attimo.

0: con le mie guccine Paolo
1: gliel'ha allungata la carnella.
2: Sì, esatto, sì, la pusher ufficiale di
1: sì, lei arriva con questa borsetta piccola, ma in realtà c'è tutto dentro.
2: Oh, diciamo le cose come stanno.
1: Ai farmaci, qualsiasi cosa.

0: David Bella sta dicendo cose a caso, perché è in un fuso orario, lui sapete fa la notte di solito, quindi sì, per lui è come averlo fatto alzare alle 5 del mattino adesso.
1: Sta facendo uno stop news, però.
2: No, sono no, semplicemente sono totalmente rincoglionito, però ecco.
0: Questo ci ha pensato madre natura, David, noi non possiamo, diciamo così, metterci del nostro. Non...
3: Attacca la sinistra, attenzione, il cross verso il centro, colpo di testa di un difensore, altra occasione fermata dal Qatar, sempre solo 1-0 per la Svizzera, che attacca ma punge poco.
0: Eh sì, è andata così. Carnello, arrivati al 56esimo minuto, potresti dare un tuo apporto a questa trasmissione, non lo so, dicendo leggendo le schedine come fanno di solito le vallette, piuttosto che, non so, anche le previsioni del meteo, fai te.
4: Tema libero per me sono sempre gli scarpini a calcio, perché voi continuate a parlare e fare delle analisi, giustamente, non tu, che dici è Emily che non ne sai nemmeno quanto di fisica quantistica di calcio.
0: Gli scarpe, mi piace, ecco. Per una volta ti sto seguendo.
4: E quindi quando tutti raccontano i movimenti, io seguo solo scarpini a colore. Tipo adesso ci sono questi fluo fucsia che sono ovunque.
0: Peraltro,
4: Che stanno benissimo con le divise ectoplasma. Sì. Insomma, quindi c'è cioè, tutto uno studio del colore, devo dire.
2: Tu neanche stavi guardando quello che aveva il pallone, cioè tu stavi guardando quegli altri, gli svizzeri che stavano tenendo, che non stavano tenendo il pallone.
4: No, ma perché poi non capisco se c'è una del coordinamento tra i scarpini, ognuno fa come ognuno fa come crede.
2: Ma gli sponsor
4: quelli sono, dipende chi sbiglietta, giustamente. Ecco questo. No, perché questo aspetto capitalistico mi sembra.
0: Vedi che ci sono sti due, ad esempio, uno c'ha lo scarpino flu e l'altro c'ha la bianco normale.
4: Eccolo, quindi, Kevin Costner
1: quello è Lopetegui, che è spagnolo ma allena il Qatar.
4: Ma io lui dicevo che somigliava a Kevin Costner. Secondo me sì, è vero, non l'altro che non ricordo.
0: I riferimenti attuali di Luisa Canello: Kevin Costner non fa un film da 25 anni.
4: Ha fatto una bellissima serie, filo governativa, devo dire, americana, però era molto interessante.
2: Non era Yellowstone. Ah, sì, è proprio quella. Tra l'altro fa pure una finaccia. Vabbè.
0: Vabbè, spoileriamo a questo punto, cioè non sappiamo più cosa fare.
2: È uscito quant'era? L'ultima puntata, l'ultima stagione?
4: Due anni fa. Ma che ne sa, Migli che ancora deve vedere.
3: Attacca la Svizzera con Zaccaria e la sua cross viene rintuzzato dal Qatar, che adesso prova a ripartire, ma un pochino solo questo giocatore in mezzo a due avversari riesce comunque a difendere bene il pallone, lo dà in avanti, ma c'è subito l'intervento da parte di Elvedi, che riesce a fermare questa zona d'attacco e riparte ancora una volta la Svizzera, sempre solo 1-0. Ci avviciniamo al quarto d'ora del secondo tempo. Riccardo Rodriguez, grandi falcate sulla fascia di sinistra, il cross verso il centro, l'ultimo momento, la chiusura di un difensore del Qatar che riesce ancora una volta ad allontanare, solo di pochi metri, perché ha già recuperato la Svizzera, ancora con Riccardo Rodriguez, lato corto di sinistra, il cross verso il centro, calcio d'angolo dopo la deviazione di un difensore. Cosa facciamo? Seguiamo anche questo corner?
0: Sì, dai. Comunque hai ragione Paolo, si è riempito lo stadio alla fine,
3: hanno finito di consumare le loro bevande durante l'intervallo e piano piano con calma sono tornati ai loro posti.
2: Anche perché hai speso $2,000 per andare a vedere Qatar Svizzera, che fai? Non ci spendi altri $30 per mangiarti il dog.
3: Corner per la Svizzera, forse però prima bisogna procedere con il calcio d'angolo, con un cambio, no, si può intervenire, c'è il cross verso il centro, il pallone messo fuori, fallo anche in attacco, interviene l'arbitro, calcio di punizione in favore del Qatar, 59 minuti giocati, Svizzera 1, Qatar 0.
0: Molto bene, noi andiamo con i Muse, Follow Me.

0: Sorati alle 102.5 mentre siamo negli studi di Roma con un pool di giornalisti, un pool di esperti di calcio e poi
1: e gli avvocati
0: io.
1: Non ci sono.
0: Perché? Non lo so. Però insomma, ecco, c'è Paolo Pacchioni, caposquadra, qui con me e poi naturalmente Tommy Angelini, dall'altra parte Niccolò Pompei che è distratto in questo momento.
2: No, vi ricordo che io ho ancora quelle cose curiosità sugli animali, ma so che non vi interessa niente perché voi gli animali ve li mangiate e basta. Però
1: questo
2: va
1: è
2: bene,
1: vero. Questo è vero.
3: Tra poco vediamo da te. Intanto diciamo 63 minuti, Svizzera 1 Qatar 0, tema tattico la partita chiaro, la Svizzera attacca ma non trova il gol del raddoppio, il Qatar comunque sia pur soffrendo un po' resta in partita, corretto Migli?
1: Sì, correttissimo, sì. Guarda, proprio
0: una persona giusta,
1: sfondi una porta
0: conferma.
1: Aperta. Io volevo provare, se la regia ci assiste in questa cosa, a disturbare un grande giornalista di questa radiostazione, diciamo, che sicuramente ha, diciamo, dei favori nei confronti della squadra elvetica da fare.
0: Attenzione.
2: Quindi sa perché.
1: Ora io non voglio. Sentiamo se squilla.
0: Proviamo.
2: Dai. Vediamo un po'.
4: Vediamo. Sì.
1: Dottor Gadda, buonasera.
4: Buonasera.
0: Gadda, buonasera.
4: Buonasera.
1: Sta seguendo la partita?
4: Certo, con vivo interesse.
1: Ecco.
4: Sto tifando i rosso crociati.
1: Appunto.
3: La Nati.
4: Esatto.
2: La Nati. Vabbè, perché i rosso crociati?
0: Infatti.
4: Perché si chiamano rosso crociati. Come chiama Confederazione Elvetica e non Svizzera, come voi italiani dite.
3: Italiani. Perché ricordate, Gadda ha detto lo svizzero perché ha avuto un'esperienza professionale nella Svizzera italiana qualche anno fa, ricordiamolo.
1: Che detta così la Svizzera italiana, io so che succedono certe cose, non so signor Gadda se le vuole raccontare.
4: Sì, ad esempio possono succedere che tu vai sul lago di Lugano e vuoi prendere il motoscafo, ti dicono prego venga sul nostro motoscafo.
1: Sbagliano gli accenti,
4: esatto, oppure alla Dugano se ti fermano e ti dicono apri il baule e tu puoi dire non so se vuole vedere anche sotto i tappeti.
1: È tipo le canzoni di Max Pezzali, mettono gli accenti, esatto, per farle rientrare in una certa metrica. Signor Gadda, lei che è preparato su questo prima, diciamo i suoi colleghi anche financo Pacchioni che sa tutto, ricordiamo, non ha saputo tradurre alcune parole dallo svizzero italiano all'italiano. Allora iniziamo sul semplice, il Natel.
4: Il Natel del cellulare.
1: Perfetto. E fin qua ci siamo. E il Bilux?
4: Bilux sono gli abbaglianti.
1: Se vuole,
4: sapete cos'è il Sagex?
1: No.
4: Qui mi cascate sul Sagex, sul polistirolo.
1: Il polistirolo.
3: Sa, capirà, Gadda, se io non parlo di polistirolo con degli svizzeri.
0: Scusi, Gadda, signor Gadda, ma come le è venuto in mente il polistirolo? Da cosa è stato ispirato in questo momento?
4: Così, da un cartonato che sto vedendo davanti.
1: Signor Gadda, già ci sta facendo delle rivelazioni abbastanza scomode. Non continuiamo con i cartonati perché non vorrei andare a finire in altri acquitrini. Lo Zibac, che cos'è? Dottor Gadda,
4: lo Zibac non lo conosco.
1: Mi dicono dalla regia sono le fette biscottate o Zibac, non so come si produce, le fette biscottate.
3: Volevo chiedere a Sergio una cosa: se la Svizzera stasera dovesse vincere,
4: sì,
3: come si manifesta l'entusiasmo in terra elvetica nel dopopartita?
4: Sono calmine, sai che lì sono tutti ligi al dovere, giacca e cravatta.
2: C'è il coprifuoco alle 23.
4: C'è il coprifuoco alle 21.30.
2: Ok.
0: Brindano con un tè caldo alla vittoria.
4: Con un tè caldo, oppure dicono alle hop.
2: Tutti insieme
3: con i campanacci, anche come le gare di sci,
4: con i campanacci ovviamente come le gare di sci, certo.
1: Che poi tu ci confermi, Sergio, che in realtà gli svizzeri italiani sono quelli più snobbati da tutto il resto della confederazione elvetica.
4: Sì, perché poi ci sono gli svizzeri francesi e gli svizzeri tedeschi che sono come dire elevati, ecco.
3: Gli svizzeri italiani vengono considerati dagli altri svizzeri un po' gli svizzeri meridionali,
1: sì, no?
3: Sì. Più affidabili, più
2: gli svizzeri cafoni,
4: anzi sai come li chiamano a volte? Frontalieri che entrano li chiamano i mangiaramina.
3: Ecco.
1: Ramina cos'è, la rete?
4: La ramina sarebbe la rete che c'è nel confine tra Italia e Svizzera. Sì.
2: Mamma mia.
1: Sì, immagino.
3: Simpatici.
0: Sì.
1: Molto.
3: Allora io andrei avanti ore a fare questa discussione, però c'è il culo in break e quindi dobbiamo andare anche noi in pubblicità.
0: Andiamo.
2: Grazie Sergio.
0: Grazie signor Gadda.
1: Ciao. Io adesso vado a controllare Gadda coi cartonati cosa sta combinando perché non la racconta giusta.
2: Poi chiama i suoi amici elvetici, ti vengono a prendere a casa.
0: poi te lo ricordi, noi il signor Gadda insomma ci ha raccontato un sacco di cose, noi da lì
1: insomma è stato
0: ribattezzato.
1: Il signor Gadda è il Gianni Minà di RTL, ricordiamo, un uomo che ha avuto esperienze con i più potenti e famosi nel mondo, insomma,
2: un massone,
1: pillole, ma ripetiamo in giro anche questa voce,
5: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
6: Visita la 61esima esposizione internazionale d'arte in Minor Keys, a Venezia, ai giardini della Biennale e all'Arsenale, fino al 22 novembre. Scopri tutti i 110 artisti, le 100 partecipazioni nazionali e il programma su labiennale.org.
7: C'è un prosciutto, uno solo, che nasce nell'aria pura delle Marche e stagiona a una temperatura speciale per regalarci una sofficità straordinaria. È il Carpegna. Prosciutto di Carpegna Top. Puri si nasce, soffici si diventa. Campagna realizzata con contributo complemento di sviluppo rurale Marche 2023-2027. Intervento SRG 10A.
8: Pioggia di fatture da Saturno.
9: Fatture processate.
8: Pratiche nebulose.
9: Già chiuse.
10: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
11: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com. Eppa!
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Brescia, da Dio qui su RTL 102.5 all'interno di Noi Dire Mondiali. Una partita che, diciamo, ci sta tenendo col fiato sospeso, quella tra il Qatar e la Svizzera, sempre 1-0 la Svizzera, un gol avvenuto, Paolo, cos'è, al 17esimo
1: del primo tempo, rigore trasformato da Embolo, poi Svizzera che ha continuato a fare la partita, adesso sono calati un pochino i ritmi e il Qatar comunque resta lì. È chiaro che, insomma, è chiaro che la Svizzera sembra vicina al traguardo, però 1-0 non si sa mai, eh.
0: Sì.
2: Non sapete cosa mi ricorda questa partita?
1: Sì, cosa ti ricorda?
2: Ottavi di finale
1: degli Potionkin, no?
2: Sì. Ottavi di finale degli europei del 2024. Sì. Italia-Svizzera, con la Svizzera che attacca l'Italia che non riesce a fare.
1: No, c'è una differenza,
2: niente,
1: caro il mio bel Nicolò, perché qua il Qatar un tiro in porta l'ha fatto nel primo tempo.
2: È vero, noi niente.
1: Non neanche perché... quello.
2: Ora, vabbè, non vogliamo rimangare questi ricordi veramente allucinanti, però quanto è stata brutta quell'Italia, ragazzi,
1: è stata incredibile,
2: una roba veramente agghiacciante.
1: Io ero allo stadio, non me ne facevo una ragione, dicevo, ma com'è possibile che non abbia fatto un tiro in porta?
3: E c'erano i giocatori di Spalletti che secondo me erano ancora più, insomma, confusi rispetto a tutte le indicazioni che gli dava.
1: Attenzione al Qatar che adesso attacca sul settore di sinistra, strisce verso il centro, serie di dribbling che entra nella rigore, grande azione, poi gala a terra, non c'è fallo, tiene comunque ancora il pallone, gran confusione, ma palla sempre lì, Qatar sempre pericoloso al limite dell'area, adesso sono tornati dietro tutti quelli della Svizzera, parte un tiro da fuori, pallone alto sopra la traversa. Nessun pericolo per Kobel da questo tiro, però insomma Qatar che ancora una volta è ripartito, lo ha fatto in modo efficace, probabilmente se si fosse andati prima la conclusione anziché intestarsi in troppi dribbling sarebbe stato meglio.
0: Però vedete, adesso avete voluto parlare dell'Italia così
2: attenzione alla Svizzera, un secondo sull'area stato sinistra del campo, il gol un po' di destro, giro, la parata ancora a lui, come si chiama, non lo scordo
1: sempre,
2: Abunada,
1: non
2: passa nada con Abunada. Va bene, scusate,
0: no, stavo dicendo, adesso si è risvegliato nel frattempo, ma avevate intristito Pompei a parlare dell'Italia, che sapete che Pompei da quando l'Italia non è più, diciamo, dentro il girone meraviglioso, il Golden Circle dei mondiali, mi è un po' andato giù, insomma, e ha questi, anziché, diciamo, darsi a, come dire, no,
4: degli... le goccette.
0: Sì.
1: Attenzione, occasione per la Svizzera, tiro fuori di pochissimo, scusami, non voglio interromperti, ma c'è stata un'occasione clamorosa con un tiro, un tocco fuori da parte ancora di Embolo, che liberato in area di rigore sul settore di destra, solo davanti al portiere, un pochino defilato, ha cercato il tiro sul primo palo con l'esterno, la palla ha superato il portiere, Abunada è andata sull'esterno della rete, quindi vicino alla
0: Abunada con la forza del pensiero l'ha deviata questa, ha anche queste skills. No, e dicevamo il buon Pompei, che lo vedo un po' rattristato da quello che è stato, insomma, questa accettazione che non arriva. Sappiamo, so che, insomma, si è dato a degli hobby neanche così tanto frivoli. Cioè,
4: no, l'associazione a delinquere, però, poi è finita con quella. È passato ad altro. Sì. Cioè, questa,
2: ragazzi,
4: nuova passione, che è quella po' della fauna, diciamo,
2: la fauna,
4: così, vero?
2: Perché dalle più grandi delusioni poi nascono le migliori cose,
4: è
2: no?
4: Vero.
1: È diventato etologo.
2: E da lì.
0: C'era uno che doveva diventare pittore nello scorso secolo, e poi non è andato a finire proprio benissimo. Però vabbè.
2: Io ho preso la via degli animali. Grazie regia per questo
4: del cinghiale, prego, diciamo così,
2: per questo sottofondo.
0: Cosa ci vuoi raccontare?
2: Vi voglio raccontare animali, intanto che in Svizzera ci sono degli animali che troviamo spesso anche in Italia, quindi non vi sorprenderete se
1: sono le mucche viola.
2: Le mucche viola, non è vero.
1: Quelle del cioccolato. Il lilla che invoglia.
2: Esatto. Non so se sapete che alcuni americani pensano che il latte al cioccolato, cioè, quindi, che ne so, il latte Nesquik banalmente sia munto da mucche marroni. Non so se lo sapevate.
4: Io ci trovo
2: comunque
4: delle possibilità.
1: D'altronde c'è gente che guarda il baseball.
0: Esatto.
2: Allora, la mucca.
4: Sì.
2: Icona assoluta. Sì. Cammina sui pascoli alpini con il campanaccio al collo. Produce il latte per il cioccolato e per l'Emmental, che a me fa schifo. Non so.
1: Ah,
4: non è richiesto
1: il
4: tuo parere su questa cosa.
1: Che mi piace molto.
2: Anche detta l'influencer della Svizzera, la mucca.
0: Questi
2: campanacci qua. Ma la cosa più bella riguarda l'animale del Qatar. Si chiama il dugongo.
0: Il dugongo. Che verso fa il dugongo?
2: Questo non lo so. Anche perché è irrispettoso e ti inviterei a non farlo più, non farmi più questa domanda. Imitare gli animali. Imitare gli animali, irrispettoso per loro. L'unico mammifero marino vegetariano. Le acque del Qatar ospitano una delle più grandi concentrazioni di dugonghi al mondo.
4: Si nutrono di petrolio, pensate.
2: Sembra un incrocio tra un una foca e una sirena. Immaginatevi la foca, poi la sirena.
1: Nell'ambulanza.
4: Esco io praticamente. Immaginatevi la foca
2: che va a letto con la sirena. E da lì nascono i dugonghi.
0: Ma okay. Posso,
2: è questa,
0: scusate,
2: la leggenda del dugongo.
0: Grazie.
3: Ti sono venuti a prendere.
1: Siamo qui. Sirena.
0: Cioè, siamo qui. Ho googolato dugongo. È un essere.
4: Non si fa sui computer della radio.
0: È
4: non
0: deforme.
4: Si può,
0: ma che, la sirena l'ha presa? Dove l'ha presa la sirena? Nel discount.
2: Ma infatti, non mi aspetto nulla di diverso da un essere deforme tra un incrocio tra una sirena e una foca.
4: È scemiglia. È veramente. Detto così,
0: È un po' Chernobyl questo animale, vabbè. Però vabbè. E quindi basta, questa è la cosa forte del cadavere.
2: No, poi c'è la marmotta, c'è lo stambecco, c'è il San Bernardo, c'è la lince, il camoscio in Svizzera. Poi una roba veloce, c'è il falco, grande falco, c'è anche un gran mercato che riguarda proprio solo i falchi in Qatar.
4: Quindi, come s'appassiona.
2: Il falco più costoso è arrivato a costare anche 1,5 milioni di euro. Poi c'è il fenicottero
4: faceva
2: rosa. Pensate, il fenicottero rosa che arriva dalla Siberia, che emigra lì. In Qatar, arriva in Siberia tutti questi fenicotteri.
1: Lungo, peraltro.
2: Poi c'è il dromedario, che vabbè, lo conoscete, quello che ha solo quella gobba lì. Come basta, finiti. Gli animali sono questi per oggi.
1: Ma è stato un bel momento, comunque.
4: Bravo. Ha portato un bel argomento.
3: Ancora questa immagine del dugongo, che credo che questa sera rimarrà ancora. E forse servirà al Non-Stop News di domani mattina.
0: Sì. Tenetela lì, perché è preziosa questa cosa, insomma.
4: Immagina da non dimenticare. Per non dimenticare il dugongo.
0: Va bene.
4: La nostra mascotte.
0: Alleggeriamo queste pillole di cultura con un po' di buona musica, cari amici, mentre sorseggiamo un ottimo tè tutti in compagnia.

0: it hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Make Fabulous su RTL 102.5. Siamo ritornati negli studi di Roma. Da Milano c'è Martino Migli, invece qui a Roma c'è una grande festa.
2: Sì.
1: Perché stiamo seguendo insieme questa partita del Qatar a Svizzera. E come sta andando, Pacchioni?
2: Sempre 1-0 per la Svizzera, che continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio, che però non arriva. Non vorrei che la profezia di Pompei di un'oretta fa si viaggia sempre sull'1-0 e all'ultimo minuto il Qatar fa uno scherzone. Insomma, potrebbe ancora realizzarsi. Stiamo a capire, vedere cosa
3: con gol di Abunada alla fine, tra l'altro.
2: Poco fa il nuovo entrato della Svizzera Mazambi è andato alla conclusione, pallone fuori di poco, ancora Svizzera che cerca l'attacco con Vargas, pallone a destra, cross alla sotterra, intervento in scivolata da parte di un difensore del Qatar, pallone che viene ancora allontanato e quindi Svizzera che, ripeto, vuole trovare quel gol del raddoppio per una finale tranquillo. Ancora azione a destra, lato corto dell'area di rigore, non si va al cross, c'è soltanto un passaggio verso il centro, ancora la Svizzera con Mazambi, proprio il nuovo entrato che cerca di trovare un varco che non trova. Si fa passare il pallone da una parte all'altra del campo, ma non ci sono varchi, perché comunque il Qatar, allenato da Lopetegui e gestito anche da uno staff dove ci sono diversi italiani, evidentemente ha ben imparato l'arte della difesa e infatti anche adesso non lasciano passare nessuno e riescono a fermare ancora una volta la Svizzera.
3: Che bell'esempio, no? Che danno i nostri italiani nello staff di Lopetegui, d'altronde prendendo ispirazione dalla nostra nazionale cercano di insegnare ai catarioti come si gioca a calcio.
4: Due cose sappiamo fare bene, cucinare e la difesa. Sulla difesa, proprio sul non far prendere gol siamo bravi. No, ma
1: e
4: all'estero
1: come mai
4: lo sappiamo
1: non siamo
4: fare.
1: Qui?
4: Perché no, ma lì lascia stare. Noi ci siamo dimenticati quello che è successo. A marzo non è successo nulla.
1: Nulla. Tipo Men in Black.
4: A marzo erano tutti al mare. Erano tutti al mare, non c'era nessuno.
1: È vero.
2: Attenzione! Alla Svizzera che prova ancora la strada d'attacco in area di rigore, un dribbling di troppo, il tiro debolissimo, ma non è un tiro questo, che cos'è?
3: C'è
2: un retropassaggio, è stato Embolo che ha praticamente effettuato un retropassaggio al portiere quando era in posizione molto molto favorevole e continua a non raddoppiare la Svizzera, 84 minuti, sembra 1-0 per gli elvetici.
5: Molto bene.
3: Rubo il lavoro a Tommaso per un secondo. Tommy, mi aspettavo insomma che tu prontamente dicessi questa cosa. Invece no.
4: Sapere?
3: Il rigore di Embolo non è solo il primo di questo mondiale.
4: Certo, sì, il primo.
3: Ma è anche, aspetta che qua non mi si aggiorna niente, ma è anche il primo concesso alla Svizzera in 13 partecipazioni e 42 partite ai mondiali. Cioè la Svizzera non aveva mai battuto un calcio di rigore in 13 edizioni di mondiali. Vabbè, così.
4: Pensa che io me ne ricordavo uno almeno nella scorsa edizione, evidentemente mi sono sbagliato, mi sono dimenticato.
3: Ecco.
2: Credo che forse abbia nella scorsa edizione vinto una partita ai rigori, che però quelli non entrano,
4: però quelli, esatto,
2: nella statistica. Ancora Svizzera in avanti, attenzione al tiro dal limite, ancora una volta contratto e respinto dai difensori del Qatar. Niente, non si sblocca la situazione con la Svizzera sempre in vantaggio solo per 1-0, tutto il Qatar dietro a proteggere questo svantaggio minimo per poi cercare il colpaccio nel finale. Adesso Luisa Carvello ci dice quale sarà la mossa decisiva della Svizzera,
5: prego,
2: per cercare il raddoppio. Chi deve entrare?
1: Allora, secondo me tutto sommato se entrasse di lancio appunto tipo a razzo uno dall'altra parte del campo e arrivasse, si lanciasse direttamente dentro la rete, forse saremmo molto più sarebbe tutto molto più eccitante.
3: Quindi deve entrare nella rete, cioè, proprio
5: il giocatore.
1: Sì, si lanciasse così
2: anche con la palla, però solo lui da solo, perché non è gol. Sì.
3: No.
1: Con la palla sotto braccio potrebbe essere.
2: Sotto braccio e fallo di mano va bene?
1: Non va bene nemmeno
2: quello.
1: Vabbè, allora si può fare niente a ste partite, scusate. Cioè, è chiaro che uno poi si annoia. È normale. Migli, tu come la vedi?
5: Guarda, come io sto ancora guardando il Dugongo in questo momento perché mi ha colpito.
1: Ci trovi delle simiglianze?
5: Sai che sto Dugongo comunque niente trovo, non lo so, così.
1: Fa una vita serena.
5: Mi sfronzo. Bello,
1: chi è il predatore del Dugongo? Cioè, chi cosa lo mette veramente?
5: Lo squalo bianco.
1: Vabbè, quello è il predatore di
4: ma solo perché avevo visto un vecchio documentario
2: sul Dugongo.
4: No, del National Geographic sugli squali bianchi e oltre alle foche i Dugonghi vanno molto forte.
1: Farsi una vita invece.
4: Quella l'abbiamo persa ormai.
5: Ma il Dugongo pesa 300 kg, come fa uno squalo bianco?
4: Pensa quanto mangiano bene, perché comunque
2: però, anche grande. Se vegetariano mangia poco. Attenzione perché c'è la FIFA dall'altra parte che attacca bene il Qatar, il cross è sul centro, deviazione, pericolo, parata del portiere Kobel. E il Qatar comunque, ragazzi, si sta avvicinando. Allora facciamo un giro di tifo, cioè voi sperate che il Qatar pareggi? sì, oppure volete che la Svizzera sì, porti a casa una vittoria che comunque, ma, in campo sarebbe meritata?
1: Io Svizzera, scusate, io...
4: A me gli svizzeri stanno antipatici, quindi,
3: ma
4: io
3: perché?
4: Direi perché comunque sono, ma, antipatici, ma Qatar perché dire, almeno col Qatar siamo amici,
5: ma
4: siamo
5: dove?
1: Amici, ma dove?
5: Ma chi?
4: A livello istituzionale siamo amici,
3: non è che perché tu hai amici catariotici, esatto, che allungano i soldi,
5: magari, vai a magari fare le convention anche tu in Qatar,
4: sì, a gratis,
5: stringe,
4: pago io per andare.
2: Migli, come ti collochi? Non sei come l'arbitro tu?
5: Io come la Svizzera mi colloco neutrale, non lo so, cioè,
1: no,
5: sai, vabbè, che fatico,
1: prendiamo posizione,
5: no, ma sai, peggio di Angelini, cioè, fatico, credo di odiare entrambi, quindi non riesco,
2: questo messaggio di pace,
3: odiamo, in un mondo pieno di odio,
5: cioè, nel senso, credo ci siano dei motivi validi per odiare la Svizzera come dei motivi validi per odiare il Qatar, quindi non saprei, cioè, davvero
3: ti chiamo per gli arbitri,
5: per, sì, esatto, forse
3: dell'Honduras,
5: sì,
4: viva l'Honduras,
5: ecco, l'Honduras mi sta simpatico, sì, ad esempio, sì, forse sì, l'Honduras, sì, direi, ma sì, dai, insomma, facciamo una così.
1: Scusate, partita c'è dopo invece, io...
4: Brasile-Marocco.
1: Brasile, io tipo Brasile,
4: facile, c'è anche, sì, Carletto Ancelotti, sì,
5: sì, tra l'altro, scusate, ci ha raggiunti qua con noi in studio il dottor Gadda in questo momento,
1: ecco,
5: sta apprestando, allora, dottor Gadda, qualcuno, non faccio nomi, qualcuno ha, come dire, così subillato nei suoi confronti dicendo che lei faccia anche parte di una certa massoneria elvetica,
1: in cui, Niccolò Pompei,
5: cui, diciamo, no, in cui ci muove, dice, il burattinaio, no, di certo, insomma, la tessera numero uno della, no, non,
6: no,
5: no. No,
6: no, assolutamente, no, io smentisco.
2: Vabbè, beh, certo, mica me lo viene a dire a voi. Scusate.
1: Mentire sempre.
6: Mi avvalgo della facoltà.
5: Io
6: di
5: posso
6: non
5: dire che il signor Gadda, concedo da un po' di anni, ogni volta, sì, che lo vedo, ho sempre più la sensazione che sia un Kaiser Soze, in realtà, che nessuno, cioè, che esce da questa radio e scopriamo invece che ha una vita che
3: parallela.
5: Ma totalmente. Ma cioè, che in realtà parallela, noi siamo in mano sua e lui ci mette come dei burattini.
1: È vero. Sarebbe tutto molto bello.
3: Attenzione al Qatar, che per la prima volta ha superato la metà campo negli ultimi 20 minuti, eh?
2: E c'è questa azione di contrattacco di Afif, che ha ancora energia, va via il capelluto giocatore, scambia con un compagno il tiro e ancora Kobel, parata non impossibile, comunque sulla conclusione che è stata scoccata un attimo fa, parata del portiere della Svizzera, però comunque Qatar,
3: bravi,
2: che
3: ragazzi,
2: in questi minuti finali comunque ci stanno provando,
5: ci sta,
2: hanno resistito, hanno tenuto sul vantaggio minimo della Svizzera e adesso provano a regalare un sogno. 89 minuti 30 secondi, tra poco conosceremo l'entità del recupero, direi di aspettare ancora,
5: sì,
2: un attimo per,
5: sì,
2: vedere,
5: sì, sì,
2: quanto sarà il recupero, poi magari ascoltiamo un po' di musica e poi ci tuffiamo sul finale.
5: Il nostro Tommy Angelini ce l'ha una radiocronaca in romanesco?
2: In romanesco, vai!
4: In romanesco?
3: Dai, per favore, facci il suo favore.
4: Allora, scambio, spero, romanesco però non ha delle parole, c'è un tono, c'è una cadenza, scambiano il pallone in difesa, adesso laccio lungo verso attaccante Embolo che prova a tenere il pallone, a attenzione Embolo, prova il tiro dalla distanza, poi decide di passare al compagno di squadra sulla destra, cross dentro, il pallone che supera tutta quanta
5: si
4: l'area di rigore e termina, cioè, sulla rimessa laterale. Ci sarà quindi la rimessa laterale adesso per il Qatar, vedremo un attimo il Qatar con 3R finale, mi raccomando.
1: Ma un po' più coatta, capito? Fa che tipo lose verso l'area d'attacco, se poi ti tira non difesa, se sono già fufati.
3: Eccola qua.
1: Ma che

0: diretta. Grazie, bravi voi tutti. Va bene.
1: Ma perché hanno, Paolo, tu che sei tutto, perché hanno i riflettori accesi alle 2 del pomeriggio questi?
2: Perché così, perché gli piace sprecare.
1: Sì. Ma perché? Ma cioè, a casa mia madre avrebbe detto: non siamo mica soci dell'Enel, lei avrebbe spento.
2: Esatto.
1: Cioè,
2: È vero, peraltro voglio dire anche un pomeriggio di sole, perché sai,
1: esatto,
2: quando c'è un pomeriggio un pochino buio col temporale in arrivo,
1: no.
2: Allora. Ma c'è proprio il sole pieno a San Francisco. No, evidentemente, no. Ripeto, no. Gli piace sprecare. Intanto sono 6 minuti di recupero concessi, uno se n'è già andato. Adesso c'è l'azione d'attacco della Svizzera con la palla che viene comunque respinta. Allora io andrei con la musica per poi tuffarci sul finale.
1: Va bene.

0: al 95esimo minuto, la profezia di Pompei sotto la curva. Pompei,
1: ci crediamo,
0: raccoglie l'innovazione,
1: ci crediamo col cuore. Catarinotti, vamo con tono, vamo.
2: Boh, così è la cosa che dico sempre.
0: Lo avevo detto, Pompei, guardate all'ultimo minuto, occhio all'ultimo minuto, in realtà al penultimo minuto di questa partita.
2: Guarda là che stacco.
0: Ecco il gol del pareggio da parte del Qatar, con il colpo di testa vincente che va a battere Embolo, cross dalla sinistra e svetta di testa per mettere il pallone in rete il giocatore del Qatar, che adesso va a raccogliere l'applauso e l'ovazione da parte di tutti i suoi compagni. L'avevamo detto nel corso della partita, la Svizzera ha sprecato troppo e la Qatar ha saputo approfittarne. 1-1.
3: Che partita.
1: Grande Cookie, che grande Cookie, bel colpo di testa.
4: Bello. Biscottino si chiama,
1: sì, un po', poi, sì,
2: tutto merito di Abunada, che ha tenuto a galla il risultato.
0: Esatto, grazie. L'ombra del partito è Abunada, esatto, ha tenuto in vita i suoi. E poi Cookie, che peraltro è un difensore, è andato in licenza offensiva proprio alla fine della partita, come si diceva una volta, gettando il cuore oltre l'ostacolo, e ha trovato il gol di un pareggio storico. La Svizzera, naturalmente, penso che si possa sentire beffata, perché comunque ha fatto la partita, ha avuto clamorose occasioni, ma questa è la lezione che si impara. Quando tu domini una partita non puoi stare 1-0, perché può capitare che un difensore catariota all'ultimo minuto prenda una bella zucchina e te la serve.
3: Non diciamo ulteriormente. Tra l'altro c'è un tifo anche a favore della Carnello, che è arrivato. Sentiamolo un attimo se ce l'hanno la regia, perché... già lo suggeriscono.
5: Ma mandateci la Carnello in campo.
3: Ecco.
5: Me lo fa vedere lei come si fa giocare. Ecco. Vai, Luisona, che sei tutti noi.
3: Luisona!
1: Luisona!
3: Vai in campo.
0: Attenzione,
3: Luisona,
0: perché adesso nell'ultimo minuto che manca la Svizzera vuole provare a fare il contro
3: tutti
0: il sorpasso.
3: Tutti su. No,
0: calcio d'angolo. Siamo ormai oltre il 96esimo minuto.
3: 1-1.
4: C'è
3: Abunada, non passa niente.
0: Cross verso il centro. Abunada esce male questa volta, ma viene anticipato dal suo compagno. Il pallone viene allontanato. L'arbitro non fischia. Ancora il cross verso il centro. Abunada!
3: Proprio
0: lui va a respingere, poi cacciano fuori il pallone malamente gli svizzeri.
3: Guarda,
0: ancora Abunada ci ha messo i guantoni e i suoi compagni vanno giustamente a tributargli un grande applauso, perché comunque è merito del portiere,
3: certo,
0: se il Qatar era stato vivo. E poi è arrivato il gol di Cookie al 96esimo minuto. Lopetegui in panchina dice è finita, invita tutti quanti a mantenere altissima la concentrazione in questi ultimi secondi.
1: Lanciano
0: è
1: i soldi in campo,
0: enorme, sì, fra gli emiri, sì, della curva nord, sì, quelli dietro alla porta di Abunada. 97-15, siamo ben un minuto oltre ed è finita,
1: sì,
0: è finita, impresa del Qatar.
3: Grande
0: che
3: Abunada.
0: Beffa la Svizzera.
5: Grande,
0: è finita 1-1 a San Francisco col pareggio al 94esimo minuto.
1: Non piangere, Abu, non piangere.
3: Siamo tutti
4: Kevin
3: Abunada. Che bello, che bello.
4: Meraviglia.
3: Va bene,
4: meraviglia,
3: ragazzi. Bella partita, dire, comunque, alla fine, devo dire questa.
0: Grandi emozioni, e grande Pompei che ha azzeccato la profezia.
3: È vero.
1: Dobbiamo... ciao, Abu.
4: Attaccamento,
1: ciao.
4: Da Abunada.
3: Dobbiamo sfruttarlo di più, Pompei. Dobbiamo fare metterlo uno scommettificio. Dobbiamo aprire.
2: E poi apriamo una ludopatia importante.
4: Esatto, meglio. Aggiungiamo un problema ai suoi problemi, direi.
1: No,
4: che...
1: quello già ce l'ho, tranquillo.
3: Ragazzi, noi ci aggiorniamo prossimamente, mi sa.
0: Certo,
3: dico bene.
0: Sì. Appuntamento fra un'oretta scarsa con Brasile-Marocco. Intanto, ciao.
1: Noi domani.
3: Voi domani. Sì,
4: domani.
3: Ci rivediamo.
1: No, noi insieme, no, tutti quanti noi. Dico.
3: No, sì,
4: Vigli, ci sei pure tu.
3: Ci
4: domani,
3: sono anch'io.
4: Dico.
3: C'è questo
0: Brasile-Marocco è a mezzanotte, quindi è tecnicamente domani.
4: È vero,
1: giusto.
3: C'è questo Dream Team che si va a rinnovare. Grazie ragazzi, noi tra poco con la Carnello rinnoveremo invece questa simpatica trasmissione. Cara Carnello, abbiamo già scatenato il nostro direttore Luchino in campo, pronto per una post partita, diciamo, che solo lui ci sa regalare. Prima...
4: è importante dedicare un momento, insomma, fortemente editorialista,
3: sì,
4: diciamo così,
3: sì,
4: con il puntino di Luchino, e noi faremo
3: prima
4: questo.
3: Prima le ultime notizie.
4: Qua.
6: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
8: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
9: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
10: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
11: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Anche a Sospirolo, in provincia di Belluno, sono le 23:09 minuti.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buonasera, da Sergio Gadda. Sembra arrivata la fine della guerra tra Stati Uniti ed Iran. Il presidente Trump ha annunciato che domani sarà firmato l'accordo con Teheran. Sarà una firma a distanza, ma permetterà di aprire a tutti lo stretto di Hormuz. Per quanto riguarda la questione nucleare, il numero uno della Casa Bianca ha scritto sul suo social che quando la situazione sarà più tranquilla verrà recuperato e distrutto il materiale in Iran. Teheran non conferma però l'intenzione di firmare domani. Cambiamo argomento, ancora tragedia in montagna in Italia. Maria Paola Raiola.
3: Nelle ultime 24 ore si è drammaticamente allungata la lista di morti sulle montagne. Altri 4 alpinisti hanno perso la vita in Valle d'Aosta tra Cervino e Bianco, mentre venerdì 3 persone erano decedute sul Gran Paradiso. Quindi si contano 7 decessi in tutto sui 4.000 delle Alpi, tra quelle che sono le vette più celebri del versante nord-occidentale. I 3 alpinisti morti sul Gran Paradiso, originari del Trentino, erano uniti dalla passione per la montagna, oltre che da una profonda amicizia. Sono precipitati per 400 metri dalla parete nord. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso indagini. Sabato mattina sono stati colpiti da una scarica di sassi 2 alpinisti stranieri sul versante francese del Monte Bianco e sul Cervino è precipitato uno scalatore francese.
2: E un aereo da turismo a 2 posti è precipitato nel pomeriggio a Lurati Caccivio in provincia di Como. Gravissimi gli occupanti, 2 uomini di 55 e 66 anni. L'aereo era diretto a Locarno in Svizzera. E a proposito di Svizzera, poco fa è terminata la partita tra gli Elvetici e il Qatar è finita con un pareggio. Ci racconta tutto Paolo Pacchioni.
4: Buonasera, è una beffa per la Svizzera e festa grande per il Qatar, che è riuscito a trovare il pareggio in pieno recupero al 95esimo minuto. La Svizzera si era portata in vantaggio al 17esimo del primo tempo con un rigore perfetto calciato da Embolo. Gli elvetici poi hanno continuato a fare la gara, hanno avuto diverse occasioni, ma hanno avuto il torto di non chiudere la partita, anche grazie alle ripetute parate del portiere del Qatar, Abu Nada, che è un po' l'eroe della serata, perché ha tenuto in vita il Qatar. E poi a un minuto dalla fine, in pieno recupero, Kuki di testa, un difensore in licenza offensiva, ha segnato un gol storico per il Qatar, che ripeto sa tanto di beffa per la Svizzera. San Francisco dunque finale 1-1. Fra meno di un'ora a New York debutta il Brasile di Carlo Ancelotti, che affronta il Marocco, avversario complicato, semifinalista dell'ultima edizione del mondiale. Poi nella notte alle 3 Haiti Scozia, domani mattina alle 6 Australia Turchia. Ed è tutto.
2: Siamo al traffico.
1: Via Radio.
5: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con un invito alla prudenza per chi viaggia sulla 8 Milano-Varese. Tra Gallarate e lo svincolo per il lago di Varese in direzione di quest'ultima località è segnalato un veicolo che viaggia contromano. Vi invitiamo dunque ad accostare sulla destra. E prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
1: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Riparte così la suite, sì. O noi dire mondiali, o il post partita, sì, di non dire mondiali, quello che volete voi, insomma. Riparte quello che deve ripartire, Carnello.
7: Sì, quello che può ripartire, così, quello che, ripartire, ecco, quello che vabbè, te la vabbè. Senti di far ripartire, mettiamo.
6: Ai.
7: Ma che meraviglia, io sono gasatissima perché non prendo parte a niente, nel senso che chi gioca gioca, io grido e trovo un modo per sfogarmi.
6: Ricordiamo che tu sei la persona che non segue nessuno sport al mondo, ma proprio nessuno, cioè,
7: è vero.
6: Manco uno per sbaglio.
7: No,

0: mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, alle 23:20, un pezzo molto bello, molto ballato, ambientato sì, proprio in Puglia, e proprio sì, in Puglia, ricordiamo, una delle regioni più campaniliste di questo bellissimo italico stivale, no?
1: Ma io ricordo la Puglia per un motivo.
0: Quale?
1: Ho preso 4
0: chili pasticciotti
1: e non l'ho più lasciati.
0: Non li hai più lasciati. La Puglia fa questi scherzi.
1: La Puglia fa questi scherzi. Mi sono portata la Puglia, capito, nel sangue.
0: Ma
1: diciamo così.
0: Lo so, sì, letteralmente credo.
1: Le
0: tue analisi.
1: Colazione con 4 pasticciotti per una settimana.
0: Da signori, da signori.
2: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: La storia del Risorgimento, della Resistenza e della Repubblica attraverso le storie dei protagonisti, spesso sconosciuti ai più. La storia d'Italia, fatta da minoranze di cui essere orgogliosi. Unità, Libertà, Repubblica. Il libro di Davide Giacalone, edito da Rubbettino.
8: Ufficio cose smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.

0: Achille Lauro, Comuni Immortali, le 23 e 26 minuti, cara Carnello, rieccoci
1: sì,
0: qua.
1: Caro Migli.
0: Per un po' spartita che si rispetti, tu sai che sì, bisogna avere degli opinionisti all'interno,
1: certo,
0: no? Del nostro sì, parterre, insomma.
1: Sì,
0: e quindi
1: sì, sì. Quindi non ne abbiamo uno e abbiamo chiamato
0: un fuori classe.
1: Un fuori classe.
0: Come sempre,
1: esatto,
0: come sempre nelle nostre serate di RTL 102.5, diamo il bentornato al nostro direttore, il direttorissimo Luchino.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti i nostri ascoltatori, fedeli ascoltatori.
0: Il puntino di Luchino questa sera si tinge di sport, si tinge sì, di mondiali. Caro sì, Luchino, ha seguito, direttore, la partita innanzitutto?
2: Beh, ho visto che c'è stata una grande sorpresa questa sì, sera contro la Svizzera. Un pareggio, direi inaspettato quasi, diciamo.
0: Sì.
2: È stata questa grande sorpresa degli Emirati che hanno chiuso testa la Svizzera. Ma aggiungere sì, un altro punto, perché ti d'accordo che secondo me un po' il fatto che rende, direi, simbolicamente importante l'edizione del mondiale di quest'anno, un po' anche il fatto che si chiude un ciclo, che ci pensate, alla fine questo è il mondiale dell'ultimo mondiale per i grandi top player come Messi, Neymar, Ronaldo,
0: certo.
1: Quindi, vero, cioè, vero,
2: un po' i riflettori sono anche focalizzati su di loro, dove diciamo il ciclo iniziato quando è stato l'ultimo mondiale vinto dall'Italia
1: sì,
2: e oggi con questo mondiale probabilmente sarà l'ultimo per questi grandi
0: giocatori. Direttore, va bene tutte belle parole, ci mancherebbe, però diciamo la verità, noi quando non c'è l'Italia che gioca, ma noi, ma che ce frega di sto mondiale,
2: questo è un altro grosso tema sì, se vogliamo anche grandi risvolti economici, perché non so quanto la Rai abbia speso nei diritti TV, ma probabilmente con questo risultato è stato anche poi un grosso flop.
1: Comunque, direttore, noi volevamo sfruttare la sua sapienza, la sua conoscenza,
0: giusto,
1: la sua
0: dillo,
1: attitudine anche da vive, diciamo così, per sapere, visto che l'Italia non c'è ai mondiali, non possiamo gridare di entusiasmo, qual è stata l'ultima volta in cui lei ha gridato fortemente con entusiasmo, che si possa raccontare?
2: Guardate, mi trovate molto preparato su questo tema, perché è successo direi 24 ore fa all'incirca. Era un matrimonio di mio caro amico.
1: Sì.
2: E quindi siamo stati canti, urla, cori.
1: Cori.
0: Direttore, sì, lei va fatto il birbante.
2: Ha lasciato...

0: andare.
1: Credo che qualcosa allora è trapelato.
2: Vorrei sapere la pesca d'altura com'è andata, direttore. Abbiamo, diciamo, portato a casa del malloppo.
1: Diciamo che la stagione, perché questa non è proprio una stagione ormai.
0: Sì.
1: Siamo agli inizi. Promette bene.
2: La stagione promette bene.
0: Okay,
2: insomma,
0: c'è un buon pronostico. Ecco.
2: Com'erano le damigelle della sposa? Bene? Approvate?
1: Approvate. Devo dire materia prima di ottima qualità.
2: Bene, vedi.
0: Se abbiamo concluso questo angolo del diciamo patriarcato,
2: Ha ragione, il dottore ha ragione. Il direttore Carnello, non mi toccare il direttorissimo Luchino, mi raccomando. Dovrei passare sul mio cadavere.
0: Tocco né lei né il signor Luchino, me le guardo bene.
2: Ciò che vuole. Un giorno ci sarà la sua statua come quella di Montanelli dentro un parco pubblico di Milano. Io non vedo l'ora. Ora al Parco Lambro una bella statua del direttore Luchino all'interno del Parco Lambro.
0: Se le abitudini del passato sono le stesse, lasciamo stare. Va bene, comunque grazie. Direttore, la ringraziamo come sempre di questo contributo.
2: Alla prossima, grazie direttore. Arriva intanto il New It.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, quello di Angelina Mango e Marco Mengoni qui su RTL 102.5. Sono le 23.33, cara sì. Carnello.
2: Sì.
1: Tutto bene, tutto bene.
2: Tutto benissimo. Però stavamo chiedendo, come abbiamo fatto sì. al nostro direttore, qual è l'ultima volta che abbiamo gridato d'entusiasmo. Può essere un concerto, può essere, che sta a pensare, può essere qualunque cosa.

0: concerto dei Pooh, tipo, no? dove andiamo sempre tu
1: concerto
0: e Dio.
1: Concerto Pooh divertentissimo.
0: Chi fermerà concerto... la musica?
1: Musica.
0: E lì proprio ti gasi sì.
1: Potrebbe essere una bella sagra, sì. Pure se dipende da cosa sei stato incentivato, non lo so, potrebbe essere qualunque cosa.
0: Tu ad esempio Carnello, quando tu sembra una persona con lo spleen addosso, con la tristezza, sì. Baudelaireana nelle vene, quando è l'ultima volta che hai gridato di entusiasmo?
1: Ah no, pensavo per inveire qualcuno.
0: No, vabbè, quello svariata. Immagino, esatto. Di entusiasmo, sì, cioè per incentivare,
1: Allora devo dire qualunque gioco da tavolo. Infatti sono bannata da qualunque gioco
0: che
1: da tavolo.
0: Che pazzerella che sei, i giochi da tavola.
1: Vivo la vita al limite. Vivo la vita al limite e purtroppo sono una pazza.
0: Guarda, proprio non avrei mai detto, Carnello. Come alla tua età, poi giochi da tavola. Ancora fai giochi da tavolo alla tua età, così.
1: Lo so.
0: Che cosa giovane.
1: È più forte di me, posso resistere.
0: Ma tu sei una rocker, ci sta, dentro nell'anima.
1: Sì,
0: brava.
1: Sono mica Jagger,
0: esatto,
1: uguale.
0: Così, uguale.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ascolta RTL 102.5 e segui i collegamenti in diretta con le voci di Sky Sport Formula 1. La grande stagione della Formula 1 è su Sky Sport, che ci porterà in pista per farci vivere ogni curva, ogni sorpasso, ogni emozione. Domani, dalle 15, Gran Premio a Barcellona. Tutta la Formula 1 in diretta esclusiva su Sky e in streaming, solo su Now.
6: Decathlon prima?
7: Ok, vediamo. Fino al 14 giugno, se acquisti una gift card su decathlon.it di almeno 100 euro, ricevi un voucher di 20 euro utilizzabile dal primo giorno dei saldi fino al 31 agosto su una spesa minima di 100 euro. Hai già iniziata? E allora corro da Decathlon!

0: The Colors con Rolling Stones qui su RTL 105. L'ho fatta bene, caro. Rolling Stones, The Colors.
1: Sembra che avessi una cozza tra la gola e la
0: trachea. You know, we talk like
1: it's amazing.
0: Yeah. Oh my gosh.
1: Esatto. Lo sai che c'è un particolare accento che mi dà particolarmente fastidio,
0: quello
1: che è quello
0: West Coast.
1: Dipende dalle zone. Però sì, quello West Coast, quello proprio californiano, Los Angelino,
0: tutto aperto,
1: diciamo così.
0: Ah,
1: che è tutto aperto
0: così.
1: E poi fanno usano il punto di domanda in qualunque affermazione.
0: È vero, ma soprattutto hanno questa malcostume di andare in giro sempre in infradito, che è

0: una cosa, sì, che io bandirei proprio dal mondo, ma non del buon gusto, proprio dal mondo.
1: Tu che, tu che parli di buon gusto, capito, mi sembra esagerato, capito, questa sera. Cioè, siamo, capito, proprio andando fuori rotta. Vedere,
0: ai fori imperiali vesti qua con le Havaianas, le cose. Cioè, proprio
1: come ci sei andato te fori imperiali?
0: Ma ci hanno portato, bendato.
1: Ti sei visto oggi come sei vestito?
0: Non lo so, bellissimo.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Beh, ci siamo già arrivati al nostro sì, Millennium Meet. Cara Carnello, cosa ci vuoi regalare su questo?
1: È
0: millennium?
1: Un pezzo, ovviamente torniamo indietro, tanti ricordi. Eravamo io, sì, Casey in Sunshine Band e una giovanissima Belen, pensate.
0: Bene.
1: Eravamo lì, ci ritrovavamo in quel baretto di...
0: Dove? Di?
1: Di Oscar Wines. E dove scrissimo questa canzone, sì, bellissima, che in realtà aveva tre shake prima di definirsi poi, come l'hanno chiamata,
0: mamma
1: alla fine,
0: mia,
1: Shake Your Booty.

0: Shake, shake, shake, shake, yeah, shake, shake, yeah.
1: Shake your booty, yeah. Shake your booty,
0: yeah. Yeah.
1: Se lo facessi in questo momento mi servirebbero 3 ibuprofene,
0: sì.
1: Per cui non lo faccio, sto fermo.
0: Facciamo il twerking, ecco. Che era una maniera, l'antesignano, sì. Del twerking, no? Sai fare il twerking,
1: sì.
0: Quello così da... sì, che il twerking...
1: Sembra che ti stia prendendo un ictus,
0: tipo,
1: se continui chiamano qualcuno.
0: Il twerking è tipo quando la polizia ti spara il taser, no?
1: Sì.
0: Che tu stai... fai
1: sì. No, non proprio.
0: Il twerking,
1: un ballo un pochino più sensuale, diciamo così, però Casey and the Sunshine Band.
0: Però si tratta tipo di far andare, no, il bacino. È tutto un movimento di bacino, no?
1: Cioè... più che sì, di bacino dal lato B.
0: Sì, di bacino, ho capito,
1: di
0: però
1: la cosa
0: è il lato B.
1: Meno Shakira. E più Rihanna, se vogliamo.
0: Però cos'è collegato il lato B al bacino? Cioè, nel senso,
1: ho capito, però in evidenza
0: quello, no?
1: non c'è in evidenza. Vabbè, ma perché
0: shake
1: stiamo scendendo
0: booty.
1: Su questa analisi di Shake Your Booty?
0: Perché è importante,
1: di
0: diciamo,
1: Band.
0: Da una parte c'hai Casey e Sunshine Band, dall'altra c'hai Eletta.

0: tra Lamborghini, cioè questi due insiemi, no? Com'è che diciamo vanno d'accordo? Com'è
1: ma
0: che
1: perché
0: si
1: è così, lo yin e lo yang. Il mondo si regge su questo.
0: Però esatto, opposti. Non ci potrebbe essere l'etra Lamborghini senza che si Sunshine Band e viceversa.
1: È
0: diciamo,
1: vero,
0: c'è
1: è
0: un
1: vero.
0: Po' di uno anche nell'altro.
1: È il gioco degli
0: no?
1: equilibri
0: esatto.
1: nel mondo.
0: Pensa.
1: E poi dipende in quale emisfero capiti.
0: Abbiamo
1: mettila
0: spiegato
1: così.
0: Anche la religione taoista in questa trasmissione.
1: Ma che dobbiamo fare d'altra parte? Siamo un pozzo di scienza.
0: Adesso tornano Angelini e Pompei che abbasseranno
1: il livello. È l'alternanza. Lo yin e lo yang.
0: Brava cara.
1: Sì.
0: Oh, stasera hai già la terza che regali. Brava, devo dire. Vedi?
1: Una allora, penso un
0: ti
1: po'.
0: Fa bene.
1: Più di questo non ce la
0: basta,
1: faccio.
0: Basta. Andiamo a casa, infatti,
1: sì,
0: direi.
1: Infatti adesso direi che ce ne andiamo a casa.
0: E noi torniamo domani sera puntuali alle 21. Ringraziamo tutta la regia, tutti quanti. Vi lasciamo alle ultime notizie di Sergio Gadda. A domani.
1: Ciao.
0: E anche a Vietri di Potenza, in provincia di Potenza, sono le 23:50.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Dovrebbe essere firmato oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, lo ha annunciato il presidente Trump. Sentiamo Alessandra Giannoli.
4: Mentre Teheran continua a prendere tempo parlando di una firma nei prossimi giorni, in serata Donald Trump, che punta a chiudere entro il weekend in tempo per il G7 in Francia, ha ribadito che l'accordo tra USA e Iran sarà siglato domani, aggiungendo che dopo la firma del memorandum d'intesa lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. La firma, ha riferito il Pakistan, paese mediatore, avverrà a distanza in videoconferenza, una scelta da attribuire a questioni logistiche di calendario, hanno sottolineato funzionari USA citati dalla CNN. Intanto nessuna informazione ufficiale è trapelata sul contenuto dell'accordo. Il tema nucleare resta uno dei nodi più complessi sul tavolo. Speriamo che tutto si svolga senza intoppio. Abbiamo un'alternativa, ha scritto ancora questa sera Trump, tornando a fare riferimento all'uso della forza contro lo Stato Islamico. Al momento opportuno, a situazione tranquilla, interverremo per recuperare il materiale nucleare sepolto in profondità grazie ai nostri bombardieri, ha aggiunto il presidente americano.
3: Alberto Stasi è libero, il suo percorso in carcere è stato positivo, lo ha scritto il Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi è stato condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Sulla revisione del processo, così alla 7, l'avvocato Giada Bocellari.
5: L'altro aspetto, quello della revisione, che verrà presentata quando la difesa sarà pronta, è un lavoro diciamo lungo, è un lavoro tecnico che richiede grande attenzione, deve essere fatto bene, ma certamente adesso siamo in grado di lavorare anche con più serenità e con più tranquillità, perché Alberto Stasi è a tutti gli effetti diciamo un uomo che può riprendere in maniera normale la propria vita.
3: E adesso i mondiali di calcio, tutto è pronto per l'esordio del Brasile. Nicolò Pompei.
6: È così, Sergio, buonasera. Mancano esattamente 8 minuti e 10 secondi all'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti a New York contro il Marocco. Va in scena quindi l'esordio del Brasile. Ancelotti parte con Igor Thiago, sorprende tutti, il punto di riferimento offensivo della nazionale brasiliana sarà lui e non Cunha del Manchester United. Il trio dietro di lui, Rafinha, Paquetá e Vinicius, quindi dietro a Thiago in difesa gioca Ibañez, l'ex Roma. Il Marocco risponde con il tridente Brahim Diaz, Saibari e El Canous. Ricordiamo anche l'impresa del Qatar che ha pareggiato 1-1 contro la Svizzera poco fa. E tra poco su RTL 102.5 il commento anche con Andrea De Sabato, Andrea e Tommaso Angelini di Brasile Marocco. A tra poco.
3: Siamo a traffico.
2: Via radio.
7: Buona nottata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla tangenziale di Napoli, l'unica notizia di traffico attualmente in atto tra zona ospedaliera e Camaldoli. Per chi viaggia verso Pozzuoli si è formata coda per un incidente avvenuto in galleria. Il traffico attualmente defluisce su due corsie. Queste le notizie più importanti. Da Autostrade per l'Italia è tutto, non mi resta che augurarvi un buon ascolto ed un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: RTL 102.5.
2: Noi dire mondiali.
9: Eccoci qua, 23:53. Ben ritrovati in diretta su RTL 102.5. Stiamo parlando di mondiali. Non c'è l'Italia, ma noi ce ne freghiamo perché ci vogliamo divertire lo stesso. Ci colleghiamo con Roma, dove ci sono Tommy Angelini, Nicolò Pompei. Ciao ragazzi, benvenuti.
6: Buonasera, buonasera Andrea, buonasera a tutti i radioascoltatori di RTL 102.5. Ci ritroviamo io e Tommaso, in realtà eravamo qui fino a poco fa perché abbiamo commentato una
9: Quanto
6: grandissima
9: tempo.
6: Partita Svizzera-Qatar, Tommaso, sì. Che comunque qualche emozione ce l'ha regalata perché l'1-1 finale ha dato quel brio
9: inaspettato,
6: inaspettato.
10: Anche perché il primo

0: punto del Qatar ai mondiali. Dite, facile, ha fatto quello del 2022 e questo, sì, però comunque una notizia. Che insomma, sono riuscito a guadagnare il primo punto in due edizioni. Beh,
1: ma adesso guarda un po' chi c'è, il Brasile di Carlo Ancelotti.
2: Possiamo dire che questa è la partita di cartello della settimana? Dai,
1: assolutamente
2: quella
1: sì.
2: Più importante, anche perché non è scontata questa partita, no?
1: No, il Brasile è sicuramente la squadra più attesa sempre ai mondiali, perché è quella che ha vinto 5 mondiali, è l'unica che ha partecipato a tutte le edizioni da quando esiste il mondiale. Il Marocco però negli ultimi anni ha fatto un glow up incredibile, dai mondiali.
2: Ricordo male, gli ultimi mondiali, cioè gli scorsi, aveva battuto proprio il Brasile, se non ricordo male.
0: E, no, era andato in semifinale, però non aveva battuto il Brasile. Era stata la Croazia ad aver eliminato ai calci di rigore il Brasile, 4-2 era finita.
1: Esatto. Poi il Marocco in realtà è arrivato in finale di Coppa d'Africa perdendo sul campo contro il Senegal, poi per tutto il casino che era successo con il Senegal che aveva momentaneamente lasciato il campo, la Coppa d'Africa è stata assegnata al Marocco. Insomma, in Africa c'è ancora un po' di casino per questa storia, ma comunque il Marocco è una squadra, come dicevi, temibilissima, che può tener testa a questo Brasile.
2: Allora c'è il nostro Carletto Ancelotti, ho visto anche Neymar, delle immagini, mi è sembrato in forma, almeno fisicamente, pensavo di trovare un Neymar e mezzo, invece mi è sembrato un Neymar normale.
1: È in panchina, non giocherà, però si sta riprendendo.
0: Salterà tutto fino a dopo i gironi.
2: Bene, siamo pronti, allora possiamo partire con questa canzone, Power It.

0: Shakira, dai, che sono cominciati, sta per cominciare la partita più importante della settimana, Brasile-Marocco. Tommy, Nicolò, allora...
1: Un po', un po' Pannofino, un po' René Ferretti in Boris, no, dai.
0: Già, che tra l'altro Shakira, io mi ricordo quando aveva fatto... la precedente, cos'era? 2010?
1: Sì, Waka Waka. Sì, sì.
0: Waka Waka che ci portò una sfiga. Infatti diceva andiamo a casa.
2: Andiamo a casa. Sì, anche perché in quel mondiale entrammo come teste di serie, sì, no? L'Italia, esatto, e la Francia, e uscirono tutte e due, non da teste di serie, sì, ma da teste di qualcos'altro.
0: Esatto.
2: Perché uscirono entrambi ai gironi. Però vabbè, quella è un'altra storia, l'Italia adesso non c'è, non, esatto, c'è da parecchio tempo e noi ce ne freghiamo.
0: Pensa, eravamo incazzati quella volta, figurati adesso, c'è proprio averne di momenti di scazzati come quelli là.
2: Allora, se c'è una costante in questi mondiali, devi sapere, caro Andrea, che iniziano tutte le partite in ritardo, ok? Dicono che iniziano a mezzanotte, sì, dicono che iniziano alle 21, poi a mezzanotte si stanno ancora 10 bandiere in mezzo al campo, tutti quanti a fare gli inni nazionali.
0: Vabbè,
2: per carità,
0: con
2: massimo
0: comodo,
2: rispetto.
0: No? Cioè, non è... Che fretta c'hai?
2: Stavo
0: pensando, meno male che non c'è brutto tempo da quelle parti, perché sai che c'è quella legge in America che se, sì, cade un fulmine a 30 km sospendono la partita anche per un'ora, due, finché non finisce il temporale, quindi.
1: Esatto, tra l'altro lì c'è la questione del ricalcolo, cioè nel senso, se cade il primo fulmine, sì, poi deve passare mezz'ora e poi si può ricominciare a giocare. Se in quella mezz'ora ne cade un altro, sono altri 30 minuti, si ricomincia a contare, sì, quindi sì. È una cosa stupenda.
0: È un tapirulan di ritardi, sì, proprio.
2: E tra l'altro c'è sta questa cosa che le leggi non sono uguali ovviamente in tutti gli stati, sì, essendo, sì, un mondiale, sì, che si gioca in tre stati, quindi negli Stati Uniti, ma in Messico e in Canada. In Canada e in Messico ovviamente questa regola non c'è. Quindi
1: in
2: c'è
1: Canada credo di sì, simile, però leggermente simile. Sì, esatto.
2: Comunque,
1: molto simile.
2: In Messico magari no, quindi in Messico si gioca con saette, fulmini e qualsiasi agente atmosferico.
0: Come da noi, d'altronde.
2: Come da noi, esatto. Negli Stati Uniti no, la partita può durare anche 5 ore. Tra l'altro l'abbiamo visto anche durante il corso del mondiale per club quest'estate. Ci, certo, sono state partite in cui i giocatori sono stati fatti rientrare e poi hanno ricominciato la partita dopo 3 o 4 ore.
0: Certo.
2: Comunque, vabbè, intanto c'erano gli inni nazionali, sia del Brasile che del Marocco, al centro del campo, tra l'altro con questa nuova modalità, per chi se la fosse persa, tutte le squadre, compresa la panchina, compresa tutta quanta praticamente la delegazione delle due squadre, si presenta al centro del campo, si mette intorno al cerchio di centrocampo e ci stanno gli inni. Non c'è più quella cosa, no, della panchina che rimane in panchina, è solo gli 11 che vanno in campo. Assisteremo a brevissimo al fischio d'inizio di questo mondiale. Io darei, se volete, se siete d'accordo, uno sguardo alle formazioni di queste due,
0: certo,
2: squadre nell'attesa.
1: Tra l'altro devi sapere, Andrea, sì, che il buon Nicolò Pompei ha avuto una tata che parlava portoghese, sì, credo fosse anche lei brasiliana, tra le altre,
2: assolutamente,
1: cose.
2: Assolutamente, si chiama Marlene. Io la chiamo Mimma.
1: Nicolò leggerà i nomi della formazione brasiliana con il tipico accento, esatto, di Bahia,
0: fantastico,
1: proprio di Bahia in Brasile.
0: Bene.
2: Ora ci proverò. Tra l'altro c'è questo piccolo aneddoto, che io le poche parole che so in portoghese, sì, sono quelle che usava la mia tata, ovviamente, che mi rimproverava da bambino. Quindi io posso rimproverare i bambini in portoghese, però so fare solo questo.
0: Ok, quindi non dirle le parolacce che
2: quelle no. Diamo queste informazioni. Alisson in porta per quanto riguarda il Brasile di Carlo Ancelotti, che si schiera con un 4-2-3-1. Ibañez ex Roma, Marquinhos, Magallanes e Santos, la linea 4 di difesa, Casemiro e Guimarães al centro del campo, poi il tridente dietro Igor Thiago, che è l'unica punta schierata da Carlo Ancelotti, Rafinha, Paquetá ex Milan, e poi la stella brasiliana Vinicius Junior. Non c'è Neymar, che è in panchina col gruppo, che però è ancora infortunato e probabilmente salterà tutta la fase a girone di questo mondiale. Bono in porta per il Marocco, 4-2-3-1 anche qui per il Marocco, Hakimi, Diop, Riyad e Marzawi, la linea 4, e la Naoui, giocatore della Roma, Bouadi, Diaz, Ounaoui, El Canus e Saibari. Poi sulle pronunce marocchine è più esperto Tommaso Angelini.
1: Perché io c'avevo la tata marocchina.
2: Tu c'avevi la tata marocchina. Esatto, tata marocchina, tata
0: bellissima.
2: Non so se Andrea c'aveva la tata.
0: No, io non avevo tate. Però stavo pensando al fatto che mi aspettavo una roba più invece l'hai detta proprio come la dicono.
2: Diciamo in italianizzata. Ahimè, vabbè, mi prendo questa cosa.
0: No, però li hai pronunciati bene, sicuramente.
2: Allora, squadre che sono sul rettangolo verde, il classico cerchio di incoraggiamento, parlano i due capitani rispettivamente di Brasile e Marocco, come dicevamo prima, il vero big match, il primo vero big match di questo mondiale. Vediamo chi batterà per primo. Credo

0: che sia il Brasile di Carlo Ancelotti. Si gioca in uno stadio bellissimo, gigantesco, più di 80.000 persone a guardare questa partita.
1: Sì, sì, è stracolmo, allora, tra l'altro.
2: Stadio della finale, tra l'altro, il MetLife, esatto, di New York, dove gioca la squadra di football americano dei New York Jets.
0: Chissà se porta bene partire subito nello stadio in cui si giocherà la finale, rivederlo nella prima partita e poi vederlo nell'ultima. Ma sarebbe una cosa molto molto emozionante. Comunque, fischietto in bocca per l'arbitro, si aspetta solo il calcio d'inizio appunto per il Marocco, che inizia in questo istante. Finalmente è iniziata Brasile-Marocco con un calcio d'inizio come sempre osceno. Io sono totalmente contro a questa cosa. È partita anche una grandissima samba,
2: spettacolo,
0: perché la palla praticamente è stata direttamente buttata in calcio laterale.
3: È un po' come
0: calcio
3: batte laterale, come batte il Paris Saint-Germain, no?
0: È iniziata sta moda e io veramente la odio.
3: Io sono interista, ne so qualcosa, purtroppo.
0: Appunto, Andrea, aiutami.
3: D'altronde.
2: Ragazzi, nel frattempo, proprio a farci male.
3: Come sentite, il ritmo è quello giusto, perché ogni sabato a quest'ora c'è la discoteca nazionale. Noi vogliamo così mantenere questo mood da sabato notte e invitiamo anche i nostri ascoltatori, magari quelli che tifano per Carlo Ancelotti, non so, però in Italia ci sono anche molti marocchini o discendenti, no, di famiglie marocchine, naturalizzati italiani, ci sono molti brasiliani, siamo seguitissimi anche in Brasile, e quindi se volete partecipare 378-378-1025, noi siamo qua. Oh. Voi cosa vi aspettate da questa partita, ragazzi? Io ho una bella combattuta, perché
0: questa è una bella domanda,
3: nel senso che secondo me il Marocco, che è comunque una forte squadra, non ha nulla da perdere, invece il Brasile, che negli ultimi anni insomma sta un po'...
2: ci è andato del Brasile, però Andrea, che me l'hai ricordato, perché il Brasile, che comunque è una squadra fortissima, ha vinto 5 mondiali, ma il Brasile non supera la fase, non supera i quarti di finale da un bel po'. L'unica volta che ci è riuscita è stata nel 2002, quando l'ha vinto, e poi quando c'è stato il mondiale in Brasile, dove appunto erano arrivati in semifinale, dove hanno preso 7 pappine dai signori tedeschi dell'Alemagna, della Germania.
3: Ce lo ricordiamo che partitona quella, mamma mia.
2: Veramente brutta, una gran partita.
0: Un incubo per il Brasile, pensa. Sì, tra l'altro erano, mi sembra, 5-0 al primo tempo, una roba, dopo mezz'ora addirittura. Comunque, è iniziata da 1 minuto e 20 Brasile-Marocco, 0-0 veramente il punteggio, con il Marocco in possesso di palla. Adesso è Saibari che porta avanti il pallone, con il Brasile tutto schiacciato nella propria metà campo, con Hakimi, il capitano del Marocco, che adesso può spingere sulla fascia destra, ma Hakimi entra nel rigore, fermato però dal terzino sinistro brasiliano, e allora niente da fare per il Marocco, che riconquista subito il pallone. Possiamo dire che in questi primi 2 minuti il Marocco sembra il Brasile, una roba incredibile. È una roba incredibile.
3: Sì, ma però, sai, vabbè, che Ancelotti però è uno che non fa vedere molto le sue carte. Secondo me adesso sta un po' studiando la partita, poi dopo non lo so se Ancelotti è l'allenatore giusto per il Brasile, come sono abituati loro, no?
2: Però lui ha detto comunque in conferenza stampa che è arrivato e si è trovato in una situazione molto simile al Real Madrid prima che vincesse la famosa decima, no? Ha detto qui lo aspettano da tantissimo il sesto mondiale, è una situazione un po' simile a quella che lui ha trovato a Madrid, e quindi ha detto che si è trovato molto a suo agio nel portare avanti i ragazzi. Sì. Comunque Brasile non perde all'esordio dal 34.
3: Caspita.
2: Solo per darti un dato,
0: 34 dopo Cristo comunque.
3: Beh, anche il Marocco, se non sbaglio, le ultime 24 partite mi sembra che non perda da 24 partite, può essere? Ho letto da qualche parte, magari mi sbaglio.
0: No.
3: Adesso vado a cercare dove l'ho letto. Comunque, un altro dato importante è che, leggendo i nomi dei giocatori, ci rendiamo conto di come sia in difficoltà in questo periodo, è un livello basso il nostro campionato, perché una volta, se vi ricordate, moltissimi giocatori venivano dal nostro campionato. Qua ne contiamo forse uno, Brian Diaz.
2: Giusto, Brian Diaz, che ha giocato
3: c'è stato, ma se n'è andato, quindi.
2: Cioè Ederson invece nel Brasile dell'Atalanta, tra l'altro bisogna vedere che potrebbe andare.
0: È la Naui della Roma
2: e ci poteva essere Wesley, altro terzino della Roma, che però si è infortunato prima di partire ed è stato chiamato al suo posto proprio Ederson. Comunque doveva essere una partita spettacolare, doveva essere tutto bellissimo, 4 minuti di gioco e il Marocco fa melina, cioè ragazzi...
0: Sembra di stare al 90esimo, invece siamo al 4° minuto. Poi c'è stato un calcio di punizione ribattuto subito dalla difesa del Brasile, però per quello che stiamo vedendo in primi questi 4 minuti è il Marocco che tiene il possesso del pallone, ma è una squadra che insomma negli ultimi mesi, negli ultimi anni ci ha abituato a vedere dominare le partite. Il Brasile invece attende e sembra di voler cercare il momento giusto per ripartire in contropiede.
3: Ok, Nicolò, Tommy, se siete d'accordo balliamo un po', qualsiasi momento siete liberi di intervenire, naturalmente.
0: Va bene.

0: Wow! Mezzanotte 11 in diretta su RTL 102.5, Noi Dire Mondiali speciale discoteca, no, meglio discoteca nazionale speciale Noi Dire Mondiali. Abbiamo Tommy Angelini, Nicola Pompei, stiamo seguendo Brasile Marocco. Devo dire che da questi primi minuti, ragazzi, il Marocco mi sembra quello più pericoloso. Diciamo pericoloso.
1: C'è solo una squadra in campo, ancora il Marocco, attenzione con Hakimi che prova il destro, la palla esce di pochissimo, ma che gran Marocco in questi primi 6 minuti e 37 secondi. E devo dire che con questo ritmo che c'è poi sotto mi gaso ancora di più a fare questa radiocronaca, posso dire. Poco fa, tra l'altro, una palla messa al centro sulla sinistra dal terzino sinistro Marzaoui, arriva tutta birra e la Naui, centrocampista della Roma, che col piattone cerca di piazzarla, ma si frappone fra palla e porta il difensore del Brasile Marquinhos, che evita il primo gol del Marocco in questo mondiale. Tra l'altro, Andrea, sentivo nel fuori onda che ci dicevi che qualcuno, insomma, una previsione molto sbilanciata sul Marocco l'ha fatta.
0: Assolutamente. Allora, Giuseppe, che dice che oggi il Brasile vince 3-0 contro il Marocco. Invece Simo e Bill dicono che vince il mondiale il Senegal, addirittura.
2: Addirittura.
0: Tutto può essere, cioè,
2: può essere senso, tutto. No. Può essere anche che Curaçao domani batta la Germania, domani, ragazzi. Può essere qualsiasi cosa.
0: Io ho già prenotato bruscolini, cose, sono qua domani sera con Curaçao, cioè veramente.
2: Ma poi Curaçao, ma dove sta?
0: Ma ragazzi, è come la Kamchatka lì.
2: Risico. No,
0: stavo pensando al discorso di Curaçao, Panama, e non c'è l'Italia? Cioè, io non capisco, francamente.
2: Confederazioni più semplici dove poter andare al mondiale, mettiamola da questo, da questo punto di vista, ce lo saremmo meritato? Forse, chi lo sa.
0: Abbiamo perso poi di fatto due partite e una ai rigori, cioè non è che il Brasile quanti ne ha persi durante le qualificazioni?
1: Parecchie.
0: Quindi c'è almeno qualcosa che non va in questo
1: sì,
0: sistema, secondo
1: poi,
0: me.
1: Poi è anche vero, André, che alla fine quelli che non si qualificano siamo sempre noi. Cioè, comunque Francia, Germania hanno le stesse regole, le stesse cose, loro ci vanno sempre, noi no. Attenzione adesso al Brasile, certo, con Rafinha che prova il sinistro, la palla ribattuta dal muro marocchino con Amrabat che riesce a mettere fuori, Bouadi allarga il pallone, Marzaoui riesce ad andare via, Danilo, l'ex giocatore della Juventus, si fa prendere in contropiede, Bouadi attacca ancora il Marocco sulla fascia sinistra, Bouadi rientra quasi in zona tiro, Bouadi si appoggia della Naui, quasi in zona tiro la Naui, ancora a destra la Naui, il sinistro si frappone ancora alla difesa, c'è Hakimi, forse uno scontro irregolare in falli, fatto in fallo in attacco di Hakimi su Marquinhos, ecco. Quindi si ripartirà da un calcio di punizione per il Brasile. Sono 9 minuti passati sul cronometro. New York, Brasile 0, Marocco 0.
2: Tra compagni di squadra del Paris Saint-Germain. Poi dai, queste cose non si fanno.
1: No, non si fanno.
2: Sono cose bruttissime.

0: Ma quando si è in nazionale vale tutto, no? Credo.
1: Sì.
2: Tra compagni di squadra ho visto anche mani messe al collo, tranquillamente, quando si va in
1: Ramos
2: nazionale.
1: Ramos e Pichera. No, chi era? Ramos e Puyol.
2: Ma anche Dzeko e Manolas ai tempi, proprio appiccicati.
0: In quei momenti lì c'è un'adrenalina, poi al mondiale immagino, attenzione al Marocco che veramente,
1: attenzione al Marocco, forse c'è un fallo al limite dell'area, l'arbitro però lascia correre, alla fine fischia fallo in attacco ai danni di Casemiro, ma comunque il filo che unisce questa partita dall'inizio alla fine è Marocco che attacca, Brasile che si difende. Il ritmo del Marocco è molto più alto rispetto a quello del Brasile, quasi come questa canzone in sottofondo, il ritmo del Marocco. Il Brasile invece è rimasto, insomma, ancora la musica precena. Il Marocco è andato avanti, attenzione ancora al Marocco in area di rigore, niente da fare, Alisson riesce a evitare i problemi, a far ripartire il Marocco. 10 minuti 26 secondi, Brasile 0, Marocco 0, Marocco 0.
2: Ma come si fa? Tra l'altro Marocco viene chiamato qui dagli amici della regia internazionale, perché devono fare, no, gli inglesi, quindi Marocco, capito? Vabbè, ci piace uguale. Comunque, ragazzi, sempre 0-0, siamo passati 11 minuti di gioco, partita che al momento stenta a decollare, non la nostra musica, caro Andrea De Sabato.
0: No, assolutamente c'è Mr. DJ Sao Tufao come ogni sabato in console, ma tu già lo sai, d'altronde, e quindi è il ritmo che unisce l'Italia da nord a sud, a est a ovest, ma questa notte è tutto il mondo, insomma.
2: Che ci segue anche con l'app RTL 102.5 Play. Ragazzi, qui vedo il Marocco che continua a fare questa
1: Ma ce l'hai qualche
2: melina.
1: Statistica inutile? Devi sapere, Andrea, che lui è espertissimo nel cercare statistiche inutili, di quelle che proprio non frega niente a nessuno, che sono orribili, e tu dici, ma questa cosa che serve a noi saperla? Ma lui continua con questa cosa, anno dopo anno, a riportarla.
2: Ma io ho una curiosità.
1: Dai, è stato assunto per questo.
2: Voi non sapete, c'è una curiosità. Voi sapete, prima della Coppa del Mondo che oggi noi conosciamo, che viene fabbricata in Italia, la Coppa Rimé, intitolata all'ex presidente della FIFA Jules Rimé.
0: Esatto.
2: C'è una particolarità: nel 70 all'Estadio Azteca ci fu Brasile-Italia.
0: La Coppa era di legno,
2: la Coppa venne vinta dal Brasile, che vinse il suo terzo mondiale. C'è un problema, ragazzi, che però questa Coppa è stata rubata.
0: No.
2: Cioè, nel senso, la coppa originale viene data alla squadra durante la cerimonia e poi viene presa adesso. Prima veniva data alla squadra che vinceva e loro se la portavano a casa, però il Brasile questa coppa non l'ha mai restituita.
0: Cioè, l'hanno rubata prima di consegnargliela.
2: Cioè, no, gliel'hanno consegnata.
0: Ah,
2: il Brasile
0: okay.
2: ha fatto se l'è presa, se l'è riportata in patria. Solo che questa coppa è sparita, cioè l'originale non si sa dove sia.
0: Ma quindi qualcuno al mondo avrà questa coppa nascosta in qualche teca, qualche bacheca, no?
2: E pensa che pensa al museo della FIFA, cioè il famoso museo della FIFA, dove vengono messi in mostra tutti quanti i trofei, c'è una replica della Coppa Rimé che hanno trovato uno sgabuzzino in cantina. Non sto scherzando, se voi andate a cercare, quella non è l'originale, pazzesco. Quella è stata presa dallo sgabuzzino della FIFA in cantina.
0: E chissà che valore potrebbe avere, un valore immenso, no? Immagino.
2: Si dice sia stata squagliata, cioè si dice che il Brasile, insomma, qualcuno l'abbia presa sotto banco, l'abbia squagliata e ci abbia ricavato tanto oro.
0: Sì, va bene, mi rendo conto. Poi l'oro, però se avessi aspettato, oggi l'oro vale molto di più.
1: Sì. Magari l'ha rivenduta adesso.
0: Che ne sai?
2: Andiamo a prendere qualcosa.
0: Sì.
1: Vabbè.

0: In diretta su RTL 102.5 noi di Remendiali stiamo seguendo Brasile e Marocco. Ragazzi, qui mi sembra che si è riaperta la partita, nel senso prima sembrava tutto appannaggio del Marocco, invece sì. Stavolta anche il Brasile si è fatto vedere mangiandosi un gol quasi fatto.
1: C'è stato il primo scudo del Brasile come sempre sulla fascia sinistra quando siamo arrivati ormai al 16° minuto di gioco, sempre 0-0 tra Brasile e Marocco. Vi dicevo, sulla fascia sinistra il primo guizzo di Vinicius, che ha messo bene in mezzo un gran pallone sul quale si è affondato il centravanti Thiago, che però con la testa ha praticamente solo sfiorato il pallone, non aveva difensore intorno, quindi poteva sicuramente colpirla meglio essendo un attaccante di primissimo livello, e quindi possiamo parlare di un gol quasi mangiato, ecco, non clamorosamente mangiato, ma sicuramente si poteva fare molto meglio. 16° 0-0 tra Brasile e Marocco, ma almeno Tommaso, rispetto alle partite che abbiamo commentato finora, si
2: la
1: vede
2: noia.
1: No, sì, non è la noia, ci sono stati ancora pochissimi tiri in porta, forse zero addirittura, zero. Solo uno, ma la qualità che si vede in campo tra Brasile e Marocco, sicuramente un po' di più il Marocco per quello che abbiamo visto finora, io la reputerei superiore rispetto a Qatar, Svizzera, con tutto il rispetto per il Qatar, e la Svizzera. Allora,
2: io penso che Messico-Sudafrica sia stata la partita che ha regalato per il momento più emozioni.
1: Ma che stai dicendo? No,
2: assolutamente
1: dai.
2: Sì.
1: Il Sudafrica non riusciva a fare tre passaggi in fila. Questo è poco ma sicuro. Poco ma sicuro.
0: Allora, qualcuno aggiunge qualcosa riguardo al discorso della coppa rubata? E aggiunge: la coppa di me venne data definitivamente al Brasile perché si era giudicato per tre volte il titolo nel 1970.
2: Quello è vero, ma tecnicamente quella coppa poi è sparita. A umma umma, qualcuno deve aver fatto delle magie. All'interno della teca della nazionale brasiliana.
0: Tra l'altro vi dico una cosa, quella partita lì, sì. Brasile-Italia 1970, io l'ho vista al televisore, fa strano, ma io l'ho vista col al mio televisore. Papà, ero un bambinissimo, però me la
1: noi
0: ricordo.
1: Non eravamo nemmeno nei pensieri, certo, dei nostri genitori, che non
2: erano io, mamma aveva 10 anni,
0: avevo 6 anni io,
1: ecco, pazzesco, vedi. Pazzesca.
2: Mamma aveva 10 anni, quindi mi sa che eravamo ancora belli lontani dal venire al mondo.
1: Però ce l'hanno raccontata, qualcuno ce l'ha raccontata.
2: Ho visto pure qualche documentario, insomma ci siamo rimasti un po' così,
1: diciamo un po' così. Ancora il Marocco intanto in possesso di palla sul lato sinistro del campo con Amrabat, che cerca di scambiare con Elanaoui. Ancora il Marocco in fase difensiva, gira il pallone sulla sinistra, niente da fare perché il Brasile recupera palla, solo per un attimo però c'è Casemiro che allarga per Rafinha, quasi in zona tiro il brasiliano, grande imbucata per Vinicius che poi si fa anticipare in un attimo da Hakimi, ma sorride, dà il pollicione al suo compagno per dire buon passaggio, ho sbagliato io, ma il Brasile sembra essersi leggermente svegliato, ragazzi, dopo un avvio in fase dormiente.
0: Beh, cavoli, è stato bravissimo Hakimi lì,
1: Sì, gran chiusura.
2: Grande chiusura in copertura. Però Andrea, sai una cosa?
0: Sì.
2: È molto bella la partita vista così con la radiocronaca di Nicolò Pompei. Io però ti vorrei far sentire il collega che abbiamo direttamente in questo preciso momento dalla redazione di Pescara, sì. Che è un fan, è un grande. Adesso cambiamo un attimo il canale, ci ricolleghiamo con Nicolò Secondigliano. Che
1: ma
2: è
1: chi
2: direttamente
1: c'entra Secondigliano?
2: Perché Pompei, Secondigliano, magari facciamo un cambio.
1: Ma scusa, ma io
2: non rompere.
1: Secondigliano non è in Abruzzo, la
2: voglio Pescara. Ma te il cognome, vabbè, ce l'hai Pompei che è in Campania.
1: Non so se hai capito, questo mi vuole far parlare in abruzzese.
2: Esatto.
0: Se volete io chiamo il mio amico Franco Sanità e la mettiamo a po', cioè.
1: Attenzione, ci sta un calcio d'angolo per il Brasile, la palla messa in mezzo, mette fuori, messo fuori un'altra volta lo giocatore del Marocco. Poi il colpo, il piattone dei Paquetà, niente da fare. Allora ancora il pallone allontanato del Marocco. Allora in possesso di palla ci sta il Brasile, si ricomincia da

0: Alisson, 19esimo minuto, 30 secondi, Lu Brasile, ancora 0-0 in Kilo Maroc. Incredibile, una partita che in gestà ha regalato tante emozioni. Per
1: no, 0-0.
0: No, Luca,
1: ma che emozione.
0: Vabbè, comunque, dai, 20esimo minuto.

0: Marocco, ragazzi. Che gol, che gol.
1: Ha segnato Saibari, il giocatore del PSV Eindhoven, se non mi sbaglio. Vabbè, non lo so, gioca in Olanda. Ma che ce frega, ha segnato Saibari. Confermiamo un gol meritato del Marocco. Diciamo, un gol meritato del Marocco.
0: Bellissimo,
1: un gran pallonetto
0: bellissimo.
1: A scavalcare Allison. Si è fatta trovare impreparata la difesa del Brasile. L'imbucata di Brahim Diaz, lo scatto di Saibari, che poi con il tocco sotto, come vi dicevo, sorprende Allison. E allora Marocco 1, Brasile 0. Inizia in salita il mondiale di Carlo Ancelotti sulla panchina della Seleção. Uno spazio troppo grande tra i due difensori centrali, Gabriel e Marquinhos. Si infila Saibari, il numero 11, un tocchetto sotto, ma di quelli deliziosi, lo zucchero che usciva da questa palla che si è depositata poi alle spalle di Allison. 1-0.
0: Meritatamente, possiamo dirlo meritatamente, il Marocco in vantaggio.
2: Sì, sì,
0: questo
2: assolutamente,
0: momento,
2: ha creato di più, e questo tra l'altro è il primo vero tiro in porta da parte della squadra marocchina, e quindi meritatissimo, prima vera occasione da gol e subito a punire Carlo Ancelotti.
0: È una bella squadra e non sarà, cioè, secondo me farà un ottimo mondiale il Marocco. Insomma, negli ultimi anni devo dire che era cresciuto già molto, ha degli ottimi giocatori.
1: Sì. Diciamo che eravamo preparati ad un Marocco pronto, un Marocco che in campo ci sa stare, un Marocco che le azioni belle le sa fare, un Marocco che gioca, che è una squadra rodata da ormai un po' di anni.
0: Posso dire che io ho la sensazione che il Brasile però mentalmente, proprio psicologicamente, abbia un po' di difficoltà.
1: Sì, e cioè, non credo che ci sia stata una sotto, diciamo, un Brasile che ha sottovalutato l'impegno,
0: no,
1: perché non
0: no.
1: credo che sia una questione di sottovalutare il Marocco alla prima di un mondiale. È proprio una questione, secondo me, di meccanismi in campo. Funzionano meglio quelli del Marocco rispetto a quelli del Brasile, che lavorano con Ancelotti da un solo anno. Forse è questa,
0: sì,
1: la questione.
0: Sì, no, ma anche il fatto che vieni da annate, insomma, non splendide, no? Quindi non ti fanno giocare magari con tranquillità. La stessa cosa che secondo me succede all'Italia. Cioè, voglio dire, l'Italia secondo me poteva vincere con la Bosnia e anche forse giocarsela un po' meglio con la Norvegia, però entri in campo psicologicamente che dici, se sbaglio non vado ai mondiali, è più difficile, no?
2: Ragazzi, manca una cosa fondamentale, una cosa che Diego Simeone ogni tanto ci ricorda quando allena l'Atletico Madrid: si chiamano los huevos, per dirlo in spagnolo.
1: Sì.
2: Servono gli attributi.
1: Gli attributi.
2: Gli attributi. La sua attributos.
0: Gli attributos.
1: Intanto c'è il cooling break, perché a metà di ogni tempo in questi mondiali ci sarà una pausa di 3 minuti per il caldo, comunque per far rifocillare i giocatori, e quindi direi che è un momento perfetto per goderci un po' la music. Voi che dite?
0: Assolutamente sì, alzate il volume belli, forza, balliamo.

0: Loco Loco.
1: Mezzanotte e mezza in diretta su RTL 102.5, noi dire mondiali, discoteca nazionale, un bel fish and chips,
2: un frittino
1: misto. Hanno ripreso a giocare sia Brasile che il Marocco, anche perché può riprendere a giocare solo una, cioè,
2: sia una che l'altra, tutte e due. 26esimo minuto, ricordiamo, il Marocco è meritatamente in vantaggio a New York contro il Brasile. 1-0 il gol di Saibari, che è arrivato al 23esimo minuto. Una grande imbucata di Ibrahim Diaz, che sorprende Gabriel e Marquinhos. Si infila perfettamente Saibari, che poi con un tocco sotto splendido scavalca Alisson e porta in vantaggio il Marocco. Vi dicevo, un gol meritato, perché il Marocco, dopo un dominio totale dei primi 15 minuti, ha concesso un po' di campo al Brasile, che ha avuto un'occasione con Thiago, un colpo di testa mancato abbastanza facile. Poi però il Marocco ha continuamente imposto il suo gioco. Avanza Hakimi, quasi in zona tiro. Hakimi prova con il destro, Hakimi, wow. La palla esce, non di tanto, troppo spazio per Hakimi, che è riuscito ad arrivare indisturbato praticamente nella corsia preferenziale centrale al centro del campo fino al limite dell'area. Il destro poi è partito troppo largo, però s'era sulla traiettoria Alisson, ma ancora Marocco pericoloso nella metà campo del Brasile.
1: Certo che c'è da dire, Hakimi è già pericoloso di suo, se poi lo lasciano così libero, insomma, diventa un po' pericoloso.
3: Sì, è la strategia della marca te marco dopo che
1: sì,
3: hai calciato,
1: te marca Marquinhos.
2: Sì.
1: C'è stato uno scontro alla Viva il Parroco.
2: Sì. Ancora il Marocco, però, che recupera palla ancora sul cerchio di centrocampo. Brahim Diaz, l'ex Milan, adesso dell'occhio del mercato della Juventus, potrebbe tornare in Italia il marocchino, che ha scelto tra l'altro la nazionale marocchina al posto di scegliere quella spagnola. Ecco, una scelta insomma, che all'inizio aveva lasciato tutti un po' perplessi, poi però nel Marocco è diventata la stella di questa nazionale, ha trascinato il Marocco fino alla finale di Coppa d'Africa, dove poi ha sbagliato un rigore clamoroso con il cucchiaio proprio dagli 11 metri nei rigori decisivi, ma è comunque considerato uno dei giocatori più forti di questo Marocco, insieme ad Hakimi, insieme a Saibari, insieme ad Amrabat, insieme a tanti giocatori che giocano in Europa, in Champions League, in squadre super affermate. Ancora il Marocco in fase d'attacco, seguiamola questa azione, perché il Brasile sembra davvero alle corde. Sguizza via Brahim Diaz tra Paquetà e Douglas e poi conquista una grande punizione in zona offensiva il numero 10 del Marocco, Brahim Diaz.
1: Non lo so, io non vedo, boh, io mi ricordavo il Brasile calcio champagne,
2: un altro Brasile,
1: no? Sì, più spregiudicati, non... io li vedo un po' contratti, non so, poi cambiano, no, le cose, anche l'Italia non è più quella di una volta, mi rendo conto, non sono certo i giocatori quelli che il Brasile aveva negli anni 90, 80, 70, eccetera.
2: Però... non solo quelli, ma tra l'altro sugli spalti, scusa Tommy, prima hanno inquadrato tre personaggini, niente male, no?
3: Ecco. Tre titolarissimi, veramente, del Brasile. Attenzione, adesso c'è il calcio di punizione battuto dal Marocco, si salva però il Brasile solo per un attimo con il pallone, che è ancora buono per i marocchini, con Saibari che prova l'1-2, attenzione Saibari dentro l'area di rigore, il tiro respinto però dalla difesa brasiliana, poi Brahim Diaz che può tentare il tiro dalla distanza, parato da Alisson. Sì, c'erano Roberto Carlos, insomma, uno dei, forse il terzino sinistro, possiamo dire, più forte che abbiamo mai visto al mondo. C'era Kakà, trequartista, l'ultimo pallone d'oro che abbiamo visto in Italia, e Sior Ronaldo, che adesso è diventato Binaldo, perché insomma Ronaldo poverino, sappiamo insomma c'è un piccolo problema, quindi molto l'abbiamo visto un po' appesantito, mettiamola da questo punto di vista.
1: Devo dire che il Marocco è molto molto spavaldo, spregiudicato, e tra l'altro stai giocando contro il Brasile, quindi generalmente diciamo che attenzione
2: qui a Brahim Diaz, che ha provato praticamente a passare attraverso i corpi delle difese del Brasile. No, è un Brasile veramente irriconoscibile, un Marocco che gioca a tre giri di motore superiori rispetto al Brasile. Attenzione, adesso il tiro di Hakimi, alto però.
1: Dicevo, vedo il Marocco che, sai, stai giocando contro il Brasile, vinci 1-0, stai vincendo 1-0, magari un'altra squadra dice, vabbè, teniamoci.

0: in difesa, poi agiamo in contropiede. Invece no, proprio avanti, spavaldi, come se fossero, che ne so, Real Madrid contro...
1: Sì.
0: Non lo so, dimmi tu una squadra, il... PSV Eindhoven,
1: ecco, esatto. Tra l'altro la cosa che sorprende è proprio il pressing alto della squadra marocchina. Prima abbiamo visto Alisson al rinvio, c'erano praticamente tre giocatori marocchini al limite dell'area, appostati come dei non lo so, delle leonesse pronte ad attaccare la preda, praticamente, sì, che sì, si nascondono nella savana. E quindi è un pressing alto che impedisce al Brasile di iniziare a giocare dal basso e di imbastire una manovra offensiva a partire dalle retrovie, appunto. E quindi il Marocco si ritrova poi a recuperare palla sul rinvio di Alisson, anche perché non ci sono giganti che possono mantenere il pallone alto per quanto riguarda il Brasile, e poi il Marocco riparte. Il Brasile si difende, il Marocco riparte. Il Brasile si difende, il Marocco riparte. Sembra il classico allenamento che si faceva un tempo, dato che io qualche calcio al pallone ne l'ho dato: attacco contro difesa. Però c'è solo una squadra che attacca e una squadra che difende.
0: Infatti, attenzione adesso al Brasile, però, che si sta affacciando.
1: Eh sì, perché c'è Vinicius sul lato sinistro del campo, entrando in rigore. Vinicius sterza, Vinicius con il destro. Vinicius!
2: Il pareggio del Brasile!
1: Il colpo del campione!
2: Incredibile, punto di pari!
1: Brasile 1, Marocco 1. La giocata del campione, la giocata del numero 7. Si sposta il pallone sul destro con una velocità incredibile, lascia partire una saetta. Non può nulla Bonu. Il Brasile risponde con il colpo del campione. Vinicius Junior, 31esimo. Brasile che pareggia i conti, forse un po' immeritatamente, perché ha giocato solo il Marocco. Ma quel che conta è il risultato. Quel che conta è che la palla è entrata in porta. Brasile 1, Marocco 1.
3: Golasso!
0: Golasso! La palla è rotonda. Va che ha ripreso colore, Carletto. Non ce l'ho.
1: Si è ingoiato un pacchetto intero, sì, di gomme.
0: Sì, era un
1: come
0: po' ingrigito prima, adesso l'ho visto invece proprio tipo.
3: Perché aveva abbassato il sopracciglio. Quando lui alza il sopracciglio, poi le squadre iniziano a giocare. Infatti, esatto, si è visto. Che gol, ragazzi, mamma di Vinicius Junior! Mamma mia!
0: È simpatico come una lattina di.
3: Sì. Vabbè. Però è uno di quei giocatori che è un grande classico. È il classico giocatore che se ce l'hai in squadra, sì, sei, sì, felicissimo, perché è un fenomeno. Se ce l'hai contro, ti verrebbe voglia di entrare in campo col piede a martello.
0: Ma perché lui poi provoca, no? È uno molto.
3: Sì. È uno che poi balla tanto di solito. Cioè, lo vediamo, sì, quando segna. Spottò, molto volte. Cose, esatto. Che dà molto fastidio.
0: Arrabbiare anche i tifosi, sì.
3: Sì, un po' anche i tifosi del Real Madrid quest'anno non è che l'abbiano apprezzato tantissimo. Però intanto, ragazzi, sì, è 1-1 tra Brasile e Marocco e ci ha messo la firma il signor Vinicius Junior.
0: Hai visto? La palla è rotonda, il golazzo. Bello, dai, si è riaperta la partita, sono molto contento. 0225, no, che questo no, 378-378-1025. Salutiamo anche Simona, Katia, Manu, Lori e Kat e Cristina, il Kat e la Cristina che ci stanno seguendo, rientrano da Bergamo e quindi si beccano, oltre alla discoteca nazionale, anche questo Brasile-Marocco.
3: Senti che ritmo Brasile-Marocco.

0: So many times I'll be watching you. La discoteca nazionale speciale Noi Dire Mondiali. Stiamo seguendo Brasile e Marocco. Ci sono Tommy Angelini, Nicola Pompei. Ringraziamo David Bella che è tornato a casa. C'è Cristian Albertone, è arrivato Leo Di Mauro. Siamo in buona compagnia. Il risultato è 1-1. Ma nel frattempo, negli ultimi minuti, devo dire che è successo qualcosa di particolare.
1: Sì, perché è stato sventolato il primo cartellino giallo di questa partita ai danni di Casemiro, che ha letteralmente atterrato praticamente Hakimi sulla tre quarti della propria metà campo e quindi si è preso un cartellino giallo giustissimo. Poi il fallo non era duro, ma era un semplice fallo di gioco che però ha interrotto un'azione pericolosa e quindi da regolamento quello è cartellino giallo tutta la vita. 39esimo minuto, Brasile 1, Marocco 1. Ricordiamo che ha sbloccato il match Saibari per quanto riguarda il Marocco, che stava dominando la partita fino a quel momento. Poi un guizzo, un lampo del miglior giocatore che forse è sul rettangolo verde in questo momento, ovvero Vinicius Junior, l'esterno del Real, ha fatto tutto da solo, si è spostato la palla sul destro in una frazione di secondo, ha saltato due giocatori e poi con un bel tiragiro ha punito Bonu e ha trovato il gol dell'1-1. Adesso il Brasile prova a rialzare la testa, un po' a respirare, sembrava in affanno, totalmente quasi sott'acqua dopo i primi 30 minuti. Quel gol ha ridato un po' una scossa alla squadra brasiliana, la squadra di Carlo Ancelotti, che era partita davvero davvero male in questo mondiale. Il gol di Vinicius, speriamo per loro che possa riattivare un po' anche i sistemi di gioco. Per adesso però Vinicius sbaglia un controllo elementare, regala il pallone al Marocco, poi con un rimpallo favorisce i giocatori del Brasile che conquistano una rimessa laterale. 39esimo, mancano 5 minuti praticamente alla fine del primo tempo, poi sarà recupero, ma il risultato è in totale parità, 1-1 tra Brasile e Marocco. Tommy,
2: e tra l'altro dati alla mano. Io prendo i dati alla carta, solo quelli, sì. Carta scriptamanent, 12 sì. Tiri, 2 in porta da parte del Marocco, con il Brasile ha tirato 4 volte di cui una in porta e poi ha fatto gol.
1: Hai capito, sti marocchini.
2: Marocco, cioè il Brasile si deve svegliare un attimo, cioè io capisco che il gioco è bonito ormai, cioè, l'abbiamo lasciato al 2002, sì, sì. Però cioè ragazzi, minimo di
0: sei del Brasile,
2: un po' di ginga.
0: Cioè. Però io sai, mi sa che non è facile giocare contro questo Marocco, perché no. Sono fisicamente tutti, mi sembra, ben messi, sono veloci, sono anche tecnicamente cresciuti molto come nazionale, voglio dire, non
1: molto.
0: Quindi non è semplice. In più non hanno, così come dire, problemi nell'attaccare anche a viso aperto, giocarsela con, convinti della loro forza. Quindi secondo me non è una partita semplice questa del
2: Ed è anche una nazionale molto giovane il Marocco, 25,7 anni contro i 29,1 del Brasil,
1: che invece è un po' alta come media, se ci pensi, 29, però, qualcosa, cioè alta, poi non è che i 29 anni sono vecchi.
2: Ma chi c'è?
1: Però chi è?
2: C'è lo zio Mandani, c'è il sindaco di New York presente al MetLife.
0: Per chi ti farà?
2: Chi lo sa, bella
0: secondo
2: domanda.
0: Me per il Marocco.
2: E io pure una mezza idea che insomma.
1: Tra l'altro c'è, lo dicevamo prima, una concomitanza di eventi a New York incredibile, lo dicevamo durante la partita tra Svizzera e Qatar, perché nella notte italiana, ovviamente non so tra quante ore, forse un'oretta e mezza. Alle 2:30 si gioca New York Knicks San Antonio Spurs, gara 5 delle Finals NBA, e se i New York Knicks dovessero vincere questa partita andrebbero sul 4-1 e quindi chiuderebbero la serie e sarebbero campioni NBA dopo circa 30 anni o forse qualcosa di più, non so benissimo i numeri. E quindi a New York si scatenerà il panico più totale, perché i newyorkesi hanno già dimostrato di essere abbastanza casinari, chiamiamoli così, quando vincono. In più c'è questa partita Brasile-Marocco e abbiamo visto oggi una Times Square invasa praticamente dai colori verde-oro, dai tifosi brasiliani che sono arrivati numerosissimi o comunque che sono già in America. E quindi ecco, a livello di anche di sicurezza della città ci sarà da lavorare per la polizia statunitense.
2: E anzi vi invito, se avete a disposizione, tanto il telefono ce l'avete lì, RTL 102.5 Play rimane in ascolto, andate sui nostri social e vedete che c'era Times Square piena di tifosi del Brasile e qua e là c'era un po' d'arancione. Perché? Perché c'erano anche i tifosi dei Knicks che sono andati a festeggiare insieme a quelli brasiliani. Quindi c'era veramente un'orgia all'interno di Times Square.
1: Cosa? Le parole non si dicono.
2: Nel senso che c'era la fiumana di gente.
0: No, fiumana, non si può dire.
1: Fiumana,
2: manco
1: okay.
2: Fiumana.
1: Fiumana,
2: no,
1: sì,
2: manco
1: fiumana.
0: Fiumana. No, stavo pensando al fatto che comunque noi dopo seguiremo anche ovviamente quest'altro evento sportivo, perché Andrea Tuzzi è molto appassionato di quello sport, insomma, sport americani, baseball, football americano, basket, tutto.
1: tutto quindi, ciò che riguarda lo sport americano.
2: Quindi no. Tutto Tuzio minuto per minuto.
0: Esatto, tutto Tuzio minuto per minuto, è bellissimo.
3: Me la scrivo, aspetta,
1: Tutto Tuzio, apriamo una rubrica, tutto Tuzio sì, minuto per minuto, sì. Sport, glielo America incido, Sport.
3: Glielo incido sul cofano della macchina dopo.
1: Intanto un altro cartellino giallo, ancora una volta per quelli vestiti in giallo, quindi il Brasile, Ibañez, se non sbaglio, il numero 24 del Brasile, ex Roma, un fallo netto sul cerchio di centrocampo ai danni di Brahim Diaz, e quindi giallo anche qui, direi sacrosanto.
3: Allora, secondo me questo era anche un po' più pericoloso come fallo.
1: Vero?
3: No?
1: È vero, sì. È vero, più duro, più direttamente sull'uomo, diciamo.
3: Una costola, quel tipo
1: un
3: lì.
1: Po' palla uomo, sì. Ha beccato l'uomo. 43esimo minuto, comunque, 2 minuti al 45esimo, poi sarà recupero. Ricordiamo che i recuperi sono sempre molto ampi in questi mondiali, perché c'è il cooling break, quindi 3 minuti sono di default e poi tutto quello che si perde nel corso del primo tempo. Quindi ci sarà ancora un bel po' da giocare. 1-1 tra Brasile e Marocco, Saibari e Vinicius i marcatori. Intanto però seguiamo questa azione, perché c'è il Brasile in zona d'attacco, una delle poche azioni offensive del Brasile in questi i primi 44 minuti. Con questo ritmo io mi gaso troppo, se mi devo fermare fermate, perché io a volte parto e
3: vai.
1: Comunque Vinicius cerca l'imbucata, esatto, per Thiago, l'imbucata però è troppo bassa, respinta dalla difesa del Marocco. Brahim Diaz fa praticamente quello che vuole, salta ogni giocatore del Brasile che gli si punta davanti, poi in due però riescono a fermare, esatto, torna indietro poi torna avanti e quindi niente, perde palla, la recupera il Brasile, intanto qui fallo ai danni di Rafinha e quindi gioco interrotto. 44esimo, palla ai verde oro, la squadra di Ancelotti, 1-1, ripetiamo il punteggio tra Brasile e Marocco, gruppo C che comprende anche Haiti e Scozia, match che seguirà Andrea Salvati ovviamente sempre qui su RTL 102.5 e che partirà alle 3 del mattino per quanto riguarda l'orario italiano. Insomma, una partita molto importante questa tra Brasile e Marocco, perché si decide un po' probabilmente la prima di questo girone, no? Quella che passerà per primo, cioè chi vince è molto probabile che poi passerà per primo nel girone C. Poi può succedere di tutto, ma Haiti e Scozia mi sembrano.
2: Tu mi stai sottovalutando il Tartan Army, è una cosa che veramente io non posso commentare.
1: Ma che cos'è?
2: Il Tartan Army.
3: Tartan Army.
2: La Scozia.
1: Ah, la Scozia, giusto.
2: Ma cioè, il Tartan è il tipico.
1: Vediamo.
2: Il
1: vediamo
2: tipico
1: cosa
2: tessuto del che si
1: utilizza
2: in Scozia.
3: Già mi stava venendo l'anguolino, perché Leo Di Mauro diceva sembra una roba da mangiare.
1: La tartare.
3: Un tartagnano.
2: Ci sarà da qualche, allora, io voglio una petizione da qualche parte nel

0: La Tartar Army deve essere una nazionale che insomma fa delle tartare di carne meravigliose.
1: Ma io non ho capito, ma sta roba del tessuto, cioè tu la sapevi?
0: La sapevo.
1: La sai anche... perché sei nato, cioè la prima cosa che ti hanno insegnato è il tessuto della Scozia o perché te la sei cercata prima di sta partita?
0: No, la sapevo già.
2: Ma che cioè, sapevi? Ma che
0: no, la sapevo già dal mondiale del 2022.
2: Ah, okay. Pensavo dalla comunione.
0: Scusami, dall'europeo mi sa, addirittura vabbè. Dagli europei.
1: Perché poi tu ti vesti tra l'altro con questi tessuti scozzesi,
0: certo. Sì, d'altronde dai miei soldi.
1: Diciamo la verità. 4 minuti di recupero comunque, quindi ne mancano 3. Uno ce n'è già andato, 4 minuti di recupero. Tra l'altro molto basso questo minutaggio del recupero. Di solito abbiamo
3: sì, partita molto confusa, errori proprio anche abbastanza banali.
0: Vorrebbe un po' più di cinga, ci vorrebbe un po' più di rabone, di tacchi, di gioco un po' così.
2: La ginga è come giocava al Brasile.
1: Oddio, formigliata di Paquetà! Eccola la ginga, visto? L'hai chiamata la ginga, l'hai presa la ginga.
3: Io conoscevo il Maginga Z lì, che era un
0: super... Che è un'altra versione.
3: Sì.
0: Un'altra versione, sempre quella, un'altra versione.
3: Ma la ginga hai detto?
0: La ginga. Che era come giocava originariamente il Brasile di Pelé, che è stata poi, insomma, la grande fortuna dei Verde Oro, con cui poi hanno vinto quei 3 famosi mondiali.
3: Una volta, adesso è gingomma però, mi sembra.
1: Comunque seguiamo questo calcio d'angolo perché c'è stata appunto la sforbiciata di Paquetà, la parata di Bonu e la palla che è stata deviata in calcio d'angolo. C'è Rafinha, il giocatore esterno del Barcellona, che alza una mano come a chiamare uno schema, la palla messa in mezzo sul primo palo, il colpo di testa di Marquinhos, la palla però attraversa tutta l'area di rigore, nessun giocatore si avventa sul pallone, dice di non averla toccata, vuole un altro calcio d'angolo, non è così secondo l'arbitro, però attenzione perché con le nuove regole si potrebbe cambiare anche la decisione sui calci d'angoli.
0: Giusto,
1: perché mentre siamo abituati, insomma, in Serie A, in Champions League, insomma, fino a questo momento, al fatto di non poter vedere una decisione modificata sul calcio d'angolo. In questo caso l'hanno introdotta per i mondiali, l'hanno rivista, evidentemente il calcio d'angolo non è stato assegnato, la palla l'ha colpita Marquinhos e quindi si riparte con una rimessa dal fondo di Bonu.
3: Quindi mi stai 2 minuti e 30 passati. Mi stai dicendo che c'è il VAR che funziona in modo più esteso ancora?
1: Sì, esatto. Siccome non bastava interrompere la partita 200 volte ogni partita.
3: È come giusto che, cioè, adesso torniamo al campionato. Io sono interista, sì. Però quando successe il fatto di Bastoni, se lì il VAR potesse capito, intervenendo avrebbe risolto 2 problemi, non uno, cioè, non
1: la polemica dopo
3: cambiava l'espulsione, insomma.
0: Il massacro, non ci sarebbe stato il massacro di Bastoni poi in quella partita.
1: Esatto, cioè il massacro mediatico per Bastoni, sì, che c'è stato dopo. Se appunto la decisione fosse stata rivista al VAR, Bastoni, insomma, sarebbe passato per comunque uno che aveva simulato, ma che comunque aveva pagato poi sul campo e non. Non avrebbe pagato Calulu.
3: Non potevano intervenire invece.
1: No, esatto, non potevano intervenire. E quindi
3: se
1: poi
3: Calulu è stato intervenire, spurto. Quindi mi sembra di capire, come dicevi, che invece nel mondiale.
0: E nel mondiale invece si interviene, che ci sono queste nuove regole, e non mi chiedo perché non si è intervenuto su questa.
1: No, infatti abbiamo visto un'entrataccia di Hakimi su Vinicius, però evidentemente era un'entrata.
3: Non è che il VAR è infallibile, poi ci sono sempre degli uomini che.
0: No, ma sai, Andrea, c'è questa situazione. Cioè, nella prima gara dei mondiali, che è stata Messico-Sudafrica, ci sono state 3 espulsioni. E insomma, si rischiava di arrivare già ad eguagliare le espulsioni dello scorso mondiale.
1: Finisce qui il primo tempo. Quindi, dopo 45 minuti più 4 di recupero, una bella partita, sicuramente un bel ritmo. Ci stiamo divertendo anche qui con la discoteca mondiale. E 1-1 il punteggio tra Brasile e Marocco, Saibari per il Marocco, poi Vinicius, il guizzo dell'esterno del Real Madrid, a pareggiare i conti. 1-1 si va negli spogliatoi.

console, Mr. DJ Sauto Faula, un minuto, siamo in diretta su RTL 102.5, puntata un po' particolare, diciamo, della discoteca nazionale, perché unita a noi dire mondiali con Tommy Angelini e Nicolò Pompei, stiamo seguendo Brasile-Marocco, finito primo tempo 1-1. Nel frattempo salutiamo tutti gli amici che ci stanno mandando i loro messaggi, come per esempio il Roger da Baia e Latina, Caserta, e poi Giuseppe

0: Tanti auguri a Lisio che oggi compie 18 anni. Auguri Lisio, viva RTL.
1: Auguri Lisio, balli. 378-378-1025, se vi scappa un messaggio vocale non trattenetelo, mandatelo pure e poi magari lo sentiamo anche più tardi quando riprenderà la partita e commenteremo con Tommy Angelini, Nicola Pompei e Andrea De Sabato, che sogno io! Così se avete anche magari, giochiamo anche a prevedere il risultato finale, no? Cioè buttatevi con le vostre previsioni e magari se state seguendo anche voi la partita date un vostro parere. Ci farebbe piacere. Nel frattempo mandiamo un saluto anche a Benny, Bar Via del Mare, San Benedetto del Tronto e poi ancora i Giostrai di Chiari, Matteo Andrea e il Modus Vivendi di Cerignola, Gabriele e Maria Antonietta. Can you feel it? La sentite? È la discoteca nazionale, belli.

Noi dire mondiali. Discoteca nazionale. Si aggiungono anche gli amici del Bar Veneto di Tropea. Sempre fatto impazzire. A Tropea che ci sia il Bar Veneto è strano. Piacevole, però strano. Chissà se c'è un Bar Calabria in Veneto, tipo a Treviso, il Bar Calabria di Treviso. Potrebbe esserci. Dottore, dottore.

0: Dotto! Ma fa la banza, dotto!
1: Volevo salutare Elsa, la violinista, che ha appena finito di suonare in un locale a Milano e adesso sta ballando, sta ascoltando RTL 102.

0: Si balla anche al Pura Vida di Pavia. Intanto, cari Tommy e Nicolò, ben ritrovati. Finito il primo tempo, stanno per rientrare in campo le squadre. Sì.
1: Esattamente, si ripartirà dall'1-1 di Brasile e Marocco, questa prima partita del gruppo C di questo campionato del mondo, e c'è subito una novità perché Carlo Ancelotti corre

0: un po' ai ripari. Beh, visto il Brasile decisamente in difficoltà, entrano Fabinho e Danilo.
1: Esatto.
0: Non mi sbaglio. Mi sono perso chi è uscito.
1: Casemiro e Ibañez, i due ammoniti.
0: Casemiro e Ibañez, i due ammoniti. Beh, effettivamente corre i ripari perché
2: un po' alla Inzaghi, diciamo.
0: Un po' alla Inzaghi. È vero, un po' alla Inzaghi, famosissimo per levare praticamente subito i giocatori appena venivano ammoniti. Antonio Ancelotti evidentemente è sulla scia di Simone Inzaghi. Comunque, palla al centro, si riparte 1-1 tra Brasile e Marocco, questa volta il Brasile a dare il via al calcio all'inizio di questo secondo tempo. E subito il lancio lungo di Alisson a cercare Thiago, la palla però poi spunta nella difesa del Marocco e recuperano palla i giocatori in maglia rossa. Saibari riesce a tenere un pallone molto difficile, anticipato però proprio dal nuovo entrato Fabinho. Allora il Brasile che prova a rifar ripartire l'azione offensiva deve assolutamente entrare con un'altra mentalità, Tommaso, il Brasile, che è vero che ha trovato il gol del pareggio con il guizzo di Vinicius Junior lì sulla fascia sinistra, che ha creato non pochi problemi alla difesa del Marocco. Però, insomma, se dobbiamo dire una squadra che merita di passare in vantaggio, comunque che sta dominando questa partita sotto il punto di vista del gioco, del possesso di palla, delle azioni create, dei tiri in porta, quella non è il Brasile, che è quello che ci aspettavamo, ma è il Marocco.
1: Assolutamente, che è il doppio dei tiri totali fatti dal Brasile. Già questo è un dato, no? Se ci pensiamo, clamoroso, no, Andrea?
2: Cioè, però nel finale del primo tempo il Brasile mi è sembrato più, e anche in questo inizio del secondo tempo mi sembra che sia entrato con un piglio diverso. Nel frattempo Mario, io ho chiesto prima se se la sentivano di azzardare magari un pronostico, e Mario dalla Baia di Sarnico, provincia di Bergamo, dice che il Brasile vincerà 3-1.
1: Guarda, se ci azzecca dacci i numeri che poi la prossima volta ci giochiamo qualcosa.
2: Va bene.
1: Calcio d'angolo del Brasile, lo seguiamo in questo momento dalla bandierina di sinistra, siamo al 46esimo e 30 secondi, 1-1 tra Brasile e Marocco, ci sono tutti dentro l'area di rigore, Gabriel, Fabinho e Danilo, ma non solo, si aspetta ancora a battere questo calcio d'angolo, ancora le ultime indicazioni da parte dell'arbitro, che vede Gabriel e gli altri un po' troppo agitati, stanno sentendo la discoteca nazionale pure loro e li vede un po' agitati all'interno dell'area di rigore, un po' troppe sbracciate, chiamiamole se vogliamo chiamarle un po' così.
0: Abbracci un po' troppo affettuosi, questo sì,
1: bello,
0: questo sì.
1: Un po' troppo
0: affettuosi, ancora qualche istante per questo calcio d'angolo che però viene battuto adesso dalla fine, la palla passa, Marquinhos chiede addirittura un fallo di mano, forse un'altra deviazione, vediamo cosa decide l'arbitro, infatti sì, secondo calcio d'angolo consecutivo per il Brasile, sempre a cercare questo primo palo, anche prima del calcio d'angolo precedente, Rafinha che batte, Marquinhos che taglia sul primo palo, e difficoltà per la difesa del Marocco, 47-20 sul cronometro, 1-1 tra Brasile e Marocco, partita del gruppo C, un ritmo altissimo soprattutto del Marocco, adesso la palla più sul centro dell'area, la palla passa, c'è Vinicius che ci si avventa, non è finita, quindi ancora il Brasile in fase d'attacco, punta Vinicius alla difesa avversaria, una serie di finte, non ci casca però Achraf Hakimi che prova a far ripartire l'azione offensiva adesso dei suoi, cerca di ricomporsi il Brasile, Brahim Diaz punta la difesa avversaria tutto da solo, Fabinho lo chiude, guadagna però il massimo il numero 10 del Marocco, ovvero una rimessa laterale pressata da tre giocatori avversari, 48esimo scoccato in questo momento, Brasile 1 Marocco 1.
1: Si potrebbe quasi dire che sia un allenamento del Real Madrid. Perché? In che senso? Nel senso che, se andiamo a vedere, c'è Casemiro che ha giocato nel Real Madrid, c'è Vinicius che gioca attualmente, poi avevo visto c'è Brahim Diaz che comunque è del Real Madrid, Hakimi è un ex Real Madrid, c'è Fabinho addirittura è un ex Real Madrid,
2: c'è Carlo Ancelotti che è stato l'allenatore fino a poco tempo fa, insomma.
1: Cioè, praticamente è l'allenamento del Real Madrid.
0: La rimpatriata di classe, sai quella che si fa dopo qualche anno? Questa la stanno facendo al mondiale. Noi la facciamo al baretto sulla spiaggia per quanto riguarda Pescara. Voi magari la fate al Colosseo, Tommaso. Non lo
1: Colosseo,
0: so. A Milano.
1: Luoghi comuni, al Colosseo, al Duomo a Milano.
0: Sì,
1: vai,
0: c'è un ristorante al Colosseo proprio dedicato alla tua classe.
2: Questo fa male.
1: Questo brutto.
0: Questo fa male. Hakimi le sta prendendo da un po', sta prendendo da un po'. Rimane a terra anche l'ex giocatore dell'Inter, attualmente al Paris Saint-Germain.
1: Adesso la prese da
0: Guimarães.
1: Un attimo di blocco.
2: Ma che bel colorino che ha messo su adesso Carlo Ancelotti.
1: Anche
2: ha ripreso
1: col
2: colore.
0: Ma stavo per dire, Ancelotti col doppio taglio.
1: Ancelotti col
0: brasiliano.
1: Taglio, ragazzi. È incredibile come anche gli allenatori adesso si stiano un po' rimettendo a posto. Ci hai pensato pure te, Andrea, a fare un doppio taglio, un taglio un po' così.
2: Sono rimasti tre peli qua. Che devo fare?
1: Potremmo farlo a Nicolò Pompei, un bel moicano a Nicolò Pompei, ce lo vedo.
0: Moicano no, andava di moda un tempo il taglio alla moicana, poi si è abbassata a mallet.
2: Il taglio, parlando di mondiali,

0: Ronaldo
1: il triangolo
0: si fece, no, la pantegana.
2: Sì, ma è imbarazzante quel coso. Ma che cos'era? Tipo la visiera del casco un po' alzata sul...
1: Era un omaggio. Era un omaggio, ragazzi.
0: Era un omaggio. Sembrava il triangolino che ci esaltava negli anni 90.
1: Era un omaggio a Renato Zero.
2: Ah, ok.
1: Non l'aveva considerato.
2: Ronaldo, Peter, Renato Zero, lo stesso taglio.
1: Attenzione. Dopo questa io vado via, che è meglio, sì, perché si è capito che...
2: Via. L'anticipo di Amrabat che fa tutto da solo, Marocco ancora in zona offensiva, adesso c'è Saibari che prende il pallone sul lato sinistro del campo, ancora il Marocco in fase offensiva, Bouadi gioca molto veloce, soprattutto a uno o due tocchi il Marocco, e quindi è molto piacevole da guardare come la palla viaggia praticamente da un lato all'altro del campo in maniera molto molto veloce. Ancora Bouadi cerca di recuperare il pallone, la difesa brasiliana, ma è ancora il Marocco in possesso di palla. Scocca in questo momento il 50° minuto, ricordiamo il punteggio: Brasile 1, Marocco 1, tutti e due i gol nel primo tempo. Saibari per il Marocco, Vinicius per il Brasile. Qui si cerca di infilare la difesa avversaria ancora una volta a Hakimi, ma fa ripartire il Brasile. Attenzione ancora, perché a campo Vinicius Junior se lo prende tutto, punta la difesa, Vinicius, una serie di finte, cerca di rientrare, Vinicius entra nel rigore sul fondo, Vinicius mette in mezzo il pallone che passa Amrabat, lo mette fuori senza fronzoli, spazza addirittura sul pubblico che cerca di recuperare questo pallone, che alla fine però rischizza in campo ancora una volta. Ispirato, almeno questo dobbiamo dirlo, Vinicius Junior del per Brasile, sicuramente quello che
0: comunque
2: spicca di più.
0: Comunque il Marocco, quando gioca così di prima, fa proprio il gioco di squadra, è più incisivo rispetto a quando fanno azioni personali tipo Brand Diaz, perché sì, ne salti uno, due, al terzo ti fermano, quindi...
2: Sì, anche perché fisicamente Ben Diaz, ecco, non è proprio...
0: Cioè, sì, ma poi dico, ce l'hanno questo gioco di squadra. Quando si mettono a giocare così, il Brasile lo vedo un po' più in difficoltà.
2: Sì, sì, sì, molto, molto, molto in difficoltà. Ma comunque è sempre stata la forza del Marocco di questi ultimi anni. Cioè, il gioco di squadra, il bel gioco, il fatto di spostare la palla molto velocemente. Anche giocatori che possono dribblare, come lo stesso Brahim Diaz, come Hakimi e come Saibari. Però ecco, il fatto che arrivi in porta quasi sempre con questi fraseggi e queste geometrie disegnate praticamente con righello, compasso, eccetera, eccetera, in mezzo al campo, è sempre un piacere agli occhi. Tra l'altro, noi italiani non siamo poi così tanto abituati a vedere queste giocate, no? Così belle nel nostro campionato.
1: Io non capisco perché tu faccia queste affermazioni.
0: Tranne quando gioca l'Inter.
2: Tranne quando gioca l'Inter.
1: Non so come facciate a fare queste affermazioni di dribbling, ne vedo a bizzeffe nel nostro campionato, ragazzi. Tantissime, bellissime. Sai da chi?
2: Da chi?
1: Beh, da Rafa Leao.
2: Basta, questo Rafa Leao.
1: Meraviglioso.
2: Che tra l'altro ha detto che praticamente pubblicamente
0: di voler andare al Milan.
2: Sì, ma, sì. Boh, io penso che i tifosi del Milan si augurino a questo punto di sì, perché sono rimasti un po', insomma, indietro al ricordo di Leao che fa vincere lo scudetto al Milan. Adesso sono qualche anno che, insomma, passeggia in mezzo al campo, forse è il caso che si faccia da parte.
0: No, più anche che altro se... anche perché un giocatore, quando dice che vuole andare via, insomma, non è bello trattenerlo in squadra, no? Nel senso, se
2: no,
0: vuoi andare via,
2: allo stesso tempo fai un danno alla tua società, perché di fatto ti svaluti completamente,
0: certo,
2: no?
0: Certo.
2: Perché quelli che poi vengono a bussare alla porta dicono: senti, questo se ne vuole andare, non è che ti do 60-70 milioni, ti
0: certo
2: do quello
0: che
2: ti posso dare.
0: Sarà un calciomercato un po' particolare, perché soldi, gene minga, come si dice a Roma. e poi perché, insomma, alcune squadre sono un po' in difficoltà, no? Tipo
2: sì,
0: Juve,
2: sì,
0: Milan,
2: sì.
0: La mancata qualificazione per la Champions un po',
2: sì,
0: mette,
2: sì,
0: no?
2: Un po' i bastoni tra le porte.
0: Sì,
1: poi se aggiungiamo che il Milan, chi c'è al Milan? Cioè, no. Cardinale, ok, Cardinale fa allenatore, direttore sportivo,
2: sì,
1: amministratore
2: tutto,
1: delegato.
2: Fa pure la mascotte.
1: Fa pure la mascotte, cioè, ci potrebbe essere al posto del diavolo. Secondo me là sotto c'è Jerry Cardinale, ce lo vedo.
2: Sì. Attenzione, qui un altro intervento pericoloso su Hakim, una spallata.
0: Se lo voleva portare a casa.
2: Sì. Se l'hai preso quasi sulle spalle,
0: sì,
2: per portarselo dietro.
0: Me lo porto a casa. Mi piace
2: Fabinho,
0: il giocatore a Portogallo.
1: Gli vogliono bene comunque, devo dire, i giocatori del Brasile, ad Hakimi. Gli hanno riservato veramente delle entrate rivedibili.
0: È il giocatore più pericoloso. Devo dire che lo stesso trattamento non ce l'ha, per esempio, Vinicius. Cioè,
2: no.
0: Non mi sembra che lo stiano randellando.
1: No, anzi, devo dire, lo lasciano anche fin troppo libero di esprimersi,
0: sì,
1: per il momento.
0: Balliamo un po', dai.
1: Meglio.
0: Dai.

1:20 in diretta su RTL 105. Facciamo gli auguri di buon compleanno a Nina Sachs di Palermo. È il suo compleanno 26. Par che stai dicendo? Ne avrai, non li dimostri per niente, Nina, ne avrai 21, 20, 18, 19, 17.

0: siete mitici. Un saluto dal Soul Kitchen di Manfredonia che vi ascolta sempre.
1: Grazie belli, balla lì. Nel frattempo sta succedendo un po' di tutto e di niente, cioè senza boh, è una partita un po'.
2: Sì, diciamo che il secondo tempo non è partito fortissimo, no. come il primo. Siamo al 58esimo minuto, sempre parità assoluta a New York tra Brasile e Marocco. Poco fa abbiamo commentato anche nel fuori onda un'entrataccia di Thiago che ha una netta somiglianza a Felipe Melo, tra l'altro,
1: sì,
2: con questa,
1: con la, insomma, barbetta.
2: La barbetta, calvo. Senza capelli, esatto. E su Elanaui, tra l'altro, tifosi della Roma preoccupatissimi per questo intervento, ma Elanaui sta benissimo. Insomma, non è stato estratto nessun cartellino giallo, per adesso due soli estratti per i giocatori del Brasile che poi Ancelotti ha prontamente buttato fuori dal campo, ovvero Ibañez e Casemiro. Intanto attacca il Brasile con Rafinha, la palla arretrata da Paquetá che sbaglia il controllo, riesce però a recuperare il pallone, c'è Vinicius al limite dell'area, Vinicius ancora, la palla appoggiata a Fabinho, il muro di maglie rosse però impedisce al Brasile di rientrare e di penetrare nella difesa del Marocco. Adesso siamo sul lato sinistro, Vinicius che si abbassa sempre a prendere questo pallone per cercare lui con un guizzo magari di saltare un passaggio, saltare una linea difensiva e pescare gli uomini al limite dell'area, ma per adesso il Brasile fa melina senza riuscire a impensierire la difesa avversaria e quindi niente da fare. 60esimo, ora di gioco scoccata in questo istante, siamo già da un'ora in diretta, ci stiamo divertendo tantissimo, il risultato è 1-1, ci auguriamo insomma di poter vedere qualche altro golletto, no? Ragazzi, non so,
1: speriamo,
2: se...
1: insomma,
3: altro, ragazzi,
1: almeno divertiamoci, sennò.
3: Sono le 19:24 in questo momento in quel di New York al MetLife Stadium, dove tra l'altro si giocherà

0: quei termini che si usano, tipo zona Cesarini, quello lo sapevamo, sì, perché era dovuto, credo, se non ricordo male, a un calciatore che nei minuti finali segnava
1: sempre.
2: Allora,
1: zona Cesarini. Vai, prego Tommaso, dato che Deriva, sei più veloce, più lesto di me.
2: Si riferisce al bolognese Zugdlam Lejna, gioco della
1: tipico
2: melina.
1: Nome bolognese.
2: Un antico gioco di strada in cui i partecipanti si passavano rapidamente un cappello sopra la testa, sì, per non farlo riprendere dal
0: proprietario.
2: Un piatto
0: di pasta al ragù.
2: Però c'è clamoroso, se ci pensi, cioè, nasce da questo gioco, sì, questi si dovevano passare questo cappello per non farlo riprendere il proprietario. Cioè praticamente gli scherzi che facevamo noi da ragazzini
0: la
2: quando
0: melina, non beh, è un po' come quando fanno negli allenamenti, no, il torello, no, quella roba lì.
2: Sì. Non lo faccio pure io la melina, ma vado a rubare la scarpa a Niccolò Pompei.
1: Chi la lanci? Ci sta. No, io va lontana, ma che fa? Ma mi puzzano pure i piedi, ferma. Ma tra l'altro non c'è nessuno qua in radio, siamo solo io e te, a chi la passi?
2: Ma chiamo Bernardino, ci sarà Bernardino di sotto ancora in regia, no, forse ancora per un pochino, poi dopo ci
3: sarà. Sarà pasta da solo.
2: Ma dentro tu dammela.
1: Tra l'altro qua è tutto fragile, bellissimo, spacchi tutto.
0: Esce Felipe, intanto, Melo,
1: è uscito Felipe Melo. È uscito Felipe Melo.
0: Entra Balotelli.
1: È entrato Balotelli, e che ieri Cugna, ovvero attaccante del Manchester United, ma ne è entrato anche un altro,
2: sì,
1: Tommaso.
2: Lo svegliissimo Luis Enrique, è entrato con una faccia che...
1: Ma Luis Enrique?
2: No, quello è Luis con la S, questo è Luis Enrique. È un altro caro amico, il caro Luis.
0: Peraltro Luis Enrique, tu ti riferivi a quello dell'Inter, no?
1: Sì,
2: esatto. No, questo gioca nello Zenit San Pietroburgo.
0: Sì, sì, questo
1: ma
0: qua.
1: Come fai a
0: invece,
1: sapere?
0: Quello nostro, invece, che in campo, cioè, quando gioca, insomma, sembra un po', ha avuto un po' di difficoltà, ma io l'ho visto in alcune azioni in allenamento, fa paura, fa delle robe che sembra veramente un brasiliano di vecchia...
1: Quelle non contano però, le azioni in allenamento stato. Non contano.
0: No, lo so, è probabilmente una questione mentale, no? Poi quando entra... Sì, caratteriale.
1: Poi, vabbè, dal suo lato aveva uno come Dumfries, che quando è rientrato si è preso proprio con un'estrema facilità il posto.
0: Mo vedremo che faremo, perché insomma è una bella mancanza questa.
1: Dumfries va al Real, adesso vediamo, magari si parla di Palestra, già che è il lastro nascente italiano.
0: Ma io la vedo dura, noi l'Atalanta non ci regala nulla.
1: Dopo la telenovela Lukman.
0: Però mi chiedo, io fossi l'Atalanta me lo terrei Palestra, perché è un bel giocatore.
1: Sì, però sai, con le plusvalenze loro ci vanno a nozze, è pagato zero, lo rivendi a 50, 40, insomma ci sta anche sotto un punto di vista economico rivenderselo. Comunque, tornando sul campo, 62esimo, Brasile 1 Marocco 1, Brasile in zona d'attacco, fischio dell'arbitro però sulla tre quarti della metà campo del Marocco, fallo su Bruno Guimarães che gioca al Newcastle, il compagno di squadra di Sandro Tonali, sono loro la coppia titolare del Newcastle, Sandro Tonali e Bruno Guimarães, che ha subito fallo appunto nella metà campo del Marocco, e quindi Brasile che si riaffaccia timidamente in quella metà campo lì. Vediamo se con questi cambi, Tommaso, si riesce un po' a fare qualcosa di diverso. Attenzione, Fabinho ha preso, non lo so, un pugno in faccia.
2: Fabinho ha preso un colpo sicuramente sul viso. C'era molto
0: un gomitino sulla
2: brigno,
1: una manatigna, qualcosa ha preso comunque. Tanto cambia anche per il Marocco, che insomma ultimamente ha abbassato un po' i ritmi, ma in generale un po' entrambe le squadre hanno abbassato i ritmi, non come quelli del primo tempo che erano nettamente superiori. Vediamo se qualche forza fresca insomma possa smuovere un po' questa partita, che nei primi nel primo quarto d'ora di questo secondo tempo non è stata all'altezza di quello che abbiamo visto nel primo tempo.
2: Allora, uno è Talbi, entra Talbi.
1: Poi, se sai pure dove gioca Talbi,
2: certo che so dove gioca il signor Talbi, gioca nel Sunderland. E poi entrerà Murabè, che gioca nello Strasburgo.
1: Ma tu guarda un po',
0: Murabè. Le sa tutte!
1: Non ce n'è una che
2: pazzesco,
1: non è
2: sa. È meraviglioso, meraviglioso. Tra l'altro, devo dire che anche il Cannusso c'è questo sguardo molto sveglio, anche lui in questo momento, mentre.
0: Nel Canusa? Cos'è nel Canusa?
2: È Canus. Ah,
0: ho capito, nel Canusa, la squadra del Canusa.
2: No, quella
0: forse è un'altra. Lo sguardo da.
2: Quella è un'altra cosa.
0: Un'altra cosa.
2: No, c'è il Canus che ha questo sguardo molto sveglio mentre cerca di uscire dal campo. Tra l'altro, c'è anche questa cosa tra le regole nuove: 10 secondi per uscire dal campo. Se ce ne metti di più, è.
0: Cartellino.
1: La squadra gioca in 10 per un minuto e mezzo, o almeno fino a quando riesce poi il pallone. Esce Brahim Diaz, tra l'altro, che insomma, oltre a qualche dribbling di troppo, è stato l'autore dell'assist, bell'assist per Saibari, perché comunque è una palla che ha tagliato praticamente tutto il campo, poi il tocco di classe in realtà ce l'ha messo l'attaccante del PSV Eindhoven con quel cucchiaio, uno come Alisson, che insomma intanto è grosso, è forte, e quindi scavalcarlo con un pallone

0: Non allora, è proprio così facile. Intanto Fabinho deve cambiarsi la maglia perché era sporca di sangue. Si è piccato due tamponi nel naso.
1: Non dire altre cose.
0: No, no, nel naso, dove si può essere piccato.
1: E che ne so,
0: e poi,
1: conoscendoti.
0: E quindi niente, per adesso il Brasile gioca in 10 perché appunto Fabinho è ancora fuori causa medicazioni. Quindi il Brasile che si deve difendere in 10 uomini per questi secondi che passano, il tempo che Fabinho possa rimettersi in sesto.
2: Però
0: il Brasile
2: attacca
0: in 10, esatto, con Da Cunha che tocca forse uno dei primi palloni, ne ha toccati pochissimi da quando è entrato in campo. Vediamo se riesce a svincolarsi da questa situazione complicata con tante maglie rosse addosso. Infatti poi il pallone dal Brasile viene perso e buttato via da Amrabat, ex giocatore tra l'altro della Fiorentina.
1: Già rientrato dopo la Medicação, Fabinho.
0: Non penso che si dica Medicação.
1: Medicação.
0: Non basta aggiungere un sao.
2: Gli ha detto la tata.
0: Scusa. Era mia la tata, però, gliela chiamata. Attenzione al Brasile, no,
2: appunto,
0: poi
2: l'ha detto, la tata che non si dice Medicação.
1: Ah, non si dice Medicação.
0: Ah, me l'ha detto a me, infatti. Attenzione a Rafinha, fa la messa in mezzo, buttata fuori da Elanaui. Adesso Marocco un po' in difficoltà in questi ultimi minuti. Per la prima volta, forse il Brasile tiene un po' di più il pallone del gioco tra i piedi, e il Marocco che invece si difende e cerca sprazzi e spazi per ripartire. 1-1 comunque.
1: Sapete cosa serve? Arriverà tra pochissimo. Ecco, la hydration break.
2: Detto
1: cooling break, o come si dice in brasiliano, in brasileiro, si direi qualcosa.
0: Hidrasao breakout.
1: Hidrasao breakout.
0: Hidrasao breakout.
2: Io direi ballao.
1: Ballao.
2: Balliamo un po'.
1: O Malleo sin ballao.
0: Segna sempre Marco Sao.
2: Martellando Gisamba.

con i break idratao, in console c'è Sautufau, un ritmo tribalao di Sautufau. Salutiamo Giulia, Fabio, Marina e Eva che ballano con noi da Gallipoli. Facciamo gli auguri di buon compleanno anche ad Adolfo, sì. Da un quartiere di Milano.

0: Allora un po', Shakira. Siamo in diretta su RTL 105, 1:36, la discoteca nazionale speciale Noi Dire Mondiali. Hanno ripreso a giocare le due squadre, Brasile e Marocco.
1: Dopo il cooling break. Com'è che l'avevamo chiamato?
2: Si chiama hydration break, però anche cooling break va benissimo, perché comunque è una roba nostra.
0: Ma in brasiliano era
1: hydration break. 72esimo, Brasile 1, Marocco 1. Prima c'è stata un'occasione per il Marocco con Saibari. Attenzione, palla recuperata qui del Marocco in zona molto molto pericolosa. Ci mette una pezza però il difensore centrale del Brasile, Gabriel, mentre sotto suona Waka Waka, colonna sonora del mondiale del 2010, in cui abbiamo già detto che noi facemmo una figuraccia, e Waka Waka insomma era la colonna sonora del mondiale del 2010. Shakira 16 anni dopo si ripresenta con Dai Dai, la colonna sonora di questo mondiale, l'inno dei mondiali del 2026. E insomma ricordiamo tutti questo balletto che Tommaso tra l'altro sa fare molto molto bene, ecco. Inquadriamolo per favore
0: e non ce la può fregare di meno.
2: No, vero. No, sono d'accordo con voi. Tra l'altro, ragazzi, non vorrei dire, però Shakira quello del 2010 l'ha vinto la Spagna e c'era Shakira che cantava. Sì. 16 anni dopo a ricanta Shakira,
0: infatti leggevo ci sono un sacco di coincidenze che
2: C'era Messico Sudafrica proprio come prima partita, tutto è possibile.
1: Non solo, tra l'altro in quell'anno il Barcellona vinse la Liga, vince la Coppa del Re, quest'anno il Barcellona ha vinto la Coppa del Re, ha vinto la Liga, quindi ci sono
0: la squadra è forte,
1: la squadra è molto forte, anche c'è la Yamal,
0: c'è anche la Francia, insomma c'è, ce ne sono di squadre forti, anche il Portogallo secondo me è comunque interessante.
2: A proposito di Portogallo, lo avete citato, poco fa hanno inquadrato la regia internazionale, ha inquadrato la tribuna autorità del MetLife Stadium, dove c'era Nasser Al-Khelaifi ed era arrivato con la maglietta del Real Madrid, sicuramente con dietro scritto Cristiano Ronaldo, iShowSpeed, che per chi non lo conoscesse è uno youtuber molto molto famoso a livello mondiale ed è un grande, insomma, un grande tifoso di calcio, soprattutto un grande tifoso di Cristiano Ronaldo, e è arrivato lì, c'è stata questa scena un po' rivedibile di iShowSpeed con la maglietta a maniche corte che faceva vedere i muscoli a Nasser Al-Khelaifi, che insomma
1: presidente del Paris Saint-Germain,
2: vorrei dire, meno.
1: Ti sta antipatico
2: questo. No, non mi sta antipatico, però cioè io non andrei
1: invidi
2: dal presidente
1: i suoi muscoli.
2: No, io non andrei dal presidente del Paris Saint-Germain, gli farei vedere, insomma, guarda il bicio, in italiano, per gli amici, chi va in palestra sa benissimo che il bicio va,
0: è Fabrizio
2: ed è il bicipite.
1: No. Fabrizio Bisio?
2: No, quello è
1: Claudio Bicio.
2: No, un'altra cosa.
1: È il bicio.
0: No, allora qui al nord Fabrizio a volte lo si chiama Bicio, Fabrizio, okay. Bicio, non so perché. Cioè, forse deriva dai bambini che non riescono a dire Fabrizio, dicono Bicio. Cioè,
2: però è più veloce, Bicio.
1: No, è un bel soprannome.
0: Beh,
1: però
0: questo è un po' alla Troisi, no? Massimiliano, troppo, cioè, il bambino è già arrivato dall'altra parte della strada. Dice Ugo!
1: Esatto, tutti Ugo dovremmo chiamarli bambini, praticamente. Va bene, allora torniamo in campo brevemente, 75esimo minuto, 15 minuti al 90esimo, regna la parità a New York tra Brasile e Marocco, lo dicevamo, stiamo lasciando un po' più da parte il campo perché succede poco effettivamente.
0: Regna la banalità, l'unica cosa che salvo secondo me sono i due gol spettacolari.
1: Bellissimi, esatto.
0: Ma per il resto poco o nulla.
1: Poco o nulla, è vero, perché nel primo tempo il Marocco aveva dominato praticamente nella prima mezz'ora con il gol meritato di Saibari, ha tirato anche più volte in porta, poi il guizzo di Vinicius ha pareggiato i conti, tanto Vinicius qui perde un pallone bruttissimo con la suola, recuperato appunto dai giocatori del Marocco che adesso possono attaccare con Saibari, si è riposizionata però benissimo la difesa verde-oro e quindi il Marocco è costretto a ripartire. Appunto, sembra che le due squadre abbiano speso davvero molto molto molto molto molta energia, ecco, nel primo tempo, e in questo secondo si stiano un po' tenendo, quasi con la paura di attaccare troppo e poi non avere le forze per ripiegare e magari contrastare il contropiede avversario.
0: Io fossi l'allenatore del Marocco, farei entrare Cicci e Cocò.
1: Cicci e Cocò.
0: Che è con Amrabat. Secondo me Amrabat, Cicci e Cocò.
1: Potrebbe essere una combo devastante quella. Ecco. Senza l'azione
2: Cicì sulla fascia sinistra, passa al Cocò, cross in mezzo, Amrabat di testa.
1: Sarebbe un momento altissimo di radiocronaca italiana, ma speriamo che se lo regali. Ancora il Marocco in avanti adesso con Saibari, che forse è partito in una posizione regolare. Su di lui c'è Gabriel, due da una stazza davvero molto grande. Scambia con Hakimi, Saibari, ancora il Marocco, si fa vedere Boadi, Saibari vuole metterlo in mezzo, si scorda però che il pallone serve per fare un cross. Attenzione, ancora il numero 7, prova messa in mezzo la palla, però attraversa tutta l'area, non c'è nessuno, mette fuori la difesa brasiliana.
0: Secondo me se ci fosse stato Casemiro qua rischiava un gol. Non lo so, a me Casemiro.
1: Non ti piace?
0: No, non molto. Non lo so, non lo vorrei nella mia squadra.
1: Beh, adesso se n'è andato dal Manchester United dopo qualche anno, dopo una buona parentesi al Manchester United, in realtà dopo aver dominato in quel largo Correale.
2: Casemiro mi pare che siamo
1: 33 ce li ha, dai.
2: Forse anche qualcosina in più di 33, ti dico, perché
1: non sei preparato sull'età dei calciatori, però no, sai, Casemiro... di che colore hanno le unghie dei piedi, ma non sai quanti anni hanno.
2: Allora, questa cosa non mi piace, quello che hai appena detto. Un classe 92 a 34 anni.
1: Attenzione però, lo scatto di Vinicius in area di rigore, bella questa imbucata di Bruno Guimarães, la palla retta da Rafinha, che riesce a far partire il sinistro, che però si spegne tra le braccia di Bonucci, quello del Brasile al 77.
0: Ci sono anche i portieri, non l'avevo notato.
1: Esistono anche i portieri, tra l'altro quello del Marocco ha una maglia azzurra e adesso si è fatto male, il gioco infatti fermo, interrotto, perché Bonucci si è fatto male da solo, perché non c'è stato nessun contrasto con i giocatori. Bonu però si accascia a terra, poggia il pallone, lo mette fuori. Intanto qui vediamo Neymar che è in panchina col cappellino e gli orecchini, e manca
0: secondo
1: solo lo skateboard.
0: Entrerà prima della fine, secondo me
2: non può giocare fino a, penso, almeno, allora, tutti i gironi li salta. Potrebbe giocare dopo i gironi, ma anche lì è un grande punto interrogativo, perché non sta benissimo dopo l'infortunio al polpaccio. Io comunque, ragazzi, non so voi, sto aspettando con grande passione Haiti Scozia alle 3 del mattino, perché
1: se vuoi rimanere, guardi, io vado a casa, tu rimani con Andrea.
2: Per il momento, cioè, Brasile Marocco ci aspettavamo tutti, calcio champagne, gioca bonito, invece... di qua e là, su e giù, ma secondo
0: me
2: fine...
0: mancano ancora, cos'è, 12 minuti più recupero, quindi secondo me adesso si infiamma la partita, vedrai.
1: Leao entra.
0: Ma nel frattempo, visto che ci sono altri cambi,

0: La musica. Salutiamo anche Cristiano, il gobbaccio che sta seguendo la partita insieme a noi. Su RTL 102.5, noi dire mondiali, non ce ne facciamo mancare una. Connessi con noi da Roma, Tommy Angelini, Nicolo Pompei.
1: Mancano 8 minuti, attenzione, una palla persa incredibile, wow, del Marocco. Ottima l'uscita di Bonusi, stava fiondando sul pallone Rafinha, il passaggio all'indietro di Issa. E come per servire l'attaccante brasiliano, ma alla fine ci mette una pezza il portiere.
0: Cioè, anche il portiere ha preso più botte di Hakimi, però devo dire.
1: Però sì, mamma mia, che rischio qui.
0: Sto pensando che veramente sembra quasi che i giocatori aspettino che noi entriamo a parlare per poter fare qualcosa di pericoloso.
1: Sì, esatto, siamo in diretta praticamente costantemente, non succede niente, poi appena stacchiamo questi impazziscono e fanno qualcosa. Comunque mancano 7 minuti più recupero alla fine di questa partita. Il Brasile prova in qualche modo, con qualche guizzo personale, a farsi vedere lì davanti. Il Marocco, appunto, come dicevamo, attende, non più spregiudicato come nel primo tempo lì nella metà campo del Brasile, quindi il risultato che rimane lì stanziato sull'1-1 quando mancano 7 minuti alla fine. Ma appunto Bonou, il portiere del Marocco, adesso è a terra per un contrasto appunto con Rafinha, che si stava avventando sul pallone sul retropassaggio sbagliato del difensore marocchino.
2: Mi verrebbe da citare un film, Salvate il soldato Bonou, a questo punto, perché questo, ragazzi, ne ha prese oggi.
0: Sì.
2: Tra l'altro non si sa come, cioè adesso c'è stato Rafinha che è andato a prendere il pallone, ha preso una botticina, nulla di che. Poi tra l'altro parliamo di Marcantonio, di più di 1,90 m. Poi sul tiro di chi era che aveva calciato in porta, non ricordo se Thiago, Igor Thiago.
1: Sì, forse Igor Thiago.
2: E da fermo è caduto sul pallone e si è fatto male. Più bello, mangia un po' più di, che per le ossa che bisogna bere? Il latte, no? Serve un po' di calcio, ma bevi un po' di latte, più bello.
1: Sì, il consiglio di Tommaso Angelini all'1:49 minuti per Bonou. Così. Due punti, Tommaso Angelini, due punti. Bonou, bevi un po' di latte.
0: Magari sta facendo un po' le radicinate così, perché...
1: Tu dici per perdere
0: perché
1: tempo.
0: I calciatori lo sanno che quando si fanno male poi le telecamere vanno su di loro.
1: Magari
0: aumenta i follower.
1: Voleva un attimo di gloria.
0: No, stavo pensando invece, prima hanno inquadrato Ancelotti che ha alzato visibilmente il sopracciglio sinistro.
1: Sì, ha superato la mente.
0: Che cosa vorrà dire?
1: La fronte.
0: Chissà.
1: Beh, secondo me non è troppo contento comunque Ancelotti di questa prestazione del Brasile, che oggettivamente parlando, se non fosse stato per Vinicius e quel lampo lì al termine del primo tempo, ecco, il gol forse non lo segnava nemmeno con le mani. Poi è vero che ci sono state un paio di occasioni con D'Acuña, il tiro di Rafinha poco fa, però ecco, il Marocco nella prima parte di gara soprattutto ha fatto vedere un calcio, secondo me, di gran lunga superiore rispetto a quello che ci ha fatto vedere il Brasile in questa partita. Quindi è qualche preoccupazione, secondo me.
0: Adesso però credo che il risultato di pareggio sia giusto. Non è...
1: Sì, no.
0: Mi sembra...
1: Non c'è stato uno squilibrio tale da dire che il Marocco meriti la vittoria molto di più del Brasile, ecco. Però per quello che abbiamo visto a livello di gioco, ecco, di qualità, il Marocco sicuramente ha fatto vedere qualcosa in più. Intanto l'imbucata, cercare ancora una volta Rafinha, questa volta di D'Acuña. Boadì, un gran giocatore questo 19enne, che farà parlare di sé secondo me anche in questa sessione di calcio mercato. Qui perde palla ancora il Brasile, che la recupera con Gabriel, autore tra l'altro dell'errore, l'ultimo errore dal dischetto per quanto riguarda la finale di Champions League con l'Arsenal. Il suo rigore appunto sbagliato ha regalato la vittoria al Paris Saint-Germain. Arsenal che però è tornata a vincere la Premier League dopo più di 20 anni, ora precisamente non so quanto, ma il cammino dell'Arsenal in questa stagione appunto è comunque straordinario. Macchia quella finale di Champions League persa, ma comunque una conquista stratosferica per Calafiori e compagni. 86esimo minuto, 4 minuti alla fine, adesso si entra nella fase finale della partita, 1-1 tra Brasile e Marocco, con le due squadre che appunto sembrano non volersi più sbilanciare per non rischiare di perderla questa partita. Lo ricordiamo, il gruppo C, che è composto da Brasile, Marocco, Haiti e Scozia. Ecco perché questa partita è assolutamente decisiva per le sorti di questo girone, perché probabilmente chi vince questa partita, se ci sarà mai un vincitore tra Brasile e Marocco, è probabile che poi vinca il girone. È vero che le partite bisogna comunque giocarle, ma Haiti e Scozia, non secondo Tommaso, che è esperto di tessuti scozzesi e ha qualche parente.
2: La Scozia, attenzione.
1: Ma che è la Scozia?
2: Attenzione, dai, al tartanarmi.
0: Va che sono forti fisicamente.
2: Cioè, guarda che tu mi sottovaluti gli scozzesi, mi sottovaluti McTominay. Cioè,
0: no, scherzando, bello.
1: Purtroppo si gioca in 11.
0: Attenzione,
1: non
0: attenzione
1: so
0: al Marocco, il Marocco
1: sulla sinistra, niente da fare. Ancora la difesa che riesce a chiudere questa azione offensiva del Marocco, che deve ripartire dalle retrovie. Un ritmo più basso rispetto al primo tempo, che non ci ha consegnato un bel secondo tempo, dobbiamo dirlo. Meno male che c'è la musica che ci consegna.
0: Esatto, alziamo noi il ritmo, va.
3: RTF 102.5.

0: tuffa. In diretta su RTL 102.5, noi dire mondiali, discoteca nazionale. Siamo agli ultimi minuti di questa partita, stiamo attendendo l'ufficialità dei minuti di recupero.
1: È così, perché siamo all'89esimo, 48 secondi, sempre 1-1 tra Brasile e Marocco, ma adesso vediamo quanto si giocherà ancora per capire se ci sarà un vincitore di questa partita che è totalmente bloccata dal gol dell'1-1 di Vinicius. Davvero poche occasioni da gol con il Brasile che si è fatta vedere due o tre volte in questo secondo tempo nella metà campo del Marocco, soprattutto con Rafinha. Ma questo è un brutto gesto da parte dell'arbitro.
2: Veramente
1: 10 minuti di recupero, ma allora è un tempo supplementare.
0: Mi sono perso, cosa ha fatto l'arbitro? Minuto. Perché...
1: No, brutto gesto perché ha dato 10 minuti di recupero.
0: Ah, ok.
1: Ma comunque scherzavo.
2: Bene, signori, rimarremo qui ancora per molto tempo.
1: Ma no, sì, no. Ma sì.
2: Noi siamo molto felici e io proporrei, caro Andrea De Sabato,
0: sì?
2: Se sei d'accordo,
0: sì?
2: Io vorrei sentire una...
1: Attenzione però perché c'è Rafinha nella rigore. Rafinha si gira, Rafinha mette in mezzo il pallone che sbuca. E niente da fare perché la difesa del Marocco in qualche modo riesce a mettere fuori. Attenzione però a questo Brasile, mai darlo per vinto. Lo stesso vale per il Marocco che in un paio di passaggi è in grado di mandare in porta praticamente i suoi giocatori, ma il Brasile in questa frazione di gioco, in questa frazione insomma negli ultimi minuti, nell'ultima azione si è reso davvero pericoloso con Rafinha, che poteva provare magari a tentare anche un tiro spostandola sul sinistro, ha preferito metterla in mezzo. Troppo altruismo a volte fa male. E allora un minuto se n'è andato, ancora 9 da giocare, Brasile 1 Marocco 1, 90esimo minuto.
2: Senti come suona.
0: Nel rinvio temevo che il portiere del Marocco si slogasse una caviglia, ha detto qua rimane giù ancora un quarto d'ora.
1: D'altronde Bonu
2: in 10 minuti di recupero
1: ha toccato 4 palloni e su 2 si è fatto male.
0: È per colpa sua, che
1: è
0: ci
1: per
0: sono
1: colpa
0: 10
1: sua. Scriviamo in chat a Bonu, prendi Instagram. Ma
2: adesso chiamiamo Leo Di Mauro che gli fa fare.
1: Seguiamo questo calcio all'angolo perché siamo davvero nelle fasi finali. C'è da Cugna. Da quant'è che un numero 9 batte un calcio d'angolo? Da quando il calcio è cambiato, capito? Il numero 9 che batte un calcio d'angolo, io non lo posso accettare.
0: No.
1: Comunque. Da Cugna con questi scarpini d'osa abbastanza imbarazzanti si presenta sulla lunetta del calcio d'angolo, pronto a battere, niente, non si riesce a battere, cosa si sta aspettando? Si alza una mano e adesso la palla messa in mezzo sul primo palo, esce Bonu, ancora una volta non si fa male incredibilmente con questa uscita e già questa è una grande notizia. Ancora Da Cugna che prova a puntare la linea di fondo, intervento regolare qui di Raimi, appena entrato il numero 9, 9 contro 9, ancora Da Cugna, un altro calcio d'angolo per il Brasile, 2 minuti e 20 se ne sono andati. Dati sui 10 di recupero, 92 e 24 sul cronometro. Sale anche Danilo, l'ex Juventus,
2: vai,
1: in
2: Danilo,
1: area di rigore.
2: Vai
1: in corna, in mezzo,
2: Danilo.
0: Quasi però, quasi la prende.
1: Stavo strozzando, vedi?
2: Adesso fammela con il tipico accento brasiliano di Bahia.
1: Attenzione, attenzione, Santos! La palla però parata.
0: Però, capito, è flebile, però è presente sempre, il portierino.
1: Sì, sempre sveglio.
0: Stavo pensando che però c'era un numero 9, quantomeno nell'Inter, intanto batteva anche i calci d'angolo, che era Edwin Dzeko.
1: Dzeko
0: intanto
1: batteva
0: i calci d'angolo.
2: Aveva questa sua. D'altronde, un Marcantonio di 1,90 m, gli fai i calci d'angolo.
0: Nella
2: no?
0: Roma, no.
2: No, nella Roma no, di solito stava dentro l'area di lui. Attenzione al Marocco, il pallone dentro a cercare il numero 7 Talbi, che prova però a tornare indietro da Masraoui, insomma nulla da fare, quindi per questo Marocco che macina tanto gioco però poi alla fine rimane un po' col cerino in mano.
1: Ancora il Marocco però sul secondo palo, la palla messa fuori ancora una volta da Danilo, si avventa Bouadi, Hakimi, ancora il Marocco in possesso di palla, Bouadi allarga il pallone per il numero 15 sulla corsia di destra.
0: È proprio sparito Vinicius, è proprio non è più in campo.
1: Non ha più toccato un pallone, non ha più, diciamo, impensierito nemmeno con i dribbling da solista la difesa avversaria, la difesa del Marocco, che adesso è in possesso di palla. Siamo sul cerchio di centrocampo. 4 minuti su 10 di recupero se ne sono andati. Siamo al 94esimo. Si arriverà fino al 100esimo minuto di questa partita infinita. Bella nel primo tempo, un po' noiosa nel secondo. Bella però qui l'imbucata per il numero 9, Raimi. Spallata regolare di Gabriel. La palla però poi in qualche modo finisce sul fondo. Vediamo se l'ha toccata un giocatore brasiliano o un giocatore marocchino, ma credo l'abbia toccata Gabriel, quindi credo che ci sarà un calcio d'angolo per il Marocco, che quindi rifiata, prende fiato e si ripresenta nella metà campo del Brasile. Lo seguiamo questo calcio d'angolo ovviamente in diretta. Rimasto a terra però Raimi, il numero 9 del Marocco, appena entrato gli è praticamente franato addosso Gabriel sulla testa.
3: Sì, però non mi sembrava che gli avesse dato un colpo, chissà.
1: No, infatti ecco, si è rialzato.
3: Questa cosa qua dei calciatori non mi piace, no? Quando
1: a simulazione
3: accentuano sempre come se gli avessero spezzato una gamba o la testa, cioè. In altri sport difficilmente vedi scenate di questo tipo, sì. No?
1: Dovrebbero punirli un po' più severamente, sì, quando fanno queste scenate. E la Naui, giocatore della Roma, pronto a battere con il sinistro sul secondo palo, la palla sbuca. Gabriel mette fuori, non è finita perché c'è ancora il numero 7 del